0: La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Saremo in capitolo 1. Per chi non sa, il libro di Atti degli Apostoli, o Fatti degli Apostoli come è scritto in alcuni, è stato scritto da Luca, il medico che viaggiava con l'apostolo Paolo, e questo in pratica sarebbe la seconda parte del Vangelo di Luca, perché Luca ha scritto il Vangelo di Luca. Il libro di Atti degli Apostoli è una continuazione di quello che lui ha scritto, e vediamo anche in questo primo capitolo che nel primo capitolo lui fa un resoconto dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca. Vediamo tante cose comuni. Infatti l'ultimo capitolo del Vangelo di Luca parla dell'ultima apparenza del Signore agli Apostoli prima di essere portati in cielo dopo la resurrezione, e anche in capitolo 1 di Atti vediamo la stessa cosa: l'ultima apparenza del Signore ai suoi apostoli, la promessa dello Spirito Santo, e poi lui viene portato in cielo. Una cosa bella è che in capitolo 1 di Atti Apostoli viene raccontato delle cose diverse dall'ultimo capitolo di Luca. Alcuni potrebbero dire: ma come mai Luca l'ultimo capitolo ha raccontato una cosa e il primo capitolo di Atti ha raccontato delle cose anche un po' diverse? Io credo che solo lo Spirito Santo l'ha guidato così. Lui ha scritto il Vangelo di Luca, quando ha scritto questo ha detto, forse ha detto lo Spirito l'ha fatto ricordare di certe cose, lui ha detto io scriverò questo in questo libro. E quindi iniziamo in versetto 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, cerca tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. E quindi questo si riferisce al primo libro di Luca. Tutte le cose che Gesù si prese a fare ed insegnare. E quindi il Vangelo di Luca è quello che Gesù ha fatto e quello che lui ha insegnato. E il libro di Atti è la continuazione di quello che Gesù ha fatto e poi che lo Spirito Santo ha insegnato. Alcuni dicono che il titolo è sbagliato, deve essere Atti dello Spirito Santo. Potrebbe essere, perché è lo Spirito Santo che fa tutto. Gesù ha detto: senza di me voi non potete fare niente. E quindi è una continuazione. Cerca tutte le cose che Gesù prese a fare ed insegnare. In Italia voi avete un detto: fra il dire e fare c'è mezzo mare. C'è di mezzo il mare. Il mare è grande. E io conosco persone così. Fra il loro dire e fare non c'è mezzo il mare, c'è mezzo l'universo. Certe persone, quando mi dicono una cosa, non i fratelli di questa comunità, perché ringraziamo il Signore, però certe persone, quando mi dicono una cosa, io so che non lo faranno. Io so che le loro parole sono vuote. Sì, sì, Craig, io vengo lunedì, o io farò questo, io farò quello. Io già, dentro di me, con la testa faccio così e col cuore faccio così. E io penso, ma che cosa sta dicendo? Io so che quello non verrà lunedì, che lui non farà quello che ha detto. È brutta questa. Ma Gesù non era una persona che diceva delle cose e faceva un altro. Lui era uno che faceva quello che lui insegnava. E anche nel libro di Giacomo, l'apostolo Giacomo, che è veramente uno duro, possiamo girare lì, capitolo 1 di Giacomo, tenete un dito nel primo capitolo di Atti. Vediamo che l'apostolo Giacomo ha reiterato, si può dire così? Reiterato quello che ci racconta qui nell'atto di Apostoli, capitolo 1. Allora, Giacomo capitolo 1, versetto 21 fino a 27. Perciò, di posto ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quindi siamo congiurati di ricevere la parola di Dio, che è capace di salvare le nostre anime, e siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia naturale in un specchio ed osserva se stesso e poi se ne va e dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Vogliamo essere beato in quello che facciamo, in tutto quello che facciamo. In inglese è scritto questo: costui sarà beato in tutto quello che lui farà. Vogliamo essere gente così, beati in ogni cosa che facciamo, al lavoro, in comunità, in vacanza, beati. Io sono stato beato in Austria, fratelli, perché ho fatto la volontà di Dio. Dio mi ha detto di andare in Austria, io sono andato e sono stato beato. Non dicendo che chi non è andato in Austria non era beato, però noi vogliamo essere non quelli che ascoltano la parola di Dio e poi dimentichiamo, andiamo fuori dalla comunità. Sì, in Austria abbiamo sentito tanto, il Signore ci ha parlato di tante cose. Amen. Adesso scendiamo in Italia e tutto buonanotte. No, non deve essere così, fratelli. Anche noi mariti, quello che abbiamo sentito riguardo come trattare le nostre mogli, non vogliamo dimenticarlo. E anche voi mogli non dovete dimenticare quello che avete sentito, perché è la parola di Dio. Se noi udiamo la parola di Dio e non lo facciamo, indureremo i nostri cuori. È una specie di sviarsi, indurire i nostri cuori e diventare tepidi, tepidi, tepidi. Ma noi vogliamo, come si dice, affanare col fuoco, aumentare, vogliamo soffiare su quel fuoco che abbiamo ricevuto. Soffiate su di me, così sono più fresco. Forse abbiamo trovato un locale. Se avevate 1.000 lire ogni volta che il pastore ha detto così. Comunque pregate, perché forse e forse no, chi ne sa. Cioè, comunque abbiamo trovato un piccolo caponone a Cairano. Pregate, preghiamo, fratelli, perché abbiamo bisogno di un altro posto. Ma noi non vogliamo essere quelli che udono la parola di Dio. E come dice Giacomo, uno che guarda nello specchio, quando tu guardi nello specchio, che cosa vedi? La tua faccia. Però vedi se la faccia è magari sporca. Io ho visto oggi pomeriggio che devo farmi la barba per non presentarmi in comunità così come un barbone. E quando noi guardiamo nello specchio della parola di Dio, come noi cantiamo in quel canto davanti a te, la tua parola è un specchio, mi fai vedere chi sono io veramente davanti a Dio. E non riconoscere chi siamo. Ma non dobbiamo, dopo il culto o dopo che abbiamo letto la parola, dimenticare.

Come questo uomo, beato in tutto il suo operare, beato in tutto quello che fa. Chi esamini attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà. Voi sapete, e ho detto anche altre volte, noi come cristiani non abbiamo regole, come tutte le altre religioni. L'Islam dice vai a Mecca, fai le tue preghiere 5 volte al giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Il buddismo è questo. Il falso cristianesimo anche dice tu devi fare questo, devi mettere la cravatta, tu devi fare così, devi fare tante di quelle cose. Ma la legge della libertà è che noi non dobbiamo fare niente, perché è tutto per la sua grazia, è tutto per merito di Cristo. Però non siamo quelli che guardiamo la legge della libertà e dice un bella opportunità per fare il più minimo possibile e entrare nel regno di Dio. No, noi diciamo Signore grazie che sono nella tua libertà, la libertà dello spirito per ubbidire te, che tu mi hai liberato dal peccato, mi hai perdonato, ma mi hai liberato anche dal radice di peccato che era dentro, che è dentro la mia carne, liberato completamente. E quindi la nostra libertà è una libertà per ubbidire il Signore, non per trascurare la sua parola. E anche in Atti capitolo 1, tornando lì, vediamo che Gesù non era uno che insegnava solo, ma era uno che faceva. Lui che cosa ha detto dei farisei? La differenza fra il vero cristiano e il fariseo qual è? Gesù ha detto fate come dicono, ma non fate come fanno. Quindi i farisei dicevano anche bene. Fate come insegnano, ma non fate come loro fanno. Quindi la differenza fra un vero cristiano e un fariseo, un religioso, è che un vero cristiano fa quello che dice, e un falso cristiano dice una cosa e fa un'altra. Versetto 2. Fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E voi conoscete già, dopo la resurrezione di Gesù, lui si è dimostrato diverse volte agli apostoli, ha fatto anche dei miracoli, che abbiamo studiato anche al castello, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù era lì sulla riva. Possiamo anche guardarlo, perché è solo una pagina indietro. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 4. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse a loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi rispose, no. Ed egli disse a loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. E quindi come hanno riconosciuto che era il Signore? Dal miracolo che lui ha fatto. È il Signore. Il Signore è vivente, il Signore sta facendo ancora delle cose. E quindi Gesù ha dimostrato prove convincente. Anche in Atti degli Apostoli, un po' più avanti, in capitolo 4, versetto 33, dopo che Gesù era portato in cielo, dopo la discesa dello Spirito Santo, tutti gli apostoli e tutti i discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo, versetto 33, e gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutto loro, tutti loro. Come hanno dato testimonianza che Gesù era risorto? Solo bla bla bla. Andavano in giro a Gerusalemme e dicevano Gesù è risorto. No, loro imponevano le mani e detto nel nome di Gesù alzati. Perché c'era un aspetto soprannaturale nella loro vita.
Questi

0: Erano le prove che Gesù non era morto, che Gesù continuava a fare quello che lui ha fatto quando era qui sulla terra in un corpo. Non so se comprendete il fatto. Quando Gesù era qui sulla terra, Dio Padre, attraverso il corpo di Cristo, per lo Spirito Santo, ha fatto miracoli e potenti opere. Dopo che l'ascensione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo, Dio Padre, per il corpo di Gesù Cristo, e chi è il corpo di Gesù Cristo? La Chiesa, siamo noi. Per lo Spirito Santo ancora fa opere. Sicuramente i farisei religiosi hanno detto: ah, finalmente abbiamo ucciso il capo di questa setta, questo Nazareno. È bello nel libro di Atti che non hanno mai nominato il nome di Gesù, non so se avete mai notato. Vi vietiamo di predicare in questo nome. Avevano paura di pronunciare il nome di Gesù perché è un nome al di sopra di ogni altro nome. Sicuramente avevano detto: ok, è morto questo Nazareno, adesso possiamo tornare alla nostra religione vecchia, morta e tepida. Possiamo tornare alla nostra ipocrisia, a fare imbrogli, a vendere sacrifici macchiati lì nel tempio, nostro business lì, perché Gesù è morto, è finito. Ora è finito. Poi qualche giorno dopo sentono che i apostoli vanno dentro nel nome di Gesù, alzati. E quindi questa era la prova. Loro credevano che potevo fermare il movimento, ma con i miracoli, con i potenti opere, gli apostoli hanno dimostrato che Gesù non era morto, ma era risuscitato dai morti, e che lui ancora vive. Amen. Siete d'accordo? E lui vive ancora oggi a Montebelluna, e lui fa ancora miracoli. Alcuni di voi siete miracoli viventi. Io sono uno. Quando io racconto che io ero un tossicodipendente, nessuno mi crede, nessuno. Ma non è possibile, sei un ragazzo tutto pulito, tutto... Ma non è possibile quando mi racconti queste cose. Ma è possibile perché ho conosciuto colui che è risorto dalla morte. Amen. E quindi anche noi abbiamo prove convincenti. Non sono le chiacchiere. Noi proclamiamo la parola di Dio che non sono chiacchiere. Ma non sono solo le parole vuote. Ma anche la nostra vita cambiata è una prova convincente che Gesù è risorto dalla morte. Loro possono negare le nostre prediche, i nostri sermoni, ma non possono negare la testimonianza di una vita trasformata. E io ho visto anche quando diverse volte il Signore mi ha messo davanti i testimoni di Geova, musulmani, persone di altre religioni, magari ho visto che si può stare lì ore e ore a fare dibattito teologico, non so se avete mai visto questo, ma ore e ore, discorsi, bla bla bla bla bla. Però ho visto che quando racconto la mia testimonianza, le loro bocche, lo Spirito Santo li tappa la bocca, perché loro non hanno avuto questa esperienza. Loro non hanno conosciuto il Dio vivente che ha cambiato la loro vita. Mi ricordo quando l'anno scorso eravamo a Bassano evangelizzando e c'erano due ragazzi mormoni, due miei concittadini, e parlavamo eccetera eccetera, e io ho chiesto a questi due ragazzi: quando avete conosciuto il Signore? E loro tutti e due erano un po' perplessi e hanno detto: ma in che senso? Già, io ho detto: nel senso che nella parola di Dio ho detto, se uno non è nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio, e se uno non è nato di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio. Quindi ho detto: quando siete stati nati di nuovo, quando siete arrivati a una fede vivo in Cristo Gesù? E io non mi ha risposto, ma io penso che quando sono venuto qui in Italia. E io ho detto: ma come mai la chiesa dei mormoni, perché sapete loro sono tutti anziani anche se hanno 19 anni, ha detto, ma com'è possibile che la Chiesa dei Mormoni ti ha fatto un anziano lì in America per venire qui in Italia e tu non conoscevi neanche il Signore? La parola di Dio dice che un novizio non può essere un anziano o un diacono. E loro sono rimasti bloccati perché non hanno fatto ancora un'esperienza col Signore. E la nostra testimonianza è una prova convincente alle persone che Gesù è risorto dalla morte. Più avanti in questo libro vedremo le prove convincenti che noi siamo pieni dello Spirito Santo. E io so che per alcuni di voi la mia risposta sarà diversa di quella che voi aspettate, ma non questa sera. In versetto 3, di nuovo in capitolo 1 di Atti, versetto 4, e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con l'acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi la promessa del Padre, la promessa a ognuno di noi, fratelli. Dio non ha un club esclusiva nella Chiesa, amen. Il battesimo dello Spirito Santo è un diritto di ogni figliolo di Dio. È un diritto, è la promessa del Padre, la pienezza dello Spirito Santo nella vostra vita. In Luca 24, versetto 49, vedremo questo versetto che Luca citava prima, la promessa del Padre. Ed ecco io, è Gesù che sta parlando, ed ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. E quindi vediamo Gesù qui dichiara che sono io a mandare il mio Spirito su di voi. È Gesù Cristo che ci battezza con lo Spirito Santo, non è un uomo. È Gesù Cristo. È una promessa per ognuno di noi che Dio ha fatto a ognuno di noi. Tante volte pensiamo, ma forse per fratello Greg, o Craig, che è il mio vero nome, o forse per quell'altro fratello, quell'altra sorella, ma magari io non sono abbastanza bravo, io non sono abbastanza buon cristiano, non sono alla perfezione, e quindi la promessa non è per me, ma la promessa è per tutti. Nessuno di noi è bravo o abbastanza spirituale o perfetto perché è un dono. Un dono che cos'è? È un regalo, è una cosa immeritata. E anche se noi abbiamo ricevuto qualche dono dello Spirito Santo, non abbiamo nessun posto per vantarci o credere che noi siamo superiori a un altro. Amen. Perché è un dono, non l'abbiamo meritato. Ci saranno delle ricompense in cielo, ma non sono i doni dello Spirito Santo. Ci saranno le ricompense in paradiso per quello che noi abbiamo fatto qui sulla carne, ma i doni dello Spirito Santo sono proprio quelli, sono doni gratis, non potremo mai meritarli, è solo per fede. Se noi crederemo le promesse di Dio, noi riceveremo il battesimo dello Spirito Santo. Vogliamo vedere queste promesse. Quali sono queste promesse del Padre? Qualcuno potrebbe chiedere, ma che cos'è questo? Cioè, che cosa è incluso in questa promessa del Padre? E vogliamo vedere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, un libro indietro, versetto 15 e 18, fino a 18. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo riconosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Ricordate queste ultime frasi che Gesù ha detto. E quindi lo Spirito Santo sarà nostro consolatore. Che cos'è un consolatore? Uno che ci consola. Quando i miei figli hanno bisogno, eh? Qualche scolacciata, che cosa fanno la prima volta che papà gli dà qualche colpetto nel sedere? Corrono alla mamma per la consolazione. O viceversa, quando Silvana li dà, corrono a me. Papà, la mamma mi ha dato botte. Uno che ci consola, uno che ci sta vicino, uno che ci capisce. Magari il pastore non ti capisce, gli altri fratelli non ti capiscono, la tua famiglia, i tuoi colleghi, nessuno ti capisce. C'è qualcuno così. Io a volte mi sento così, nessuno mi capisce. Ma il Signore ci capisce. Lo Spirito Santo è il nostro consolatore, Lui vuole consolarci e vuole starci vicino se noi lo permetteremo. In versetto 18, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. E quindi anche se Gesù doveva ancora morire in capitolo 14, Lui non era ancora morto e risuscitato dai morti, ma Lui li ha avvertito, io devo andare via. Ma io tornerò nella persona dello Spirito Santo. Io tornerò, Gesù ha detto nel Vangelo, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente, fino alla fine del mondo, io sarò con voi. E se Gesù ha detto, io ci credo. A volte i miei sentimenti potrebbero dirmi altro. Ma Signore, dove sei? Ma Signore, come mai? Ma Signore, non sento nelle mie emozioni la tua presenza. Ma Lui ha promesso, io sarò con voi fino alla fine. E se Lui l'ha promesso, sarà così. Perché Dio non è un uomo che può mentire. Amen. E quindi non ci lascerò orfani. Io ho perso la mia mamma quando avevo 26 anni, era già un adulto. Però qui in Italia voi usate, come in Italia un figlio è attaccato alla mamma e ai genitori per tutta la sua vita, ho visto questo fatto. Alcuni italiani mi hanno detto, oh, anche tu sei un orfano. Cioè in America un orfano per noi è uno che magari è abbandonato quando è piccolo, prima del 18 anni per dire. Ma alcuni mi hanno detto, anche tu sei orfano, che tua mamma è morta quando tu avevi 26 anni. E per me era veramente una cosa terribile. Ero consolato dallo Spirito Santo nel fatto che mia mamma era credente. Le ultime parole delle sue labbra erano alleluia. E lei è andata dalla terra in gioia, in paradiso con gioia. Però io conosco alcuni che sono stati abbandonati quando erano piccoli. Alcuni fratelli anche in questa comunità sono stati abbandonati dai genitori. E è solo di pensare di questo fatto, perché io mi ricordo quando ero piccolo, mio padre, come era uno che tante volte non andava d'accordo con i suoi datori di lavoro, lui lasciava i lavori e noi addirittura ci spostavamo proprio in un'altra parte dell'America, cioè posti nuovi, scuola nuova, tutta gente nuova. E mi ricordo alcune volte che era accaduto questo, ero piccolo bambino, sai, il nuovo nella scuola, tutti un po' vogliono vedere questo com'è, questo tizio. In America quasi quasi deve litigare con qualcuno perché vogliono vedere, non so se in Italia è così, ma in America è così. Tipo quasi quasi qualcuno ti deve dare pugni per vedere come agisci, di che pasta sei fatto, i ragazzi sono così. E mi ricordo quel senso di essere perso, di essere in un ambiente nuovo, di non conoscere nessuno, di non avere nessun amico. E io avevo a casa i genitori, dopo la scuola potevo correre, la mia mamma, mio papà, un ambiente familiare. Ma mi ricordo quel senso di essere perso, di non avere nessuno. E anche questo fratello mi ha raccontato un po' la storia della sua vita, che lui da piccolo era abbandonato dai genitori, messo in collegio dove le suore l'hanno trattato proprio male, ma in modo malissimo. E mi veniva da piangere quando sentivo questa storia. E ho sentito tanti in Italia con testimonianze così, di essere abbandonati completamente. Ma il Signore ci ha promesso, non vi lascerò orfani. Quando noi siamo un figliolo o una figliola di Dio, abbiamo la promessa, Lui non ci abbandonerà mai. E io non credo che un vero figlio di Dio puoi perdere mai la salvezza. Voglio mettere chiaro a tutti voi questo, perché alcuni, un vero figlio di Dio però, uno che è veramente in Cristo, perché ci sono tanti che sembrano di essere in Cristo, poi dopo un po' si allontanino. Ma Giovanni nel suo primo epistolo, capitolo 5, dice: chi è nato da Dio non può perseverare nel peccare. E quindi se uno si allontana dal Signore, dalla sua Chiesa, dalla sua parola, secondo la parola di Dio, lui non era un vero figlio di Dio. Comunque, tornando al Vangelo di Giovanni, noi abbiamo le promesse di Dio. È proprio il fondamento della mia vita spirituale, conoscendo che anche se il Signore un giorno mi dice: Craig, vai a Timbuktu, lasci i fratelli a Montebelluna, vai in un posto dove non conosci nessuno, ma Signore, tu sarai lì con me e io conoscerò te a Timbuktu. E anche noi tutti quanti abbiamo questa promessa del Signore che non ci lascerà mai. Più avanti, in versetto 26, vogliamo seguire un po' questo discorso di Gesù sullo Spirito Santo. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E quindi nello Spirito Santo abbiamo il nostro insegnante. Io non sono vostro insegnante. Amen. Non sono vostro padre o parroco, come mi hanno chiamato i vicini di casa l'altro giorno. Lo Spirito Santo è vostro insegnante. Si spera, è la mia preghiera, che lo Spirito Santo lavora attraverso di me e vi insegna attraverso di me. Ma è lo Spirito Santo che deve insegnarci. Amen. Se voi per qualche motivo venite trasferiti per lavoro a Timbuktu, voi conoscete dove è Timbuktu? Comunque è un posto molto lontano di qua. Voi potete stare sicuri, anche se andate in un posto dove non ci sono altri fratelli, un'altra chiesa, lo Spirito Santo vi insegnerà la parola di Dio. E lo Spirito Santo vi farà ricordare le sue parole. Sicuramente tutti voi avete sperimentato questo dono dello Spirito. Quando state parlando con qualcuno, come lo Spirito ti porta in cuore quei versetti, quei passi del Signore. Questo è un dono dello Spirito Santo. Però, dirò una cosa, lo Spirito Santo deve avere materiale grezzo con cui lavorare. Non so se comprendete questo concetto. Se voi non conoscete la parola di Dio, lo Spirito non può ricordarti. Amen. E quindi bisogna conoscere la parola di Dio in modo che lo Spirito può ricordarci. Quando stiamo lì a parlare con qualsiasi tipo di persona, da qualsiasi ambiente, lo Spirito Santo può darci un versetto che li colpirà in pieno. Però se non conosciamo la parola di Dio, sarà difficile che lo Spirito può ricordarci di quello che ha detto Gesù. Ci sono quelle nelle chiese, lo Spirito mi sta guidando, lo Spirito mi ha detto qua e là, ma potrebbe essere. Però poi sono talmente ignorante della parola di Dio, quindi dubito che lo Spirito li parla così tanto, dubito tanto. E quindi abbiamo lo Spirito Santo che ci insegnerà la parola di Dio. Anche voi quando fate le vostre meditazioni giornaliere, fate le meditazioni giornaliere, amen. E voi, se non capite un versetto, Signore, io non capisco questo, Spirito Santo, insegnami la tua parola, e Lui ti insegnerà. Signore, insegnami, non capisco questo, Lui ti insegnerà, ti farà capire. Ho sperimentato io questo, e come Dio non rispetta nessuna persona, sicuramente voi potete anche sperimentarlo. In versetto capitolo 15, versetto 26, sempre 26. Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. E quindi un altro compito, un'altra cosa che lo Spirito Santo farà nella nostra vita, lui testimonierà sempre di Gesù Cristo. È solo, esclusivamente, di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non ci guiderà mai di vantare di quello che noi abbiamo fatto. Perché lo Spirito Santo non si interessa completamente che noi come uomini prendiamo gloria. Amen. Ma lo Spirito Santo testimonierà sempre di Gesù Cristo. E in capitolo 16, versetto 14, Gesù qui sta parlando sempre dello Spirito Santo. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E quindi questo è il prova litmus. Voi avete la prova litmus, no? La prova di acido, forse voi dite in italiano. La prova sicura. La prova sicura se una cosa viene da Dio o no, sta glorificando Gesù Cristo questa cosa. Questi miracoli che avvengono portano gloria a Gesù o portano gloria a un uomo? Questa apparizione che vediamo in Italia portano gloria a Gesù o portano gloria a Padre Pio o a Maria o a qualcun altro? Se non porta gloria a Gesù Cristo, non è da Dio. Perché lo Spirito Santo, Gesù ha detto, glorificherà me, non Maria. Altro che glorificare Maria. Nella Bibbia Gesù ha ripreso Maria e ha detto, donna, che cosa devo fare con te? E lo Spirito Santo ha ispirato gli evangelisti di scrivere questo. Quindi lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. Andando un versetto indietro, versetto 13 di capitolo 16, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Quindi lo Spirito Santo è la nostra guida personale per ogni cosa. Amen. Noi l'ultima serata che eravamo lì al castello, alcuni di noi siamo decisi di andare nel paese di Mühlstatt a prendere un gelato, a stare un po' insieme. Era un sentiero in mezzo alle montagne, dal castello tu scendi. Chi c'era? Alcuni. Tu scendi questo sentiero, è buio, non c'è neanche una luce. Meno male che i due fratelli avevano una lampada, Paolo aveva una lampada. Come potevamo fare a scendere quel sentiero senza una guida? Una guida con la lampada. E noi nello Spirito Santo abbiamo una guida. E la lampada che cos'è? La parola di Dio. Davide in Salmo 119, Signore, la tua parola è una lampada ai miei piedi e un guido al mio sentiero. E quindi lo Spirito Santo userà la parola per guidarci. Lo Spirito Santo vi guiderà in ogni verità. Perciò noi non accettiamo niente cosa extra biblico, rivelazione e altre cose, perché non sono da Dio. Lo Spirito Santo confermerà solo quello che è scritto nella parola. Vediamo in tante chiese ci sono queste manifestazioni strane, noi non le accettiamo. Io non credo che sono da Dio, perché in Galati capitolo 5, un frutto dello Spirito, sapete qual è? Autocontrollo. Ci sono chiese che gente perde coscienza e dicono che ho perso il controllo. E allora lo Spirito non ti ha guidato perché il frutto dello Spirito è autocontrollo. Comunque non voglio divulgare in quelle cose. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo che ci guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Quindi lo Spirito ci guiderà in ogni verità. Se tu vedi una cosa e non lo capisci, ma Signore, questo è eterno, lo Spirito Santo ti guiderà secondo la parola di Dio, se quella cosa è da Dio o no. E non solo Lui ci annuncerà le cose che devono accadere. E io non potrei sembrare presuntuoso a dire questo, ma il Signore a me sempre mi fa vedere quello che sta per accadere. Anche le cose che accadranno nella nostra comunità. Non vi dirò, perché è una cosa fra me e il Signore, però io li vedrò. E sono sicuro, il Signore mi ha parlato. Anche il fatto che siamo qui, quando sono arrivato qua c'era Paolo, Giuseppe e Gabriella, e alcuni, noi parlavamo della chiesa di Montebelluno, il Signore qua sarà una comunità, eccetera. Alcuni mi prendevano in giro, quale chiesa? E io ho detto no, il Signore mi ha fatto vedere quello che Lui farà qua. Non sarò io, sarà il Signore. E Lui l'ha fatto, ogni cosa che mi ha detto, ogni cosa. Anche tutti questi ragazzi del gruppo, prima che Enzo mi ha chiamato la prima volta al telefono, il Signore mi aveva già detto, io comincerò a mandare persone da questo gruppo, loro verranno qui, tu li curerai, li guarirai attraverso la mia parola e io li userò per portare tanto frutto in questa zona. Amen. E quindi lo Spirito Santo vi annuncerà le cose che devono venire. È una cosa molto bella, il Signore ci fa, tutta la gente, sapete, loro vogliono sapere che cosa accadrà, giusto? Questo fatto è provato solo dal fatto quanti maghi ci sono in Italia. Non so se girate mai il canale, in America si dice surfing, tu fai surfing dei canali. Io sto cercando sempre di meno di guardare la televisione perché c'è poco edificante. Però ho visto, le volte che ho visto la televisione, tu vai su questi canali, sai, regionali, eccetera, c'è solo quello, maghi, che promettono tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io penso che se loro sono veramente così saggi, perché devono fare tutta questa pubblicità? In India anche ci sono tanti maghi, e voi sapete dove loro hanno il loro ufficio? Sui marciapiedi. Veramente tu a Bombay, se vai lì, esci da tutte le stazioni maggiori, tu vedi queste persone, magari hanno un piccolo tavolo tipo cartomanzia, conosci il tuo futuro, il mago tizio. E una volta io guardavo questo e dicevo, ma questo, se questo uomo veramente conosceva il futuro, non sarebbe sul marciapiedi come un poveraccio. Oh no, lui investirebbe quei $10 nella borsa, perché lui conosce il futuro, quella dita che deve salire, sarebbe ricco, non sarebbe mica sul marciapiedi. E io usavo spesso questo nelle mie prediche lì in India, e la gente diceva è vero, la gente corre indietro queste cose perché vogliono conoscere che cosa mi accadrà. Ma noi abbiamo la promessa che lo Spirito Santo, se noi camminiamo vicino a Lui, Lui ci farà vedere quello che accadrà. A volte non ci farà vedere tutte le cose perché magari torneremo indietro. Amen. Perché se io devo vedere certe cose che devo affrontare nella mia vita cristiana, l'avrei rinunciato dal primo giorno. Ma il Signore piano piano svela il suo piano anche per la nostra vita, e anche a voi vuole svelarlo. Amen, preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti che questa promessa non è per un corpo speciale, non è per solo alcuni, ma la promessa del Padre è per ogni figliolo tuo, ogni figliola tua. Signore, alcuni qui io so che magari sono stati nel dubbio in riguardo a questo, ma spero, Padre, che la tua parola li ha rassicurati, che anche loro sono figlioli tuo, e questo battesimo dello Spirito Santo è un loro diritto. Signore, non è una cosa extra, non è una torta, un gelato, ma il pane quotidiano. E noi vogliamo essere come quell'amico che bussava e bussava e bussava, e lui diceva, io non andrò via finché non mi darai il pane. E Signore, anche noi vogliamo essere così. Ognuno di noi, Padre, vogliamo perseverare finché abbiamo ricevuto quella pienezza, Padre. E se c'è qualcuno fra di noi che magari ha contristato il tuo Spirito Santo in qualche modo, Padre, che tu li porti al ravvedimento, che tu porti di nuovo a una strabbondanza del tuo Spirito, Padre, un traboccare di nuovo della pienezza del tuo Spirito. E ti ringraziamo, Padre, per queste preziose promesse che tu ci hai fatto, che il tuo Spirito sarà dentro di noi, sarà su di noi, traboccherà da noi, Padre, e possiamo riceverlo solo per fede e per merito del tuo Figlio Gesù Cristo. E Signore, se qualcuno dubita di questo, io veramente voglio sgridare questa bugia di Satana dalla loro mente. Padre, veramente che possiamo essere liberi, limpidi davanti a te, possiamo riposarci nel tuo amore, Padre, sapendo che tu non ci lascerai orfani, ma tu sarai con noi fino alla fine. E ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore ci benedica. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Prima di decidersi a mandare a morte Gesù, Pilato lo fece frustare a sangue e l'abbandonò alle mani rudi e crudeli dei soldati. Essi fecero una corona di spine e gliela posero in testa. Gli misero sulle spalle un manto di porpora e nella mano destra una canna a guisa di scettro. Poi, ridendo di scherno, si inginocchiarono ripetutamente davanti a lui, dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E più di questo, mentre tutti sghignazzavano, gli tolsero la canna di mano e con essa presero a percuotergli il capo coronato di spine. Infine gli sputarono addosso e lo dileggiarono in mille modi. Dopo avergli fatto subire questo trattamento, Pilato lo presentò alla folla dicendo: «Ecco l'uomo, guardatelo!» Ma il penoso spettacolo non valse a muovere a pietà i cuori induriti dei presenti, che al contrario presero a gridare con più accanimento: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» «Prendetelo e crocifiggetelo voi», replicò Pilato, «perché io non trovo nessuna colpa in lui». «Noi abbiamo una legge», gli risposero i giudei, «e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Queste parole turbarono oltremodo Pilato, che rientrò impaurito nel pretorio e domandò a Gesù: «Di dove sei?» Gesù non rispose. «Non parli? Non sai che io ho potere di metterti in libertà o di crocifiggerti? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto», replicò Gesù. Combattuto fra il desiderio di piacere ai giudei e il timore che gli incuteva la straordinaria personalità di Gesù, Pilato cercava affannosamente una scusa, qualcosa che gli consentisse di liberarlo senza fargli perdere il prestigio popolare. «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare», gridava il popolo, «perché egli si è fatto re e chiunque si fa re va contro Cesare». Ancora una volta Pilato fece portare fuori Gesù, poi si sedette e disse: «Ecco il vostro re». «Via!» gridarono i giudei. «Toglilo di mezzo, crocifiggilo!» Vedendo che non riusciva a persuadere la folla e temendo forse una sommossa, Pilato rinunciò a fare altri tentativi. Sapeva che si stava commettendo un'ingiustizia, ma non aveva il coraggio di opporvisi. Per tranquillizzare in qualche modo la sua coscienza, cercò di uscire simbolicamente pulito da tutta la faccenda. Si fece portare dell'acqua e si levò le mani in presenza del popolo, come per allontanare da sé ogni responsabilità su quanto stava per accadere. «Io sono innocente del sangue di questo giusto», disse. «Pensateci voi». «Il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli», rispose la folla senza esitare. Così Gesù fu consegnato ai carnefici, i quali lo spogliarono del manto di porpora di cui si erano serviti per schernirlo, gli misero addosso le sue vesti e lo condussero al luogo della crocifissione.

Il Figlio di Dio fu condotto al Golgota o Calvario. Entrambe le parole, rispettivamente in aramaico e in latino, significano cranio. Per via incontrarono un certo Simone di Cirene e le guardie lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù era seguito da un corteo di gente, in gran parte suoi nemici dichiarati che godevano di vederlo andare verso la morte. C'era però anche qualcuno che l'amava, come le donne che l'avevano aiutato e assistito durante il suo ministero. Ora lo vedevano andare verso la crocifissione col corpo coperto di ferite e di sangue e soffrivano profondamente. Ma Gesù si volse e disse loro: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me. Piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli, perché stanno per venire giorni difficili». A quel tempo si usava porgere ai condannati a morte una bevanda inebriante per renderli meno sensibili alle sofferenze. Una mistura di vino e mirra. Al Calvario fu offerta anche a Gesù, ma egli la rifiutò. I carnefici stesero la croce per terra e vi assicurarono Gesù con dei chiodi robusti che gli forarono mani e piedi. Poi rizzarono la croce e ne infissero solidamente la base nel terreno. Mentre gli facevano tutte queste cose, Gesù pregava per loro: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». I soldati presero le vesti che avevano tolto a Gesù prima di crocifiggerlo e se le divisero fra loro. La tunica era fatta di un unico pezzo di tessuto, senza cuciture. Così, anziché stracciarla, preferirono tirare a sorte per sapere a chi sarebbe toccata. Alla destra e alla sinistra di Gesù furono rizzate altre due croci, a cui i soldati avevano inchiodato due malfattori. Sulla croce di Gesù, poco sopra la sua testa, era stata appesa un'insegna con la seguente dicitura: «Gesù Nazareno, re dei Giudei». La scritta era in tre lingue: aramaico, greco e latino, e tutti quelli che passavano di là potevano leggerla. Ai capi sacerdoti l'iscrizione non piacque e andarono da Pilato per chiedergli di modificarla. Non scrivere «re dei Giudei», ma che egli ha detto: «Io sono il re dei Giudei». «Ciò che ho scritto», replicò Pilato, e si rifiutò di fare cambiamenti. I passanti guardavano Gesù appeso alla croce e lo beffeggiavano dicendo: «Tu che parlavi di distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni, salva te stesso! Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce!» Anche i sacerdoti e gli scribi dicevano: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso!» E rivolti a lui: «Scendi dalla croce, allora crederemo in te!» Persino uno dei due ladroni che pendevano dalle croci vicine alla sua unì la sua voce a quella degli schernitori: «Non sei tu il Cristo? Salva dunque te e noi!» Ma l'altro malfattore crocifisso lo rimproverò, dicendo: «Non temi tu Dio, tu che parli in questo modo mentre soffri la stessa condanna? E noi meritiamo di morire per i delitti che abbiamo commessi, ma quest'uomo non ha fatto nulla di male». Poi, rivolto a Gesù, soggiunse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». «Oggi tu sarai con me in paradiso», gli rispose Gesù. Ai piedi della croce sostavano alcune persone affrante dal dolore: Maria, madre di Gesù, che soffriva atrocemente per quello che avevano fatto a suo figlio; Giovanni, il discepolo più caro a Gesù; e altre donne, fra le quali Maria Maddalena, che Gesù aveva liberato dal demonio, e la sorella di Maria. Sapendo di dover lasciare questo mondo, Gesù volle affidare sua madre alle cure di Giovanni. «Donna, ecco tuo figlio», le disse, e poi a Giovanni: «Ecco tua madre». Da quel giorno Giovanni accolse Maria in casa sua e ne ebbe cura come della sua propria madre. Gesù era stato arrestato, processato, condannato e crocifisso in brevissimo tempo. Durante la notte l'avevano preso e interrogato. All'alba era comparso davanti a Pilato, alle 9 del mattino pendeva già dalla croce. A mezzogiorno si fece improvvisamente buio, un buio più tenebroso della notte. Alle 3 del pomeriggio Gesù ruppe il silenzio con un alto grido: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

Dopo questo disse di avere sete. Un soldato fissò all'estremità di una canna una spugna impregnata d'aceto e l'accostò alle labbra di Gesù. Gesù beve l'aceto, poi esclamò a gran voce: «È compiuto!» e chinato il capo, spirò. In quello stesso istante, nel Tempio di Gerusalemme avvenne qualcosa di molto significativo. Il pesante tendaggio che divideva il luogo santo dal luogo santissimo si lacerò per tutta la sua lunghezza, senza che nessuno lo toccasse. Dio stesso aveva tolto ciò che separava l'uomo dalla sua presenza. Fino a quel momento la presenza di Dio aveva simbolicamente dimorato nel luogo santissimo, al di là del tendaggio. E soltanto il sommo sacerdote poteva entrarvi una volta all'anno per offrire a Dio l'espiazione per i peccati del popolo. Ora Cristo, con il suo sacrificio, aveva compiuto l'espiazione una volta per sempre. Da allora in poi, chiunque crede in Lui e accetta per sé e per i propri peccati il valore del suo sacrificio espiatorio, ha libero accesso alla presenza di Dio, diventa figlio suo e riceve in dono, sempre per i meriti di Cristo, la vita eterna. Contemporaneamente si verificarono altre cose terrificanti. La terra fu scossa improvvisamente da un terremoto. Molte tombe si scoperchiarono e lasciarono uscire risuscitati diversi uomini e donne che mentre erano in vita avevano creduto in Dio. Dopo la risurrezione di Cristo, costoro lasciarono il cimitero ed entrarono in Gerusalemme, dove apparvero a molte persone. Vedendo tutti questi sconvolgimenti, il centurione romano che aveva assistito al supplizio di Gesù esclamò spaventato: «Veramente quest'uomo era il figlio di Dio!» Molti altri fra i presenti si percuotevano il petto esterrefatti. Poi un soldato volle accertarsi della morte di Gesù e gli conficcò una lancia fra le costole. Dalla ferita uscirono sangue e acqua. Calata la sera, un uomo ricco e stimato di nome Giuseppe d'Arimatea, seguace di Gesù, andò da Pilato e gli chiese il corpo del Messia. Venne anche Nicodemo, l'uomo che aveva visitato Gesù di notte e a cui Gesù aveva spiegato la necessità della nuova nascita. Egli portò della mirra e altre spezie da utilizzare per la sepoltura. Tenuto il permesso di rimuovere il corpo di Gesù, lo staccarono dalla croce, lo avvolsero in un lenzuolo e lo deposero in un sepolcro nuovo di proprietà di Giuseppe d'Arimatea. Nella tomba non era ancora stato collocato nessuno. Poi fecero rotolare su di essa una pietra pesantissima per chiudere l'imboccatura e se ne andarono. Maria Maddalena e un'altra Maria, che avevano assistito alla sepoltura, si misero a sedere accanto al sepolcro. Il mattino seguente, alcuni capi giudei andarono da Pilato e gli dissero: «Signore, ci siamo ricordati orora che mentre quell'impostore era in vita diceva: "Dopo 3 giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia custodito fino al 3° giorno affinché i suoi discepoli non vadano a rubare il corpo per poter poi affermare che è risuscitato dai morti. Se così avvenisse, farebbe più danno da morto che da vivo». «Voi disponete di guardie», replicò Pilato. «Fate voi sorvegliare la tomba come più vi aggrada». Allora i capi giudei andarono al sepolcro, lo sigillarono e vi lasciarono dei soldati di guardia. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana. È Giuseppe al microfono come sempre che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

Abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni del problema del male e della sofferenza nel mondo. Abbiamo visto che Dio è intervenuto in Cristo, interviene nella vita di chiunque si affida a Lui ed interverrà un giorno per porre fine al male. E vorrei adesso raccontarvi una testimonianza di un ragazzo americano di 9 anni, di nome Giorgio, che ci mostra come il dolore ha uno scopo molto utile nella vita. La sua mamma lo portò in ospedale. In molti rispetti Giorgio era un ragazzo normale, ma in un particolare era diverso dagli altri bambini. Era insensibile al dolore. Quasi quasi ci verrebbe voglia di chiedere perché Dio non faccia tutti gli uomini così, visto che ne aveva fatto uno. Ma un momento, ferite erano trovate in quasi ogni parte del suo corpo, scriveva il medico curante. Una enorme ferita si estendeva nelle anche, perché si era seduto su un termosifone acceso e non si accorse di nulla finché la carne non era bruciata quasi fino all'osso. Era quasi cieco di un occhio, poiché della sabbia era penetrata senza che si accorgesse di nulla. Il piede destro era deformato a motivo di un osso spezzato sul quale camminò per mesi prima che i genitori se ne rendessero conto. Ambedue le mani mostravano dei segni di tagli profondi, sicché non poteva aprirle bene. Vedete, la sofferenza agisce come segnale d'allarme nel nostro corpo, ma povero Giorgio non aveva nulla che lo avvertisse quando era in pericolo. Chi preferireste voi per figlio? Un ragazzo normale che si fa male, piange e poi gli passa, o un piccolo spensierato di Giorgio, del tutto insensibile al dolore e con le sue molteplici deformità? Male e sofferenza sono conseguenze del peccato. Ma forse qualcuno chiederà: perché Dio ha lasciato l'uomo libero di peccare? Perché non lo creò in modo da non potere peccare? Oppure, perché l'ha creato se sapeva già che si sarebbe ribellato contro di lui? Penso che sia inutile speculare su quello che sarebbe potuto succedere se. Chiedete a 2 fidanzati se avranno dei figli una volta sposati e quasi certamente diranno di sì. Se fate notare loro: ma come? Non vedi quanti giovani si drogano, commettono rapine, si danno al terrorismo? I vostri figli potrebbero essere così. Pensate che questo cambierebbe il loro desiderio di procreare e di educare i figli nel migliore dei modi? Se io potessi ipnotizzare i miei figli, li renderei ubbidienti ai miei ordini, ma li priverei della libertà, perché ubbidirebbero come dei robot. Li priverei della facoltà di esprimere il loro affetto, perché mi bacerebbero al mio ordine, ma senza provare nulla per me. Così Dio ha lasciato l'uomo libero di ubbidirgli, ma voleva una persona che potesse amarlo, non come una marionetta, né come un robot che ubbidisse ciecamente come ai pianeti attorno allo spazio. Sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma sapeva anche che tanti avrebbero corrisposto al suo amore in Gesù, e per costoro egli ha rischiato anche di perderne altri, perché l'amore rischia. Egli desidera tanto che anche tu lo conosca nella vita di ogni giorno. Decidi quindi liberamente di seguire Gesù. Apri il tuo cuore a Lui, confessando il tuo peccato ed il tuo amore. Parleremo ancora fra poco su questa parola di cui ho appena accennato, il peccato. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto di un gruppo che si intitola A chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi quando tutto va male, quando qualcosa ti turba? Ebbene, questo canto ci dice a chi rivolgerci. Ascoltiamo.

Vogliamo parlare adesso di una parola che sentite spesso in questi nostri programmi e forse vi chiederete perché ne parliamo così spesso. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Se io vi dicessi non posso scrivere questa lettera, potrei voler dire un paio di cose. O che non ho imparato a leggere e scrivere, oppure che mi sono rotto un braccio, oppure che il contenuto della lettera tradirebbe la mia onestà. Così quando diciamo che da una parte Dio può fare ogni cosa, è onnipotente, ma dall'altra che Dio non può peccare né ignorare il peccato, non è una contraddizione, ma semplicemente il limite imposto dalla sua natura stessa. Se Dio dovesse lasciare il peccato impunito, tradirebbe se stesso, e ciò sarebbe come chiedere al sole di non brillare o al vento di non soffiare. Ma forse oggi abbiamo bisogno di ridefinire questa parola, che spesso non è che una semplice espressione, oh che peccato si dice, ma invece che Dio odia tanto. Siamo tutti convinti che c'è qualcosa che non va in noi. Facciamo quello che non vorremmo fare e non facciamo ciò che dovremmo fare. Questa tendenza di base di ribellione verso Dio, comune ad ogni uomo, costituisce il peccato. I vari frutti di questa natura possono variare in quantità e qualità, come ad esempio un albero di mele può farne 100 e un altro 30, ma tutte e due sono dei meli. Così anche le nostre azioni di peccato possono essere più grandi o più piccole a secondo dei casi, ma Dio odia i piccoli peccati quanto i grandi. Infatti egli dice che la pena del peccato, di tutto il peccato, è la morte. Per capire la grandezza del tuo peccato, immagina di pubblicare delle menzogne su di me. I danni sarebbero pochi, te la caveresti con una piccola multa, se. Se invece facessi delle accuse verso un personaggio famoso, il Presidente della Repubblica, per esempio, i danni sarebbero molto di più, perché maggiore è la reputazione rovinata e quindi sarebbe maggiore anche la pena che ne conseguirebbe. In altre parole, la gravità dell'offesa è misurata dalla dignità della persona contro cui è stata commessa. Cosa pensare allora di un'offesa contro Dio, la cui dignità, reputazione e grandezza sono immisurabili col metro umano? Ma la principale conseguenza del peccato, amici, è che esso ci separa da Dio e ci dà un terribile senso di solitudine. Sentiamo che manca qualcosa in noi. Forse chiederai come posso sentire la mancanza di qualcuno o qualcosa che non ho mai avuto o conosciuto. Ebbene, anche non conoscendo Dio possiamo sentirne la sua mancanza, come uno che non ha mai assaggiato acqua può non sentire la mancanza dell'acqua, ma di certo proverà la sofferenza della sete. Così oggi le persone sentono la mancanza di Dio e cercano di riempire quel vuoto con delle cose materiali, soldi, divertimenti, varie droghe, ma soltanto il Signore Gesù può colmare quel vuoto interiore. Sì, perché egli è l'unico che ha pagato col suo sangue prezioso per i nostri peccati, e soltanto in lui noi possiamo avere rimossa

condanna che Dio ha dato nei nostri riguardi. Non coprire il tuo peccato, quindi, ma ti invito a confessarlo a Dio e, accettando il sacrificio di Gesù, anche tu potrai avere la sua pace e il suo perdono. Anche per oggi abbiamo concluso, amici. Grazie per l'ascolto e nel dirvi a risentirci alla prossima trasmissione, vi ricordo che siamo sempre a vostra disposizione per dei chiarimenti su quanto avete ascoltato. Quindi grazie e alla prossima volta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Timoteo capitolo 5. Paolo è un padre spirituale per Timoteo, il mentore di Timoteo. Lo vede come un figlio, infatti lo chiama suo figlio nella fede. Timoteo è stato lasciato ad Efeso per condurre la chiesa che aveva fondato Paolo. E mentre si trova ad Efeso, Paolo gli scrive questa epistola. E in questa epistola cerca di istruire Timoteo nelle cose della Chiesa. Alla scuola biblica studiereste una materia conosciuta come ecclesiologia e usano le epistole di Tessalonicesi e di Timoteo per le lezioni di ecclesiologia, perché come Paolo dice al versetto 15 del capitolo 3, ha scritto queste cose affinché lui sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Così nel capitolo 5 lui dice prima di tutto quale deve essere il comportamento di Timoteo con gli anziani, uomini, i più giovani, le donne anziane e le donne giovani. Non riprendere aspramente un anziano. Timoteo era un giovane. Gli ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. E qui Paolo gli sta dicendo di non riprendere un anziano, ma esortalo come un padre. Guarda a lui come ad un padre e parlagli come faresti con un padre, esortalo come faresti con un padre. Le persone più anziane, credo, per natura si offendono quando i più giovani gli dicono ciò che devono fare o quando vengono rimproverate dai più giovani. Quindi Paolo dice: non li riprendere, trattalo come un padre e i più giovani come fratelli. C'è un modo giusto e un modo sbagliato di richiamare l'attenzione di una persona circa una sua mancanza nel suo cammino. Il modo sbagliato genera conflitto, risentimento. Il modo in cui pongo la questione può creare animosità. State attenti a non costruire muri e barriere per il modo in cui cercate di correggere qualcuno. Nel trattare con i più giovani, Paolo dice: riprendili come fratelli, trattate gli anziani come padri, e le donne anziane come madri, e le giovani come sorelle, in tutta castità. Timoteo evidentemente non era sposato. Paolo gli dice altrove di fuggire dagli appetiti giovanili. Tratta le giovani come sorelle e poi onora le vedove che sono veramente vedove. E Paolo cerca di definire a Timoteo chi sono le vere vedove. Ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, la parola nipoti qui si riferisce ai figli dei figli, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è buono ed accettevole davanti a Dio. Quindi la prima responsabilità, e Paolo ripeterà questo in seguito, per l'assistenza e la cura delle vedove ricade sui figli e sui nipoti. Ora la Chiesa aveva preso su di sé la responsabilità di prendersi cura delle persone bisognose all'interno del corpo. Era parte del ministero della Chiesa. Vi ricordate in Atti capitolo 6, quando i greci sono andati dagli apostoli e si sono lamentati che le loro vedove non erano trattate allo stesso modo delle giudee nel programma di assistenza della Chiesa? E quindi c'era questa cura delle vedove da parte della Chiesa. Ma Paolo cerca di definire quali hanno davvero i requisiti per entrare nell'assistenza della Chiesa. Se una vedova ha figli o nipoti, allora è prima di tutto e soprattutto una loro responsabilità quella di prendersi cura dei loro bisogni. Or quella che è veramente vedova ed è rimasta sola, ora queste sono quelle di cui si deve prendere cura la Chiesa. Quella che è veramente vedova, che è rimasta sola e che pone la sua fiducia in Dio e persevera nelle suppliche e nelle preghiere, notte e giorno. Era questo il requisito per quelle vedove che dovevano essere assistite dalla Chiesa. Loro avevano un ministero nella Chiesa, e il loro ministero nella Chiesa era il ministero della preghiera d'intercessione. Così loro ponevano la loro fiducia in Dio e perseveravano nelle suppliche e nelle preghiere, notte e giorno, per la Chiesa e l'opera della Chiesa. Quanto siamo riconoscenti per quelle preghiere delle donne anziane nella Chiesa. Provo un grande senso di perdita qui a Calvary Chapel per la morte di queste anziane che hanno sostenuto la Chiesa in preghiera continuamente. Avevamo un gruppo benedetto di donne anziane che ora sono andate con il Signore, ma avevano questo ministero speciale di preghiere e suppliche notte e giorno. Paolo, in contrasto a questo, dice: ma quella che vive sregolatamente o nei piaceri, anche se vive, è morta. Penso che una delle cose più riprovevoli sia un'anziana che è volgare. Ora penso che anche gli uomini anziani volgari siano qualcosa di brutto. Ma sapete, c'è qualcosa circa una signora anziana che dovrebbe aver maturato quella delicatezza e quella bellezza. E vedete alcune splendide signore, delle splendide nonne, e poi le sentite parlare e usano parole volgari e dicono profanità e tutte queste cose, e c'è qualcosa che non va. Sapete, noi in genere si pensa alle donne anziane come a delle madri, ma il modo in cui alcune di loro parlano o si comportano è davvero da biasimare. E una delle cose più tristi è vedere a Las Vegas queste anziane signore starsene lì a giocare tutto il giorno con la sigaretta che pende dalla bocca. Voglio dire, nella mia mente questa non è affatto l'immagine di quello che dovrebbero fare delle anziane signore. C'è una bellezza particolare in una donna anziana che cammina con il Signore. C'è quasi una sacralità. Amo sedermi e parlare con quelle che camminano con il Signore da anni, e dalle loro bocche scaturisce la ricchezza dell'amore di Dio e della bontà di Dio attraverso gli anni. Vere vedove. Ma quelle che vivono per il piacere, sregolatamente, quelle povere donne a Las Vegas, loro sono morte, dice Paolo, anche se sono vive. Voglio dire, possono anche respirare, ma ragazzi, sono morte. E questo vale per chiunque viva per il piacere o sregolatamente. Sono spiritualmente morti, anche se sono ancora vivi. Raccomanda anche queste cose, dice Paolo, affinché siano irreprensibili. Ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Cioè, se non si prendono cura dei membri della loro stessa famiglia, se non si prendono cura dei bisogni di quelli della loro stessa famiglia, hanno proprio rinnegato la fede. Onora tuo padre e tua madre, dice la scrittura, e hai rinnegato la fede se ti rifiuti di prenderti cura dei tuoi genitori e nonni anziani. Una vedova sia iscritta nella lista delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito. Ora questo ministero speciale per le vedove sembra essere un ministero particolare nella Chiesa, ed era una posizione onorata, era più o meno un impegno di vita da parte delle donne anziane che si davano completamente alla preghiera e al ministero della preghiera per la Chiesa, e c'era quasi un incarico per le vedove nel ministero della preghiera. Erano sostenute dalla Chiesa, venivano messe nel libro paga della Chiesa, e il loro compito era quello di perseverare nella preghiera e nelle suppliche per la Chiesa. E vi dico questo: la Chiesa sarebbe saggia se sostenesse delle vedove in questo, trarrebbe vantaggio da questo tipo di ministero, probabilmente molto di più di alcuni di questi giovani che mettiamo nello staff che non sanno bene quello che fanno. Se avessimo delle vedove che mettessimo nello staff solo per pregare per la Chiesa, sarebbe un'attività di gran valore. Non c'è nessuna di voi vedove che cerca lavoro? Quindi una vedova si è iscritta nella lista, cioè nel gruppo speciale di quelle che sono sostenute dalla Chiesa, quando non ha meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianza di opere buone. Questi sono i requisiti. Devono avere una buona testimonianza del fatto che fanno opere buone. Se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è data continuamente ad ogni opera buona. Requisiti grandiosi. Quindi c'era quest'area speciale di ministero per loro. Ma dice Paolo, le vedove più giovani non prendetele in questo gruppo speciale, ma rifiuta le vedove più giovani perché dopo aver lussureggiato contro di Cristo vogliono maritarsi, attirando su di sé una condanna perché hanno violato la prima fede. Così Paolo dice che le vedove più giovani dovrebbero maritarsi. Se vengono introdotte in questo gruppo che svolge questo ministero nella Chiesa, e poi dovessero lasciarlo, si innamorano e così via, avendo preso questo impegno con Cristo, avendo messo mano all'aratro, se si tirano indietro si sentirebbero condannate. Questo non sarebbe buono. È meglio che si sposino e abbiano dei figli e non vengano inserite in questo gruppo di vedove che si occupano di questo ministero nella Chiesa. Perché se la Chiesa si prende cura di loro, esse imparano anche ad essere oziose e ad andare in giro per le case, e non solo ad essere oziose, ma anche pettegole e indiscrete, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le giovani vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Alcune, infatti, dice, si sono già sviate per seguire Satana. Se un credente o una donna ha delle vedove, provveda loro e non ne sia gravata la Chiesa, affinché essa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Ora questo indica che c'erano altri ministeri per gli anziani, oltre l'insegnamento della parola e l'insegnamento della dottrina. Ma questi anziani, questi santi anziani, erano reputati degni di doppio onore. Di nuovo, così come le donne anziane sono una grande benedizione per la Chiesa, allo stesso modo gli uomini anziani, quelli che hanno camminato con il Signore per anni, possono essere una grande benedizione per la Chiesa. Come ringrazio Dio per il ministero degli uomini anziani in questa Chiesa, la benedizione che sono, il ministero che hanno e dovrebbero essere degni di doppio onore. La scrittura infatti dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno del suo salario, quindi il doppio onore all'anziano. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. Non dare per scontata la parola di qualcuno. Che ci siano due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Ora temo che se la Chiesa praticasse questa riprensione pubblica dei peccatori, questo creerebbe senza dubbio timore, ma potrebbe anche creare una chiesa vuota. Vi ricordate quando è stata portata quella donna a Gesù, colta nell'atto dell'adulterio, e hanno detto la nostra legge dice che dobbiamo lapidarla, cosa dici tu? E Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, e inizia a scrivere per terra. Non ci dice cosa, ma sono sicuro che stesse scrivendo i nomi di ogni persona e i peccati di cui erano colpevoli. E dice che hanno iniziato ad andar via dal più vecchio al più giovane, finché non c'era più nessuno. E se ci fosse una riprensione aperta del peccato, e noi iniziassimo a chiamare per nome tutti, a nominare i loro peccati, questo creerebbe paura nella Chiesa, ne sono sicuro. Quando ero giovane c'era un uomo che ammiravo tanto, ammiravo il suo ministero, il dottor Clare Britton. Era un medico e anche un ministro. E ad un campeggio estivo, un anno, ho sentito che diceva che lui riusciva a guardare negli occhi un giovane, e gli occhi rivelano così tanto, ti dicono tutto quello di cui un giovane è colpevole, è tutto lì nei loro occhi. Ragazzi, io avevo paura di guardarlo, non volevo che vedesse tutto quello che c'era. Io ti scongiuro, dice Paolo, davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Noi tutti siamo figli di Dio, e come tali siamo tutti ugualmente importanti per Dio. Non ci sono cittadini del cielo di seconda classe. Per Gesù tu sei importante come chiunque altro. E la Chiesa deve seguire l'esempio di Cristo e mostrare amore, apprezzamento, onore, rispetto e tutto il resto ad ognuno senza parzialità. Non dobbiamo dire, ehi, quello ha un sacco di soldi, trattatelo bene. La Chiesa è colpevole di peccato davanti a Dio. Paolo è abbastanza diretto con questo. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo e davanti agli angeli eletti. Voglio dire, è qualcosa di serio. Non fare parzialità. Tratta tutti allo stesso modo. Quanto tutto questo è opposto alla tendenza naturale. Se uno è un professionista, o è un dottore, o è il capo della polizia, o è un avvocato, eccetera, o è molto ricco, e c'è questa tendenza a fare piccoli favori, e oh, perché non ti viene a sedere al nostro tavolo, e cose del genere. Giacomo anche scrive di non fare favoritismi. Presso Dio non v'è parzialità. E non dobbiamo fare favoritismi. Giacomo dice, ehi, entra qualcuno ed è tutto vestito bene, porta diamanti e tutto il resto. Voi dite, ehi, vieni qui, prendi questo bel posto qui. Viene qualcuno vestito di stracci e voi dite, siediti all'angolo lì in fondo, amico. E dice, questo è sbagliato. Vedete, agli occhi del Signore siamo tutti uguali. Dio non guarda me con maggiore favore e onore di come guarda te. È triste che la Chiesa ha innalzato alcuni uomini e noi diciamo, oh beh, guarda quanto è vicino a Dio. Siamo tutti ugualmente vicini a Dio. Siamo tutti ugualmente nel favore di Dio. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone e nemmeno noi dobbiamo farlo. Quindi non facendo nulla con parzialità. Ora, non imporre con precipitazione le mani ad alcuno. Cosa significa? Non venire da me a dirmi di importi le mani in fretta perché chissà... No, sta parlando dell'imporre le mani per ordinare qualcuno al ministero, nel corpo di Cristo. Aspetta che quella persona in un certo senso sia provata. Non essere affrettato nell'ordinare le persone ad un determinato compito. Oh, sono felice di vederti qui stamattina. Ecco, prendi questo manuale per scuola domenicale. Ci serve un monitore per una classe di bambini. Molte chiese credono che devi legare le persone ad un compito, che bisogna tenerle coinvolte. Ma Paolo dice non imporre le mani con precipitazione. Sapete, è molto più facile far entrare una persona che farla uscire. E la cosa triste che accade in chiesa è che le persone, senza che abbiano imparato davvero, si affidano loro degli incarichi particolari o dei compiti particolari, e poi devi pagare le conseguenze di quel giudizio affrettato per molto tempo. Quindi non imporre le mani con precipitazione e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. E questa buona esortazione non è solo per Timoteo. È buona per tutti noi, conserviamoci puri, mentre questo è per Timoteo. Non bere più soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. La maggior parte delle persone in quella cultura e in quel tempo beveva vino. Il vino che bevevano era un miscuglio di acqua e vino, tre parti di acqua, due parti di vino, ed era comune quanto l'acqua per quanto riguarda il bere, perché in molte zone l'acqua era non potabile. È come se uno scende in Messico e ti scrive e dice «Ehi, ho la vendetta di Montezuma!» e tu capisci tutto, gli rispondi «Ehi, è meglio che bevi Coca-Cola!» o cose del genere invece dell'acqua. Bevi un po' di vino per il tuo stomaco, per questa dissenteria, eccetera. E questo è in sostanza quello che sta dicendo Paolo a Timoteo. Ora, questo comunque è abbastanza interessante per me, in quanto non c'è dubbio che tra tutti quegli uomini nel Nuovo Testamento che avevano i doni dello Spirito Santo all'opera nella loro vita, doni di miracoli, di guarigione, eccetera, di sicuro Paolo è tra gli apostoli uno di quelli che esercitava maggiormente i doni dello Spirito. Attraverso il ministero di Paolo sono stati fatti tanti miracoli. Paolo aveva sicuramente il dono di fede, il dono di compiere miracoli, il dono di guarigione operante nella sua vita. Eppure qui c'è suo figlio nella fede, Timoteo. Quando Paolo si trovava ad Efeso, avevano preso i suoi asciugatoi e i suoi grembiuli e li avevano messi sui malati e questi erano guariti. Perché Paolo non ha unto un fazzoletto e non l'ha mandato a Timoteo, dicendo «dormi con questo»? Ora sono certo che Paolo abbia pregato per i problemi di stomaco di Timoteo. E ci sono indicazioni che Timoteo fosse una persona molto debole e malaticcia, eppure era un compagno di Paolo. Domanda: perché Dio non ha guarito Timoteo? Perché ha permesso che fosse malato? Perché Paolo ha scritto questa specie di prescrizione medica per questa sua malattia, anziché pregare semplicemente per la sua guarigione? Sono convinto che Paolo abbia pregato per la guarigione di Timoteo, ma ciò nonostante Timoteo non è stato guarito. Credo che la ragione sia che noi non cadessimo in quella specie di eresia che dice «Beh, fratello, tu sei ancora malato perché c'è del peccato nella tua vita, o sei malato perché non hai abbastanza fede, o sei malato perché hai questo problema personale o cose di questo tipo». Per preservarci da questa folle speculazione non scritturale, abbiamo il caso di Timoteo, un compagno stretto, un figlio per Paolo nella fede, a cui Paolo dà un semplice consiglio a livello medico per la sua malattia, anziché fare in modo che sperimentasse un tocco di Dio e una guarigione sul suo corpo. Dio non guarisce in ogni caso. E nei casi in cui Dio non guarisce, Dio ha uno scopo nel non guarire. Non è per mancanza di fede, non è perché c'è qualcosa di sbagliato nella vita di una persona. C'è qualcosa che riguarda gli eterni propositi di Dio, che noi non comprendiamo, non possiamo comprendere e non comprenderemo mai. E io sono completamente contrario a quel tipo di insegnamento che se segui una certa formula sarai guarito. E quindi la persona che ha questa malattia cronica si sente costantemente colpevole. C'è qualcosa di sbagliato in me, qualcosa di sbagliato nella mia relazione con Dio. Perché non sono stato guarito? Che c'è che non va in me? e in realtà tu stai colpendo una persona che già sta giù e la carichi di un ulteriore peso. Oh, fratello, sai, ci deve essere qualcosa che non va. Se solo tu avessi più fede, questo succederebbe anche a te. C'è una scrittura interessante che riguarda Gesù, che non comprendiamo nella nostra cultura moderna. È detto riguardo a Gesù: non spezzerà la canna rotta. Per metterla in termini moderni, non colpirà un uomo che già sta giù, che già è abbattuto. Questo significa non spezzerà la canna rotta. Non colpirà un uomo che già è abbattuto. Paolo stesso aveva un'afflizione e aveva pregato 3 volte che Dio lo liberasse. Alla fine Dio ha risposto non liberandolo, ma dandogli la grazia di sopportarla, dicendo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Quindi non rendiamoci colpevoli di aver giudicato in modo errato o di mettere dei pesi su qualcuno che è già carico a causa della sua malattia, a causa della sua debolezza. Riconosciamo semplicemente che Dio non guarisce in ogni caso. Ora, Dio guarisce in alcuni casi e non guarisce in altri casi. Perché guarisce alcuni e non guarisce altri dipende completamente dalla sovranità di Dio, così come lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi Paolo sta incoraggiando Timoteo, per i suoi problemi di stomaco, a bere semplicemente un po' di vino. Non bere più quell'acqua, è roba pericolosa. Capisco, quando vengono negli Stati Uniti dal Messico, li avvertono sempre: non bevete l'acqua. È perché abbiamo differenti amebe qui che loro non hanno lì, e loro hanno gli stessi problemi dalla nostra acqua che noi abbiamo dalla loro. È solo che loro diventano immuni a quelle amebe nella loro acqua, come noi diventiamo immuni alle amebe nella nostra. E non abbiamo l'acqua più pura del mondo, credetemi. Ora dice: i peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre ad altri li seguono. Così pure le buone opere di alcuni sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. In altre parole, prima che incontri delle persone, spesso hai sentito di loro e i loro peccati vanno davanti a loro. Qualcuno ti ha detto: oh, quello ha fatto questo e ha fatto quello. Prima che viene e lo conosci, o che ti confessa qualcosa, hai già sentito di quello che ha fatto. Questo avviene molte volte. Una persona viene a confessarti qualcosa e tu l'hai già sentito da altre 2 o 3 persone. E lo stesso vale per le buone opere. Anche queste vanno avanti. O qualcuno ti dice: oh, quello è davvero bravo, e questo e quell'altro. E tu hai sentito di loro prima di incontrarli. Le loro opere li precedono. Sono manifeste, non possono essere nascoste. Ora si parla del tema dei servi, nel capitolo 6. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù, cioè sotto ad un padrone, reputino i loro padroni degni di ogni onore. Ora sta parlando in realtà degli schiavi, e in quei giorni la schiavitù era una pratica molto comune. E Paolo dice: se sei uno schiavo, allora reputa il tuo padrone degno di ogni onore, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Ai nostri giorni è molto importante per noi cristiani essere irreprensibili nel nostro lavoro e nel nostro modo di lavorare, perché la gente si aspetta di più da te come cristiano di quanto si aspetta da una qualsiasi altra persona. Può essere che tutti imbrogliano nel fare la pausa e si prendono, che so, 30 minuti quando dovrebbero prendersene 15. Se sei un cristiano dovresti prenderti 15 minuti, anche se gli altri si prendono mezz'ora. Ora, se tu ti prendi mezz'ora e altri si prendono 15 minuti e poi dici: beh sì, sono un cristiano, loro diranno: ehi, dice di essere un cristiano, ma guarda là. E molte volte con le nostre azioni e con i nostri atteggiamenti facciamo sì che il nome di Gesù sia bestemmiato, e questo è triste. Questa è la cosa di cui Natan ha accusato Davide, dopo l'esperienza di Davide con Bathsheba. Lui dice a Davide: Davide, tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, tu tu hai dato ai nemici di Dio occasione di prendersela contro il cristianesimo o contro Gesù Cristo a causa della tua negligenza. Ci si aspetta di più da te perché sei un cristiano. Producete di più, sta dicendo Paolo. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Insegna queste cose, dice Paolo, ed esorta a praticarle. Quindi in sostanza il servitore come credente doveva essere esemplare nel servizio, sia se aveva un padrone credente sia se aveva un padrone non credente. Ora, se aveva un padrone credente, magari si poteva risentire del fatto che si aspetta ancora questo da me, dopotutto siamo fratelli in Cristo e siamo credenti. Ma Paolo esorta ad avere rispetto e onore verso i loro padroni. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, Paolo usa questa parola pietà qualcosa come 6 volte, mi pare, in questa epistola. Parla molto di questa pietà. Grande è il mistero della pietà. Vi ricordate il messaggio della volta scorsa? Dio è stato manifestato in carne, eccetera. Ora di nuovo, se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, e questo è l'obiettivo, che possiamo essere simili a Dio, che possiamo essere pii nelle nostre azioni. Chi insegna diversamente è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità. E qual è la loro tesi principale? Che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Paolo dice che questa è una delle eresie peggiori. Da costoro separati. Vedete, qui c'è uno schiavo che dice: «Ehi, il mio padrone è un uomo pio, quindi dovrebbe rendermi tutto più facile. È un modo per me di guadagnare». Qui c'è un padrone che dice: «Oh, il mio schiavo è un uomo pio, posso fidarmi di lui e posso metterlo in una posizione di fiducia perché è un uomo pio. Posso sfruttare questo a mio vantaggio, ci posso guadagnare». Così molte persone seguono questa eresia. Ci sono molte persone che promuovono questa eresia. Se vuoi essere ricco, se vuoi guidare una Cadillac, basta che ricevi il Signore e hai abbastanza fede. Fai un passo di fede, dai un anticipo per quella cosa, versa un deposito, credi e confida nel Signore per il pagamento. La pietà come fonte di prosperità. Dio vuole che tu abbia il meglio. Tu sei un figlio del Re e Dio vuole che tu viva come vive un figlio del Re. Vai avanti, abbandonati alla tua lussuria. Dio vuole che tu abbia ogni cosa. La pietà come fonte di guadagno. Vane dispute di uomini corrotti nella mente, uomini privi della verità. Da costoro separati. La verità, or la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. O la pietà con animo contento è un grande guadagno. Questo è essere ricchi. La persona che non ha mai abbastanza, che vuole sempre di più, non è veramente ricca. Conosco un uomo che ha più di 150 milioni di dollari, più di 100 milioni depositati in certificati di deposito in banca. Lui tiene questi soldi per acquisire nuove industrie di birra nel mercato. Quest'uomo lavora 16 ore al giorno, da 16 a 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non si prende mai un giorno di ferie, non si prende mai una vacanza, guida lui stesso. Non è ricco, è povero. Questo non è essere ricchi. Cos'è essere ricchi? L'uomo che è pio ed è contento, l'uomo che non ha alcun bisogno, questo è un uomo ricco. Ha tutto quello che vuole. Questa è vera ricchezza. L'essere contento con quello che ho. E così Paolo parla dell'essere contenti del proprio stato. Dice: non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portare via nulla. Quando morirai, farai esattamente quello che hanno fatto tutti prima di te. Lascerai ogni cosa qui. Non porterai nemmeno un centesimo con te. Nudo sono venuto al mondo e nudo me ne andrò dal mondo. Non ho portato nulla, non mi porterò via nulla. E quindi quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Quante persone si sono ridotte in uno stato di grande povertà perché non erano mai soddisfatte di quello che avevano. Volevano sempre qualcosa di nuovo. E questo scontento ha portato molte persone alla bancarotta. Quando avete di che mangiare e di che coprirvi, siate contenti. Avete del cibo, avete dei vestiti, gloria a Dio, siate contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi, se questo è il tuo obiettivo, se questo è quello che ti spinge, se questo è lo scopo della tua vita, coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. Chi è ricco ha molte più tentazioni di me. A causa della sua ricchezza ha opportunità di fare molte più cose. Io non mi devo preoccupare di un sacco di cose perché non ho i soldi per farle. Non sono tentato da queste cose, non me le posso permettere. Ma il ricco sperimenta ogni genere di tentazioni che io non mi sogno nemmeno. Quindi coloro che vogliono arricchirsi cadono in questi lacci, queste tentazioni e molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella distruzione. L'avidità del denaro o l'amore del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Questa è un'affermazione importante. Notate, non dice il denaro è la radice di tutti i mali. E spesso lo sentite citare così, non è vero? Non dice questo. I soldi non sono un male, non sono nemmeno un bene. Dipende tutto dal tuo atteggiamento verso i soldi. E l'amore del denaro è la radice di tutti i mali. Giacomo dice: da dove vengono le guerre e le contese? Non vengono forse dalle passioni dell'uomo, dai suoi desideri? L'amore del denaro, l'avidità, dietro alle guerre, alle contese e alle gelosie nel mondo. L'amore del denaro, radice di tutti i mali. E così se prendi il male e risali indietro, scopri che viene dall'avidità, dall'amore del denaro. E il mondo è in questo stato disastroso oggi a causa dell'avidità. Non è che stiamo per esaurire le risorse naturali. Non è che il mondo non è sufficientemente grande per contenere la popolazione. Non è che è impossibile dare da mangiare a tutti. Il problema nel mondo è come gli uomini spendono il denaro. Lo scorso anno in tutto il mondo sono stati spesi più di $1 trilione per le spese relative alla difesa nelle nazioni del mondo, per comprare strumenti di guerra per distruggere altri uomini, più di $1 trilione. Se avessimo speso $1 trilione lo scorso anno nello sviluppo dell'agricoltura, non ci sarebbe più una sola persona affamata sulla faccia della terra. Mentre stasera 2/3 del mondo sta vivendo con un'alimentazione da fame, non hanno abbastanza cibo. Non è che non possiamo produrre abbastanza cibo, non è che non ci sia abbastanza terra da coltivare, e così via. È una falsità, è l'avidità dell'uomo. È più vantaggioso produrre bombe che piantare gran turco. E quindi l'avidità dell'uomo, l'amore del denaro, questa è la radice del male. Se non fosse per l'amore del denaro, non avremmo il problema della droga oggi. Cosa c'è dietro al problema della droga? Cosa c'è dietro a tutto questo traffico di droga, eccetera? Cosa c'è dietro? L'amore per il denaro. Se non fosse per l'amore del denaro, non ci sarebbe la prostituzione oggi. Se non fosse per l'amore del denaro, pensate a quanti mali sarebbero eliminati dalla terra. L'amore del denaro è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Un'osservazione interessante, perché la menzogna a cui crediamo è proprio l'opposto. L'inganno comune è: se solo avessi più soldi sarei felice. Paolo dice che quelli che lo hanno ottenuto hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ed è abbastanza interessante, le persone più facoltose che conosco sono anche le persone più infelici che conosco. Interessante, non è vero? Mi invitano a pranzo fuori e mi raccontano le loro storie di dolori, infelicità, solitudine. Un amico mi stava parlando di come non sa se ci sia qualcuno che lo ami veramente o no. Tutte queste donne si buttano ai suoi piedi, ma mi diceva: non so se mi amano davvero o no. È già stato sposato 3 volte e tutte lo hanno sposato per aver fatto un bel giro in macchina. E ora è in questo triste dilemma. Da quando l'ultima l'ha lasciato e ne ha ricavato un bel po' nei tribunali, ci sono un sacco di altre donne che pensano: mi piacerebbe sistemarmi. Sapete, no, vivere per 6 mesi con qualcuno e poi sistemarsi per tutta la vita. Mi diceva: non so se mi amano veramente. Infelice. Non conosce l'amore vero. Come faccio a sapere se mi amano davvero? Triste, vero? Quest'uomo è così ricco, ma non sa se ci sia qualcuno che lo ama davvero o se non gli vanno dietro solo per i suoi soldi. Sono amichevoli perché ha i soldi? Sperano di mettere mani sul suo conto in banca? Povero uomo. Ho un cugino che è così ricco per quanto riguarda i soldi. Questo poveretto ora è da qualche parte nelle Filippine con un retino a caccia di farfalle in mezzo alla giungla. È così che passa la vita, a caccia di farfalle in mezzo alla giungla. Ha milioni di dollari, non ha mai lavorato un solo giorno nella sua vita, ma la vita è una noia, la vita è pesante. L'unica cosa che lo entusiasma è andare in cerca di farfalle. Pover'uomo. In confronto a lui io sono ricco, ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose. Fuggi cosa? L'amore del denaro. E procaccia la giustizia. Persegui la giustizia. Non andare dietro alla ricchezza, all'essere ricco. Procaccia piuttosto la giustizia, la pietà, di nuovo questa parola, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Così tutto torna a quello che è il centro della tua vita. Se i soldi, il desiderio dei soldi, il desiderio di guadagno è al centro della tua vita, allora sarai una persona infelice. Se Dio è al centro della tua vita, sarai ricco. La tua vita sarà benedetta. La tua vita sarà piena. Quindi metti Dio al centro della tua vita. Metti la giustizia al centro della tua vita. La pietà al centro della tua vita, affinché tu possa essere davvero una persona ricca. Godi delle vere ricchezze, le ricchezze eterne. Perché una delle cose tragiche circa mio cugino è che l'unica persona a cui lascerà i suoi soldi è sua figlia, che è malata di mente. È tragico, non è vero? Ma lei ha già ricevuto così tanti milioni, ma vive in una casa di cura alle Hawaii. Non è in grado di badare a se stessa. Sua nonna è morta recentemente e le ha lasciato altri 6 milioni di dollari. Ma lei è ancora sotto tutori, perché sta lì seduta nella casa di cura a mettere burro d'arachidi sui Ritz. È tragico, non è vero? Sono andato a trovarla e lei mi ha detto: oh, ho questa ricetta speciale, voglio prepararti questa ricetta speciale. Tira fuori tutti questi Ritz con il burro d'arachidi. O li fa da sola, sai? Povera figlia, il mio cuore soffre per lei. Non farei a cambio con lei per niente. Con tutti i soldi che ha. Con l'altro mio cugino, non farei a cambio con lui per niente. Con tutti i soldi che ha, non vorrei proprio andare a correre in giro in qualche giungla nelle Filippine stasera a caccia di farfalle. Dio al centro della tua vita, questa è una vita di cui essere contenti, una vita felice, una vita ricca, una vita piena. Ti supplico, dice, alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione. Pilato disse: dunque sei tu re? E Gesù disse: per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Una buona confessione davanti a Ponzio Pilato. Quindi questa è una supplica molto, molto seria. Ti supplico davanti a Dio che dà vita a tutte le cose e davanti a Cristo Gesù di osservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo. Ora gli dà questo comandamento. Quale? Fare di Dio il centro della tua vita, procacciare la giustizia e la pietà. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno del Signore. Mantieni Lui al centro del tuo cuore e della tua vita. Cosa ha detto Gesù a questo riguardo? Ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Vedete, la vita dell'uomo è su due piani, il piano verticale e il piano orizzontale. Il piano verticale è la tua relazione con Dio, ed è l'asse intorno a cui ruota la tua vita. Se la tua relazione con Dio è fuori centro, allora la tua relazione con il tuo prossimo sarà fuori centro, squilibrata. E questo è il problema nel nostro mondo oggi. Le persone cercano di vivere una vita equilibrata e lottano e faticano per avere una vita equilibrata, per avere una relazione equilibrata con gli altri. E lottano costantemente per trovare questo equilibrio nelle relazioni, spendendo milioni nell'andare dallo psicologo e dallo psichiatra, cercando l'equilibrio. La ragione per cui la vita è così fuori equilibrio, la ragione per cui le tue relazioni sono così fuori equilibrio, è che la tua relazione con Dio è fuori equilibrio. L'asse verticale della tua vita è fuori centro. Ora Paolo sta dando a Timoteo un consiglio meraviglioso. Metti Dio al centro della tua vita. Pietà, giustizia, metti queste cose al centro della tua vita. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno di Gesù. Perché se il centro della tua vita è a posto, se la tua relazione con Dio è a posto, allora sarai una persona molto ricca, perché influenzerà ogni altra relazione nella tua vita. Saranno tutte a posto se la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con il diavolo, lo sconfiggerai ogni volta che lo affronterai, perché la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con le tue proprietà, perché sai che in realtà sono di Dio e ti sono state solo affidate, perché tu le usi saggiamente. Avrai una giusta relazione con il tuo prossimo, condividendo, amando, donando. Dio al centro, l'asse verticale, quello orizzontale andrà automaticamente a posto. Non puoi correggere l'asse orizzontale lavorando sull'asse orizzontale. Voglio dire, non puoi correggere il piano orizzontale operando sul piano orizzontale. Devo lavorare su questa relazione. Beh, mentre lavori su questa relazione ne rovinerai altre cinque. Spendendo troppo tempo cercando di mettere a posto questa relazione, mentre tutto il resto va storto. Così alla fine hai sistemato questa e ti guardi intorno e ragazzi, tutto il resto. Così punti su un'altra. Adesso lavorerò su quest'altra relazione. E mentre sistemi questa, un'altra va fuori equilibrio. E così spendi l'intera tua vita cercando di trovare equilibrio, quando in realtà devi tornare indietro all'asse verticale, alla tua relazione con Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Saranno tutte aggiunte. È per questo che Paolo è così serio nel supplicare Timoteo. Metti a posto la tua vita con Dio, metti Dio al centro, procaccia giustizia e pietà, perché quando Gesù tornerà, a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Quindi Gesù, quando tornerà, mostrerà chi è il vero e il solo Dio, il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto. In Giovanni capitolo 1 leggiamo: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ma allora Gesù ci mostrerà chi è l'unico vero Dio. Ora vedete, le ricchezze non sono un vero Dio, sono un falso Dio, ma sono il Dio di molte persone. Molte persone adorano il benessere, è il centro della loro vita. E non è necessario essere ricchi per averlo al centro della tua vita. Anzi, probabilmente è un problema che è più diffuso tra le persone povere che tra le persone ricche, perché i poveri vivono spesso nell'illusione che il benessere possa essere la soluzione di tutti i loro problemi. I ricchi sanno che non è così, ma i poveri pensano questo: tutti i miei problemi sarebbero risolti dalla ricchezza. Quindi l'amore dei soldi può in realtà essere più forte in una persona povera che in una persona ricca. Non è un vero Dio, è un falso Dio. Quando Gesù apparirà, ci mostrerà chi è il vero Dio, il beato e unico sovrano, re dei re e signore dei signori. E così dice Timoteo: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente. Tutta questa parte è su chi è il tuo Dio. Le ricchezze sono il tuo Dio? Il desiderio dei soldi è il tuo Dio? È questo al centro del tuo cuore? O stai vivendo una vita pia, una vita di giustizia, servendo il solo vero Dio vivente? Ordina a quelli che sono ricchi nelle cose di questo mondo, nelle cose mondane, di non essere orgogliosi, di non confidare nelle ricchezze, che sono incerte, ma di confidare piuttosto nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Mi piace questo. Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Tutti i soldi di questo mondo non possono comprare l'emozione di starsene seduti sulla spiaggia a guardare il tramonto.

e sentire le cascate e il suono dei ruscelli e lo squittio degli scoiattoli. Dio ci ha offerto abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio vuole che tu ti goda la vita. Dio vuole che tu abbia la pienezza della gioia nella tua vita e ti ha dato le leggi, le regole per cui puoi avere una vita piena di gioia. Il nostro problema è che non sempre siamo d'accordo con Dio. Pensiamo molte volte che Dio ha stabilito regole che sono troppo restrittive, che mi impediscono di avere gioia o qualcosa che sia piacevole o eccitante. E mi ritrovo a ribellarmi contro la legge di Dio. Dio, non sei giusto. Non è giusto che mi neghi questa cosa. Perché se solo potessi fare questa cosa, allora avrei davvero gioia e felicità. Ma ogni volta che ci opponiamo alla legge di Dio, scopriamo che questo porta infelicità e dolore a noi stessi. Dio ci ha dato le regole della felicità e le regole della gioia. Felice l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Oh, l'uomo felice è l'uomo che ha messo Dio al centro della sua vita. Perché quando Dio è al centro della mia vita, allora posso godere di tutte le cose che Dio mi ha dato, posso goderne pienamente, perché Dio mi offre abbondantemente, gratuitamente, ogni cosa per goderne. E così ordina ai ricchi di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, cioè ad aiutare quelli che sono nel bisogno. Perché così facendo essi stanno mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Gesù ha dato una parabola che molti hanno problemi a comprendere, la parabola di un servo che ha scoperto che presto sarà licenziato. Il suo padrone dice: va bene, rendi conto di tutto, sei licenziato. Il servo dice: ehi, che faccio ora? Mi vergogno di andare a chiedere l'elemosina. E non voglio andare a zappare la terra. Ecco che farò. Inizia a chiamare i debitori. Quanto devi al mio padrone? Gli devo 100 misure di grano. Ecco, dammi la tua ricevuta. Cancelliamo 100, 50. Chiama un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Oh, 100 barili d'olio. Ecco, 50. E dimezza tutte le ricevute. Pensando che non appena viene licenziato potrà andare e dire: ehi, ti ricordi che ti ho scalato 50 barili di olio dalla ricevuta? Me ne serve un po', potresti aiutarmi? E si approfitta della sua posizione attuale per coprirsi per il futuro. Sa che non si troverà sempre in questa posizione in cui può aiutare se stesso per il futuro. Sarà dura tra un po', sta per essere licenziato tra una settimana. Quindi approfitto della mia posizione attuale per coprirmi per il futuro. Ora Gesù dice: il Signore lodò il fattore ingiusto. Ed è qui che la parabola diventa difficile. Lodò il fattore ingiusto. Avrebbe dovuto condannarlo. Avrebbe dovuto buttarlo in prigione. Lodò il fattore ingiusto. Perché, dice Gesù, i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce. Perciò fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando morirete vi ricevano nelle dimore eterne. Di cosa sta mai parlando? Proprio ora io ho l'opportunità di farmi dei tesori in cielo. Non avrò sempre questa opportunità. Verrà il giorno in cui morirò, e dopo che sarò morto non avrò più nessuna possibilità di mettere da parte un tesoro eterno in cielo. Questa opportunità è solo ora, mentre mi trovo qui. Gesù dice: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Usate le vostre ricchezze qui, ora. Vedi, i tuoi soldi, il tuo dollaro,
non varrà un bel niente.

0: cielo. Non vale un granché qui, ma non varrà un bel niente in cielo. Se potessi portarli con te, se quando muori potessi portare una borsa piena e quando arrivi alla porta dici: «Ehi Pietro, guarda cosa ho portato. Dammi la camera più bella che hai». Pietro direbbe: «Cos'è quella cartaccia? I tuoi soldi non valgono in cielo. Guarda, ho portato tutto quest'oro». «No, buttalo sulla strada, così si mischia con il resto del pavimento. Noi usiamo quella roba come asfalto qui». Quindi la mia unica occasione per farmi dei tesori eterni in cielo è ora. Quindi ordina ai ricchi di fare il bene, di essere ricchi in opere buone, di essere generosi e di essere pronti a dare, in modo che possano mettere in serbo per se stessi un tesoro in cielo, un buon fondamento per l'avvenire, in modo che possano entrare nel regno eterno. Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Quindi ricchi sulla terra, poveri in cielo. Quanto tempo starai sulla terra? 100 anni? Quanto tempo starai in cielo? Poveri sulla terra, ricchi in cielo. Chi sta meglio? Così non ho molto, così è difficile, ma ho tutto quello che mi occorre, sono felice. Sono soddisfatto, non ho alcun bisogno o necessità, sono ricco, ma più di questo, ehi, le ricchezze eterne, ricco eternamente. Questioni su cui ho riflettuto anni fa, quando dovevo decidere tra la carriera di medico o il ministero, dove voglio le mie ricchezze, ora o per sempre. È molto più sensato essere ricco in eterno, anziché ricco temporaneamente. È molto più sensato che io mi faccia delle ricchezze in cielo, dove posso goderne in un mondo senza fine, anziché cercare di ammassare ricchezze ora, che possono solo portare infelicità e lotte e stress. Le vere ricchezze. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza. Volete sapere qual è la scienza definita falsamente tale nel mondo oggi? L'evoluzione. La chiamano scienza, ma è falsamente chiamata scienza. Non c'è niente di scientifico nella teoria evoluzionistica. È falsamente chiamata scienza. Discorsi vani, discorsi profani e vani. Paolo dice: evita queste cose, Timoteo, professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con te. Amen. Così la prima lettera di Paolo a Timoteo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola di Dio, traendola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dai versetti 23 a 25. Prego, Patrizia.

Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

0: Gesù mise in luce la sostanziale differenza esistente fra lui e quei giudei che gli si opponevano. Loro erano dal basso, lui dall'alto. Erano di origini diverse, di nature diverse, di provenienze diverse e di conseguenza avevano scopi diversi. Appartenevano a due mondi lontani e incomunicabili fra loro. Gli uni, i giudei, erano di questo mondo, mentre Gesù era dal cielo, proveniva da Dio. Loro erano nel peccato, Gesù nella santità. L'obiettivo degli uni era quello di fare il male, mentre Gesù era venuto per compiere il bene. Il cammino dei giudei era caratterizzato dalla disubbidienza, quello di Gesù invece era caratterizzato dalla volontà di portare a compimento il piano di Dio. Due mondi che si contrappongono come le tenebre e la luce, la menzogna e la verità, la morte e la vita. Non sarebbe possibile alcuna relazione fra questi due mondi così diversi, l'uno basso e l'altro alto, se Dio stesso non fosse sceso su questa terra nella persona del Figlio, il Signore Gesù. La sua venuta è stata un'irruzione energica, violenta, di luce nelle tenebre più fitte, di vita nel dominio della morte, di amore nell'ambito dell'odio. Il fatto più grande, il fatto più significativo, determinante di tutta la storia dell'umanità è la venuta di Dio in terra. Noi uomini abbiamo ricevuto un ospite divino che ci ha recato il bene, che ci ha rivelato la verità, che ci ha mostrato il vero amore, dandoci la possibilità di passare, direi di traslocare da questo povero mondo peccatore sofferente alla sfera del celeste. È chiaro che l'ambiente naturale dell'uomo è il male, il peccato, la disubbidienza. L'uomo non ne può uscire se non per un intervento divino, attraverso una rigenerazione interiore, spirituale, che gli consenta di inoltrarsi in un mondo a lui estraneo, che non gli appartiene, ma a cui Dio stesso lo invita. Ricreato per un mondo nuovo, reso adatto alla sfera della santità attraverso il perdono di Dio, l'individuo può addentrarsi nella sfera del divino, che sarebbe altrimenti preclusa, per godere di una relazione che durerà per sempre. Il mondo di Dio si apre ed accoglie il peccatore per l'eternità. Non ha alcuna importanza a quale religione appartenete, come non ha importanza a chi siete stati devoti o quali sono le vostre speranze. È importante a quale mondo ora appartenete. Se, cari ascoltatori, siete di questo mondo, tutta la vostra attesa si esaurirà quaggiù, con la vostra morte. Se invece appartenete veramente, o veramente volete appartenere a Cristo, esiste anche per voi una speranza ed un futuro eterno, nel suo mondo, quel mondo di pace ed amore a cui il Signore vi invita. ricevete un caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto della tua preziosa attenzione per ascoltare delle riflessioni bibliche su uno degli eventi della vita di Cristo. Lascio spazio adesso ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Ciò di cui desidero parlarti ora è la trasfigurazione di Cristo. I primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, riportano questo evento nella sua interezza. È importante, prima di parlarne, vedere che cosa successe immediatamente prima. Dopo un certo tempo dalla sua attività, Cristo andò in disparte con i suoi discepoli, arrivando all'estremo nord della Palestina, a Cesarea di Filippo. Qui li preparò in un modo tutto speciale per la loro futura attività. Fu proprio in quel luogo che ci fu la confessione di Pietro e la menzione da parte di Cristo della edificazione della Chiesa, fondata su lui, sulla sua opera. Sono tre i punti salienti da notare che fanno da sfondo alla trasfigurazione. Prima di tutto, ci fu in quella occasione un primo chiaro annuncio della sua morte e resurrezione. Prima di allora, egli aveva sì parlato di questi eventi, ma in maniera velata. Vero è che anche quando egli fece questo e i susseguenti chiari annunci, i discepoli non capirono. Per loro erano cose coperte, per di più erano contristate dal suo dire. Per tornare a ciò che precedette la trasfigurazione, non si dimentichi l'attesa messianica dei discepoli. Si pensi quindi allo scoramento che provarono nell'ascoltare simili parole. In secondo luogo, Gesù disse: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Parole molto forti per i discepoli. Da questo momento ricevevano l'insegnamento di una nuova dimensione del discepolato. C'era un costo per essere discepoli. Quando Gesù aveva loro detto «seguitemi», essi pensavano di seguirlo al trono. Adesso per la prima volta si rendevano conto che il seguirlo significava rinnegare se stessi e prendere la croce, cioè la vergogna, la sofferenza ed anche la morte. In terzo luogo, Gesù fece ancora questa affermazione: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno».

Le tre considerazioni appena menzionate fanno da sfondo alla trasfigurazione che avvenne una settimana dopo questi ragionamenti su un monte nei pressi di Cesarea di Filippo. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 17 si leggono queste parole. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce, e apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù, tutto solo. Gesù prese con sé i tre discepoli, che aveva già portato un'altra volta da soli con lui in occasione della resurrezione della figlia di Jairo. Essi si ritrovarono di nuovo soli con lui unicamente nel giardino del Getsemani, dove egli iniziò le sue sofferenze spirituali e morali prima della crocifissione. In occasione della trasfigurazione, essi videro la sua gloria, e qui c'è la risposta alla terza affermazione fatta da Cristo che fa da sfondo a questo evento. Tenendo conto dello sfondo che precede la trasfigurazione, del momento e dei partecipanti, ecco il significato e lo scopo di essa. La parola trasfigurazione significa trasformato, è lo stesso termine usato altrove per indicare la trasformazione del credente. Ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Per una volta nella sua vita terrena, la gloria di Cristo come Dio brillò. Era qualcosa che partiva dal suo interno e che si manifestava esteriormente. Il fatto che compaiano questi due personaggi dell'Antico Testamento, che in pratica ne rappresentano il messaggio, sta ad indicare la continuità tra i due testamenti, ed inoltre dimostra chiaramente, ancora una volta, qual era l'obiettivo, il termine dell'Antico Testamento, Cristo. La parola di partenza è letteralmente esodo. Si legge nel Vangelo di Luca, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartenza che stava per compiere in Gerusalemme. Non a caso Mosè guidò gli Israeliti nell'esodo dall'Egitto. Elia, dal canto suo, compì un esodo particolare quando salì al cielo. Il colloquio che essi avevano con Gesù dimostra che l'Antico Testamento anticipatamente parlava delle sue sofferenze, resurrezione ed ascensione. Lo scopo della trasfigurazione. La trasfigurazione confermò la fede dei discepoli, dimostrando che non c'era alcuna differenza tra il Messia sofferente di cui aveva precedentemente parlato ed il Messia glorioso. Poi con la trasfigurazione venne e si manifestò la gloria del Padre e quella di Cristo. Ancora ci fu in questa occasione l'attestazione di approvazione del suo ministero, cioè del suo servizio, chiamandolo davanti ai discepoli, ascoltate lui. Infine, gli ultimi scopi della trasfigurazione erano quelli di manifestare la gloria del credente e rafforzare la promessa del suo ritorno con gloria, anticipazioni del regno messianico. In conclusione, il messaggio della trasfigurazione è importante ancora per noi oggi. Costituisce una prova della deità di Cristo. È una manifestazione della sua gloria e inoltre ci fu l'approvazione del Padre. E poi ci permette di comprendere una importantissima verità. Ci sono tante voci attorno a noi.
delle varie religioni, delle filosofie, eccetera. Ognuna di queste voci vorrebbe prevalere facendosi ascoltare. Se noi vogliamo avere la pace con Dio e gustare tutti i suoi benefici, il segreto è uno solo: ascoltare Lui, Cristo. Forse ti chiedi, ma com'è possibile farlo? Non è più fisicamente tra di noi. Sì, è vero. E però è possibile ascoltare la voce del Signore nella sua parola scritta, la Bibbia. Ascolta la rivelazione di Dio, che presenta tutto ciò che ti necessita, e per la vita presente e per quella futura eterna.

se l'argomento ti ha particolarmente interessato, o se vuoi conoscerlo più a fondo, o se vuoi ulteriori spiegazioni, scrivici. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Quando abbiamo terminato l'ultimo studio, abbiamo detto che chiunque si converte a Cristo è salvato, salvato per sempre, perché nasce a vita nuova. Ciò vuol dire che chi si converte a Gesù Cristo è stato strappato alla morte spirituale, e ha ricevuto una vita nuova. È stato portato dalle tenebre alla luce, è stato strappato all'inferno e portato in paradiso. In questo infatti consiste la redenzione, essere liberati da qualcosa per ricevere o ottenere qualcos'altro, che poi non è una cosa qualsiasi, ma la vita eterna per essere sempre col Signore, come si esprimeva l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Vi ricordate, amici, tornando alla considerazione, allo studio sull'Esodo, Dio disse: io sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Ecco, questa è la salvezza che Dio dà, questa è la redenzione. Ma leggiamo ora altri versetti di questo capitolo 3 dell'Esodo. Leggo i versetti 9 a 11. Ed ora, ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me, e ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Or dunque vieni, e io ti manderò da Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio: chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? Avete notato, amici, ciò che era accaduto a Mosè? 40 anni prima aveva cercato da solo di liberare Israele dalla schiavitù. A quel tempo Mosè era presuntuoso, direi arrogante. Come sappiamo, giunse perfino a uccidere un egiziano, intervenendo in aiuto di un ebreo perseguitato e pensando che gli altri vedessero in lui un liberatore. Pensava, insomma, di riuscire a liberare Israele da solo, ma ben presto si accorse che non ce l'avrebbe mai fatta. Anzi, Dio lo fece andare nel deserto per prepararsi adeguatamente ad assolvere il compito che lo attendeva.

Mosè vide quanto fosse debole e finalmente capì che non avrebbe mai potuto liberare Israele con le sue sole forze. Ed ora Mosè dice in pratica a Dio: chi sono io? Io non posso fare quello che mi chiedi. Ma è proprio ora che Dio può usare Mosè. E questo è il modo in cui Dio prepara gli uomini che intende chiamare al suo servizio. Dio fece lo stesso con Davide. Sì, Dio dovette prendere proprio quel Davide che aveva ucciso il gigante Golia e far sì che fosse costretto a vivere in caverne e che gli si desse la caccia come a una pernice, affinché si rendesse conto della sua fondamentale debolezza e quindi potesse essere eletto re di Israele. Lo stesso accadde, grosso modo, al profeta Elia, che era stato tanto coraggioso da presentarsi dinanzi al re Acab e a sua moglie Jezabel e dire: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele, di cui sono servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non quando lo dirò io». Si può leggere la storia di questo fatto nel capitolo 17 del primo libro dei Re. Ma Elia non era così coraggioso come sembrava, e quindi Dio lo fece andare nel deserto, lì dove egli spesso educa i suoi servi. Ora, nel deserto, Elia beveva l'acqua di un torrente, ma a causa di una siccità, il torrente a poco si prosciugò. Allora il profeta, scoraggiato, deve aver pensato: la mia vita non è che un torrente secco. E aveva ragione. Poi Elia riuscì a nutrirsi con delle focacce fatte con la farina contenuta in un vaso che miracolosamente si riempiva in continuazione. Capì allora Elia di non essere assolutamente nulla e che Dio era tutto. E proprio quando Elia capì questo, Dio gli fece affrontare i profeti di Baal e fece piovere fuoco dal cielo. Ed ecco come l'apostolo Paolo spiega questo modo di fare di Dio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10, ove è scritto: «Io mi rallegro nella mia debolezza, degli insulti, delle difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce che io sopporto a causa di Cristo, perché quando sono debole, allora sono veramente forte». Questo è certamente un paradosso nell'ottica umana, ma è proprio quello che Dio stava insegnando a Mosè. Infatti, quando Mosè capì finalmente di non poter liberare Israele con le sue forze, ma che Dio avrebbe potuto farlo per mezzo suo, soltanto allora Dio poté servirsi di Mosè. Ora, applicando queste considerazioni a noi credenti convertiti a Cristo, sono convinto che una delle ragioni per cui Dio non si serve di molti di noi è che ci reputiamo troppo forti. Avete mai riflettuto su questo fatto? Dio non può adoperarci quando siamo molto forti. Infatti, per quanto possa sembrare strano, è solo mediante la debolezza che siamo resi forti, come giustamente ha scritto l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 27. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i saggi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.

Mosè e l'Apostolo Paolo capirono che Dio poteva agire per mezzo loro solo quando erano deboli, ed è strabiliante quello che Dio può fare con uno strumento umanamente debole. Ma torniamo al dialogo tra Dio e Mosè. Dio dunque gli disse: «Vai, Mosè, perché io sarò con te, e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte». E Mosè disse a Dio: «Ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro?» Questo è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 12 e 13. La domanda che Mosè rivolse a Dio era più che giustificata. Sono sicuro che tutti noi gli avremmo fatto la stessa domanda. Mosè infatti temeva che gli israeliti non l'avrebbero accolto bene. Non sapeva come parlare loro di Dio e di quella straordinaria rivelazione, né aveva idea di come fare per condurre gli israeliti a quel monte di Dio. Questi erano i problemi che Mosè doveva affrontare, ma notate anche come Dio gli rispose: «Io sono colui che sono». Poi disse ancora il Dio: «Direi così ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi». Così è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 14. Indubbiamente l'espressione «Io sono» ha qui un profondo significato, e credo che nonostante tutto quello che per secoli si è detto e scritto su questa espressione, ci sia ancora molto da capire, da meditare su questo particolare nome divino. Il nome «Io sono» è costituito in ebraico da un tetragramma, cioè da una parola di quattro lettere. Secondo gli esperti, esso si pronuncia Yahweh, nome che è stato italianizzato in Geova. Questo però, sia ben chiaro, non ha niente a che vedere con la setta nota come Testimoni di Geova, o più correttamente Torre di Guardia. Per gli ebrei il nome Yahweh era tanto sacro che a poco non lo pronunziarono più per rispetto, sostituendolo di solito con Adonai, che vuol dire Signore, nella lettura pubblica della Bibbia. Difatti, nelle versioni moderne della Bibbia, in italiano troviamo il sacro nome tradotto appunto Signore, mentre la versione riveduta dice l'Eterno. In ogni caso, il nome proprio di Dio è Io Sono. Infatti, nell'Antico Testamento, Dio è chiamato Elohim, quando si vuole sottolineare che Egli è l'onnipotente creatore dell'universo, ma Dio è chiamato Yahweh quando lo si vuole indicare quale Dio di Israele, quale Dio che per mezzo di Mosè ha liberato il popolo eletto dalla schiavitù egiziana. E a questo proposito possiamo citare il Salmo 135, versetto 13, che dice: «O Eterno, il tuo nome dura in perpetuo, la memoria di te, O Eterno, dura per ogni età». Eterno, nell'originale ebraico, è appunto Yahweh, cioè Dio è colui che esiste eternamente, senza che abbia ricevuto l'esistenza da qualche altro prima di lui, ma soprattutto egli è colui che è sempre presente per venire incontro alle necessità del suo popolo e di tutti quelli che hanno fiducia in lui. Egli è l'Iddio che veramente esiste e agisce, a differenza delle false divinità, adorate dagli altri popoli e che non esistono e non possono fare niente per la gente. Tornando ora di nuovo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, vediamo che ormai era venuto il tempo in cui Dio avesse adempiuto la promessa di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che prima di morire aveva affermato: «Iddio certamente vi visiterà». Ma leggiamo Esodo capitolo 3 versetto 15. «Iddio disse ancora a Mosè: Dirai così ai figlioli di Israele: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni». Proprio quell'Iddio che era apparso ai patriarchi ora stava mandando Mosè dagli israeliti con uno specifico compito, ma questo dovremo vederlo la prossima volta, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici, qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra sintonia. Avete aperto la porta della vostra radio e ci avete permesso di entrare lì da voi con la nostra voce. Che privilegio, e vi prometto che non abuseremo la vostra ospitalità, anzi la ricompenseremo offrendovi alcune importanti considerazioni e ve le presenteremo subito dopo questo nostro prossimo inno.

durante un prolungato periodo di caldo inusuale in cui la temperatura arrivò sui 40 gradi, la maggior parte del Far West in America, dal confine del Canada fino al Texas, fu per 4 ore senza elettricità. Gli aeroporti smisero di funzionare, così i grandi complessi industriali, gli uffici, la gente si trovò fuori sotto un caldo insopportabile. Cosa causò questo? L'extra uso di energia elettrica. Da settimane la gente si era data a comprare condizionatori di aria e così la grande richiesta di energia fece saltare gli impianti e tutti rimasero senza. La gente voleva stare al fresco e si trovò a sopportare un caldo insostenibile. Spiritualmente parlando succede l'opposto. La gente sa che alla morte si troverà esposta all'ira di Dio, che per tutta l'eternità graverà su di loro. La gente ha piena opportunità di prepararsi e di evitare questa certa catastrofe. Ma ecco, non fa niente. Sì, si sa che c'è Dio, si sa che per logica ci deve essere un giudizio, ma non si fa nulla. Non si fa alcuna cosa per evitare quello che Gesù paragona ad un fuoco inestinguibile. Nel Far West non potevano prevedere né anticipare o prepararsi per un tale disastro. Il mondo invece è stato ammonito e Dio ha fornito un Salvatore che può liberarli da questa situazione. Ma la gente non vuole sapere e resta così come è. Di chi sarà la colpa? Della loro intransigenza e indifferenza. Cari amici che mi ascoltate, certo non vorrete essere annoverati fra questi. Così ascoltateci, noi non vi presenteremo le solite cose, vite di santi, esempi di pii, ma vi presenteremo un messaggio differente, un messaggio che è basato esclusivamente sulla Sacra Scrittura.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo, capitolo 5. Leggeremo dal 13° al 16° versetto. Matteo, capitolo 5, cominciando col 13° versetto. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Nella prima pagina della Bibbia, nel libro della Genesi, noi leggiamo che nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Così era su questo pianeta all'inizio, al principio. Ma se leggiamo i giornali ed ascoltiamo i notiziari, mi sembra che questa descrizione potrebbe adattarsi benissimo alla situazione mondiale odierna. Oscurantismo prevale su tutto, ha penetrato le menti e i cuori e le coscienze degli uomini. Violenza, corruzione, degenerazione e decadenza stanno penetrando e prendendo controllo della nostra società senza che ci sia modo di fermarli e di capovolgerne l'avanzata. E questo porta a maggior violenza, degenerazione e a insensati atti di odio contro tutto e contro tutti. Almeno in Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla faccia della terra. Oggi sembra che questa nostra generazione abbia tanto mai aggravato lo Spirito di Dio che Egli ci ha lasciato, ha abbandonato il controllo di questo nostro pianeta nelle mani di uomini che non credono in Dio. In Genesi leggiamo che Dio, per rimediare a questa situazione, creò la luce e fisicamente le cose cominciarono a migliorare e ordine venne fuori dal caos. L'uomo venne sulla terra e con lui venne quasi immediatamente il peccato e l'umanità cominciò a scivolare nell'oscurità e nell'idolatria, al punto che bambini venivano offerti in sacrificio, al punto che esseri umani venivano venduti in schiavitù, al punto che le donne erano considerate meno dei cani, al punto che i violenti, i bruti, i degenerati alternativamente dominavano il mondo. Ma come Dio aveva promesso, Egli mandò la vera luce nel mondo, mandò il suo figliolo e fin tanto che la gente diede ascolto alle sue parole, ordine e vita tornò all'uomo che cercava il Dio. Quest'oggi vogliamo considerare la luce, la vera luce e l'importanza che ha nel mondo e in ognuno di noi. Come il mondo ebbe bisogno della luce per trarre ordine fuori dal caos, così è con l'uomo. Senza luce non ci può essere assolutamente vita, niente può essere coltivato, niente cresce e può esistere. Durante la Seconda Guerra Mondiale io ebbi occasione, assieme agli abitanti della mia città, di vivere per circa 4 notti senza alcuna luce.

L'Apostolo Giovanni ci dice che gli uomini hanno preferito le tenebre più della luce e che le tenebre cercano di soffocare la luce e gli uomini ne sono compiaciuti perché le loro opere sono malvagie e vi dico che stanno peggiorando. La gente che vede questo nell'impossibilità di far nulla dice: speriamo un bene, ma non c'è alcun bene da aspettarsi perché appunto siamo governati da gente senza timore di Dio e così la decadenza sta avanzando rapidamente e non solo in fatto di etica e di moralità, ma in tutto, persino nelle arti. Date ascolto al fracasso che si fa e che si chiama musica. Guardate alla pittura moderna, guardate alle sculture che fanno, se riuscite a capire quello che sono. Come rimediare? Cosa l'uomo può fare? Cosa io e voi amici possiamo fare individualmente per sfuggire a quest'ondata di male che sta sopravanzando? Ho visto alcuni giorni fa un trattato di un'organizzazione religiosa il cui titolo era «Non maledire l'oscurità, ma accendi una candela». Aprì l'opuscoletto incuriosito da tale attraente titolo e mi accorsi che ero più che mai caduto nell'oscurità. Infatti nelle due pagine centrali c'era una foto in cui si vedeva una grande sala ripiena di candele accese davanti alla statua di San Giuda e dietro nell'ultima pagina la foto di un prete che esortava la gente a mandargli del denaro con cui lui avrebbe aggiunto altre candele a San Giuda e San Giuda avrebbe perorato la nostra causa presso Dio. Simonia bella e buona. È così che si può combattere l'oscurantismo spirituale o è così che lo si incoraggia e lo si espande? No, amici, benché il consiglio appaia buono e ci dice che invece di rimanere inermi nell'oscurità noi dobbiamo accendere una candela, una lampada, quello che suggerisce questo prete non serve. Dio non vuole la lampada di una candela, non vuole che si accendino delle candele da 1000 lire, ma sapete di quale lampade e candele si tratta? «Voi siete la luce del mondo», disse Gesù. «I credenti sono le candele che lui cerca, le candele che in verità possano combattere l'oscurantismo e vincerlo sono coloro che credono in Dio e ce ne sono tante di queste candele, grosse, forti, ricolmi di aromi e di cera, ci sono da tutte le parti, ma ecco che sono spente, se ne stanno nascoste». Infatti un caro fratello in fede, l'evangelista Attilio Tognieri, mi scrive da Calci, Pisa: «I credenti sono più rari dei campanili e quelli che ci sono apparentemente hanno problemi di entusiasmo e di fedeltà. Candele spente». Quando Gesù venne nel mondo, egli portò la luce, la vera luce, ma poi ecco che l'oscurantismo è gradualmente cresciuto al punto che nella storia troviamo un periodo di tempo in cui, mentre la Chiesa romana cattolica, l'unica indisputata rappresentante del Vangelo di Cristo, era al colmo della sua egemonia e regnava sull'intero mondo, invece di predicarlo, lo mescolò con tradizioni e tenendo sotto il suo comando scienziati, predicatori, principi e regnanti, lo soffocò addirittura al punto che tale periodo è rimasto conosciuto in tutto il mondo come il periodo dell'oscurantismo, Dark Ages. Naturalmente in Italia non si vuole chiamarlo così per ovvie ragioni e lo si chiama Medioevo, che non è medio affatto, ma ecco che d'un tratto, mentre la Chiesa governava con l'aiuto di despoti, una candela si accese in Firenze, Gerolamo Savonarola, poi
Pietro Valdo, quindi Giovanni Hus, Martin Lutero, e mentre con rabbia la Chiesa spiengeva tali candele con torture e rogo, altre si accendevano qua e là. E il vero Vangelo cominciò ad essere predicato, e Dio fornì all'umanità l'invenzione della stampa e la vera luce.

0: invece non poté più essere soffocata e portò uomini e donne e nazioni intere alla luce, a Cristo Gesù. E ne nacque un periodo che fu chiamato il Rinascimento, cioè la nuova nascita. Fu una cosa facile? No. È facile per una candela dar luce? No. Quei credenti furono perseguitati e la maggior parte uccisi. Lo stesso, consapevole di questo, Gesù insiste e dice che noi che portiamo il suo nome dobbiamo essere lampade, candele. E notate, non dice che dobbiamo essere candele spente o che dobbiamo essere dei candelieri, ma luci ardenti in cima a una collina dove tutti possono vederci. Ora, per poter dar luce, una candela ha bisogno di essere accesa. Nei tempi di Gesù, per quello che mi risulta, e neppure oggi, esistono candele che si accendono da sé. Qualcuno deve accenderle, e questo è vero pure per il credente. Ora ci sono delle persone che credono che possono brillare, far luce attraverso le loro buone opere, per mezzo della loro bontà, per mezzo dei sacramenti, ma questo non è vero. Il credente necessita la potenza, la scintilla dello Spirito Santo di Dio al fine che possa accendersi ed ardere, e a meno che una persona non è toccata dal suo fuoco, non mi importa quanto brava, buona, generosa essa sia, non mi importa quanto faccia o quanto denaro dia ai poveri o alla chiesa, non mi importa se questi si faccia prete o monaca, nessuno di noi può brillare per il Signore se non è toccato e battezzato, immerso nello Spirito di Dio. Una buona candela darà luce fino a che sarà completamente arsa dalla fiamma e si estinguerà solo quando l'ultima goccia di cera sarà consumata. Gesù è il nostro esempio. Egli dette tutto se stesso, dette tutto il suo sangue fino all'ultima goccia, e se noi vogliamo ardere per Gesù, noi pure daremo tutto, faremo luce con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, usando il nostro tempo, il nostro denaro, i nostri talenti e riversando su chi ci è vicino il caldo del suo amore. Sì, una candela aiuterà quelli che sono nelle tenebre a vedere se stessi e a vedere il proprio prossimo e a guidarli fino a che possano vedere Gesù. Mi ricordo d'un mio amico di infanzia che aveva paura ad addormentarsi al buio. In quei giorni non avevano elettricità e così ogni sera sua madre lo metteva a letto e lasciava là sulla sua comodina una piccola candela accesa. E alla tenue fiammella di essa lui si addormentava pacificamente, assicurato che non c'erano orribili mostri né streghe né linchetti nella sua stanza. E poi, quando al mattino si alzava, svegliato dalla luce del sole, egli si trovava bello fresco e riposato, perché durante la notte si sentiva protetto da quella luce. E la candela? Quella non esisteva più. Durante la notte si era esaurientemente consumata. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà, disse Gesù, ma colui che vorrà darla per il regno di Dio la troverà eterna. Non si va da Gesù per essere serviti, ma per servire. Non si va in una chiesa per ricevere, ma per dare. Dare la nostra attenzione allo studio, dare il nostro amore ai fratelli, al prossimo nostro, dare i nostri talenti e anche sì le nostre risorse per l'avanzamento dell'Evangelo. Oh, quanto mi fa male vedere chiese evangeliche i cui membri non danno dalle loro entrate la prima e miglior parte all'opera del Vangelo. E peggio, i pastori che hanno paura a predicare su questo importante soggetto. Come si può essere avari con Gesù? Come si può far luce senza che ci costi? Ultimamente ci sono evangelisti che vanno in giro in Italia come in America, predicando sullo stile di Billy Graham, fanno un invito di accettare Gesù, di venire avanti, e certi vanno, gli fanno ripetere la preghiera del peccatore e sono dichiarati salvi. E tanti lo fanno e si vedono migliaia di persone andare avanti. Ma cosa succede di questa gente? Cosa succede di queste candele? Si sono accese, ardono, danno, servono. Divenire credenti non è così facile. Quello che si accetta è la signoria di Cristo, è il suo padronaggio su di noi. Noi si diviene schiavi, lui il nostro padrone. Si accettano i suoi insegnamenti, lui diventa il maestro, noi si diventa gli studenti che ogni giorno della nostra vita studiamo la sua santa parola. Poi si accetta la sua salvezza e diventiamo lampade su di un colle, e dobbiamo ardere e dobbiamo brillare e dar luce. Questo è richiesto, questo si deve predicare, insegnare e fare per tutto il resto della nostra vita. Si deve ardere come un sacrificio vivente sull'altare del servizio. Questo è quello che l'apostolo Paolo insegnava, e questo quello che un credente fa. Lo deve, se è salvato, se è un discepolo, se vuole divenire parte della soluzione per risolvere i problemi che stanno distruggendo questo nostro mondo. Fare diversamente vuol dire essere parte del problema. E quanti credenti, quante chiese, quante denominazioni sono ormai parte del problema che affligge la testimonianza cristiana. Tempo fa predicai un messaggio dal titolo «Una chiesa con molte candele», usando come testo Atti 20:8, e consideramo la chiesa di Troas come una chiesa benedetta perché aveva nella sua congregazione molte candele. Quest'oggi dobbiamo dare un'occhiata alla nostra chiesa e notare quante sono le candele che abbiamo nella nostra congregazione, candele che brillano, che sono accese, che si consumano. Consideratelo, amici, consideratelo, domandatevi, siete voi una di esse? E perché no? Perché no? Inginocchiamoci davanti a Dio e domandiamo: Signore, sono io una delle tue candele? Sto io facendo luce? Sto io con la mia vita irradiando di luce, di amore e di bontà tutti quelli che mi sono vicini? Se no, cari amici, chi è di voi che oggi vuole uscire di sotto il corbello per essere toccato dallo Spirito di Dio e cominciare a brillare per Lui? Voi siete la luce del mondo. Una lampada non si mette sotto il moggio delle attività, neppure si mette sotto il letto della pigrizia o del riposo, ma la si mette alla finestra, in mostra, affinché tutti la vedano. Oh, amici, arrendetevi allo Spirito Santo ed Egli prenderà cura di voi, ed Egli vi darà una nuova natura, ed Egli vi porterà fuori dall'oscurantismo nel rinascimento spirituale della vostra vita. Come la gente può vedere Gesù nell'oscurantismo che è intorno a noi? Lo vedrà la luce, sia pur tenua, della nostra candela, che ora noi decidiamo di accendere e di lasciar brillare a gloria del Maestro Gesù e a vantaggio del nostro popolo, dei nostri familiari, dei nostri cari. Fate questa decisione ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh, buon Padre, benedici questi cari che ci hanno ascoltato. Fa che il tuo Spirito Santo cada con potenza su di loro e che possiamo sentire che sì, altre candele si sono accese a gloria ed onore del nostro Salvatore. Amen.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Questa volta, in questo percorso di Romani, che stiamo studiando l'epistola scritta dall'Apostolo Paolo ai Romani. E abbiamo questo titolo, Giustificati, perché questo è il tema del libro di Romani. Come posso essere salvato e avere la certezza della mia salvezza? Quindi, Giustificati, capitolo 1, abbiamo visto il Vangelo di Dio, Paolo che dice in Romani 1:16: non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché la potenza di Dio ha salvezza per tutti che credono, al giudeo ma anche al greco. E nella chiesa a Roma c'era un po' di divisione, e i giudei, ora in Cristo, ora cristiani, pensavano di essere un po' meglio di chi non era giudeo, di passato, di famiglia. E quindi si chiedevano, capitolo 2, allora quale vantaggio ho nell'essere giudeo? E Paolo dice in tanti modi, in primis perché alla nazione di Israele fu dato gli oracoli di Dio, o la parola di Dio, l'Antico Testamento. E quindi capitolo 2 e poi capitolo 3, Paolo in questo apice dell'argomento diceva, allora siamo tutti colpevoli, sia gentile che giudeo, non possiamo essere salvati attraverso il nostro buon operare e dobbiamo essere salvati per un altro mezzo. Siamo giustificati e salvati per fede nell'opera compiuta di Cristo Gesù per noi. E quindi la volta scorsa abbiamo visto capitolo 3, giustificati per fede. Allora, capitolo 4, se c'è un titolo o un pensiero, io pensavo che era questo: la notizia da sempre. Perché ora che Paolo ha sottolineato la giustizia o la salvezza, la giustificazione per fede, un giudeo, ora ok, bom, non è un vantaggio, devo venire per fede, ma a me mi suona come cosa nuova. A me mi suona come una nuova cosa, Paolo, che tu stai insegnando ora come un cristiano, che il cristianesimo è fin troppo nuovo, è completamente un'altra religione. E capitolo 4 Paolo sottolinea che in realtà non è una cosa nuova. Quindi Romani 4, la notizia da sempre, Romani capitolo 4. In altri termini, possiamo vedere Paolo alzare in questi primi quattro capitoli questo tetto della giustificazione. Siamo salvati o giustificati per fede. Capitolo 1, il Vangelo di Dio è utile a salvezza, la potenza di Dio a salvezza per tutti. Gentile e anche al giudeo. Siamo tutti colpevoli. E Paolo in capitolo 2 ha reso questo molto chiaro. Capitolo 1, versetto 20, la creazione dichiara l'esistenza di Dio e i suoi attributi, il suo carattere. Ma in capitolo 2 abbiamo capito che Dio ha scritto la sua legge anche su le nostre coscienze, quindi la creazione, la coscienza. Dio ha reso tutti colpevoli, siamo tutti senza scusa. Capitolo 1 e 2 insegnava questo. Poi capitolo 3, allora per fede possiamo essere salvati credendo, semplicemente credendo nella opera compiuta di Cristo. E vedremo due testimoni. Paolo chiama in questo tribunale della giustificazione due testimoni per accertare il suo pensiero, che il suo pensiero della salvezza, giustificazione per fede, non sia in realtà un pensiero nuovo. E quindi vedremo delle testimonianze in questo tribunale della salvezza per attestare o certificare che l'insegnamento di Paolo qui non è per niente una cosa nuova. E poi possiamo concludere con Romani 5, versetto 1. Romani 5, versetto 1, diciamo che è la conclusione dei primi quattro capitoli. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Il punto di tutto ciò, Chiesa, è di realizzare che io oggi ho pace con Dio. Dio non è più in guerra con me. E quindi io, te, non dobbiamo vivere giorno per giorno con la domanda se oggi sono ancora accettato nell'amato figlio. No, io vivo sapendo che Dio, io e Dio non siamo più in guerra. Abbiamo pace con Dio, non siamo più i suoi nemici, ora siamo i suoi figli. Eravamo nel regno delle tenebre, ora siamo nel regno del suo amato figlio. E quindi, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Se voi dimenticate tutto quello che dico in questi minuti insieme, ricordatevi del fatto che siamo giustificati per fede. Capitolo 4 non è un pensiero nuovo, e grazie alla giustificazione per fede abbiamo pace con Dio. Quindi Romani 4, la notizia da sempre. Paolo in capitolo 3 ha concluso dicendo: annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Allora uno potrebbe dire: allora buttiamo via la legge di Dio? No, no. Il cristianesimo non ha rimpiazzato la legge, cioè il Nuovo Testamento nella Bibbia non rimpiazza il vecchio, e non dobbiamo vivere il vecchio. Allora, qual è la funzione della legge? La legge, abbiamo visto, la legge serviva per dimostrarci i nostri brufoli, giusto? Guardiamo nello specchio, nel bagno, ogni mattina quando ci alziamo. La legge di Dio funzionava come specchio. Paolo dice in Galati, mi sa Galati 3, che la legge funzionava come tutore, come maestro. Mi portavo nella mia infanzia verso un qualcos'altro, un tutore. Quindi la legge serviva un scopo preciso. Gesù dice così nel sermone sul monte, le beatitudini. Lui dice qui, Matteo 5, non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Quindi la legge era perfetta e santa, come Paolo dirà più avanti in Romani, sempre in Romani. La legge è perfetta e santa. Gesù è venuto per portarla a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. E quindi Gesù è venuto come secondo Adamo. Il primo Adamo peccò e morì, ora il secondo Adamo vivrà una vita perfetta per concedere la sua vita a noi. Ok, quindi come secondo Adamo Gesù è venuto per soddisfare la legge. Ascoltavo un sermone in questa settimana da un pastore che mi piace tanto, si chiama Timothy Keller. Timothy Keller, se voi parlate l'inglese, vi consiglio il suo podcast Gospel in Life. Gospel in Life, se parlate inglese. Ma lui ha fatto un pensiero molto bello riguardo il sermone sul monte lì in Matteo 5. Gesù ha soddisfatto la legge in entrambi i modi. E io pensavo che questo era un pensiero molto intelligente da Keller. E lui ha detto entrambi i modi in cui uno può soddisfarla. Ma cosa vuol dire entrambi i modi della legge? Ok, pensiamo un attimo. O io posso eseguire la legge, cioè fermarmi alla luce rosso, al semaforo. Posso eseguire perfettamente la legge e così compierla. O posso rompere la legge, posso fare un'infrazione alla legge e pagare la sentenza. Cioè, se io vado con rosso al semaforo, mi potrebbe aspettare una sanzione, una multa, giusto? O anche un verbale. E quindi Gesù, se pensiamo, ha adempiuto entrambi i modi in cui uno si potrebbe soddisfare la legge. Lui ha eseguito perfettamente, ma nel suo corpo lui ha ricevuto anche la sentenza della legge che noi meritavamo. Così Gesù può appagare tutto quello che abbiamo fatto peccaminosamente, ma anche concederci i benefici della sua vita perfetta. E io pensavo che questo era molto bello. Gesù non ha adempiuto la legge in modo singolare, ma l'ha adempiuto doppiamente. Molto bello. E quindi Gesù ha vissuto nel mio posto i requisiti della legge. All'inizio della chiesa, nella città di Gerusalemme, c'erano delle voci che giravano dicendo che Paolo andava contro la legge di Mosè e che la sua predica, mentre lui viaggiava, diciamo che Paolo ha fatto 3 viaggi missionari, la prima in Atti 13, la seconda si trova alla fine di Atti 15 e poi tra Atti 19, 18, 19, mi sa Atti 19, la terza. E in questi viaggi missionari, uno sempre più lungo dell'altro, lui ha piantato più chiese in più città europee, o in Asia Minore, o in oggi Turchia, e nella Macedonia o Grecia, e poi finalmente arrivò in Italia. Ma Paolo, nei suoi viaggi, è stato detto più volte che lui insegnava tutti di non ascoltare più la legge di Mosè, e che la sua predica era fin troppo distaccato dal giudaismo. Ed è anche buffo perché non era fino ad Atti capitolo 11 che la Chiesa a Gerusalemme abbia capito che Gesù voleva salvare persone non giudee. E se continuiamo in Atti capitolo 21, quando Paolo termina il suo terzo viaggio missionario, lui arriva a Gerusalemme e c'è questo episodio tra Paolo e i leader, gli altri apostoli a Gerusalemme. Loro dicono, versetto 21 di Atti 21, or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. E quindi questo è buffo perché la chiesa a Gerusalemme è arrivato al pensiero, ok, va bene, un sporco italiano, un sporco americano può essere salvato, e non imponiamo a loro la legge di Mosè, Atti 11, ma noi che siamo giudei, ora in Cristo, giudei ma cristiani, dovremmo comunque seguire la legge di Mosè, non mangiare maiale, rispettare sabato, i 316 leggi che possiamo individuare nella legge di Mosè. Allora, non dovremmo, come giudei ora cristiani, distaccarci da Mosè, dovremmo continuare nel nostro giudaismo. Ok, sì, va bene, Gesù, sì, lui ci ha salvato con la croce e la resurrezione, ma non dimentichiamo Mosè. E quindi è buffo un po' che fino alla fine di Atti la chiesa di Gerusalemme un po' se la prende con Paolo, dicendo tu predichi in giro di non seguire più le usanze giudaiche. Versetto 22, or dunque che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni perché sapranno che tu sei venuto. E quindi lui era lì parlando in modo segreto con i leader, ma i leader dicevano avremo un problema adesso perché tutti hanno questo pensiero di te, Paolo. E quindi lui doveva prendere un altro e fare un volto nel tempio e praticare delle cose secondo le celebrazioni giudaiche. E quindi fa dunque quanto ti diciamo, noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un volto, prendili con te, purificati con loro e paga per loro perché si possono radere il capo, così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge. E quindi i leader a Gerusalemme non erano perfetti. Loro avevano ancora qualche credo e usanza fin troppo ebraica, o giudaica. E Paolo andava in giro dicendo che non dobbiamo più essere ebrei. Possiamo esserlo, ma non dobbiamo esserlo. E questa è una distinzione molto importante, perché magari, per esempio, per noi, siamo cristiani evangelici, non celebriamo la Madonna come magari i cattolici romani, e non guardiamo l'assunzione di Maria come credo o dogma biblica, giusto? Ma ogni 15 di agosto cosa facciamo? Un po' di grigliata? Andiamo al mare? Non lavoriamo? Giusto? Ci sono delle cose magari che noi non seguiamo le credenze che stanno dietro, ma magari un giorno di festa lo prendiamo e andiamo al mare. E quindi Paolo voleva insegnare che non dobbiamo essere giudei. Possiamo magari celebrare certe cose, la Pasqua, certe feste, ma la Chiesa di Gerusalemme aveva una piega molto forte ancora verso il loro giudaismo. E Paolo insegnava in giro che non dobbiamo seguirla per essere salvati. E quindi, se studiate mai la differenza tra la Chiesa ad Antiochia e la Chiesa di Gerusalemme, è una dicotomia un po'. La Chiesa ad Antiochia veramente viveva nella grazia di Dio, nella libertà totale. E la Chiesa di Gerusalemme c'era un po' di sfumature un po' strane, ma questo è un altro discorso. Una domanda importante alla quale Paolo risponde qui in capitolo 4 di Romani è se il cristianesimo o la giustificazione per fede fosse un pensiero nuovo. In realtà, Chiesa, possiamo vedere che il cristianesimo non è una religione nuova, ma è il frutto di o è il frutto del giudaismo. Il cristianesimo, il Vangelo di Gesù, è il fiore del giudaismo. Gesù è il Messia degli ebrei. E ora noi, Paolo dirà in Romani 11, siamo rami selvatici innestati nel vecchio albero di Israele. Quindi il Vangelo di Gesù non è un pensiero nuovo, e questo l'abbiamo visto in Genesi 3:15. Gesù è quel seme della donna promessa fin dall'inizio. Non è un pensiero nuovo. E quindi la prima parte o la prima sezione di Romani 4, ho preso da versetto 1 a versetto 5, Paolo chiama un testimone in questo tribunale della giustificazione, quel quarto pilastro dell'immagine precedente, Abramo come esempio che la giustificazione per fede non è un pensiero nuovo. Romani 4:1, cosa diremo dunque? Che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne. Allora, cosa ha ottenuto Abramo? Cosa diremo dunque? Versetto 2, perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Se lui ha un vantaggio dovuto a qualcosa che abbia fatto lui, Paolo qui in questo tribunale, da buon avvocato, Paolo qui un avvocato in tribunale, dice, seguiamo la logica, se Abramo è stato reso giusto, salvato per le sue opere, allora, punto uno, lui avrebbe di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Sarebbe grazie ad Abramo che lui fosse salvato. Ma come abbiamo già visto in Efesini 2:9, non per opere siamo salvati, perché nessuno si glori. E quindi davanti a Dio non abbiamo di qui o di che gloriare. Quindi punto uno, Paolo dice, Abramo non può gloriare davanti a Dio, perché Abramo non poteva mai vivere una vita perfetta, e questo è il standard di Dio. Romani 4:3, infatti, che dice la scrittura? Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Questo è una parola chiave di capitolo 4, la parola imputato, perché viene utilizzato 10 volte, come vedremo. Questa parola imputato è molto importante in questo discorso della giustificazione. Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Andremo ad analizzare questo, ma questa è una citazione di Paolo da Genesi, capitolo 15. E quindi la parola imputare è così importante e il dizionario Trecani.it dice che imputare vuol dire attribuire o ascrivere un fatto a qualcuno. Paolo usa la parola ben 10 volte in capitolo 4. E quindi, secondo me, la parola imputare è molto importante per quanto riguarda la giustificazione. È qualcosa di guadagnato, qualcosa che io ho rubato o ho preso? No. La mia salvezza, la mia giustificazione è qualcosa a me concessa. Molto importante, qualcosa concessa a me e a te. Okay? Quindi questo è importante, qualcosa di imputato. Romani 4:4, ora a colui che opera, se Abramo fosse giustificato per opere, avrebbe da gloriarsi, ma punto 2, Paolo da avvocato, qui nel tribunale della giustificazione dice, se lui fosse giustificato e salvato per le sue opere, la recompensa non è considerato o considerato come grazia, ma come debito. Quindi, punto 2, la salvezza non sarebbe dono, sarebbe debito. E questo è importante, la paradigma tra dono e debito. Se tu sei salvato o salvata tramite non mangiare maiale, rispettare il sabato, andare sempre in chiesa, dare la decima, non guardare una donna per concupirla, non odiare mai nessuno, cioè i 10 comandamenti, i 316 comandamenti, non ce la faremo mai comunque ad adempierli, ma anche se dovessimo, allora la mia salvezza sarebbe qualcosa di debito, ma Dio non è debitore di nessuno. Io non arriverò in paradiso dicendo Dio mi devi dare la salvezza, Dio me la sono guadagnato, sei in debito con me. No. Paolo punto 2 dice nel tribunale della giustificazione che se Abramo fosse salvato per opere, allora sarebbe considerato come debito e non come dono o grazia. Molto importante. Romani 4:5, invece, colui che non opera, ma crede. In Ebrei capitolo 4, Paolo dice, lo scrittore di Ebrei, forse Paolo, dice che colui che ha creduto ha cessato le sue proprie opere. Quindi il credere in sé non è una prima opera, non è un'opera, è la giustapposizione di operare, è l'opposto. È l'opposto di operare. Credere vuol dire fermarmi dall'operare. Invece colui che non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Quindi io credo semplicemente, dico Signore grazie per la mia salvezza, so che non lo merito, so che non ho camminato in questi giorni come perfetto cristiano, so che non sono andato in chiesa questa domenica, so che non ho dato la decima, ma Signore grazie che mi salvi, Signore ho creduto in te, che il tuo sangue basti per me. Una salvezza imputata. Sezione 2, un secondo testimone. Quindi il primo testimone nel tribunale di Paolo qui è stato Abramo. Il secondo testimone da versetto 6 a versetto 8. Il secondo testimone. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo E quindi Paolo dice, no, giudei, a Roma, quello che io insegno, la giustificazione per fede, non è nuova. Abramo, il primo esempio, Davide è un altro esempio, che quello che predico è la notizia da sempre. Davide è un secondo testimone. Perché due testimoni? Due testimoni. Per rispondere a questa domanda che i giudei a Roma potessero avere nei confronti di Paolo, Paolo in questo tribunale, in questa epistola, chiama due testimoni per dimostrare con concretezza o dimostrare concretamente che questo pensiero sia, o questo pensiero della giustificazione per fede non sia un pensiero nuovo, non fosse un pensiero nuovo. Due testimoni, perché due testimoni, possiamo chiederci? È un pensiero molto importante nella mente di un giudeo, nell'ottica di un giudeo. Due testimoni è importante, perché nella legge di Mosè Dio aveva prescritto, qui in Deuteronomio, capitolo 19, versetto 15, un solo testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre testimoni. Quindi sempre un linguaggio di tribunale qua. Un fatto o il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. E quindi Paolo, per avere un'argomentazione che rimane a galla, deve portare due testimoni per accertare il suo pensiero, e quindi lui pesca Davide. Ma non è solo Paolo, Gesù anche in Matteo 18, quando parla della disciplina tra credenti, lui dice, se il tuo fratello non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Gesù ancora in Giovanni capitolo 8, or anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Paolo porta la testimonianza di due uomini, Abramo e Davide. Primo Timoteo 5, non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. E anche in Apocalisse 11:3, il Signore stesso durante la tribolazione manderà due testimoni, così profetizzano a Gerusalemme. E ci sono tantissimi altri passaggi che descrivono questo concetto di avere due testimoni per accertare un determinato pensiero. E quindi Paolo segue questa linea perché era molto capita a chi stava ascoltando Paolo, ok? Quindi Davide è il nostro secondo testimone in questo tribunale. Anche lui è un esempio della giustificazione per fede. Quando Davide dice che Dio non imputa, o che Dio imputa la giustizia senza opere, quando lui ha detto, qui versetto 7, Romani 4, 7, beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Sì, anche Davide, che fu un adultero, ha preso Bathsheba in secondo Samuele 11, ed era anche un omicida. Davide ha ammazzato il marito di Bathsheba, Uria. E quindi anche un adultero e un omicida può essere perdonato, ricevere la giustizia di Dio imputata per aver creduto, sì. Davide lo dice. Davide riconosce di essere stato salvato tramite il suo credere nella bontà di Dio. Beati coloro le cui iniquità sono perdonati o perdonate e i cui peccati sono coperti. Romani 4:8, beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Anche se io merito il giudizio, Dio non mi imputa la sentenza che io merito. lui ha pagato la mia multa. E quindi sezione numero 3 di Romani 4, da versetto 9 a versetto 15, con o senza circoncisione. Tornando ad Abramo, il primo testimone in questo tribunale, tornando ad Abramo, Paolo vuole chiedere adesso questa domanda: Abramo fu giustificato attraverso il suo credere, Genesi 15, versetto 6. Ma Genesi 15, chiediamoci, è stato prima o dopo che Abramo fu circonciso? Romani 4, 9, ora dunque, questa beatitudine, questa salvezza, vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Anche per Cornelio di Atti capitolo 10? Anche per me, anche per te? O solo per gli ebrei, solo per i giudei? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. Questo lo crediamo come un fatto storico. Genesi 15, versetto 6. Abramo, a lui fu imputata la giustizia di Dio per fede. Romani 4, 10. In che modo dunque ad Abramo gli fu imputata? E questo qui, mentre gli era circonciso o incirconciso, questa è la grande domanda di questa discussione di Abramo. Lui fu salvato, Abramo, Genesi 15, 6, giustificato. Abramo fu salvato quando? Mentre lui era circonciso o incirconciso? Paolo è furbo qui. Cioè lui segna gol in questo momento. Questa è la grande domanda. E lui risponde, lui dice, non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Questo è fortissimo. Paolo dice che Abramo fu salvato prima di essere circonciso. Perché era così importante la circoncisione? Uno, perché era la prima legge realmente data da Dio al popolo ebreo. È stato dato ad Abramo. E vi chiedo, Abramo ha vissuto prima o dopo Mosè? Abramo visse prima di Mosè, prima della legge di Mosè, giusto? La circoncisione è stata la prima cosa data come ordinamento, come legge, come requisito da Dio verso Abramo. La circoncisione numero due era importante anche perché era la prima legge adempiuta per un uomo giudeo. Un uomo giudeo fu circonciso l'ottavo giorno della sua vita. E quindi la circoncisione era la prima cosa che un uomo ebreo faceva per essere salvato, diciamo, o per essere visto come giudeo. E quindi la circoncisione è una cosa di tale importanza per la mentalità ebraica. E Paolo dice che anche Abramo fu salvato senza circoncisione. Perché? Lui fu giustificato prima di essere stato circonciso. Genesi 15, 6. Parlando di Abramo, ed egli credette all'Eterno e glielo mise in conto di giustizia. Abramo ha semplicemente creduto, Signore, credo che mi darai un figlio, Isacco, il figlio della promessa. Allora so che sarai fedele. Non so come farai, non capisco, ma credo in te. E l'Eterno glielo mise in conto di giustizia. Se c'era un momento di nuova nascita, se possiamo dire che Abramo fu nato di nuovo, per utilizzare un termine del Nuovo Testamento da Giovanni 3. Questo momento fu Genesi 15, 6. Abramo fu salvato. E quindi uno si crede, ma si va dal credere e poi all'azionare. E questo è l'ordine che Paolo sottolinea per noi in Romani 4. Abramo credette, fu salvato e poi si è messo ad operare. Genesi 17, versetto 24, or Abramo aveva 99 anni, quando fu circonciso nella carne del suo prepuzio. E quindi Abramo, sì, si circoncide qui in Genesi 17, va bene, ma quando fu salvato? E questo è il punto che Paolo sottolinea in Romani 4. Fu salvato prima di aver operato. Si crede e poi si aziona. E le opere e le azioni da credente vengono come frutto di salvezza, non per ottenerla. Questo è quello che è importante. Romani 4, versetto 11, Paolo lo dice qui. Poi ricevete il segno. E quindi lui ha creduto, Romani 4, 10, poi ricevete il segno. Magari per noi come cristiani del Nuovo Testamento, io credo nel Vangelo, sono in Cristo, battezzato in Cristo, sono immerso, il battesimo vuol dire essere nascosti in o immersi in Cristo. Magari sono ora credente, ma poi il battesimo fisicamente nelle acque battesimali è un segno esteriore di ciò che è già successo. Ed è la stessa cosa qui per Abramo, Paolo dice. Lui credette, poi ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia e della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso. E quindi non dobbiamo diventare seguaci di Mosè, ok? Non dobbiamo adempiere la legge, non dobbiamo essere giudei per essere salvati, perché Paolo qui dice che Abramo era un uomo gentile. Lui, Abramo, era un uomo incirconciso che ha creduto in Dio, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono mentre erano incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. Versetto 12, e fosse il padre dei veri incirconcisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma che seguono anche nelle orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. E quindi Abramo può essere un esempio per il giudeo che crede in Dio, ma anche per noi che non siamo giudei, perché Abramo non era circonciso quando lui ha creduto in Dio. Una volta anche Abramo era un sporco incirconciso gentile. E quindi Abramo può essere il padre di tutti coloro che credono. Versetto 13, infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie mediante la legge, anche perché a questo punto la legge di Mosè cosa? Non esisteva ancora, ok? La legge di Mosè ancora non è arrivata, ma fu, non so, un 600 anni dopo Mosè, dopo Abramo. La legge finalmente è venuta con Mosè, magari 700 anni anche. E quindi Abramo ha ricevuto la promessa di Dio non mediante la legge di Mosè, perché non c'era neanche. E se pensiamo anche a questo, non è un punto scritto, ma se un uomo ebreo doveva essere salvato tramite la circoncisione, allora cosa facevano le donne? Se la circoncisione era necessaria per la salvezza dell'anima di una persona, cosa facevano le donne? Non era neanche prescritto per loro. Quindi a volte noi creiamo delle regole che Dio non ha neanche lui creato per la salvezza. Versetto 14, poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Se io posso essere erede della salvezza solo tramite la legge, allora solo le persone dopo Esodo 16 in realtà Esodo 20:21 possono essere salvati, ma Abramo non poteva essere salvato, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Adamo non poteva essere salvato se gli eredi sono quelli che sono dalla legge. E quindi la salvezza deve essere qualcosa di più grande di Mosè. La legge ha la sua funzione per precisare quanto perso sia l'umanità, per quanto sia peccatore ogni uomo. Ma la legge non è quello che mi salva, Paolo dice. La promessa di Dio allora sarebbe annullata se fosse così. E versetto 15, perché la legge, cosa fa la legge? Abbiamo visto la volta scorsa che la legge fa qualcosa. Cosa fa? La legge mi uccide. La legge mette il suo indice verso di me dicendo tu sei colpevole. La legge è uno specchio che mi dimostra peccatore. La legge, qui Paolo dice, produce ira. La legge di Dio uccide, ma lo spirito porta vita. Quindi la legge produce ira, ma dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Paolo dirà in Romani 7 che non avrei conosciuto il peccato se non fosse per la legge di Dio. La legge di Dio ha la sua funzione, mi dimostra cos'è il peccato, perché senza la legge non mi rendo conto di essere trasgressore, non mi rendo conto di essere peccatore, non mi renderei conto di un bisogno di salvezza se non fosse per la legge. Quindi la legge è buona, è perfetta, è santa, fa la sua opera. Ma cosa fa? La legge produce ira. La legge di Dio ci giudica e basta. Perché se non c'è la legge, non c'è neppure trasgressione. Cioè non capisco chi sono, non capisco il mio bisogno di Cristo. Senza la legge non capisco la bellezza di Gesù. Questo è importante. Sezione 4, da versetto 16 a 21, padre di molte nazioni. Abramo, essendo il padre della fede, uno salvato secondo la promessa di Dio, Genesi 15, allora lui diventa padre di molte nazioni, non soltanto la nazione di Israele governato dalla legge di Mosè, un documento che fu anche dato per gestire una nazione, la nazione di Israele. Anzi, Abramo è il padre della fede, padre di molte nazioni, qualcosa di più grande di Israele. Romani 4:16, perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia, non per debito, non è un lavoro che ti arriva la busta paga, no, la salvezza è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti. Quindi voi a Roma, voi giudei che volete innalzarvi e avere un vantaggio, abbassatevi. Ogni uomo e ogni donna è ugualmente bisognoso ed è ugualmente salvato grazie al sangue di Cristo. Il versetto 17, come sta scritto, io ti ho sostituto padre di molte nazioni. Dio è il Dio di tutte le nazioni, se pensiamo un attimo, non solo della nazione di Israele. Davanti a Dio a cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. E quindi Abramo è il padre di noi tutti. E questo è importante perché Dio che chiama le cose che non sono come se fossero, Dio che ha promesso ad Abramo un figlio, e visto qui, Abramo con il suo credere in questo figlio promesso diventa una specie di allegoria per noi, un'immagine, una metafora, perché poi Paolo ci porta a questo episodio di Abramo in Genesi 17 che si circoncide. Abramo 99 anni, che ha 99 anni, egli, Abramo, sperando contro ogni speranza, un uomo di 99 anni che speranza ha di avere un figlio? Ok, poca speranza. Ma lui, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E quindi la promessa di Dio in Genesi 12, poi di nuovo in Genesi 15, Dio che ha promesso

sbaglio, Signore. Quindi io sono spronato da questo versetto di dire: io spero contro ogni speranza. Non vedo la perfezione in me. A me mi sembro un uomo morto. Io sembro a me stesso un caso perso. Ma come Abramo sembrava morto, senza speranza, lui sperava contro ogni speranza che la fedeltà di Dio sarebbe vista nel corso della sua vita. E versetto 19, e non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Quindi lui e Sara, loro erano doppiamente senza speranza, perché né il suo corpo funzionava, né quello di Sara. Come Abramo, eravamo morti, ma spiritualmente, lui fisicamente quasi morto, ma noi spiritualmente eravamo morti ed eravamo senza speranza di vita. Io spero che Gesù mi salvi. E ora, credendo nella sua opera compiuta per me, credo che mi salverà. Semplicemente, Signore, salvami. E giustizia di Dio è salvezza imputata tramite un semplice credere. E quindi con un corpo quasi morto, Abramo neppure dubitò, versetto 20, per l'incredulità riguarda alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. E quindi quando magari il nemico ti viene incontro dicendoti che non sei salvato, non sei amato o amata oggi per i tuoi misfatti, i peccati commessi oggi, inizia in quel momento di dare gloria a Dio per la tua salvezza. Perché come vedremo in Romani 8, versetto 1, non c'è più condanna per noi che camminiamo secondo lo Spirito e non più secondo la carne. Non c'è più condanna per noi. Io credo che sono in Cristo. Sì, ho peccato. Signore, mi pento, mi rivedo. Signore, guardo te e credo che tu mi hai salvato. Credo che sono una nuova creazione oggi. Credo che tu mi stai santificando. Mi rivolgo a te, Signore, nel tuo nome. Grazie per la mia salvezza. E quindi dovremo dare gloria a Dio per la nostra salvezza, come Abramo, che sembrava morto, diede gloria a Dio. Versetto 21, pienamente convinto che ciò che gli aveva promesso era anche potente da farlo. Quindi Dio era colui che aveva promesso e Dio sarà colui ad adempiere la sua promessa. Mi piace tantissimo Romani 4, 21. Pienamente convinto che Dio è in grado di salvarmi fino all'estremità. Filippesi 1, 6, essendo convinto di questo, chiesa, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Primo Tessalonicesi 5, parlando della santificazione cristiana, in versetto 23, Paolo dice qui in versetto 24: fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Credo giorno per giorno, Signore, mi hai salvato e Signore, mi stai santificando. Anche se sembra che io sia un caso perso, anche se il nemico mi condanna, in te non c'è più condanna. Voglio camminare con te, Signore, credere nella tua salvezza per me. E per concludere l'ultima sezione, da versetto 22 a versetto 25, allora anche per noi, se è così per Abramo ed è così per Re Davide, i nostri due testimoni, allora è anche così per noi. Versetto 22, perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Quindi Abramo, Davide, salvati per un semplice fede, imputato e non guadagnato, imputato, non preso, non
tramite le opere, ma tramite

0: credere. Versetto 23, ora non per lui solo però. Okay, questo è importante come conclusione. Paolo parla di Abramo e Davide perché non è per lui solo, è scritto che questo gli fu imputato. È un po' come quando Paolo in 1 Corinzi 9 parla del bue che trebbia il grano, e Paolo, citando questo versetto da Deuteronomio, dalla legge di Mosè, Paolo in 1 Corinzi 9 dice: Dio fosse interessato ai bui, cioè Dio ha cura di un bue che trebbia il grano, sì, forse. Ma Paolo dice in 1 Corinzi 9, Dio parlava di non mettere la museruola affinché capiamo di non mettere la museruola al pastore che lavora nella parola di Dio. Quindi, come Paolo fa questo paragone in 1 Corinzi 9 di un bue e un pastore, lui qui dice, Abramo sì, fu salvato, ma lui è un'immagine, lui è una figura per noi. Quello che è successo ad Abramo in Genesi 15:6 è servito per noi. È scritto questo, gli fu imputato affinché anche per noi, anche noi capiamo, ma anche per noi ai quali sarà imputato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore. E quindi se Abramo fu salvato per un semplice fede, anche tu, anche io, anche noi saremo salvati in questo stesso modo, giustificati per fede. Versetto 25, il quale è stato dato a causa delle nostre offese, Gesù fu offerto grazie alle nostre offese. Gesù fu offerto grazie alle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E quindi Gesù ha vissuto una vita perfetta adempiendo la legge una volta ed è morto in croce prendendo la sentenza di morte tua e mia, adempiendo doppiamente la legge. L'ha eseguita e ha pagato la sentenza. E in questo tribunale della giustificazione abbiamo visto in capitolo 4 i due testimoni che Paolo ha chiamato per difendere questo suo pensiero, che la salvezza per fede non sia un pensiero nuovo, ma è la notizia da sempre. È la notizia, la buona notizia che c'era fin dalla Genesi capitolo 3 versetto 15. La notizia, la buona notizia da sempre. Quindi Romani capitolo 4. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo tempo che abbiamo trascorso insieme riflettendo sulla salvezza che abbiamo. E anche se a volte guardando come Abramo all'età di 99 anni, guardando le nostre stesse vite che sembrano senza speranza, vogliamo sperare contro ogni speranza, vogliamo sperare, Signore, quando sembriamo quasi persi e credere semplicemente, Signore, non capisco come farai, come Abramo non capiva, io non capisco come mi salverai, non capisco come tu mi rendi degno della salvezza, non so come mi santificherai, mi porterai con te, non capisco, Signore, perché mi ami, ma voglio credere che mi ami. E Romani 5:1, voglio credere che non sono più il tuo nemico, ma sono il tuo figlio. Non sono più in guerra con te, ma abbiamo pace con Dio. Grazie, Padre, ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Gesù deve crescere. Leggo nella Bibbia in Giovanni al capitolo 3, versi 22 a 36. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui». Giovanni rispose: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto e sopra tutti, colui che viene dalla terra, è dalla terra e parla come uno che è dalla terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui». C'è stato un momento in cui sia Gesù che Giovanni Battista con i loro rispettivi discepoli hanno predicato il ravvedimento in vista del regno di Dio, invitando le persone a battezzarsi come segno della loro volontà di prepararsi ad entrare nel regno. Non conosciamo i contenuti della discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. Tuttavia, da tale conversazione, i discepoli di Giovanni erano venuti a conoscenza del fatto che anche Gesù stava battezzando e stava riscuotendo un successo addirittura superiore a quello del loro maestro. Il successo di Gesù sembrò infastidire i discepoli di Giovanni. Evidentemente non avevano ancora compreso fino in fondo ciò che il loro maestro Giovanni aveva cercato di trasmettere loro, ovvero il fatto che mentre lui era solo un testimone della luce, Gesù era la luce stessa. Giovanni Battista ebbe quindi l'occasione per ribadire questo concetto. Lui non era il Messia, ma era un testimone chiamato a preparare la strada davanti a lui. Egli dimostrò di aver accettato il suo posto nel piano di Dio, paragonando Gesù allo sposo e paragonando se stesso all'amico dello sposo. L'amico dello sposo non è geloso dello sposo, anzi è contento di vedere che lo sposo incontra finalmente la sua sposa. Allo stesso modo Giovanni gioiva del fatto che finalmente il Messia aveva cominciato ad operare e le persone andavano verso di lui. Era giunto il momento che il ministero del Messia crescesse e che Giovanni gli lasciasse spazio. Egli non poteva sapere quanto questo suo proposito avrebbe trovato la sua definitiva realizzazione da lì a poco. Infatti non passò molto tempo prima che Giovanni fosse arrestato e fosse ucciso per decapitazione, concludendo il suo servizio. Giovanni il Battista si rendeva conto di quale fosse il suo ruolo nel piano di Dio e lo accettava con gioia. Era contento di aver fatto ciò che Dio lo aveva chiamato a fare. Benché Giovanni fosse stato guidato dallo Spirito Santo durante la sua vita, si legga ad esempio Luca 1,15, egli era comunque solo un uomo che è della terra, con le sue limitazioni. Invece Gesù, colui che viene dal cielo, era superiore ed avrebbe davvero parlato delle cose del cielo come uno che le ha viste di persona. Non c'erano limitazioni nello spirito in lui e Gesù esprimeva davvero pienamente le parole di Dio. Purtroppo Giovanni sapeva che molti non ricevevano e non avrebbero ricevuto la testimonianza di Gesù. Ma le persone che stavano andando verso Gesù, ricevendo la sua testimonianza, non potevano fare altro che dare gioia a Giovanni Battista e confermavano che Dio era veritiero. Infatti Dio gli aveva rivelato che Gesù era il Messia promesso. In Giovanni 1, versi 33-34, e il ministero di Gesù lo stava confermando pienamente. Giovanni aveva compreso che c'era una relazione stretta tra padre e figlio e che Dio aveva dato ogni cosa in mano al figlio affinché gli uomini potessero ricevere vita eterna. Solo Gesù poteva salvare gli uomini perché aveva ricevuto quell'autorità dal Padre. Solo credendo in Gesù sarebbe stato possibile avere vita eterna. Chi lo avrebbe rifiutato non avrebbe potuto sfuggire in alcun modo all'ira di Dio. Queste parole di Giovanni forniscono uno spunto di riflessione per tutti. Chi non crede in Gesù deve considerare bene il proprio rifiuto nei confronti di Cristo, sapendo che non ci sono altre vie per essere salvati. I credenti, a loro volta, possono trarre un grande esempio dall'umiltà di Giovanni come servo di Dio. Che tipo di servi siamo? Siamo di coloro che vogliono attirare le luci dei riflettori su di sé? O vogliamo essere mezzi per portare gli altri a Gesù? Anche noi, come Giovanni, dovremmo diminuire affinché Gesù possa crescere nella nostra vita.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao! Chi è Gesù? Chi era per le persone del suo tempo? Chi era per i suoi discepoli? Cosa diceva Gesù di se stesso? E chi è per noi? Rispondiamo insieme a queste domande in questo 37esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Matteo 16, versetti 13-14. In questa sezione del Vangelo di Matteo, Gesù si recò nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon, per passare del tempo in disparte con i suoi discepoli. Infatti, il ministero di Gesù stava entrando in una fase molto delicata in cui era necessario confermare ai suoi discepoli il fatto che lui fosse davvero il Messia, ma allo stesso tempo era necessario spiegare loro il fatto che la sua opera come Messia sarebbe passata attraverso la morte e la risurrezione. Quest'ultima rivelazione sarà piuttosto sconvolgente per loro, come vedremo nel prossimo episodio. Gesù cominciò a sondare il terreno, chiedendo ai discepoli cosa diceva la gente di lui. Come fece anche in altre occasioni, Gesù si riferì a se stesso come il figlio dell'uomo, dandoci già un'idea chiara su chi Gesù pensasse di essere. Infatti, tale espressione si riferisce a Daniele 7, in cui c'è uno simile a un figlio d'uomo che riceve un regno eterno, che non passerà e viene servito dalle genti di ogni popolo, nazione e lingua. La risposta dei discepoli dimostrava che circolavano parecchie idee contrastanti sul conto di Gesù. La gente associava Gesù ad altri profeti della loro storia recente, come Giovanni Battista, o passata, come Elia e Geremia, come se Gesù fosse una specie di reincarnazione di questi personaggi. Da queste risposte emergeva una certa confusione, ma almeno la gente percepiva nel ministero di Gesù una continuità con il lavoro di Giovanni Battista e di altri profeti illustri della storia di Israele, e questo poteva essere considerato positivo, ma nessuna di quelle risposte era quella corretta. A quel punto Gesù voleva sentire l'opinione di coloro che erano stati a stretto contatto con lui più degli altri, ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Matteo 16, versetti 15 e 16. La risposta di Pietro, probabilmente condivisa dagli altri discepoli, era certamente quella che Gesù voleva sentire. Gesù aveva preso con sé un certo numero di discepoli e non si era limitato ad insegnare con le parole, ma aveva mostrato nei fatti una potenza miracolosa che nessun altro maestro aveva. E ora quella strategia stava dando i suoi frutti, perché le opere di Gesù avevano convinto i suoi discepoli del fatto che lui era il Cristo, ovvero l'unto, il Messia, il discendente di Davide che doveva ristabilire il regno di Israele, colui che nel Salmo 2 è indicato proprio come il figlio di Dio. Pietro, nel rispondere, aveva specificato il figlio del Dio vivente, rievocando un termine che ritroviamo in Geremia 10, versetto 10, per distinguere l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, dagli idoli. Mentre gli idoli sono solo pezzi di legno, Dio è vivente, reale, agisce nella storia. Pietro probabilmente non si rendeva neanche conto della portata delle sue parole, non si rendeva conto di quanto il Dio vivente stava manifestando se stesso nella storia in quel momento, proprio nella persona di Gesù. Gesù infatti sottolineò che le parole di Pietro andavano ben oltre la semplice sapienza umana. Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Matteo capitolo 16, versetto 17. Gesù in questo caso Non utilizzò l'espressione Padre nostro, come aveva fatto in altre occasioni, ma usò l'espressione Padre mio per indicare una relazione speciale tra lui e il Padre. Era il Padre suo quello che aveva rivelato a Pietro la natura di Gesù, permettendogli di andare oltre ciò che la gente vedeva. Pietro non era arrivato a quella verità con il semplice ragionamento umano, ma Dio stesso aveva aperto i suoi occhi affinché potesse vedere Gesù come l'unto, il figlio del Dio vivente. Ma qual era il programma del Cristo, del figlio del Dio vivente? A quel punto Gesù cominciò a rivelarlo a Pietro. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Matteo capitolo 16 versetto 18. Il programma di Gesù si basava sul costruire una sua comunità di discepoli, edificandola proprio come un edificio, a partire da Pietro e dagli altri apostoli. Questo è un brano famoso perché qui Gesù per la prima volta si riferisce alla sua chiesa. Si noti però che nell'utilizzare la parola chiesa Gesù non sta introducendo una parola nuova né introducendo una nuova religione, come molti di noi potrebbero pensare. Infatti nelle scritture dell'Antico Testamento, tradotte in greco, utilizzate nelle sinagoghe del tempo, la parola chiesa, ecclesia, era stata utilizzata diverse volte per indicare proprio l'assemblea, la comunità, con particolare riferimento anche alla comunità di Israele. Era quindi una parola che i suoi discepoli conoscevano bene. Gesù però qui allude ad una sua chiesa, ad una sua comunità, ad un suo gruppo di discepoli che si sarebbe basato sui suoi insegnamenti. Era quindi chiaro che all'interno della comunità più ampia di Israele Gesù stava selezionando un gruppo di discepoli, un gruppo di studenti che avrebbe avuto il compito di portare i suoi insegnamenti, la sua storia, la sua opera e il suo Vangelo non solo al resto della comunità di Israele, ma, come si vedrà in seguito, in tutto il resto del mondo. Gesù aveva in programma di raggiungere l'umanità attraverso la comunità dei suoi discepoli e neanche le porte dell'Hades avrebbero potuto impedirlo. Perché Gesù utilizzò questa strana espressione? Si consideri che, come abbiamo detto, Gesù si trovava nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon. Il Monte Ermon era tradizionalmente associato a molte cose negative, tra cui ribellioni angeliche, il culto di Baal, l'idolatria cananea, l'occultismo e anche le porte verso il mondo dei morti, a cui Gesù si è riferito. È quindi significativo che Gesù pronunci quelle parole proprio lì, proprio su quel monte, proprio su quella roccia. Proprio in quel luogo simbolico Gesù dichiarò che avrebbe costruito la comunità dei suoi discepoli, che grazie all'opera di Gesù avrebbe prevalso sulle forze delle tenebre, che idealmente nell'immaginario collettivo di quel tempo avevano proprio lì la loro casa. In alcune traduzioni capita di vedere proprio l'espressione porte degli inferi. Insomma, a partire da un gioco di parole tra la parola Pietro e la parola Petra, roccia, Gesù annunciò il programma che voleva realizzare, edificando una costruzione spirituale che non avrebbe dovuto temere le forze delle tenebre, i nemici di Dio e infine la morte stessa. Insomma, è come se Gesù avesse portato i suoi discepoli in gita a casa del diavolo e avesse detto: proprio qui comincerò a costruire ciò che sconfiggerà il diavolo e i suoi angeli per sempre. Poi Gesù proseguì coinvolgendo Pietro nel suo programma. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16, 19. A cosa si riferiva Gesù? Basta leggere un paio di capitoli dopo, in Matteo 18, 18, per vedere che Gesù utilizzò le medesime parole, legare e sciogliere, anche per gli altri apostoli. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Matteo 18, 18. Su questi termini gli studiosi sono abbastanza d'accordo. Legare e sciogliere sono termini che gli ebrei conoscevano bene e che si ritrovano anche nella letteratura rabbinica. Il Sinedrio, ad esempio, aveva l'autorità di legare e sciogliere, interpretando la legge, stabilendo in che modo essa doveva essere rispettata, quali erano le cose proibite e quali quelle permesse. Come la storia ci mostra, in un certo senso anche Pietro e gli altri apostoli avrebbero legato e sciolto. Infatti nel libro degli Atti, a partire dalla pietra angolare dell'opera completa di Gesù, essi avrebbero gettato le fondamenta di quell'edificio spirituale fatto di pietre viventi, la comunità dei discepoli di Gesù, sui quali le potenze delle tenebre non avrebbero mai potuto prevalere. D'altra parte, come testimoni oculari della sua intera opera, gli apostoli erano le persone più adatte per tale compito. Ovviamente, occorreva grande saggezza e guida dello Spirito Santo per allineare completamente la terra al cielo, ovvero per sottomettersi completamente alla volontà di Dio in modo che le decisioni prese sulla terra fossero proprio le medesime che Dio prendeva nel cielo. In che modo Pietro utilizzò quelle ideali chiavi del regno dei cieli che Gesù gli aveva affidato? Leggendo il libro degli Atti si vede chiaramente che Pietro fu usato dal Signore proprio in momenti specifici dello sviluppo della testimonianza cristiana, con la progressiva espansione da Gerusalemme verso l'estremità della terra. Pietro, insieme agli altri apostoli, ebbe la responsabilità di aprire e chiudere il regno di Dio mediante l'annuncio dell'Evangelo, non solo agli ebrei, ma anche agli stranieri. Ad esempio, fu proprio Pietro il primo a battezzare dei non ebrei, riconoscendo che Dio aveva dato loro lo Spirito Santo proprio come agli ebrei. Insomma, Pietro utilizzò quelle chiavi ideali sottomettendosi a Dio e facendosi guidare nel prendere decisioni importanti per lo sviluppo futuro della Chiesa, mettendo quelle fondamenta di cui la comunità dei discepoli di Gesù aveva bisogno. Tuttavia, questo brano stabilisce Pietro come primo papa? Stabilisce la necessità di una successione apostolica dopo di lui? Obiettivamente, il brano in se stesso non parla di questo. Tali idee nacquero da elaborazioni che emergono leggendo gli scritti della storia della Chiesa dei secoli successivi, quando qualcuno cominciò a interpretare questo brano di Matteo come se Gesù stesse dicendo a Pietro che sarebbe stato capo della Chiesa, e queste parole furono usate per affermare la superiorità del vescovo di Roma sugli altri vescovi, dando inizio a quella struttura gerarchica che ha caratterizzato la Chiesa cattolica nei secoli. Leggendo gli Atti degli Apostoli, però, non si ha l'impressione che lo stesso Pietro abbia interpretato in quel modo le parole di Gesù. In effetti, egli non si impose mai sugli altri, ma rimase umile, lavorò sempre in comunione con gli altri apostoli. Ad esempio, la decisione più importante, presa dagli apostoli, riportata in Atti 15, ci mostra un Pietro che dà il suo contributo importante in un incontro presieduto però da Giacomo, fratello di Gesù, che era diventato già una delle colonne portanti della Chiesa di Gerusalemme, pur non essendo nemmeno uno dei 12 apostoli originari di Gesù. Per concludere, quel giorno Gesù, a partire dalla confessione di Pietro, cominciò a spiegare ai discepoli il suo programma per la sua comunità. Poi diede un ordine che potrebbe sembrarci strano. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Matteo 16, 20. I discepoli probabilmente ci rimasero male. Ora che egli aveva confermato loro di essere il Messia, essi non dovevano dirlo a tutti, in modo che egli potesse finalmente instaurare il suo regno e magari formare il suo esercito? Il problema era proprio quello. Gesù aveva ancora bisogno di correggere le loro aspettative inerenti il Messia. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù avrebbe rivelato ai suoi discepoli che il Cristo doveva morire e poi risorgere. Un messaggio che avrebbe sconvolto i discepoli, un messaggio che avrebbero compreso davvero solo dopo la sua morte e la sua risurrezione. Solo a quel punto sarebbero stati davvero pronti per parlare di Gesù agli altri. Alla fine di questo episodio facciamoci anche noi questa domanda: chi è Gesù? Chi pensiamo che sia? Ancora oggi molti danno risposte diverse, considerando Gesù un grande uomo, un ottimo insegnante, un profeta. Ma ricordiamoci che l'unica risposta giusta rimane sempre quella di Pietro. Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quali implicazioni ha questa affermazione per la nostra vita? Cosa c'entriamo noi con questo re promesso ad Israele? Continueremo a parlarne nel prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Bene, allora siamo in contatto ora con il dottor Gianfranco Giuni. Buongiorno Gianfranco.
1: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, cerchiamo di concludere oggi il nostro lungo discorso sugli adolescenti alle prese con i problemi di comportamenti devianti, con tutti gli annessi e connessi relativi al loro sviluppo personale, al loro sviluppo sociale. Ecco, allora mi piacerebbe fare questa conclusione anche tramite una sorta di riepilogo, se vogliamo, cioè ribadendo quali sono e in che cosa consistono quei quattro capisaldi, quei quattro punti che tu stesso ci hai presentato fin dall'inizio come gli argomenti o gli ambiti di base con cui solitamente tu affronti le tue sessioni, i tuoi seminari nelle scuole con le varie classi di ragazzi.
1: Sì, premesso che ovviamente c'è un grande ruolo che la famiglia deve rivestire nella formazione dei ragazzi. Questo sempre dobbiamo ricordarci, che i ragazzi non arrivano all'adolescenza così da soli, mm-hmm. e per caso, ma arrivano all'adolescenza sulla base di una educazione, di una formazione che hanno ricevuto in famiglia.
0: Certo.
1: Nell'adolescenza si trovano a dover affrontare molti cambiamenti, molte cose nella loro vita incominciano a cambiare, ed è una fase di vita nella quale non sono più bambini, mm-hmm. e non sono ancora adulti. Mm. Sono già un po' adulti e sono ancora un po' bambini. È una fase molto particolare, che è una fase di età che può andare dai 12-13 anni fin verso normalmente 19-20, però nella nostra società si dice che l'adolescenza ormai sta arrivando quasi ai 30, perché i ragazzi tendono a vivere sempre di più in casa senza voler affrontare o poter affrontare tante responsabilità, mm-hmm. degli adulti per il lavoro, lo studio e quant'altro. Mm. Quindi tra i tanti cambiamenti che si trovano ad affrontare ce ne sono quattro che sono particolarmente significativi per indicare dei fattori di rischio. Uno è quello, abbiamo detto, dei cambiamenti e dell'autostima, cioè il ragazzo sta cambiando, la ragazza sta cambiando, non è più il bambino, non è ancora un adulto, sta cercando di capire chi è. Quindi il fatto che ai suoi cambiamenti deve corrispondere un'acquisizione di un'identità di se stesso, chi sono io, quindi sapere, essere sicuro di se stesso. E in questo ovviamente gli altri, le persone intorno diventano molto importanti, perché noi impariamo chi siamo da quello che le persone significative, le persone importanti intorno a noi ci dicono.
0: Certo.
1: Quindi a volte possiamo correre il rischio di avere dei comportamenti a volte non corretti, a volte devianti, semplicemente per far vedere chi siamo, mm-hmm. per metterci in mostra, per far vedere che ci siamo anche noi. È una sorta di ricerca di una identità, e tante volte, anche se negativa, essere qualcuno, essere il più cattivo di tutti, è pur sempre un'identità. Si è qualcuno, il più cattivo,
0: certo.
1: Ma non sono uno della massa, non mi confondo con gli,
0: certo.
1: altri. Quindi la ricerca dell'autostima è ovviamente un fattore che può essere a rischio, perché si può, per essere qualcuno, incominciare a intraprendere dei comportamenti per mettersi in mostra, mm-hmm. quindi il ragazzo che inizia a fumare anche soltanto sigarette per far vedere che lui è più grande, per dire agli altri ragazzi: guardate che io sì che sono un duro perché io fumo e voi no, è un esempio di come in questa ricerca di autostima possono intervenire dei comportamenti che poi possono essere dannosi. Quindi questo è un aspetto importante. Il secondo che abbiamo visto era che nell'adolescenza incominciano a voler decidere i ragazzi, incominciano a voler sviluppare la loro capacità decisionale, e incominciano a dire: no, voglio decidere io, questo lo voglio fare io, non voglio più sentire quello che mi dicono papà e mamma. Questo è normale, è fisiologico, è buono che ci sia, perché i ragazzi devono incominciare a imparare a decidere, però devono anche comprendere che La capacità di decidere deve essere abbinata alla responsabilità e alla capacità di affrontare poi le conseguenze delle proprie decisioni.
0: Ecco, come si fa allora a far capire, diciamo, possibilmente al meglio questo concetto di autonomia da una parte e nello stesso tempo di responsabilità di queste azioni, di queste scelte, di queste decisioni da parte dell'adolescente?
1: Questo è un, ovviamente dovrebbe essere gestito più facilmente, o potrebbe essere gestito più facilmente a livello familiare, che man mano che il ragazzo cresce gli si dà un po' più di autonomia nelle decisioni, facendogli vedere che per poter prendere decisioni deve essere poi in grado anche di portarne le conseguenze. Ad esempio, i ragazzi crescono, però la decisione, non so, di che scuola fare, deve essere presa con un certo criterio, perché magari la decisione voglio fare quella scuola perché lo fanno i miei amici, senza vedere un po' più in là, senza proiettarsi un po' nel futuro e vedere se il ragazzo è interessato a quel ciclo scolastico, ha le capacità per farlo, ha degli sbocchi poi per un proseguimento degli studi, per l'inserimento nel lavoro. Quindi, o anche a proposito della sessualità, il fatto di avere degli stimoli maggiori nell'adolescenza non vuol dire che la sessualità deve essere utilizzata come così piace o come salta in testa, perché ci sono delle responsabilità collegate che devono essere in grado di poi gestire. Quindi fargli vedere che sono in crescita, devono imparare a scegliere, non soltanto scegliere. E questo è compito molto dei genitori, dargli quella responsabilizzarli quel poco per volta che basta alla loro formazione. Un terzo argomento è l'aspetto del gruppo, cioè le amicizie e il gruppo.
0: È vero.
1: Il fatto che i ragazzi sono sempre più sensibili a quello che gli amici dicono, vogliono fare quello che gli amici fanno, vogliono sentirsi parte del gruppo, della compagnia. È tipico il ragazzo che dice non lo fa nessuno perché devo farlo io, oppure lo fanno tutti perché non devo farlo io. Questo è un esempio molto semplice di desiderio di identificazione nel gruppo. Il fatto di non essere diversi diventa molto importante. Dell'essere accettati dagli altri, di essere stimati dagli altri, di avere una buona reputazione da parte degli altri. E quindi se il far parte del gruppo è importante per i ragazzi, può essere un fattore anche questo di rischio, perché pur di piacere agli altri, pur di essere accettati, se non si ha una giusta stima di se stessi, si è disposti anche ad avere comportamenti non corretti pur di essere accettati. Quindi l'accettazione del gruppo va molto a braccetto con la propria autostima. Se io sono sicuro di chi sono, se io ho ben chiaro chi sono io, l'integrazione del gruppo sarà importante, ma a volte non così importante da farmi fare cose che io non voglio fare.
0: Mentre invece a volte succede in alcuni gruppi che laddove ci sono dei ragazzi o ragazze con una personalità particolarmente forte, che magari decidono di avventurarsi nel campo dell'uso di sostanze stupefacenti più o meno forti, allora anche molti altri ragazzi nel gruppo con forse una personalità meno forte, meno spiccata, si adeguano, si copiano questi atteggiamenti e provano anch'essi a usare queste sostanze. Allora una domanda è a questo punto: cos'è che spinge l'adolescente a provare, ecco, queste sostanze sotto una forma o un'altra, o anche a provare l'alcol, per esempio? È questa voglia di emulare, è questa curiosità pure semplice, una voglia di trasgredire, oppure un'insoddisfazione della propria vita, oppure tutte queste cose insieme?
1: Ma sono un po' tutte queste cose insieme, e sono proprio la motivazione di base che poi determina molto spesso se quella diventa solamente un'esperienza così fine a se stessa, o se in quell'esperienza il ragazzo cerca e trova un significato più profondo. Se in quell'esperienza il ragazzo cerca la propria identità e gli sembra di trovarla, se cerca l'approvazione del gruppo, in questo modo la ottiene, questo lo porterà a molto probabilmente continuare a ripetere quell'esperienza. Se è soltanto una questione di curiosità, di provare la cosa proibita, molto spesso resta un'esperienza fine a sé stante. Ci ho provato, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però la cosa non mi interessa, però almeno l'ho fatto, vabbè, non mi prendono in giro più, non mi dicono più niente perché io non ho mai provato, l'ho provato ma la cosa non mi interessa. Quindi bisogna stare attenti a quello. Il fatto che il ragazzo provi a fumare una sigaretta non è la fine del mondo in se stesso, molto spesso bisogna vedere quali sono le motivazioni, certo, che ci sono alle spalle, certo. Quindi il gruppo ha un fortissimo impatto nella vita dei ragazzi durante l'adolescenza, e questo è legato all'ultimo aspetto che abbiamo guardato, che è la ricerca di nuove sensazioni. Nell'adolescenza vengono stimolate, vengono provate delle nuove sensazioni mai provate prima, si comincia a vivere una vita più autonoma e il ragazzo vuole provare nuove sensazioni, le prova e vuole magari anche riprovarle. Niente di sbagliato in questo, pensiamo al desiderio di avventura, al desiderio di fare cose diverse, la curiosità in se stesso è legato al provare nuove sensazioni, come i giochi, come provare delle attrazioni tipo Luna Park che diano delle sensazioni sempre più forti, quello fa parte della vita dell'adolescente. Però se questa ricerca di sensazione non è collegata a dei valori in base ai quali decidere che cosa sì e che cosa no, diventa una ricerca fine a se stessa che può portare a grossi problemi. Quindi io ricerco la sensazione in se stessa, tutto sommato non mi interessa scusate, non mi interessa come la trovo, mi interessa la sensazione.
0: Certo, ma hai citato la parola valori. Ora, quanto spazio, secondo la tua esperienza, danno i ragazzi a questa età, appunto, a dei valori, per esempio, anche che riguardano la fede, valori che riguardano lo spirito? Che importanza danno i ragazzi a questa età a una ricerca particolare o diversa di Dio rispetto a quella a cui forse sono stati abituati per educazione familiare o religiosa, ecco, o come reagiscono anche a stimoli in questa direzione?
1: È difficile dirlo, perché specialmente gli aspetti religiosi, spirituali, sono un po' un tabù per i giovani, li vivono in maniera molto nascosta. Se qualcuno ha dei problemi dal punto di vista spirituale tende a non comunicarli perché si sente preso in giro, quindi è difficile determinarlo in se stesso. È il momento però in cui si chiedono se quello che gli è stato insegnato nel passato sia vero e valido oppure no. Quindi l'aspetto, l'educazione religiosa che hanno ricevuto, incominciano a valutarla in base agli amici, in base a come l'hanno vissuta in casa, in base all'importanza che ha avuto nelle persone intorno a loro, e quindi decidono se è qualcosa che vale la pena da prendere in considerazione, se è qualcosa, vabbè, lasciamolo lì, poi ci penseremo, o se è qualcosa da rifiutare già di base. Ci pensano a questi aspetti, ai grandi perché della vita, chi sono, da dove vengo, cosa faccio, qual è il mio futuro. Non ne parlano molto con gli altri, specialmente i maschi, le ragazze ne parlano un po' di più, sono un pochino più aperte in questo, però non tendono nel nostro ambiente, nel sociale, a evadere un pochettino questo discorso, perché la ricerca della sensazione sta diventando sempre più importante. Quindi mettono da parte la religione, che tante volte hanno vissuto in maniera molto rigida e dogmatica.
0: Certo.
1: Le cose si fa così perché è giusto così, senza una spiegazione, senza aver visto un rapporto con Dio come una cosa personale di un rapporto e non come un insieme di regole.
0: Certo. No, grazie Gianfranco per questo riepilogo succinto ma veramente sostanzioso, nello stesso tempo importante, riguardo a quello che abbiamo valutato e su cui abbiamo conversato insieme nelle scorse settimane. Ora, all'inizio di questa nostra conversazione odierna, se non sbaglio, tu hai detto che uno dei ruoli principali nell'accompagnamento dei ragazzi ovviamente è quello che riveste la famiglia, quello che gioca la famiglia. E allora proprio sulla famiglia vorrei proporti di cominciare a riflettere e a parlare dalla prossima volta che ci incontreremo telefonicamente, se sei d'accordo.
1: D'accordo, ci risentiremo sulla famiglia.
0: Ci risentiremo sulla famiglia. Grazie intanto per il tuo contributo odierno e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: E a passo dopo passo ci occupiamo di un versetto biblico che si trova nel Salmo 119, che dice: benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Dio ha fatto la pace con noi quando ha mandato Gesù sulla croce, ci ha offerto il suo perdono, ci ha chiamati i suoi amici e ripetutamente nella Bibbia ci offre sicurezza e protezione. Una parte di te vuole conoscere di più questo Signore d'amore e di pace, vuole fare quello che a Lui piace, ma un'altra parte vuole sfuggirgli e fare di testa sua. Nel Vangelo di Giovanni troviamo anche scritto: ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E quando riconosceremo che il Signore ci offre così tanto, sia spiritualmente che emotivamente, allora vorremo anche noi chiedere di mostrarci il suo volere, perché saremo sicuri che Lui vuole solo il meglio per noi e non ci deluderà. Il suo volere, credimi, è superiore ed è perfetto.

È chiaro che Dio perdona, ma hai mai avuto difficoltà a perdonare te stesso? Sei mai stato assillato da sensi di colpa? Confessi i tuoi peccati al Signore, eppure non trovi sollievo? Il senso di colpa, come un brontolio continuo, può assomigliare ad una pesante pietra che cerchiamo di far stare in equilibrio sulle nostre spalle. Francamente, molte persone che avvertono la peggiore condanna per se stesse sono quelle che spesso hanno meno motivo di sentirsi colpevoli di altri. Sto parlando del senso di colpa inutile. Ora vi spiego. Dopo l'incidente, vedendomi paralizzata in quel letto d'ospedale, mia madre soffrì incredibilmente. Era tormentata da sensi di colpa per il mio incidente, sentimenti comprensibili, ma inutili. Mamma continuò a punirsi per cose come non avermi insegnato ad essere più prudente nelle acque poco profonde, non avermi avvertito sufficientemente di tuffarmi soltanto dove non si vedeva il fondo, non avermi iscritto ad un corso di nuoto dove avrei imparato a memoria anche le più semplici norme di sicurezza. Sapevo benissimo che mia madre non aveva colpa per il mio stupido tuffo. Se c'era qualcuno che doveva sentirsi colpevole, quella ero io. Ma guardando indietro, credo che mia madre pensasse di doversi punire. Era il suo modo di partecipare al mio dolore. I suoi sensi di colpa, in qualche modo, le consentivano di condividere il mio peso. In breve, era un modo per identificarsi con me. Ma questo tipo di senso di colpa è inutile, è un terribile spreco di preziose risorse emotive. Tutti quei, se solo avessi, agiscono come un potente corrosivo che consuma il tessuto dell'anima. Se solo avessi impedito a mia figlia di salire in macchina con quei ragazzi sconsiderati, se solo i miei geni fossero diversi, mio figlio non sarebbe nato così. Se solo non avessi permesso al mio bambino di iscriversi a calcio, starebbe bene e non sarebbe all'ospedale. Se solo fossi stata più sensibile ai bisogni di mio marito, non mi avrebbe lasciato. È molto duro guardare il dolore nella propria famiglia senza essere tentati di prenderne un po' su se stessi. Sembra quasi impossibile dire «quel che è fatto, ora devo continuare da qui». Persino l'apostolo Paolo dovette fare così. In Filippesi 3, versetti 13 e 14, esprime il fatto in questi termini. «Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, continuo». Forse stai soffrendo proprio ora, lottando con un groviglio di inutili sensi di colpa. Per amore di Cristo, e specialmente di coloro che hanno bisogno delle tue complete e non diluite energie emotive, riempi la tua mente con la promessa di Romani 8, versetto 1. Non vi è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dio non ti condanna per avvenimenti al di fuori del tuo controllo, e perfino se quei fatti fossero stati sotto il tuo controllo, il suo sangue può purificare ogni tuo peccato e rendere il tuo cuore più bianco della neve appena caduta. Ricordati che Dio è colui che vuole aiutarti a toglierti di dosso quella pietra.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra abbiamo conosciuto tanti amici, sia qui in Italia sia nei nostri viaggi che abbiamo fatto. Quelli di cui vi voglio parlare oggi sono due anziani senza figli che abbiamo conosciuto in America. Erano stati missionari in India e in Sud America e una volta tornati in patria visitavano le chiese e si occupavano specialmente di fare riunioni per i ragazzi. Lui si metteva in testa un copricapo con piume da indiano e si faceva chiamare Gran Capo Bob, e lei, che si chiama Anna, suonava una piccola cetra e insegnava canzoncine e inni semplici ai bambini più piccoli. Vecchi com'erano, si trattavano con grande affetto e tenerezza, come se si fossero sposati da due settimane, ed erano un bellissimo esempio. Ogni anno lui faceva anche un viaggio in India per rivedere i credenti che aveva conosciuti e spesso portati alla fede in Cristo. Lei rimaneva in America e ne approfittava per scrivere articoli per vari giornali con un bello stile leggero, scorrevole, piacevolissimo. Purtroppo a un certo punto i viaggi in India si sono dovuti interrompere. Bob ha cominciato a mostrare i primi segni del morbo di Alzheimer, sintomi che si sono aggravati celermente finché non ha dovuto essere accolto in una casa di cura. Per la moglie è stato un grosso dispiacere separarsi dall'uomo con cui aveva passato più di 60 anni di vita, e il ministero era duro. Ma Anna ha fatto un proponimento: continuerò a essere una moglie amorevole e non permetterò al diavolo di togliermi la mia gioia. E così ha fatto. È andata a visitare il marito due volte al giorno, ogni giorno della settimana, finché Bob non è morto ed è andato per sempre ad abitare nel cielo. Lei ha cercato di ridere delle sue stranezze, e quante ne faceva. Lo ha convinto con dolcezza a farsi curare dalle infermiere. Ha condiviso i pasti con lui e con gli altri malati e gli ha ripetuto costantemente all'orecchio: I love you Bob, ti voglio bene Bob, A quelle parole a volte lui sorrideva, altre volte rimaneva.

0: Juan ha scelto questa seconda possibilità e lo ha fatto con tre modi molto semplici. Si teneva occupata e non si è fermata a compiangersi. Le visite al marito le occupavano una parte della giornata e nel tempo libero scriveva e teneva in ordine la casa. Si esercitava nella pratica del ringraziamento e questa era la seconda cosa che faceva. Ringraziava il Signore per gli anni che aveva avuto con Bob, per qualsiasi segno di lucidità del marito, per le cure degli infermieri e soprattutto per il grande amore di Dio espresso da Gesù Cristo. Infine, non rimaneva troppo da sola. Chi è depresso facilmente si chiude in se stesso. Anna invitava le amiche a prendere una tazza di caffè con lei, visitava chi era più solo e più provato di lei e soprattutto non si lamentava mai. Certi esempi sono importanti e sono da imitare, anche se il marito o la moglie non ha la difficoltà dell'Alzheimer e si ha la grande benedizione di essere ancora in salute e di sentirsi utili.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Gesù Cristo vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Salmo 96, versetti 2 e 3. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Il titolo del messaggio di oggi è Tutto dice che Egli è meraviglioso. Nella Bibbia l'aggettivo meraviglioso è usato spesse volte per i progetti di Dio verso l'umanità e per colui che è venuto a compierli, Gesù Cristo. Già l'Antico Testamento parla di quel Dio che opera prodigi, nel Salmo 72 al versetto 18, di cui è detto: meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza, come troviamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 28, versetto 29. 8 secoli prima della venuta di Gesù, Isaia annuncia che Dio desiderava portare la luce in questo mondo di tenebre e che un giorno sarebbe nato un bambino, un figlio, latore di un messaggio di pace e di perdono. Il profeta precisa che lo avrebbero chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, come troviamo nel libro del profeta Isaia, appunto al capitolo 9, versetto 6, e anche Emanuele, che significa Dio con noi, come troviamo sempre nello stesso libro al capitolo 7, versetto 14. Aggiunge ancora che il Signore asciugherà le lacrime da ogni viso, come troviamo al capitolo 25, versetto 8, e sarà vincitore sulla morte. Queste promesse meravigliose si sono compiute quando il Cristo è venuto sotto forma di un bambino. Gesù è il nome meraviglioso di colui che ha reso visibile sulla terra quel Dio che mai nessuno aveva visto e che molto tempo prima aveva fatto conoscere i suoi pensieri meravigliosi verso l'umanità. Persino i suoi nemici dovettero riconoscere le meraviglie che aveva fatte.

troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 15, e inchinarsi davanti all'evidenza, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9, versetto 33. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Benché rigettato dal mondo, Gesù oggi è vivente. È Lui il solo mezzo di salvezza, il fondamento della Chiesa che Dio costruisce. Come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, nei versetti da 4 a 10.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 17. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E il Signore disse: se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi obbedirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà: vieni presto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando il Dio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori di questo straniero? Egli disse: levati e vattene, la tua fede t'ha salvato. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà: eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desiderereste vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo là, eccolo qui. Non andate e non li seguite. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. 2 donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero: «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Tutto bene? Me lo auguro, lo spero. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere di nuovo in tua compagnia. Come sempre ti devo dire grazie, non solo ti voglio dire grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale.

Siamo pronti, siamo tutti pronti per continuare la nostra passeggiata, il nostro cammino attraverso il libro del Levitico. Un libro, abbiamo detto più volte, un po' diverso dal solito, un po' diverso perché... perché è un po' diverso? Tu che dici? Sì, ma è diverso perché tratta di cose, questioni che noi non comprendiamo tanto bene, cose che sono un pochino distanti dalla nostra realtà. Bene, anche questo è vero, ma ciò non significa che il testo, che il libro sia irrilevante, che non abbia un significato per te e per me oggi. Tutt'altro. Man mano che siamo andati avanti abbiamo scoperto invece che questo libro ha tante cose interessanti da insegnarci, da ponderare, cose, lezioni e principi che devono entrare a far parte della nostra vita quotidiana, proprio perché appunto sono principi che non conoscono confini di tempo o di spazio. Sono principi e lezioni che faremmo bene a tenere da conto, a tenere da parte, farne tesoro, perché non si sa mai quando possono essere utili.

quanto appena detto non è del tutto giusto. Eh no, se ci hai fatto caso, ho usato un'espressione che veramente non avrei dovuto usare. I principi e le lezioni che così spigoliamo, che impariamo dal testo del libro più letto, non vanno presi a nostro piacimento, quando più ci fanno comodo, e non vanno lasciati da parte quando ci fanno scomodo. L'ho detto apposta, era un po' un'affermazione tranello, per vedere se ti saresti accorto dell'errore. Il libro più letto non è un libro da leggere a tempo perso. Non sono principi e lezioni da applicare quando, appunto, come dicevo poc'anzi, ci fan comodo, quando confermano un certo nostro modo di vedere o di pensare, e principi da scaricare quando invece vanno contro la nostra etica. I principi, le lezioni, gli insegnamenti del libro più letto devono entrare a far parte della nostra esistenza, devono essere parte integrante di ciò che noi siamo. Quindi non soltanto un assenso intellettuale, non soltanto un imparare altre cose tanto per accrescere la nostra conoscenza, ma un respirare, un assorbire quella che è la volontà di Dio per ciascuno di noi, attraverso i principi, le lezioni, le direttive, gli insegnamenti, chiamali come vuoi, del libro più letto. E tutto questo lo troviamo anche nel libro del Levitico, anche nel 14° capitolo del libro del Levitico. È vero, tanti aspetti di questo libro, di questi capitoli, non trovano un riscontro nella nostra vita quotidiana. Leggiamo di cerimonie, di riti, che noi non dobbiamo adempiere. Non ci viene richiesto di andare al tempio o di andare al tabernacolo e offrire un certo animale in un modo prestabilito. Tutto questo tu ed io non dobbiamo più farlo. E se non dobbiamo più farlo, dobbiamo dire grazie a Gesù Cristo. Ma, ripeto, i principi dietro questi atti, questi gesti, così antichi, sono tuttora reali. Perché trattano del rapporto fra me e Dio. Un Dio santo, un Dio che richiede una condotta integra, un camminare nella luce, e un io che ha grossi problemi con la santità di Dio. Grossi problemi perché io sono ancora pienamente coinvolto in una quotidianità, in un mondo che tutto è tranne che santo e puro. Quindi spesso mi trovo in un certo senso a dovermi nascondere da Dio, perché sono sporco, mi sono contaminato con le sozzure del mondo. E con questo non intendo dire che gli altri siano responsabili. No, sono io, sono responsabile per il mio operato. Ma è qui che interviene Gesù Cristo. Gesù Cristo che in un certo senso si intrappone, si mette fra Dio, l'Iddio santo, l'Iddio puro, l'Iddio perfetto, e me, un uomo che, nonostante quanto cerchi, quanto si sforzi, è un uomo che pecca, un uomo che cade, un uomo che a volte cede alle tentazioni. Ma ecco che Cristo, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, è il perfetto mediatore. Attraverso Cristo Dio mi vede puro, pulito, integro. Ecco,
In estrema sintesi, questo è il messaggio del libro del Levitico. Un Dio santo che desidera un rapporto con altri esseri altrettanto santi. Al tempo del Levitico, questa meta, praticamente irraggiungibile, era resa possibile dai vari sacrifici, dalle varie offerte, le varie oblazioni. Dal momento dell'avvento di Cristo non c'è stato più bisogno di offerte, oblazioni e sacrifici e vittime deposte su un altare, perché Egli è stata la vittima per eccellenza. Il sacrificio più assoluto, più sublime, più alto. Non può esserci altro sacrificio. E attraverso quel sacrificio, attraverso quella morte espiatoria, attraverso quel sacrificio operato a nome tuo e a nome mio, tu e Dio possiamo avere libero accesso a Dio. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di dire nel corso dei nostri incontri e che continuiamo a dire, perché è un messaggio che non si sciupa. È un messaggio che non invecchia. Nonostante siano passati 2000 anni dalla venuta di Cristo, questo messaggio è fresco, reale, vivace. Sprigiona un'energia che non si può fermare, non si può frenare. Perché è verità. La verità che sfida i secoli, la verità che sfida il tempo, la verità che sfida le situazioni, le circostanze, la verità che spesso è messa a confronto con il nostro egoismo, con il nostro cercare di coprire e nascondere la nostra vera condizione. Anche lì Gesù Cristo è presente.

Vorrei approfittare di questo interludio musicale per invitarti a metterti in contatto con noi. Può darsi che quanto ho detto fin qui, in questo nostro incontro di oggi, o magari negli incontri precedenti, sia risultato un po' astruso, un po' oscuro, difficile. Naturalmente mi assumo io tutta la responsabilità di non essere riuscito a condividere in un modo più chiaro quanto sta sul mio cuore, quanto voglio condividere con te. Allo stesso momento però vorrei incoraggiarti a prendere carta e penna per buttare giù due righe. Magari cercando di dirmi: guarda, i concetti che mi risultano più astrusi o le cose che non ho capito sono queste. Puoi per cortesia rispiegarmi cosa intendi dire. Mi rendo conto che spesso e volentieri io parlo di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, del nostro rapporto con il Padre, in termini che possono risultare appunto difficili, astrusi, diversi. Per alcuni possono sembrare troppo personali. In fondo, Dio è sempre Dio, e tale rimane, e così dovremmo trattarlo. Oppure, per altri, può sembrare l'opposto, che presenta un Dio troppo distante. Un gentile amico mi ha scritto più volte chiedendomi se io credo che Gesù Cristo sia Dio e perché non lo dico chiaramente. Ma sinceramente mi è sembrato di dirlo più volte. Ma visto che ovviamente non mi sono ben spiegato, lascia che di nuovo faccia questa affermazione. Gesù Cristo, la figura storica alla quale spesso facciamo riferimento, per me, per noi, è molto più che una figura storica, è molto più che un insegnante, un grande moralista. È stato tutto questo, ma se si fosse limitato solo a questo, non sarebbe stato diverso da tanti altri grandi uomini della storia. Non solo Gesù Cristo ha fatto cose che altri uomini non hanno potuto, voluto o saputo fare, ma nessuno ha mai potuto fare le affermazioni che Gesù Cristo ha fatte e fondarle sulla verità, sulla realtà, dare prova con la propria esistenza che le affermazioni corrispondevano a verità. Nessuno ha mai potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Tanti hanno cercato di additare una certa strada, di indicare una certa direzione, ma prima o poi si sono persi. Anche le grandi religioni contemporanee, più o meno recenti che esse siano, non possono, per quanto cerchino, non possono indicare un Signore vivente. Non possono indicare un Dio presente. Possono presentarci un leader, un grande uomo, un grande religioso, una grande persona spirituale, ma qualcuno che è entrato sul palcoscenico della storia per poi uscirne. Di questo personaggio non rimane che il ricordo. Nel caso di Gesù Cristo è tutto diverso. Nel caso di Gesù Cristo non solo ci troviamo davanti ad una figura storica, ci troviamo davanti ad una realtà attuale. Perché? Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore vivente, è Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane. Per un certo periodo di tempo, quello che noi chiamiamo tempo, ma che per lui non ha senso chiamarlo così perché egli è l'Eterno, per una parentesi nel tempo e nello spazio, Dio ha scelto
di autolimitarsi, assumendo forma umana. Ha scelto di mettere da parte la gloria celeste e vestirsi di carne, ossa, sangue. Gesù Cristo, colui che ha calcato le polverose strade della Galilea, colui che ha insegnato, che andava in giro per fare del bene, colui che è stato obbediente fino alla morte della croce, colui che ha assaggiato la morte, ma che ha poi risorto. La primizia, il primo frutto, una prova, una caparra che la resurrezione non è una favola, non è un'invenzione di menti allucinate, ma è la promessa che ogni cristiano aspetta. Tutto questo ha a che fare con il libro più letto. Tutto questo troviamo nel libro del Levitico e nel resto del testo della Bibbia. Tutto questo è la ragion d'essere di questo nostro programma, di questi nostri incontri. Oggi ho parlato molto, me ne rendo conto. Spero di non averti annoiato. Ma con i tempi che corrono, abbiamo bisogno di far nostro qualcosa di vero, di reale, di incontaminato, qualcosa di puro, di bello, qualcosa di reale, di vero, e qualcosa che non sia soltanto per l'adesso, per l'ora, per questo momento, ma un qualcosa che ci dia una certezza anche per il futuro. Tu cosa ne pensi?

0: Ebbene sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento naturalmente, come sempre, al prossimo appuntamento, la prossima passeggiata. Nel prossimo incontro ti prometto che ci addentreremo nel 14° capitolo del libro del Levitico. Oggi ho sentito che era necessario dire quello che abbiamo detto. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto affetto e tanto calore come sempre e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Qualcuno ci ha scritto: non capisco perché tutto mi vada a rovescio. Sono un cristiano, cerco di fare la volontà di Dio e lo stesso tutto sembra succedere a me. Ho così tanti guai. Ebbene, caro amico, questo non è inusuale. Questo in cui noi viviamo è un mondo di peccato e Dio mai ci promise un letto di rose? No, davvero? E se leggi il Nuovo Testamento troverai che gli apostoli e persino il Signor Gesù Cristo spesso ebbero ad affrontare guai e difficoltà. Difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono affrontare. Le difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono imparare a fronteggiare. E così troviamo Paolo che fedelmente serviva il Signore e lo stesso è immerso in difficoltà. Le difficoltà non sono qualche cosa che Dio ci fa cadere addosso solo quando usciamo fuori dalla sua volontà, ma è qualcosa che spesso ci manda quando con tutto zelo cerchiamo di farla. E ci sono tante varie ragioni per cui le difficoltà ci capitano, così cerchiamo di imparare qualche cosa sulle difficoltà dell'apostolo Paolo, che ne ebbe abbastanza durante la sua vita. Nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi, e incidentalmente tale lettera fu scritta dalla prigione in cui Paolo di nuovo si trovava, egli parla di tale imprigionamento, perché, vedi, anche la chiesa di Filippi cominciava a farsi delle domande sul soggetto. Là c'era il più grande apostolo di quel tempo che stava riscuotendo un discreto successo con un profittevole ministero, ed ecco, guai sopra guai, è messo in prigione a Roma e non può così più predicare il messaggio nel mondo mediterraneo. Non più egli può diffondere quel messaggio che aveva disseminato chiese per ogni dove e che così tanto doveva influenzare l'esistenza dell'umanità per anni e anni a venire. Perché proprio nel bel mezzo egli è messo da parte? Perché tanti ostacoli? Bene, qui è come Paolo considerava le difficoltà. Ecco ciò che egli stesso scrisse. Ora, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. E che importa? Comunque sia, o per pretesto o per sincerità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ebbene, cosa ci dice qui Paolo? Egli subito mette al chiaro la ragione per cui Dio ha voluto il suo imprigionamento e dice loro: io voglio, fratelli, che sappiate che questa mia difficoltà è attualmente capitata per mezzo di Gesù Cristo. Non è qualche cosa che è successo fuori del controllo di Dio. Dio è in controllo in ogni cosa. Dio è sovrano su tutta la mia vita. È Lui che dirige tutto. Questo qualche cosa che Dio stesso sta facendo, e sapete perché? Lo ha fatto per le ragioni opposte a quelle che voi potreste supporre. Voi dite che questo ha fermato il progresso del Vangelo, invece no. Anzi, come gli scrive nel versetto 12, sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Vedete, non sempre noi comprendiamo le vie di Dio. Certe volte, quando pensate che tutto vada a gonfie vele, ed ecco che d'un tratto qualche cosa cambia tutto, e noi presupponiamo che ne risulti detrimento all'opera del Signore, e non possiamo capire perché mai Egli l'abbia permesso. Ma Lui sa il perché
e non occorre che noi sappiamo sempre tutto. La prima cosa che dobbiamo capire è che se delle difficoltà ci vengono incontro, Dio ce le porta per qualche scopo, e lo scopo, usualmente, poi ci accorgiamo, è sempre per l'avanzamento del Vangelo. Lo scopo è di onorare il suo nome e di portare nuovi convertiti nella Chiesa di Gesù Cristo. Ora, tu non sarai il miglior strumento per questo. Tu forse sarai una delle più piccole rotelle dell'ingranaggio che compie tutto questo, ma in qualche modo Dio sta usando le difficoltà che tu stai sperimentando per portare altra gente a riporre la loro fede in Cristo Gesù. E tu, come Paolo, potrai rendertene conto e vederlo succedere, oppure può darsi anche che mai lo saprai. Ma osserva come Paolo analizza la sua situazione. Senti quello che scrive. Tutta la guardia pretoriana e tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Ora tu sai chi era la guardia pretoriana, era la guardia del corpo dell'imperatore incaricata di sorvegliare sopra la famiglia di lui e a cui era stato affidato l'incarico di sorvegliare Paolo. Così ecco che Paolo ha ora l'opportunità di parlare a tutti loro del Signore Gesù e di far sì che il messaggio della salvezza penetrasse fin dentro la casa dell'imperatore stesso e si spargesse fra i suoi cortigiani. Così, il ministero di Paolo non solo stava penetrando nel palazzo dell'imperatore, ma più di questo esso veniva portato agli estremi confini dell'impero da quegli stessi soldati che, trovandosi allora in Roma, erano traslocati in Francia, in Inghilterra, e forse fu proprio per mezzo di essi che il Vangelo di Cristo raggiunse quelle estreme regioni. Così successe che Paolo divenne abile di spargere il Vangelo in modo così proficuo che neppure lui sarebbe mai potuto abile di immaginare, benché fosse però abile di vederne dei frutti maturare là dove si trovava. Secondariamente, egli disse, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vedi, tanta gente si era affidato a Paolo e se egli fosse rimasto libero, mai loro avrebbero preso a fare il loro dovere come cristiani, lasciando a lui tale compito. Ma ora che egli non c'è più, incoraggiati dal suo esempio, si erano messi a sfrontatamente a testimoniare, avendo visto il modo in cui Dio guidava la vita di Paolo, essi erano divenuti volenterosi di parlare. In altre parole, il progresso del Vangelo era stato avvantaggiato in due modi, e ricordati che ci sono tante persone che, vedendo come tu sai trattare le difficoltà e i guai che ti sono venuti incontro, saranno rinforzati nella loro testimonianza, e questo rinforzerà la loro vita, e a sua volta la loro vita rinforzerà altre ancora. Nessuna difficoltà verrà mai nella tua vita che in una maniera o nell'altra, forse non drammaticamente come nel caso di Paolo, che per certo in qualche modo contribuisca nel progresso del Vangelo di Gesù Cristo. Così, cos'è che devi fare? Ebbene, dovresti fare quello che Paolo fece. Dillo, sono contento, mi rallegro. In questo egli dice nel versetto 18, io mi rallegro e mi rallegrerò. Non lasciare che nessuno ti rubi di questo, e non parlo ora di una spensieratezza, di un'attitudine gloria a Dio e vada come vada. Paolo realizzò la serietà del problema, la gravità delle difficoltà e della sua situazione, ma nello stesso tempo pure riconobbe la sovranità di Dio di poter far progredire il Vangelo per mezzo di esse. Difficoltà avvengano di modo che Dio possa essere onorato e il Vangelo possa progredire sia che ce ne rendiamo conto o no. Credici e ringrazia Dio
per queste cose e sopportali e vivi come un cristiano che vuol essere un esempio per tutti gli altri. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per coloro che hanno delle difficoltà. Aiutali a capire la realtà di quanto è stato detto. Noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari fratelli, continuiamo a meditare brevemente la parabola del seminatore. È la prima parabola narrata dal Signore Gesù, è una delle poche, anzi una delle due, che Gesù ha spiegato ai suoi discepoli. È una parabola fondamentale per la comprensione anche delle altre parabole. E Gesù prima ci ha spiegato i fatti della parabola del seminatore, poi lo scopo della stessa parabola, infine ha cominciato a parlare del significato della parabola. Abbiamo nella nostra precedente trasmissione spiegato il significato del seme che cade sulla strada. Gesù continua la sua spiegazione e in Matteo 13, versi 20 e 21, parla del seme che cade nei luoghi rocciosi. E quelli, dice Gesù, che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza, però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola, è subito scandalizzato. In questa considerazione, Gesù parla degli uditori della parola di Dio che ricevono il seme nei luoghi rocciosi. Perché questi ascoltatori non hanno potuto mettere le radici? Perché non hanno mai permesso alla parola di Dio di dimorare nei loro cuori. Essi non hanno mai imparato che la fede e non le apparenze è la chiave che apre le verità dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scrivendo ai fratelli di Roma, diceva: giustificati adunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Anche se questi ascoltatori rispondono con gioia all'invito dell'Evangelo, ritornano poi ben presto alle loro carnali attrazioni, dove non possono imparare ad amare, a pregare, a studiare la parola di Dio. Non parliamo poi che il più piccolo disturbo, la più piccola difficoltà, la più piccola persecuzione li fanno indietreggiare. Gesù poi illustra un'altra categoria di uditori della parola di Dio, coloro che la ricevono tra le spine. È Gesù che parla al verso 22 del capitolo 13 di Matteo e dice: e quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, affogano la parola e così cresce infruttuosa. Questi ascoltatori appartengono a quella categoria di persone che vogliono,

provano di vivere in due mondi. Essi vogliono credere, essere religiosi, fare un'esperienza con Dio, seguire Cristo, ma non intendono darsi completamente a Dio e alla sua causa. Sono così ansiosi, preoccupati ed inquieti per le cose presenti. Sono anche quelle persone che vogliono apparire religiose, ma che trovano piacere ad accumulare e a acquistare beni materiali. Per esse Dio è troppo piccolo e il mondo con tutti i suoi piaceri grande, tanto grande da desiderare di conquistarlo tutto. In questa maniera le preoccupazioni terrene e i piaceri del mondo soffocano il seme della parola di Dio che, anche se nasce, non riesce a sviluppare. E molto spesso questi uditori formano la categoria di coloro che hanno sentito dell'Evangelo, hanno provato un po' della benedizione che l'Evangelo dà, ma che continua a vivere lontano da Dio e virtualmente separato da Lui. È quella categoria di credenti che sanno qualcosa di Cristo e dell'Evangelo, ma che hanno soffocato l'opera dello Spirito Santo, quell'opera che Dio aveva cominciato in loro. Sono apparentemente dei religiosi, ma hanno perduto la potenza stessa che il cristianesimo vero produce nel cuore. E infine Gesù ci presenta quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Sia ringraziato il Signore che una parte del seme gettato a terra cade su un buon terreno. Sono coloro che aprono le loro menti e i loro cuori, che cercano di comprendere e di mettere in pratica la parola di Dio. Sono coloro che hanno compreso che la parola di Dio non deve essere solo ascoltata e compresa, ma deve essere ricevuta nel cuore al punto che porta frutto e porta frutto alla gloria di Dio. Sono quelle anime che, anche se in principio non comprendono tutto, sono avide di ricevere, di imparare, di ascoltare. Esse cercano Dio e le scritture e rendono l'una il 100, l'altra il 60 e l'altra il 30. Che diremo a questa meravigliosa parabola di Gesù? Signore, non vogliamo appartenere alla categoria di quelli che ricevono la tua parola, ma che poi è portata via dal maligno, neanche a coloro che la ricevono subito con gioia, ma che è di corta durata e subito si scandalizzano, neanche a quelli che sono presi dalle cure mondane e dall'inganno delle ricchezze, per cui la parola tua è presto soffocata e riesce senza frutto. Signore, aiutaci, perché il nostro cuore, come buona terra, possa ricevere la tua parola e portare frutto alla gloria del nostro Salvatore, Gesù Cristo, benedetto in eterno. Il Signore ci benedica.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto e con Maria. In questo momento, dopo di me, ci sarà Enzo. E nella vita molto spesso si deve scegliere tra due cose e non sempre si sceglie quella giusta. E anche in questo caso, quale sarà la scelta? La domanda è questa: Gesù o Barabba?
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Grazie ancora per essere all'ascolto. Bene, stiamo studiando, ve lo ricordo, il Vangelo di Matteo. Siamo giunti al capitolo 27. Abbiamo visto nel nostro primo appuntamento della settimana come Gesù è stato dato in mano agli anziani di Israele, in mano ai capi religiosi, ed è stato quindi tradito da Giuda. Ora riprende il processo e vedremo che Pilato interroga Gesù. Versetti dall'11 al 14. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola e il governatore se ne meravigliava molto. Vedi, i capi religiosi volevano liberarsi di Gesù perché secondo loro era blasfemo. Ricorderai che quando il sommo sacerdote lo mise sotto giuramento e gli chiese se fosse o meno il Cristo, il figlio di Dio, Gesù rispose affermativamente e successivamente disse: «Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole nel cielo». Per i capi religiosi ciò era blasfemo e lo avrebbero lapidato se Roma non avesse proibito agli ebrei di attuare la pena di morte. Così dovettero portarlo davanti a Pilato con un'accusa che reggesse in un tribunale romano. Egli venne informato del procedimento contro Gesù. L'accusa ruotava intorno alla falsa motivazione di una sua presunta autoproclamazione come re dei Giudei, in pratica un messia in chiave politica.

Pilato aveva una mentalità politica. Cercò di far liberare Gesù una volta che capì che era innocente, ma voleva farlo cercando allo stesso tempo di compiacere i capi religiosi. Ma non riuscì ad ottenere da Gesù nemmeno la cooperazione che auspicava, così da liberarlo e allo stesso tempo accontentare anche i capi religiosi. Ottenne solo un regale silenzio che lo imbarazzò non poco. Rispose solo: «Tu lo dici?» alla domanda «Sei il re dei Giudei?» disse poche altre frasi a Pilato, ma non per discolparsi. Lo portò dentro per parlare con lui, poi di nuovo fuori e di nuovo dentro. Lui, Gesù, non collaborava e Pilato scoprì di dover prendere da solo una decisione riguardo a Gesù. In fondo è ciò che ancora oggi ogni uomo e donna deve fare: decidere cosa fare di Gesù.

0: Come dicevo, Pilato voleva liberare Gesù e tenta una soluzione legale offertagli da una consuetudine. Leggiamo i versetti dal 15 al 23. Ogni festa di Pasqua, il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro, dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma egli riprese: «E che male ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Matteo non ci racconta in retroscena. Tutti gli autori degli altri Vangeli aggiungono molti particolari al racconto. Matteo espone semplicemente i fatti nudi e crudi. Appare chiaro che Pilato aveva capito che le accuse dei capi religiosi non avevano base alcuna per richiedere la pena di morte. Gesù non aveva istigato alla ribellione contro Roma. Altri lo avevano fatto, ma Gesù no. Pilato aveva un bel problema da risolvere. Voleva assecondare i desideri delle autorità religiose in modo da mantenere la pace a Gerusalemme, ma non se la sentiva di emettere la sentenza di morte così arbitrariamente nei confronti di Gesù. Così trovò una soluzione alternativa. Dal momento che era sua abitudine rilasciare un prigioniero durante la celebrazione della Pasqua, avrebbe lasciato scegliere alla folla: Gesù o un prigioniero molto noto di nome Barabba, colpevole di omicidio, furto e tradimento, un uomo davvero colpevole. Pilato era certo che la gente avrebbe voluto che fosse Gesù ad essere rilasciato. Il contrasto tra lui e Barabba era evidente. Pilato era un politico molto intelligente. Questo gli avrebbe permesso di risolvere al meglio il suo problema. A questo punto interviene la moglie di Pilato. Lei era molto superstiziosa. Non credo che questo avvertimento venisse da Dio. Se fosse stata una donna saggia e giusta, avrebbe indagato su Gesù, scoprendo più cose del suo conto. Ma non lo fece. Era semplicemente superstiziosa e chiese a suo marito di non avere niente a che fare con quell'uomo. I capi religiosi però convinsero la folla perché chiedessero che Barabba fosse liberato e Gesù ucciso.

0: Pilato viene colto di sorpresa. La situazione che si è creata comunque è alquanto strana. Immagina un giudice romano che chiede al popolo cosa ne deve fare di un certo prigioniero. Pilato è il giudice ed è lui che deve prendere la decisione. Il Vangelo ci dice che Pilato chiamò più volte Gesù nella sala e lo interrogò in privato. Forse pensava: Gesù, se collabori con me, ti tirerò fuori da questo pasticcio e mi tirerò fuori da questo impiccio. Ma il Signore Gesù non si difendeva. Analizzando questo assurdo processo, ci si rende conto del fatto che alla fine era Pilato a essere giudicato e Gesù a giudicarlo. Pilato deve decidere cosa fare di lui. Così chiede alla folla: cosa devo fare con Gesù, chiamato il Cristo? La risposta lo colpì come se gli fosse stata scagliata violentemente in viso: crocifiggilo. Pilato insiste di nuovo, chiedendo cosa ha fatto di male, ma la risposta è ancora: crocifiggilo. Pilato si accorge che le cose si mettono male. Vediamo cosa fa nei versetti dal 24 al 26. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Pilato si fece portare dell'acqua e si lavò le mani, dichiarando che lui non aveva niente a che fare con l'esecuzione di Gesù. Ma non era vero. Dovette prendere una decisione come ognuno di noi. Pilato, ovviamente, era un politico debole. Si arrese alle grida della folla anche per evitare una sommossa e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso dopo averlo fatto flagellare. Un castigo veramente tremendo, tanto che spesso i prigionieri morivano sotto i colpi delle fruste, che erano cinghie di pelle intrecciate con pezzi di ossa e schegge. Benché Pilato se ne fosse lavato le mani, ironicamente, nel credo più antico della Chiesa ci sono queste parole: crocifisso sotto Ponzio Pilato. Il sangue di Gesù era sulle sue mani per quanto se le lavasse. Ora i soldati prendono Gesù e lo portano alle autorità civili nel pretorio per la condanna a morte definitiva. Questo lo leggiamo dal versetto 27. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo, detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne.

0: Quello che seguì non fu per Gesù molto meglio. I soldati romani portarono Gesù nel pretorio, la residenza del governatore, e riunirono la corte, ossia 500 o 600 soldati, iniziando a oltraggiare e a prendere in giro il condannato. L'accusa era quella di essersi proclamato re dei giudei, per cui le beffe andarono in quella direzione. Gli misero una corona di spine e lo vestirono di porpora, segno di regalità, e poi a turno lo schernirono e lo derisero. Egli non si ribellò né si difese, come dice Isaia, maltrattato, umiliò se stesso e non aprì la bocca. Gesù fece tutto questo per ognuno di noi. Erano i nostri peccati quelli che portava sulla croce. Moriva volontariamente per dare all'uomo, quindi a me e a te, la possibilità di essere salvati, la sola possibilità. Per questo l'apostolo Pietro scrisse: Egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante i suoi lividi siete stati guariti. Prima Pietro 2:24. Probabilmente era troppo debole per portare la croce a causa delle sofferenze che gli avevano inflitto i soldati. Così un uomo portò la sua croce fino al luogo del supplizio, dove gli offrirono una mistura per alleviare il dolore fisico, una specie di droga, che Gesù non accettò. Egli rimase cosciente e lucido fino alla fine. E domani, augurandomi che voi ci possiate seguire, vedremo come questa vicenda, come la crocifissione di Gesù va avanti. Quindi appuntamento a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola di Dio, traendola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dai versetti 23 a 25. Prego, Patrizia.

Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

0: Gesù mise in luce la sostanziale differenza esistente fra lui e quei giudei che gli si opponevano. Loro erano dal basso, lui dall'alto. Erano di origini diverse, di nature diverse, di provenienze diverse e di conseguenza avevano scopi diversi. Appartenevano a due mondi lontani e incomunicabili fra loro. Gli uni, i giudei, erano di questo mondo, mentre Gesù era dal cielo, proveniva da Dio. Loro erano nel peccato, Gesù nella santità. L'obiettivo degli uni era quello di fare il male, mentre Gesù era venuto per compiere il bene. Il cammino dei giudei era caratterizzato dalla disubbidienza. Quello di Gesù invece era caratterizzato dalla volontà di portare a compimento il piano di Dio. Due mondi che si contrappongono come le tenebre e la luce, la menzogna e la verità, la morte e la vita. Non sarebbe possibile alcuna relazione fra questi due mondi così diversi, l'uno basso e l'altro alto, se Dio stesso non fosse sceso su questa terra nella persona del Figlio, il Signore Gesù. La sua venuta è stata un'irruzione energica, violenta, di luce nelle tenebre più fitte, di vita nel dominio della morte, di amore nell'ambito dell'odio. Il fatto più grande, il fatto più significativo, determinante di tutta la storia dell'umanità è la venuta di Dio in terra. Noi uomini abbiamo ricevuto un ospite divino che ci ha recato il bene, che ci ha rivelato la verità, che ci ha mostrato il vero amore, dandoci la possibilità di passare, direi di traslocare da questo povero mondo peccatore sofferente alla sfera del celeste. È chiaro che l'ambiente naturale dell'uomo è il male, il peccato, la disubbidienza. L'uomo non ne può uscire se non per un intervento divino, attraverso una rigenerazione interiore, spirituale, che gli consenta di inoltrarsi in un mondo a lui estraneo, che non gli appartiene, ma a cui Dio stesso lo invita. Ricreato per un mondo nuovo, reso adatto alla sfera della santità attraverso il perdono di Dio, l'individuo può addentrarsi nella sfera del divino, che sarebbe altrimenti preclusa, per godere di una relazione che durerà per sempre. Il mondo di Dio si apre ed accoglie il peccatore per l'eternità. Non ha alcuna importanza a quale religione appartenete, come non ha importanza a chi siete stati devoti o quali sono le vostre speranze. È importante a quale mondo ora appartenete. Se, cari ascoltatori, siete di questo mondo, tutta la vostra attesa si esaurirà quaggiù, con la vostra morte. Se invece appartenete veramente, o veramente volete appartenere a Cristo, esiste anche per voi una speranza ed un futuro eterno, nel suo mondo, quel mondo di pace ed amore a cui il Signore vi invita. ricevete un caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Nulla è più facile che amare l'intera umanità. Difficile è amare il prossimo. Eric Hoffer ha espresso queste parole. Ci fanno riflettere. Ci riportano alle parole di Gesù, ci riportano ai pensieri molto semplici della vita. È così facile amare quelli che sono così lontani, fare una buona offerta, dare un regalo per i più poveri. Sono tutte cose belle, sono tutte cose buone. Ma amare il più prossimo, amare colui che ti è prossimo, amare colui che ti è vicino, amare colui che è proprio lì di fianco a te, il tuo collega, il tuo amico, il tuo compagno di lavoro, tua moglie, tuo figlio, il condomine. Ah, questo è più complicato, perché viene fuori il tuo cuore, viene fuori quello che tu sei, viene fuori quello che c'è nascosto dentro di noi. E quindi amare chi ci è vicino è una cosa impegnativa. Non è solo mettersi in tasca la mano per tirar fuori qualche spicciolo, ma è qualcosa di molto più importante. È qualcosa che ci coinvolge ogni giorno, perché ogni giorno quel collega lo vediamo. Perché ogni giorno incontriamo per le scale quel vicino di casa, perché ogni giorno quando ci svegliamo incontriamo nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, e sono loro il prossimo più vicino, la persona più vicina a noi, quella che è più difficile amare, perché ne conosciamo tutti i difetti, perché ne conosciamo tutte le sfumature, perché ogni giorno si ripropone con gli stessi problemi. Eppure la sfida più importante è proprio questa: amare chi ci è vicino, amare il nostro prossimo. Vedete, questa domanda la fecero anche i discepoli a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Vi farò vedere, dice Gesù, chi è il tuo prossimo. Il tuo prossimo è colui al quale tu fai quello che è giusto. E Gesù prende una parabola che tutti conosciamo, racconta una storia in Luca al capitolo 10, il verso 29. A questa domanda dice: chi è il mio prossimo? Gesù gli rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare in quel luogo e lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassioni. Accostatosi, fasciò le sue ferite, versandovi sopra olio e vino, e lo mise sulla propria cavalcatura e lo portò in una locanda e si prese cura di lui. E alla fine Gesù dice: chi di questi è stato il suo prossimo? Chi è stato vicino a quel poveraccio? Ecco, fai anche tu come il samaritano, e Dio è con te quando sei prossimo, quando sei vicino a chi è vicino a te. E Dio ti benedica.
6: Un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici, qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra sintonia. Avete aperto la porta della vostra radio e ci avete permesso di entrare lì da voi con la nostra voce. Che privilegio, e vi prometto che non abuseremo la vostra ospitalità, anzi la ricompenseremo offrendovi alcune importanti considerazioni e ve le presenteremo subito dopo questo nostro prossimo inno.

durante un prolungato periodo di caldo inusuale in cui la temperatura arrivò sui 40 gradi, la maggior parte del Far West in America, dal confine del Canada fino al Texas, fu per 4 ore senza elettricità. Gli aeroporti smisero di funzionare, così i grandi complessi industriali, gli uffici, la gente si trovò fuori sotto un caldo insopportabile. Cosa causò questo? L'extra uso di energia elettrica. Da settimane la gente si era data a comprare condizionatori di aria e così la grande richiesta di energia fece saltare gli impianti e tutti rimasero senza. La gente voleva stare al fresco e si trovò a sopportare un caldo insostenibile. Spiritualmente parlando succede l'opposto. La gente sa che alla morte si troverà esposta all'ira di Dio, che per tutta l'eternità graverà su di loro. La gente ha piena opportunità di prepararsi e di evitare questa certa catastrofe. Ma ecco, non fa niente. Sì, si sa che c'è Dio, si sa che per logica ci deve essere un giudizio, ma non si fa nulla. Non si fa alcuna cosa per evitare quello che Gesù paragona ad un fuoco inestinguibile. Nel Far West non potevano prevedere né anticipare o prepararsi per un tale disastro. Il mondo invece è stato ammonito e Dio ha fornito un Salvatore che può liberarli da questa situazione, ma la gente non vuole sapere e resta così come è. Di chi sarà la colpa? Della loro intransigenza e indifferenza. Cari amici che mi ascoltate, certo non vorrete essere annoverati fra questi. Così ascoltateci, noi non vi presenteremo le solite cose, vite di santi, esempi di pii, ma vi presenteremo un messaggio differente, un messaggio che è basato esclusivamente sulla Sacra Scrittura.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo, capitolo 5. Leggeremo dal 13° al 16° versetto. Matteo, capitolo 5, cominciando col 13° versetto. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Nella prima pagina della Bibbia, nel libro della Genesi, noi leggiamo che nel principio il Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Così era su questo pianeta all'inizio, al principio. Ma se leggiamo i giornali ed ascoltiamo i notiziari, mi sembra che questa descrizione potrebbe adattarsi benissimo alla situazione mondiale odierna. Oscurantismo prevale su tutto, ha penetrato le menti e i cuori e le coscienze degli uomini. Violenza, corruzione, degenerazione, decadenza stanno penetrando e prendendo controllo della nostra società senza che ci sia modo di fermarli e di capovolgerne l'avanzata. E questo porta a maggior violenza, degenerazione e a insensati atti di odio contro tutto e contro tutti. Almeno in Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla faccia della terra. Oggi sembra che questa nostra generazione abbia tanto mai aggravato lo Spirito di Dio che egli ci ha lasciato, ha abbandonato il controllo di questo nostro pianeta nelle mani di uomini che non credono in Dio. In Genesi leggiamo che Dio, per rimediare a questa situazione, creò la luce e fisicamente le cose cominciarono a migliorare e ordine venne fuori dal caos. L'uomo venne sulla terra e con lui venne quasi immediatamente il peccato e l'umanità cominciò a scivolare nell'oscurità e nell'idolatria, al punto che bambini venivano offerti in sacrificio, al punto che esseri umani venivano venduti in schiavitù, al punto che le donne erano considerate meno dei cani, al punto che i violenti, i bruti, i degenerati alternativamente dominavano il mondo. Ma come Dio aveva promesso, egli mandò la vera luce nel mondo, mandò il suo figliolo e fin tanto che la gente die ascolto alle sue parole, ordine e vita tornò all'uomo che cercava il Dio. Quest'oggi vogliamo considerare la luce, la vera luce e l'importanza che ha nel mondo e in ognuno di noi. Come il mondo ebbe bisogno della luce per trarre ordine fuori dal caos, così è con l'uomo. Senza luce non ci può essere assolutamente vita, niente può essere coltivato, niente cresce e può esistere. Durante la Seconda Guerra Mondiale io ebbi occasione, assieme agli abitanti della mia città, di vivere per circa 4 notti senza alcuna luce. Vi dico, era impossibile muoversi. Di notte, se proprio si doveva uscire, si doveva ricorrere a fischiettare o a cantare o a suonare un campanello per non andare a sbattere l'uno nell'altro.
Ed ecco che spiritualmente parlando, oggi l'umanità sta ritornando nell'oscurantismo, nel suo Vangelo.

Ed è questo, nell'impossibilità di far nulla, dice: speriamo un bene, ma non c'è alcun bene da aspettarsi, perché appunto siamo governati da gente senza timore di Dio. E così la decadenza sta avanzando rapidamente, e non solo in fatto di etica e di moralità, ma in tutto, persino nelle arti. Date ascolto al fracasso che si fa e che si chiama musica. Guardate alla pittura moderna, guardate alle sculture che fanno, se riuscite a capire quello che sono. Come rimediare? Cosa l'uomo può fare? Cosa io e voi, amici, possiamo fare individualmente per sfuggire a quest'ondata di male che sta sopravanzando? Ho visto alcuni giorni fa un trattato di un'organizzazione religiosa il cui titolo era «Non maledire l'oscurità, ma accendi una candela». Aprì l'opuscoletto incuriosito da tale attraente titolo e mi accorsi che ero più che mai caduto nell'oscurità. Infatti nelle due pagine centrali c'era una foto in cui si vedeva una grande sala ripiena di candele accese davanti alla statua di San Giuda, e dietro nell'ultima pagina la foto di un prete che esortava la gente a mandargli del denaro con cui lui avrebbe aggiunto altre candele a San Giuda, e San Giuda avrebbe perorato la nostra causa presso Dio. Simonia bella e buona. È così che si può combattere l'oscurantismo spirituale, o è così che lo si incoraggia e lo si espande? No, amici, benché il consiglio appaia buono e ci dice che invece di rimanere inermi nell'oscurità noi dobbiamo accendere una candela, una lampada, quello che suggerisce questo prete non serve. Dio non vuole la lampada di una candela, non vuole che si accendino delle candele da 1000 lire, ma sapete di quale lampade e candele si tratta? «Voi siete la luce del mondo», disse Gesù. «I credenti sono le candele che lui cerca, le candele che in verità possano combattere l'oscurantismo e vincerlo sono coloro che credono in Dio, e ce ne sono tante di queste candele, grosse, forti, ricolmi di aromi e di cera, ci sono da tutte le parti, ma ecco che sono spente, se ne stanno nascoste». Infatti un caro fratello in fede, l'evangelista Attilio Tognieri, mi scrive da Calci, Pisa: «I credenti sono più rari dei campanili, e quelli che ci sono apparentemente hanno problemi di entusiasmo e di fedeltà. Candele spente». Quando Gesù venne nel mondo, egli portò la luce, la vera luce, ma poi ecco che l'oscurantismo è gradualmente cresciuto al punto che nella storia troviamo un periodo di tempo in cui, mentre la Chiesa romana cattolica, l'unica indisputata rappresentante del Vangelo di Cristo, era al colmo della sua egemonia e regnava sull'intero mondo, invece di predicarlo, lo mescolò con tradizioni e, tenendo sotto il suo comando scienziati, predicatori, principi e regnanti, lo soffocò addirittura al punto che tale periodo è rimasto conosciuto in tutto il mondo come il periodo dell'oscurantismo, Dark Ages. Naturalmente in Italia non si vuole chiamarlo così per ovvie ragioni e lo si chiama Medioevo, che non è medio affatto, ma ecco che d'un tratto, mentre la Chiesa governava con l'aiuto di despoti, una candela si accese in Firenze, Gerolamo Savonarola, poi Pietro Valdo, quindi Giovanni Hus, Martin Lutero, e mentre con rabbia la Chiesa spiangeva tali candele con torture e rogo, altre si accendevano qua e là. E il vero Vangelo cominciò ad essere predicato, e Dio fornì all'umanità l'invenzione della stampa, e la vera luce non poté più essere soffocata e portò uomini e donne e nazioni intere alla luce, a Cristo Gesù, e ne nacque un periodo che fu chiamato il Rinascimento, cioè la nuova nascita.
fu una cosa facile.

0: No. È facile per una candela dar luce? No. Quei credenti furono perseguitati e la maggior parte uccisi. Lo stesso, consapevole di questo, Gesù insiste e dice che noi che portiamo il suo nome dobbiamo essere lampade, candele. E notate, non dice che dobbiamo essere candele spente o che dobbiamo essere dei candelieri, ma luci ardenti in cima a una collina dove tutti possono vederci. Ora, per poter dar luce, una candela ha bisogno di essere accesa. Nei tempi di Gesù, per quello che mi risulta, e neppure oggi, esistono candele che si accendono da sé. Qualcuno deve accenderle, e questo è vero pure per il credente. Ora ci sono delle persone che credono che possono brillare, far luce attraverso le loro buone opere, per mezzo della loro bontà, per mezzo dei sacramenti, ma questo non è vero. Il credente necessita la potenza, la scintilla dello Spirito Santo di Dio al fine che possa accendersi ed ardere, e a meno che una persona non è toccata dal suo fuoco, non mi importa quanto brava, buona, generosa essa sia, non mi importa quanto faccia o quanto denaro dia ai poveri o alla Chiesa, non mi importa se questi si faccia prete o monaca, nessuno di noi può brillare per il Signore se non è toccato e battezzato, immerso nello Spirito di Dio. Una buona candela darà luce fino a che sarà completamente arsa dalla fiamma e si estinguerà solo quando l'ultima goccia di cera sarà consumata. Gesù è il nostro esempio. Egli dette tutto se stesso, dette tutto il suo sangue fino all'ultima goccia, e se noi vogliamo ardere per Gesù, noi pure daremo tutto, faremo luce con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, usando il nostro tempo, il nostro denaro, i nostri talenti, e riversando su chi ci è vicino il caldo del suo amore. Sì, una candela aiuterà quelli che sono nelle tenebre a vedere se stessi e a vedere il proprio prossimo, e a guidarli fino a che possano vedere Gesù. Mi ricordo di un mio amico di infanzia che aveva paura ad addormentarsi al buio. In quei giorni non avevano elettricità, e così ogni sera sua madre lo metteva a letto e lasciava là sulla sua comodina una piccola candela accesa. E alla tenue fiammella di essa lui si addormentava pacificamente, assicurato che non c'erano orribili mostri né streghe né linchetti nella sua stanza. E poi, quando al mattino si alzava, svegliato dalla luce del sole, egli si trovava bello fresco e riposato, perché durante la notte si sentiva protetto da quella luce. E la candela? Quella non esisteva più. Durante la notte si era esaurientemente consumata. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà, disse Gesù, ma colui che vorrà darla per il regno di Dio la troverà eterna. Non si va da Gesù per essere serviti, ma per servire. Non si va in una chiesa per ricevere, ma per dare. Dare la nostra attenzione allo studio, dare il nostro amore ai fratelli, al prossimo nostro, dare i nostri talenti e anche sì le nostre risorse per l'avanzamento dell'Evangelo. Oh, quanto mi fa male vedere chiese evangeliche i cui membri non danno dalle loro entrate la prima e miglior parte all'opera del Vangelo. E peggio, i pastori che hanno paura a predicare su questo importante soggetto. Come si può essere avari con Gesù? Come si può far luce senza che ci costi? Ultimamente ci sono evangelisti che vanno in giro in Italia come in America, predicando sullo stile di Billy Graham. Fanno un invito di accettare Gesù, di venire avanti, e certi vanno, gli fanno ripetere la preghiera del peccatore e sono dichiarati salvi. E tanti lo fanno e si vedono migliaia di persone andare avanti, Ma cosa succede di questa gente? Cosa succede di queste candele? Si sono accese, ardono, danno, servono? Divenire credenti non è così facile. Quello che si accetta è la signoria di Cristo, è il suo padronaggio su di noi. Noi si diviene schiavi, lui il nostro padrone. Si accettano i suoi insegnamenti, lui diventa il maestro, noi si diventa gli studenti che ogni giorno della nostra vita studiamo la sua santa parola. Poi si accetta la sua salvezza e diventiamo lampade su di un colle e dobbiamo ardere e dobbiamo brillare e dar luce. Questo è richiesto, questo si deve predicare, insegnare e fare per tutto il resto della nostra vita. Si deve ardere come un sacrificio vivente sull'altare del servizio. Questo è quello che l'apostolo Paolo insegnava e questo quello che un credente fa. Lo deve, se è salvato, se è un discepolo, se vuol divenire parte della soluzione per risolvere i problemi che stanno distruggendo questo nostro mondo. Fare diversamente vuol dire essere parte del problema. E quanti credenti, quante chiese, quante denominazioni sono ormai parte del problema che affligge la testimonianza cristiana. Tempo fa predicai un messaggio dal titolo Una chiesa con molte candele, usando come testo Atti 28, e consideriamo la chiesa di Troas come una chiesa benedetta perché aveva nella sua congregazione molte candele. Quest'oggi dobbiamo dare un'occhiata alla nostra chiesa e notare quante sono le candele che abbiamo nella nostra congregazione, candele che brillano, che sono accese, che si consumano. Consideratelo, amici. Oh, consideratelo, domandatevi, siete voi una di esse? E perché no? Perché no? Inginocchiamoci davanti a Dio e domandiamo: Signore, sono io una delle tue candele? Sto io facendo luce, sto io con la mia vita irradiando di luce, di amore e di bontà tutti quelli che mi sono vicini? Se no, cari amici, chi è di voi che oggi vuole uscire di sotto il corbello per essere toccato dallo Spirito di Dio e cominciare a brillare per Lui? Voi siete la luce del mondo. Una lampada non si mette sotto il moggio delle attività, neppure si mette sotto il letto della pigrizia o del riposo, ma la si mette alla finestra, in mostra, affinché tutti la vedano. Oh, amici, arrendetevi allo Spirito Santo ed Egli prenderà cura di voi, ed Egli vi darà una nuova natura, ed Egli vi porterà fuori dall'oscurantismo nel rinascimento spirituale della vostra vita. Come la gente può vedere Gesù nell'oscurantismo che è intorno a noi? Lo vedrà la luce, sia pur tenua, della nostra candela, che ora noi decidiamo di accendere e di lasciar brillare a gloria del Maestro Gesù e a vantaggio del nostro popolo, dei nostri familiari, dei nostri cari. Fate questa decisione ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh, buon Padre, benedici questi cari che ci hanno ascoltato. Fa che il tuo Spirito Santo cada con potenza su di loro e che possiamo sentire che sì, altre candele si sono accese a gloria ed onore del nostro Salvatore. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E rieccomi allora qui con voi, amici in ascolto, benvenuti oppure bentornati sulla nostra emittente. Mi raccomando, restate con me anche per i prossimi 30 minuti. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Remo Dosi, lo ascolteremo fra un pochino. Remo ci parlerà, ci dirà qualche cosa su come entrare nel regno di Dio e sicuramente vale la pena senz'altro di ascoltarlo. E poi parleremo di un cane un po' particolare, questo fra pochissimo dopo la prima canzone in programma quest'oggi, prima canzone che è ad appannaggio di Jassy Velasquez, si intitola Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. L'ascoltiamo subito insieme, amici, di nuovo benvenuti, di nuovo restate in mia compagnia, Jassy Velasquez.

Contrappunti, ma non solo contrappunti, anche quasi tutti i nostri programmi vi offrono anche la traduzione delle canzoni che ascoltiamo, canzoni di lingua straniera. Quella che abbiamo appena ascoltato di Jussie Velasquez si intitolava, lo ripeto, Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. E le parole dicevano: le lacrime sono cadute come pioggia, scorrendo dal mio cuore. I colori sono diventati grigi e il vuoto mi ha condotto finché non sono caduto a pezzi. Tu sei venuto per salvarmi e per mostrarmi che sei lontano soltanto una preghiera, e non importa dove io sia, so che sei nel mio cuore. Non sei mai stato troppo lontano quando smarrisco la strada. La mia forza sta nella mia fede. Non sono mai solo e non ho mai paura, perché tu sei lontano soltanto una preghiera. Quando chiudi gli occhi, chiamo il tuo nome, Signore, e le tenebre si dileguano. Nulla può rimpiazzare la pace che io trovo sapendo che sei lontano soltanto una preghiera. Quando ho bisogno di trovarti, non devo fare altro che cadere in ginocchio. In te trovo la forza di cui ho bisogno per vivere e per credere. Just a Prayer Away era la prima canzone in programma quest'oggi, ce l'ha cantata Jussie Velasquez ed era tratta, se volete questa informazione, dall'album Crystal Clear, un album dell'anno 2000. Di tanto in tanto la cronaca ci riporta di fatti legati a cani che non si sa perché, o meglio, a volte lo si sa e come. Comunque, ecco, questi cani sembrano impazzire e azzannano qualcuno, a volte anche i padroni, spesso dei bambini. In Giordania, invece, un cane ha svolto un servizio da postino per conto di Cupido, il dio dell'amore. Il cane si chiamava Big Joe, portava delle lettere d'amore per un giovane a cui era vietato vedere di persona la ragazza amata. Arrivava sotto le finestre della ragazza, abbaiava e la ragazza scendeva e ritirava il biglietto nascosto sotto il collare del cane. Con lo stesso sistema, poi, al contrario, l'innamorata rispondeva. Ma ecco, volle il caso che il fratello della ragazza, insospettito dall'abbaiare del cane, scese lui e trovò una nota in cui il fidanzato chiedeva alla ragazza di sposarlo. In preda all'ira, il fratello concluse la carriera di questo cupido a quattro zampe e quindi uccise Big Joe. Ecco, i cani purtroppo non capiscono sempre quello che fanno, manca loro il senso morale per capire la differenza fra il bene e il male, ma si limitano a eseguire quelli che sono i loro istinti. È inutile portarli in tribunale e sperare che una volta condannati cambino vita. Soltanto gli uomini, creati all'immagine di Dio, possono rendersi veramente conto della differenza che c'è fra il bene e il male. Eppure spesso si comportano peggio di qualsiasi bestia per raggiungere quelli che sono i loro fini o per progettare e realizzare le loro vendette. Questa verità è ovvia a chiunque legge i giornali oppure guarda i notiziari in televisione, o più semplicemente ci se ne rende conto guardando l'ambiente che ci circonda. Ecco, ma soltanto la Bibbia ne spiega il motivo. È perché da Adamo ed Eva in poi l'uomo si è ribellato a Dio ed è diventato schiavo del peccato. Le sue azioni, e si parla di tutti gli uomini, badate bene, non solo di alcuni, le sue azioni sono dettate dai propri interessi, dal proprio tornaconto. Ma tutto quello che l'uomo crede di sapere progettare senza rendere conto a nessuno è invece, secondo le parole dell'apostolo Paolo, prova che la sua vita è controllata dal principe delle potenze dell'aria, da quello spirito che opera negli uomini ribelli, e cioè da Satana stesso. E siccome la vera radice di tutto il male è una è anche la risoluzione, e cioè la nuova nascita, cioè il passare dalla morte alla vita.
riconoscere, amici, questa verità in base alla fede che abbiamo nella parola di Dio e in ciò che essa rivela, come dovrebbe allora influenzare la nostra vita? Quali impegni ci impone? Sono domande che dobbiamo farci. Ecco, stranamente, la fine del racconto avvenuto in Giordania rivela che la cerimonia del seppellimento di Big Joe ha finalmente unite le famiglie dei due innamorati e ovviamente anche i due innamorati stessi.

una storia a lieto fine, quella avvenuta qualche tempo fa in Giordania, nonostante il sacrificio, possiamo dire, di Big Joe. E adesso, amici, facciamo un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Scott Allan. Il brano si intitola Essere Umano.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti allora, per chi ci ha raggiunto solo adesso. Ecco, in apertura di programma avevo detto che sarebbe stato con noi Remo Dosi. Fra un attimo lascerò a lui il microfono, però prima di questo volevo leggere due brani tratti dalla parola di Dio, perché a questi brani Remo Dosi farà riferimento. Il primo si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, e là dove si parla dell'incontro fra Gesù e Nicodemo. C'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo». Il secondo passaggio che vado a leggervi si trova nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 50. Lì è scritto: «Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità». E adesso allora la parola a Remo Dosi: come entrare nel regno di Dio? Ecco, sentiamo quello che ci dirà.
2: Per uno scettico, il tema della nostra conversazione può avere il sapore di una battuta di spirito, ma in realtà è l'argomento più solenne ed importante che l'uomo si trovi a dover affrontare. La parola di Dio ci parla con semplicità di verità grandi ed eterne, ma il modo di parlare di Gesù e degli apostoli è così diverso dal nostro che forse ci può parere astruso. Per mettere meglio in luce il significato dei versi che abbiamo letto, ci serviremo di un esempio che ci aiuterà a comprendere questa grande verità. Non dobbiamo dimenticare però che per capire queste cose è indispensabile un cuore disposto e pronto a ricevere la parola del Signore. Sappiamo tutti bene che la terra è stata creata perché l'uomo possa viverci, e che Dio ci ha dato un organismo con esigenze specifiche e che ha posto nel nostro mondo tutto ciò che è necessario perché si possa vivere soddisfacendo queste esigenze. Possiamo dire che la terra è fatta per l'uomo e l'uomo è fatto per la terra. Infatti, l'uomo così com'è non potrebbe vivere su un altro pianeta, egli morrebbe, perché la sua natura non potrebbe adattarsi ad un altro ambiente. Ora, come l'uomo così com'è non può vivere in un altro pianeta, così l'uomo naturale non può entrare nel regno di Dio. La struttura, l'ambiente, i principi di vita del regno di Dio sono così diversi da quelli del regno dell'uomo che l'uomo con la propria natura non può viverci. Questo ci mostra quanto sia lontano dalla verità colui che pensa che per entrare nel regno di Dio sia sufficiente essere una brava persona, oppure essere religioso, o seguire alla lettera gli insegnamenti della Chiesa o del Vangelo stesso. Tutte queste sono cose buone, ma non cambiano la natura dell'uomo, che buono o cattivo, religioso o no, se rimane così com'è, non vedrà mai il regno di Dio. È proprio questo che voleva dire Gesù nel brano che abbiamo letto. Ora, se abbiamo compreso la ragione per cui la nuova nascita è la condizione assoluta per essere salvati, dobbiamo cercare di vedere come può avvenire questa metamorfosi. Gesù ci parla di acqua e di spirito. In genere si dice che l'acqua è il battesimo attraverso il quale si toglie il peccato originale e si diventa figliuoli di Dio. Ma dobbiamo rilevare che se un miglioramento dell'individuo, la sua religiosità, e la buona condotta non sono sufficienti per cambiare la sua natura, neppure un rito religioso sarà sufficiente. È vero che il battesimo è stato istituito da Gesù, ma non come mezzo di rigenerazione. Secondo le scritture, l'acqua rigeneratrice non è altro che la parola di Dio. Infatti, in una lettera che l'apostolo Pietro ha indirizzato a dei credenti, leggiamo queste parole: poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. La parola di Dio è dunque un seme che viene gettato nel cuore dell'uomo, un seme che ha in sé un principio di vita, e precisamente il principio della vita di Dio. Ma, come ogni seme, per poter dare origine ad una vita ha bisogno di germogliare. A questo punto entra in scena il secondo elemento, lo Spirito Santo. Sì, lo Spirito Santo agisce nel cuore dell'uomo, lo convince facendogli assimilare, credere e possedere la parola che aveva udito. In questo modo, nel cuore umano viene immesso una nuova natura che non è altro che la natura di Dio. Questo miracolo però può realizzarsi soltanto mediante la fede, la disposizione dell'individuo verso il Signore. Quando ha ricevuto questa nuova natura, l'uomo può entrare nel regno di Dio, perché è reso idoneo a vivere secondo i principi della verità, della santità e della luce, della giustizia e della perfezione. È come se ricevesse altri organi che lo rendono capace di vivere in Dio stesso. Caro ascoltatore, hai compreso questo principio fondamentale? Hai compreso che se non nasci di nuovo non potrai mai entrare in quel regno e che nessuna cosa potrà mai sostituire questo miracolo? Vieni dunque al Signore, credi alla Sua parola, ascolta lo Spirito Santo che vuole convincerti e riceverai la natura di Dio che ti farà degno di entrare nel suo regno.

Il tempo a disposizione del programma Contrappunti di oggi, amici, sta arrivando al termine. Innanzitutto, prima di concludere, voglio ringraziare Remo Dosi per il suo intervento, per le sue importanti considerazioni per questo programma. Remo Dosi lo ritroveremo più avanti, fra qualche giorno, sempre ospite di Contrappunti. Allora, amici, grazie per avermi fatto anche quest'oggi compagnia con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e, come sempre, restate ancora con noi. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Bene, allora siamo in contatto ora con il dottor Gianfranco Giuni. Buongiorno Gianfranco.
1: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, cerchiamo di concludere oggi il nostro lungo discorso sugli adolescenti alle prese con i problemi di comportamenti devianti, con tutti gli annessi e connessi relativi al loro sviluppo personale, al loro sviluppo sociale. Ecco, allora mi piacerebbe fare questa conclusione anche tramite una sorta di riepilogo, se vogliamo, cioè ribadendo quali sono e in che cosa consistono quei quattro capisaldi, quei quattro punti che tu stesso ci hai presentato fin dall'inizio come gli argomenti o gli ambiti di base con cui solitamente tu affronti le tue sessioni, i tuoi seminari nelle scuole con le varie classi di ragazzi.
1: Sì, premesso che ovviamente c'è un grande ruolo che la famiglia deve rivestire nella formazione dei ragazzi. Questo sempre dobbiamo ricordarci, che i ragazzi non arrivano all'adolescenza così da soli e per caso, ma arrivano all'adolescenza sulla base di una educazione, di una formazione che hanno ricevuto in famiglia.
0: Certo.
1: Nell'adolescenza si trovano a dover affrontare molti cambiamenti, molte cose nella loro vita incominciano a cambiare, ed è una fase di vita nella quale non sono più bambini e non sono ancora adulti. Sono già un po' adulti e sono ancora un po' bambini. È una fase molto particolare, che è una fase di età che può andare dai 12-13 anni fin verso normalmente 19-20, però nella nostra società si dice che l'adolescenza ormai sta arrivando quasi ai 30, perché i ragazzi tendono a vivere sempre di più in casa senza voler affrontare o poter affrontare tante responsabilità degli adulti per il lavoro, lo studio e quant'altro. Quindi tra i tanti cambiamenti che si trovano ad affrontare ce ne sono quattro che sono particolarmente significativi per indicare dei fattori di rischio. Uno è quello, abbiamo detto, dei cambiamenti e dell'autostima, cioè il ragazzo sta cambiando, la ragazza sta cambiando, non è più il bambino, non è ancora un adulto, sta cercando di capire chi è. Quindi il fatto che ai suoi cambiamenti deve corrispondere un'acquisizione di un'identità di se stesso, chi sono io, quindi sapere, essere sicuro di se stesso, e in questo ovviamente gli altri, le persone intorno diventano molto importanti, perché noi impariamo chi siamo da quello che le persone significative, le persone importanti intorno a noi ci dicono.
0: Certo.
1: Quindi a volte possiamo correre il rischio di avere dei comportamenti a volte non corretti, a volte devianti, semplicemente per far vedere chi siamo, per metterci in mostra, per far vedere che ci siamo anche noi. È una sorta di ricerca di una identità, e tante volte, anche se negativa, essere qualcuno, essere il più cattivo di tutti, è pur sempre un'identità. Si è qualcuno, il più cattivo,
0: certo,
1: ma non sono uno della massa, non mi confondo con gli altri. Quindi la ricerca dell'autostima è ovviamente un fattore che può essere a rischio, perché si può, per essere qualcuno, incominciare a intraprendere dei comportamenti per mettersi in mostra, quindi il ragazzo che inizia a fumare anche soltanto sigarette per far vedere che lui è più grande, per dire agli altri ragazzi: guardate che io sì che sono un duro perché io fumo e voi no, è un esempio di come in questa ricerca di autostima possono intervenire dei comportamenti che poi possono essere dannosi. Quindi questo è un aspetto importante. Il secondo che abbiamo visto era che nell'adolescenza incominciano a voler decidere i ragazzi, incominciano a voler sviluppare la loro capacità decisionale incominciano a dire: no, voglio decidere io, questo lo voglio fare io, non voglio più sentire quello che mi dicono papà e mamma. Questo è normale, è fisiologico, è buono che ci sia, perché i ragazzi devono incominciare a imparare a decidere, però devono anche comprendere che La capacità di decidere deve essere abbinata alla responsabilità e alla capacità di affrontare poi le conseguenze delle proprie decisioni.
0: Ecco, come si fa allora a far capire, diciamo, possibilmente al meglio, questo concetto di autonomia da una parte e nello stesso tempo di responsabilità di queste azioni, di queste scelte, di queste decisioni da parte dell'adolescente?
1: Questo è dovrebbe essere gestito più facilmente, o potrebbe essere gestito più facilmente a livello familiare, che man mano che il ragazzo cresce gli si dà un po' più di autonomia nelle decisioni, facendogli vedere che per poter prendere decisioni deve essere poi in grado anche di portarne le conseguenze. Ad esempio, i ragazzi crescono, però la decisione, non so, di che scuola fare, deve essere presa con un certo criterio, perché magari la decisione è: voglio fare quella scuola perché lo fanno i miei amici, senza vedere un po' più in là, senza proiettarsi un po' nel futuro e vedere se il ragazzo è interessato a quel ciclo scolastico, ha le capacità per farlo, ha degli sbocchi poi per un proseguimento degli studi, per l'inserimento nel lavoro. Quindi, o anche a proposito della sessualità, il fatto di avere degli stimoli maggiori nell'adolescenza non vuol dire che la sessualità deve essere utilizzata come così piace o come salta in testa, perché ci sono delle responsabilità collegate che devono essere in grado di poi gestire, quindi fargli vedere che sono in crescita, devono imparare a scegliere, non soltanto scegliere. E questo è compito molto dei genitori, dargli quella responsabilizzarli quel poco per volta che basta alla loro formazione. Un terzo argomento è l'aspetto del gruppo, cioè l'amicizia e il gruppo.
0: È vero.
1: Il fatto che i ragazzi sono sempre più sensibili a quello che gli amici dicono, vogliono fare quello che gli amici fanno, vogliono sentirsi parte del gruppo, della compagnia. È tipico il ragazzo che dice: non lo fa nessuno perché devo farlo io, oppure lo fanno tutti perché non devo farlo io. Questo è un esempio molto semplice di desiderio di identificazione nel gruppo. Il fatto di non essere diversi diventa molto importante. Dell'essere accettati dagli altri, di essere stimati dagli altri, di avere una buona reputazione da parte degli altri. E quindi, se il far parte del gruppo è importante per i ragazzi, può essere un fattore, anche questo, di rischio, perché pur di piacere agli altri, pur di essere accettati, se non si ha una giusta stima di se stessi, si è disposti anche ad avere comportamenti non corretti pur di essere accettati. Quindi l'accettazione del gruppo va molto a braccetto con la propria autostima. Se io sono sicuro di chi sono, se io ho ben chiaro chi sono io, l'integrazione del gruppo sarà importante, ma a volte non così importante da farmi fare cose che io non voglio fare.
0: Mentre invece a volte succede in alcuni gruppi che laddove ci sono dei ragazzi o ragazze con una personalità particolarmente forte, che magari decidono di avventurarsi nel campo dell'uso di sostanze stupefacenti più o meno forti, allora anche molti altri ragazzi nel gruppo con forse una personalità meno forte, meno spiccata, si adeguano, si copiano questi atteggiamenti e provano anch'essi a usare queste sostanze. Allora una domanda è a questo punto: cos'è che spinge l'adolescente a provare, ecco, queste sostanze sotto una forma o un'altra, o anche a provare l'alcol, per esempio? È questa voglia di emulare, è questa curiosità pura e semplice, una voglia di trasgredire, oppure un'insoddisfazione della propria vita, oppure tutte queste cose insieme?
1: Ma sono un po' tutte queste cose insieme, e sono proprio la motivazione di base che poi determina molto spesso se quella diventa solamente un'esperienza così fine a se stessa, o se in quell'esperienza il ragazzo cerca e trova un significato più profondo. Se in quell'esperienza il ragazzo cerca la propria identità e gli sembra di trovarla, se cerca l'approvazione del gruppo, in questo modo la ottiene, questo lo porterà a molto probabilmente continuare a ripetere quell'esperienza. Se è soltanto una questione di curiosità, di provare la cosa proibita, molto spesso resta un'esperienza fine a sé stante. Ci ho provato, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però la cosa non mi interessa, però almeno l'ho fatto, vabbè, non mi prendono in giro più, non mi dicono più niente perché io non l'ho mai provato, l'ho provato ma la cosa non mi interessa. Quindi bisogna stare attenti a quello. Il fatto che il ragazzo provi a fumare una sigaretta non è la fine del mondo in se stesso. Molto spesso bisogna vedere quali sono le motivazioni, certo, che ci sono alle spalle. Certo. Quindi il gruppo ha un fortissimo impatto nella vita dei ragazzi durante l'adolescenza. Questo è legato all'ultimo aspetto che abbiamo guardato, che è la ricerca di nuove sensazioni. Nell'adolescenza vengono stimolate, vengono provate delle nuove sensazioni mai provate prima, si comincia a vivere una vita più autonoma e il ragazzo vuole provare nuove sensazioni, le prova e vuole magari anche riprovarle. Niente di sbagliato in questo, pensiamo al desiderio di avventura, al desiderio di fare cose diverse, la curiosità in se stesso è legato al provare nuove sensazioni, come i giochi, come provare delle attrazioni tipo Luna Park che diano delle sensazioni sempre più forti. Quello fa parte della vita dell'adolescente. Però se questa ricerca di sensazione non è collegata a dei valori in base ai quali decidere che cosa sì e che cosa no, diventa una ricerca fine a se stessa che può portare a grossi problemi. Quindi io ricerco la sensazione in se stessa, tutto sommato non mi interessa scusate, non mi interessa come la trovo, mi interessa la sensazione.
0: Certo, ma hai citato la parola valori. Ora, quanto spazio, secondo la tua esperienza, danno i ragazzi a questa età, appunto, a dei valori, per esempio, anche che riguardano la fede, valori che riguardano lo spirito? Che importanza danno i ragazzi a questa età a una ricerca particolare o diversa di Dio rispetto a quella a cui forse sono stati abituati per educazione familiare o religiosa, ecco, o come reagiscono anche a stimoli in questa direzione?
1: È difficile dirlo, perché specialmente gli aspetti religiosi, spirituali, sono un po' un tabù per i giovani, li vivono in maniera molto nascosta. Se qualcuno ha dei problemi dal punto di vista spirituale tende a non comunicarli perché si sente preso in giro, quindi è difficile determinarlo in se stesso. È il momento però in cui si chiedono se quello che gli è stato insegnato nel passato sia vero e valido oppure no. Quindi l'aspetto, l'educazione religiosa che hanno ricevuto, incominciano a valutarla in base agli amici, in base a come l'hanno vissuta in casa, in base all'importanza che ha avuto nelle persone intorno a loro, e quindi decidono se è qualcosa che vale la pena da prendere in considerazione, se è qualcosa, vabbè, lasciamolo lì, poi ci penseremo, o se è qualcosa da rifiutare già di base. Ci pensano a questi aspetti, ai grandi perché della vita, chi sono, da dove vengo, cosa faccio, qual è il mio futuro. Non ne parlano molto con gli altri, specialmente i maschi, le ragazze ne parlano un po' di più, sono un pochino più aperte in questo, però non tendono nel nostro ambiente, nel sociale, a evadere un pochettino questo discorso, perché la ricerca della sensazione sta diventando sempre più importante. Quindi mettono da parte la religione, che tante volte hanno vissuto in maniera molto rigida e dogmatica.
0: Certo.
1: Le cose si fa così perché è giusto così, senza una spiegazione, senza aver visto un rapporto con Dio come una cosa personale di un rapporto e non come un insieme di regole.
0: Certo. No, grazie Gianfranco per questo riepilogo succinto ma veramente sostanzioso, nello stesso tempo importante, riguardo a quello che abbiamo valutato e su cui abbiamo conversato insieme nelle scorse settimane. Ora, all'inizio di questa nostra conversazione odierna, se non sbaglio, tu hai detto che uno dei ruoli principali nell'accompagnamento dei ragazzi ovviamente è quello che riveste la famiglia, quello che gioca la famiglia. E allora, proprio sulla famiglia, vorrei proporti di cominciare a riflettere e a parlare dalla prossima volta che ci incontreremo.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Isaia capitolo 56, così parla il Signore: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo, il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica all'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Infatti, così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Il Signore Dio, che raccoglie gli esuli di Israele, dice: io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi che sono già raccolti. È un brano questo qui, probabilmente, che non abbiamo preso forse in considerazione mai insieme, ma è un brano ricco di promesse e di premesse. Ci sono delle promesse che si possono realizzare soltanto se ci sono delle premesse. Voglio dirvi una cosa abbastanza importante, che quando il Signore promette, no? Non so se avete, sicuramente vi sarà mai capitato di discutere intorno ad una promessa che non si è realizzata, indipendentemente dal Signore, facciamo anche nel caso degli uomini, no? Una promessa che poi non si è realizzata, no? Ho fatto una promessa però non l'ha mantenuta. Io credo che ci siano delle promesse che si devono realizzare, sono necessarie che si realizzano, quando le facciamo dobbiamo mantenerle, però ci sono delle promesse che sono legate anche a delle premesse, fratelli. Se Dio promette, Dio potrebbe anche non mantenere. Scandalo. Si scandalizzarono tutti. Sì, Dio non è in obbligo di mantenere le sue promesse se la nostra vita non ha qualcosa che ci permette di realizzare quelle promesse che Dio ci ha fatto. Una delle promesse, per esempio, che il Signore ha fatto è questa qui, è bellissima, la conosciamo tutti quanti, ci aggrappiamo a questa promessa, no? Qualunque cosa chiederete al Padre mio, quella vi sarà data. Non è una promessa questa? Eppure sia voi che io tante volte abbiamo chiesto qualunque cosa e non abbiamo ricevuto. È vero o no?

0: È vero o no?
1: Sì.
0: Dio non ha mantenuto la promessa? È così?
1: Se dimorate in me, la premessa, se dimorate in me, qualunque cosa chiederete al Padre mio, quella vi sarà data. E qui ci sono delle promesse molto belle, molto importanti, molto belle. Sentite qui cosa viene detto: io darò loro nella mia casa, dentro le mie mura, un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Che mirabile promessa qui troviamo nella scrittura. Io darò loro un posto, darò loro un nome. Fratelli, quanti di voi desiderano un posto? A Napoli sta parola il posto è diventata una storia. Il posto, quello c'è il posto, si dice, si fa, si identifica a Napoli con questa parola il posto, non un lavoro, ma un lavoro comunale, un lavoro che gli ha dato lo Stato, perché se tu lavori in una ditta che potrebbe essere anche la migliore, non hai il posto, stai lavorando, sei sotto il padrone, così si dice, sotto il padrone, il termine è un altro, dice sotto il mastro, lavora sotto il mastro, poi può essere la ditta migliore del mondo, ma quando invece lavori, perché sei entrato in un posto pubblico, si dice quello c'ha il posto, poi potrebbe anche essere il peggiore dei lavori e il migliore del mondo perché hai il posto. E qui Dio dice che tu puoi avere un posto a Napoli, puoi avere un posto, devi avere molta fede per averlo. Ma Dio qui dice che lui promette un posto nella sua casa. Permettetemi, fratelli, senza banalizzare ovviamente il testo, mi sta venendo in mente adesso, non era preparato, ma permettetemi di prendere proprio l'esempio di questa espressione partenopea. Il posto, perché a Napoli molti vantano su questo famoso posto? Perché dovrebbe essere quello che dà sicurezza, no? Chi ha il posto è a posto, chi ha il posto ha tutto. E ora Dio, quando viene a dirci io vi darò un posto, ma immaginiamola così, è come se ci volesse dire io ti stabilisco nella mia casa, ti pianto nella mia casa, gli alberi che vengono piantati nel cortile del Signore. Fratelli, ci sono alcuni di noi che non hanno ancora il posto pur venendo sempre in chiesa. Dio ti vuole dare un posto, ma tu dici, ma io sono seduto tutte le domeniche sempre a quel posto lì, mi siedo, nessuno me la toglie quella sedia, anzi guai chi si siede al mio posto. No, Dio ti vuole dare un altro posto. Dio non vuole più che tu vieni a visitare la sua casa. Basta fare i visitatori, basta andare a trovare il Signore la domenica, basta andare a trovare il Signore anche in settimana. Dio ci vuole dare un posto. Questa è una promessa importante, perché questa promessa è quella che ci permette di realizzare la forza del cristianesimo vero, qualcosa che non ha più a che fare con le liturgie, che non ha più a che fare con la religiosità, ma qualcosa che ha a che fare con la nostra vita. Abbiamo il posto, finalmente Dio ci ha dato un posto. E dove ce l'ha dato? A casa sua, nella sua presenza. E quel posto è stato dato a noi, cioè non è chiunque trova quel posto si siede. Quindi c'è una collocazione che il Signore ci vuole dare, diretta. Non vedi, vedi se c'è posto ti siedi, dove c'è posto ti siedi. Non è così. Io voglio darvi un posto e un nome. Prima di parlare ulteriormente su questa promessa, io vorrei che comunque io e te prendessimo in considerazione le premesse che ci sono per realizzare le benedizioni di Dio. Io più vado avanti, ovviamente mi leggo molto alla mia esperienza di fede, che non fa testo chiaramente, non è il modello da seguire, ma parlo di quello che ho visto nella mia vita e mi rendo conto, fratelli, che ci sono alcune benedizioni altro che gratuite, sono da conquistare. Ci sono delle benedizioni che noi le realizziamo quando nel nostro cuore ci mettiamo il desiderio, la voglia, la forza di realizzare le cose preziose e meravigliose di Dio, lontane dalla superficialità, dalla distrazione, dal risparmio tra virgolette economico nel senso spirituale. Vogliamo, fratelli, dicevo proprio ieri con un fratello, forse proprio con il fratello Antonio, parlavamo di questo, vogliamo un Vangelo, dobbiamo imparare a predicare che il Vangelo ha un prezzo e che costa, fratelli, e che è importante che venga detto questo. Non è scaduta la forza del Vangelo, non è qualcosa che noi possiamo prendere così come un manuale e aggrapparci su tutte le promesse che sono scritte nella Bibbia senza passare per i nostri doveri spirituali. Questo brano inizia così: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Prima di avere il posto, prima di avere il nome, prima di trasferire la nostra vita nella casa di Dio, è importante che noi rispettiamo il diritto e facciamo ciò che è giusto. Ora, il Signore non è che ci chiede di diventare esperti in materia di giustizia, no? Chiaramente la Scrittura ci invita e dobbiamo con tutto il nostro cuore, fratelli, e con tutto noi stessi rispettare quello che sono le leggi dello Stato, del governo, dei governi, delle nazioni, fin quando non in queste leggi non ci venga chiesto di compromettere chiaramente la nostra vita con il Signore. Ma su questo poi sarà il Signore a darci intelligenza e discernimento attraverso la sua parola. Però c'è qualcosa che va oltre le leggi di questa vita: il diritto, la giustizia, fate ciò che è giusto. Io credo che noi abbiamo una legge che il Signore, con la nuova nascita, ha scritto nel nostro cuore. La legge è stata scritta nei vostri cuori. Fratelli, io non credo che ci sia qualcosa più della Bibbia che rispetti il diritto e che rispetti ciò che è giusto. E noi vogliamo applicarci ancora di più alla parola di Dio, perché dobbiamo crescere, dobbiamo crescere nella parola di Dio. Ci sono ancora molte cose che noi dobbiamo realizzare nella parola di Dio, nella nostra vita cristiana. Noi, ci sono delle cose anche pratiche che dobbiamo vivere. Il cristianesimo è un'espressione di vita, non un'espressione del sapere, della teoria. Noi non siamo chiamati a dire come la pensiamo, noi siamo chiamati a vivere quello che il Signore ci ha posto davanti. E qui c'è subito un richiamo alla pratica. Beato l'uomo che fa così, non che dice così. L'uomo che fa così. Il figlio dell'uomo che si attiene a questo, sentite la praticità della richiesta del Signore, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo e che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Signore, noi vogliamo vivere questa vita nuova che tu ci hai donato. Amen. Vogliamo chiedere al Signore, fratelli, di illuminarci, di farci comprendere, di aprirci gli occhi. È così profonda questa espressione che forse ognuno di noi potrebbe appartarsi a casa ore intere, scoprire sempre di più cose che sono scritte nella parola e che forse non ci siamo ancora arrivati. Quando dice rispettate il diritto, stamattina mentre meditavo, rispettate il diritto, mentre da un punto di vista iniziale lo vedevo così fermo, abbastanza categorico, no? Senza che si aprissero chissà quale sfere, poi meditando si è aperto un mondo così profondo con la parola di Dio e ho scoperto che ci sono ancora molte cose che nella mia vita mancano per poter dire finalmente sto rispettando il diritto, non quello degli uomini, ma quello che la parola di Dio ci dice di fare. Che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. C'è qualcosa che dobbiamo fare e qualcosa che non dobbiamo fare. Il bene lo dobbiamo fare, il sabato va rispettato. Che cos'è questo sabato che va rispettato? Non è il giorno che è passato ieri, fratelli, sono le cose consacrate al Signore, noi dobbiamo viverle. In questi giorni un'altra comunità, dicevo, meditavo proprio sul servizio e sulla parola servo, che è qualcosa che è meravigliosa, è profonda. E dicevo, proprio questo mi veniva alla mente, dicevo, ma il servo è servo, ed essendo servo la sua vita è tutta impegnata per il suo padrone, per il suo Signore. E a renderci servi non sono le attività che noi svolgiamo per il Signore, fratelli. Noi pensiamo che un'attività ci rende servo del Signore o servi del Signore. Non è perché io faccio il pastore sono un servo del Signore. Le attività sono le espressioni che noi siamo servi del Signore. Vi faccio l'esempio proprio del servo. Se un servo prende un bicchiere d'acqua al suo padrone, non è servo perché ha preso il bicchiere d'acqua, quella è l'espressione del fatto che lui è un servo. Mi spiego? Quindi io faccio il pastore, tu monitore della scuola domenicale, il responsabile dei giovani, servizio d'ordine, la musica, la libreria. Queste cose non ci rendono servi del Signore. Questo è un servizio al Signore. Adesso ci arriviamo, perché tra poco qualcuno si alza e se ne va. Questo è semplicemente un servizio. Faccio un esempio ancora più pratico. Se io vi chiedo un favore, dopo, no? E vi dico, mi fai una cortesia, mi porti questo biglietto dall'altra parte? Tu prendendolo svolgi un servizio o sei un mio servo?
2: Servizio.
1: Non sei un mio servo, ma il servo viene riconosciuto dal suo stato sociale, dalla sua vita. È servo perché la sua vita che è stata messa in quella condizione, non perché fa attività. È servo la sua condizione stessa di vita. Noi siamo servi e serve di Dio non perché facciamo attività. Noi siamo servi e servi di Dio perché la nostra vita che ci dice che non abbiamo più padroni se non uno, il Signore. È questo che ci rende servi. Io a volte sento, io sono servo di Dio, servo. Ma dico, ma è mai possibile che, per carità, senza giudicare, però quando alcuni servi, tutti sono però tutti liberi di decidere cosa fare nella loro vita, di decidere come impostare le loro vite, di impostare cosa decidere di fare, tutti. Ditemi voi, un servo che cosa può decidere nella sua vita? Che cosa può decidere? Che cosa può organizzare da qui all'anno prossimo un servo? Non sa manco se vivrà. Dicevo proprio in questa predica studio in settimana, dicevo, il servo è il primo ad alzarsi la mattina. Perché? Per onorare il padrone, no, per se stesso. Il servo è l'ultimo ad andare a letto. Il servo vive la sua giornata in funzione del suo padrone. Un conto è un servizio, un'attività, che potrebbe essere l'espressione del fatto che siamo servi del Signore. Un'altra cosa è quello che siamo. Tu l'orecchio lo devi avere forato, ma non quello fisico, quello spirituale. Quel foro ti dice che non appartiene più a te stesso. E lo dice Paolo, che il Signore ci ha salvati affinché noi non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e che è risuscitato. Il servo non potrà mai dire, guardate che questa è una condizione giuridica che vi sto dettando, è non mio pensiero. Il servo non potrà mai dire al padrone, ma secondo me. Guai a un servo che dice, io la penso così, al padrone. Qual è la condizione che rende un servo approvato al padrone? Che nel servo si manifestano i pensieri del padrone. Il mio padrone vuole così. E il servo trova la sua realizzazione nella volontà del padrone. Quando il servo riesce a realizzare questo, sapete cosa si verifica? Che nell'anno in cui deve essere riscattato, cioè che ha finito la sua schiavitù, diciamo, non vuole essere riscattato, vuole rimanere col padrone. Tu hai la possibilità anche di, tra virgolette, di lasciare il Signore. Se non stai bene con il Signore, chi ti obbliga? Io non riesco a lasciarlo, ma sono troppo abituato a stare con lui. Mi piace sto padrone, è il numero uno. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Le meraviglie che Dio aveva promesso si sarebbero realizzate per quelli che avrebbero rispettato il diritto e la giustizia, per quelli che si sarebbero messi in linea con le cose di Dio, e per quelli che sarebbe apparsa la salvezza, sarebbe apparsa la giustizia. Beato l'uomo che fa così, che osserva il sabato. Fratelli, continuiamo a dedicarci alle cose del Signore, e che trattiene la mano dal fare qualsiasi male, e facciamo in modo che la nostra vita sia continuamente liberata dal male. Quando dico liberata dal male, non sto dicendo che non sto facendo appello alle cose che noi abbiamo lasciato un tempo, quando eravamo lontani dal Signore, perché noi abbiamo un concetto di male a volte, spesso diverso da quello che c'è scritto nella Bibbia. Quando noi pensiamo a una frase del genere, lascia il male, noi diciamo, da mo' l'ho lasciato, perché pensiamo al male, lascia il male, allora, ma io mi drogavo, ma io rubavo, adesso non lo faccio più. E invece dobbiamo lasciare anche il male che si insinua senza che noi ce ne accorgiamo, e di questo male ne parla proprio Pietro, e ne parla la Chiesa, ai fratelli, sbarazzandovi di ogni cattiveria. Signore, liberaci dalla cattiveria. È possibile che ci sia la cattiveria nei credenti? Ma no, quando mai? Io non l'ho mai vista. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, sta parlando dei credenti, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, vedete che parla ai credenti, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Se avete gustato che il Signore è buono, sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia, di ogni maldicenza, di ogni frode. Sapete cos'è la frode? Sapete cos'è la frode? Cos'è la frode? Inganno, imbroglio. Ma io, fratello, non imbroglio più. Fratelli, noi possiamo imbrogliare anche quando appariamo quello che non siamo, quando fuori manifestiamo qualcosa che invece dentro è diverso. È frode o no? Signore, facci essere quello per il quale siamo chiamati quando ci hai salvato. Bambini, bambino fuori quello che è dentro, fino a una certa età, o no? E così dovrebbe essere. Poi inizia anche anche lui a frodare. Mio figlio ha già preso una nota, prima settimana. Io gli ho detto, il secondo però, il primo invece si è messo, dato anche l'indirizzo, si è messo in una determinata maniera. Il secondo ha preso una nota e ovviamente non era colpa sua. L'anno scorso non era colpa sua. 2 anni fa non era colpa, lui vive la persecuzione. Chiederò al dipartimento missionario di sostenerlo mentre va a scuola nel prossimo mese. Adesso, come mai, ho detto, la prima settimana già una notte, quello che sta indietro mi dà fastidio, cioè la colpa era di quello che stava indietro. Ho detto, ma com'è possibile, sulla nota c'è scritto che sei tu? Perché il professore ce l'ha con me, alla prima settimana ce l'ha con te. Frode, no? Mo, il caso, ma noi da adulti facciamo anche noi così, perché non abbiamo mai detto quello ce l'ha con me, e invece non è vero, non abbiamo mai detto chissà quello. Ma quante volte abbiamo in situazioni dove bastava poco per mettere chiarezza, abbiamo confuso ancora di più con i nostri pensieri. Quante volte? Quante volte abbiamo riportato qualcosa di modificato? Fratello, io sto male perché quel fratello mi ha detto così, così, così. Ti ha detto così? Ma come mai? Ce l'ha con me. Poi scopri che è vero che ha detto così, così, ma quel così, così, che non era giustificato, nasceva da un'altra situazione che non era stata detta. E allora tu poi ti facevi un pensiero dell'altro e poi te ne fai frode. Si imbrogliano le acque, mettendo da parte ogni frode. Ipocrisia. Sapete che cos'è l'ipocrisia? Ipocrites. Sapete cos'è l'ipocrites in latino? L'attore. Gli attori sono così venivano chiamati. Ipocrites. Ora non andate a dire che il fratello ha detto che gli attori sono tutti ipocriti, che siamo in diretta e quindi... Il termine è questo, ipocrites. Qualcosa che appare, che vuole costruire una determinata realtà, ma non è realtà. Sbarazzandovi di ogni ipocrisia, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Così parla il Signore. Sentite che bello, è qualcosa di meraviglioso. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo il Signore mi escluderà dal suo popolo. Io ho spesso notato che soprattutto quelli che vengono per la prima volta, i cosiddetti stranieri, no? Cioè per la prima volta si avvicinano al popolo di Dio, spesso vivono questi conflitti. Ma Signore, io vorrei essere come voi, ma io non riesco e io sto pregando, no? E spesso arrivano con questa lotta mentale. Il Signore mi escluderà, ma io vorrei essere, io non sono come voi. Sono diverse domeniche che il pomeriggio, prima di andare a culto all'Odi, lo sto trascorrendo con gli anziani a Massalengo, causa esigenze. E puntualmente viene sempre un figlio di un anziano che dice, tutte le volte che mi vede, io non ce la faccio più. Ma secondo me neppure lui che mi incontra lì. Tutte le volte che mi vede, io gli dico, ma allora al culto vuoi venire o no? E lui dice, tutto bello, però io non sono come voi, non penso che Dio con me vuole avere a che fare. E tu gli dici sempre la stessa cosa, tutte le due, alla fine, oggi quando lo incontro gli dico, senti, Dio non vuole avere a che fare, non è così. Così lui si riscatta e dirà, no, e forse impostiamo il discorso in maniera diversa. E molti vivono così, lo straniero non dica, se tu stai cercando il Signore, continua a cercarlo. Perché c'è una promessa anche per quelli che si avvicinano, c'è una promessa per quelli che vogliono unirsi. Il Signore non ti escluderà. E l'eunuco non dica io sono un albero secco, non voglio dirvi di che si tratta l'eunuco, ma in tempi moderni di oggi potremmo vedere l'eunuco come una persona che si sente anche un po' fallito, no? L'espressione sono un albero secco, cioè non c'ho futuro, potrò avere figli, quindi che costruisco io? E chi si sente fallito deve sapere che con il Signore le cose cambiano. E se la tua vita ti dice proprio questo, io sono un eunuco, un albero secco, a cosa serve? Tanto la mia vita non ha niente di bello, tu devi sapere che con il Signore le cose cambiano. Perché intanto Gesù ha detto che siamo tutti legna secche, però ha detto anche un'altra cosa, che se ci fossimo uniti a Lui, noi saremmo diventati dei tralci, legati a una vite. E da questa vite, che è Gesù, esce una ninfa straordinaria, che ci dà vita a noi, ai tralci, che sono legati, che ci fa portare, ci porta freschezza e ci dà anche forza per rimanere uniti. Non dire io sono un albero secco, perché gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace, cioè quelle persone che si sentono fallite, quelle persone che sanno che la loro vita non è il massimo, no? Devono sapere che se inizieranno a fare la volontà di Dio, se cercheranno il Signore con tutto il loro cuore, sentite qui che promessa, io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome. Cioè la promessa di un'opera anche per coloro che si sentono zero, per coloro che si sentono alberi secchi. vecchi, giovani o ragazzi che siano. Ti senti un albero secco? Non ti piace la tua vita? Magari uno dei conflitti moderni più in voga, più attivi, ovviamente, che vengono anche da certe condizioni di vita, ma il diavolo su questo spinge molto, è proprio quello di non piacersi, guardarsi e dire non mi piace, fino al punto poi da creare loro dei disturbi anche molto ma molto forti da un punto di vista spirituale, psicologico. Non ti piaci? Vieni nella casa del Signore, Dio ti darà un posto, una identità, il Signore benedirà la tua vita e ti darà un nome. E nella Bibbia dare un nome, sai cosa significa? Dare un futuro. Tu non sarai più Giacobbe, ma sarai Israele. E Dio vuole darti un futuro. Perché tu dici, ma io già ce l'ho un nome. Quello è il nome che ti hanno dato gli uomini. È un nome che ti hanno dato gli uomini e che talvolta è un nome così, che nasce dal desiderio di un genitore, ma in sostanza quello è. Quello che invece vuole dare Dio è un futuro. Lo vuoi il futuro? Un futuro che viene da Dio? Io ho pensieri di pace, ho un avvenire. Mamma mia, fratelli, che frase detta da Dio, ho un avvenire. Gloria a Dio. Signore, mostraci la grandezza di questa parola stamattina, facci tornare a casa benedetti. Amen. Darò loro nella mia casa e dentro le mie mura. Nella mia casa e dentro le mie mura. Non solo il Signore ci vuole dare una collocazione ben precisa, ma il Signore ci vuole dare anche un senso di protezione dentro le mie mura. Le mura di una città spesso erano altissime e questo ci dice sicurezza. Fratelli, fuori da queste mura che sicurezza abbiamo? Che miglioria abbiamo? Che bene troviamo? E se anche fuori da questo muro dovessimo trovare, vabbè, beneficio, perché potremmo anche trovare beneficio, ovviamente non come ce li dà il Signore, se anche fuori da questo muro dovremmo trovare beneficio, però come facciamo a garantire la protezione per l'anima nostra? Chi ce la può garantire? Dagli assalti del nemico, dalle tempeste, dai torrenti in piena, dalla pioggia che cade, dentro le mura. Non solo il Signore ci vuole dare un avvenire, ma anche protezione. E avranno più valore dei figli e delle figlie. Ah, questa, fratelli, proprio grossa, Che cosa c'è di più valoroso di un figlio? Indipendentemente se prende note o no. Che cosa c'è più valoroso di un figlio? Eppure Dio dice che ci darà addirittura più valore di un figlio e di una figlia. Io me lo sono spiegato solo così. Se voi avete da aggiungere fate bene, ma io me lo sono riuscito a spiegare solo così. Perché anche i figli, le figlie sono per un tempo, e invece il Signore per noi ha progetti eterni. Non ci vuole crescere fino a 20 anni, a 25 anni, fino a maggiorenne, poi dice vabbè, ma adesso dai, le sue intenzioni non sono proprio quelle di lasciarci, di allevarci e poi eventualmente, vedete come, no, noi cresciamo, i nostri figli sono per un tempo finché non arriva uno o una che ce li soffia dalla vista degli occhi, è la natura, così, padri, mi raccomando, è così, anche se non lo volete. Madri, è così, lo stesso anche per voi, anche se non lo volete, ma sono per un tempo. E il fatto che il Signore ci dica che avranno più valore dei figli e delle figlie, io credo che sia legato proprio a questa sua progettualità, anche perché Paolo dice in Tessalonicesi che noi saremo sempre con il Signore, sempre con il Signore. I nostri figli crescono, si fidanzano, si sposano, si formano una famiglia, ci vengono a trovare, chi, non lo so, speriamo, se non vengono meglio, nel senso che questo poi è la relazione in futuro, no? Invece noi abiteremo per sempre nella casa del Signore. Rispettate il diritto e la giustizia, e questo legame con il Signore che vale più di figlio e figlio è giustificato proprio dalle frasi successive. Darò loro un nome eterno che non perirà più. più. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, Signore, continua a portare anime in mezzo a noi, per amare il nome del Signore, per essere i suoi servi, tutti quelli, guardate il richiamo all'osservanza del sabato, come per dire ricordatevi di onorare la causa del Signore, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo, si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo. La promessa della vita eterna c'è, ma dobbiamo fare la volontà di Dio, fratelli, perché se non facciamo la volontà di Dio, quella promessa non è per noi. Noi in cielo non ci andiamo perché il Signore deve riempire il locale che ha appena costruito della Gerusalemme celeste. Noi in cielo ci andiamo perché, uno, siamo stati salvati, due, questa salvezza in noi ha prodotto la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. Signore, la richiesta che ti facciamo è che tutte le volte che veniamo nella tua casa, spandi la tua gioia nei nostri cuori. Amen.
3: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto della tua preziosa attenzione per ascoltare delle riflessioni bibliche su uno degli eventi della vita di Cristo. Lascio spazio adesso ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Ciò di cui desidero parlarti ora è la trasfigurazione di Cristo. I primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, riportano questo evento nella sua interezza. È importante, prima di parlarne, vedere che cosa successe immediatamente prima. Dopo un certo tempo dalla sua attività, Cristo andò in disparte con i suoi discepoli, arrivando all'estremo nord della Palestina, a Cesarea di Filippo. Qui li preparò in un modo tutto speciale per la loro futura attività. Fu proprio in quel luogo che ci fu la confessione di Pietro e la menzione da parte di Cristo della edificazione della Chiesa, fondata su lui, sulla sua opera. Sono tre i punti salienti da notare che fanno da sfondo alla trasfigurazione. Prima di tutto, ci fu in quella occasione un primo chiaro annuncio della sua morte e resurrezione. Prima di allora, egli aveva sì parlato di questi eventi, ma in maniera velata. Vero è che anche quando egli fece questo e i susseguenti chiari annunci, i discepoli non capirono. Per loro erano cose coperte, per di più erano contristate dal suo dire. Per tornare a ciò che precedette la trasfigurazione, non si dimentichi l'attesa messianica dei discepoli. Si pensi quindi allo scoramento che provarono nell'ascoltare simili parole. In secondo luogo, Gesù disse: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Parole molto forti per i discepoli. Da questo momento ricevevano l'insegnamento di una nuova dimensione del discepolato. C'era un costo per essere discepoli. Quando Gesù aveva loro detto «seguitemi», essi pensavano di seguirlo al trono. Adesso per la prima volta si rendevano conto che il seguirlo significava rinnegare se stessi e prendere la croce, cioè la vergogna, la sofferenza ed anche la morte. In terzo luogo, Gesù fece ancora questa affermazione: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno».

Le tre considerazioni appena menzionate fanno da sfondo alla trasfigurazione che avvenne una settimana dopo questi ragionamenti su un monte nei pressi di Cesarea di Filippo. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 17 si leggono queste parole. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù avvicinatosi li toccò e disse, alzatevi, non temete. Ed essi alzati gli occhi non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Gesù prese con sé i tre discepoli che aveva già portato un'altra volta da soli con lui in occasione della resurrezione della figlia di Jairo. Essi si ritrovarono di nuovo soli con lui unicamente nel giardino del Getsemani, dove egli iniziò le sue sofferenze spirituali e morali prima della crocifissione. In occasione della trasfigurazione, essi videro la sua gloria, e qui c'è la risposta alla terza affermazione fatta da Cristo che fa da sfondo a questo evento. Tenendo conto dello sfondo che precede la trasfigurazione, del momento e dei partecipanti, ecco il significato e lo scopo di essa. La parola trasfigurazione significa trasformato, è lo stesso termine usato altrove per indicare la trasformazione del credente, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Per una volta nella sua vita terrena, la gloria di Cristo come Dio brillò. Era qualcosa che partiva dal suo interno e che si manifestava esteriormente. Il fatto che compaiano questi due personaggi dell'Antico Testamento, che in pratica ne rappresentano il messaggio, sta ad indicare la continuità tra i due testamenti ed inoltre dimostra chiaramente ancora una volta qual era l'obiettivo, il termine dell'Antico Testamento, Cristo. La parola di partenza è letteralmente esodo. Si legge nel Vangelo di Luca, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartenza che stava per compiere in Gerusalemme. Non a caso Mosè guidò gli israeliti nell'esodo dall'Egitto. Elia, dal canto suo, compì un esodo particolare quando salì al cielo. Il colloquio che essi avevano con Gesù dimostra che l'Antico Testamento anticipatamente parlava delle sue sofferenze, resurrezione ed ascensione. Lo scopo della trasfigurazione. La trasfigurazione confermò la fede dei discepoli, dimostrando che non c'era alcuna differenza tra il Messia sofferente di cui aveva precedentemente parlato ed il Messia glorioso. Poi con la trasfigurazione venne e si manifestò la gloria del Padre e quella di Cristo. Ancora ci fu in questa occasione l'attestazione di approvazione del suo ministerio, cioè del suo servizio, chiamandolo davanti ai discepoli, ascoltate lui. Infine, gli ultimi scopi della trasfigurazione erano quelli di manifestare la gloria del credente e rafforzare la promessa del suo ritorno con gloria, anticipazioni del regno messianico. In conclusione, il messaggio della trasfigurazione è importante ancora per noi oggi. Costituisce una prova della deità di Cristo, è una manifestazione della sua gloria e inoltre ci fu l'approvazione del Padre. E poi ci permette di comprendere una importantissima verità. Ci sono tante voci attorno a noi,
delle varie religioni, delle filosofie, eccetera. Ognuna di queste voci vorrebbe prevalere facendosi ascoltare. Se noi vogliamo avere la pace con Dio e gustare tutti i suoi benefici, il segreto è uno solo: ascoltare Lui, Cristo. Forse ti chiedi, ma com'è possibile farlo? Non è più fisicamente tra di noi. Sì, è vero. E però è possibile ascoltare la voce del Signore nella sua parola scritta, la Bibbia. Ascolta la rivelazione di Dio, che presenta tutto ciò che ti necessita, e per la vita presente e per quella futura eterna.

Se l'argomento ti ha particolarmente interessato, o se vuoi conoscerlo più a fondo, o se vuoi ulteriori spiegazioni, scrivici. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Ciao, chi è Gesù? Chi era per le persone del suo tempo? Chi era per i suoi discepoli? Cosa diceva Gesù di se stesso? E chi è per noi? Rispondiamo insieme a queste domande in questo 37esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Matteo 16, versetti 13-14. In questa sezione del Vangelo di Matteo, Gesù si recò nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon, per passare del tempo in disparte con i suoi discepoli. Infatti, il ministero di Gesù stava entrando in una fase molto delicata in cui era necessario confermare ai suoi discepoli il fatto che lui fosse davvero il Messia, ma allo stesso tempo era necessario spiegare loro il fatto che la sua opera come Messia sarebbe passata attraverso la morte e la risurrezione. Quest'ultima rivelazione sarà piuttosto sconvolgente per loro, come vedremo nel prossimo episodio. Gesù cominciò a sondare il terreno chiedendo ai discepoli cosa diceva la gente di lui. Come fece anche in altre occasioni, Gesù si riferì a se stesso come il figlio dell'uomo, dandoci già un'idea chiara su chi Gesù pensasse di essere. Infatti, tale espressione si riferisce a Daniele 7, in cui c'è uno simile a un figlio d'uomo che riceve un regno eterno, che non passerà e viene servito dalle genti di ogni popolo, nazione e lingua. La risposta dei discepoli dimostrava che circolavano parecchie idee contrastanti sul conto di Gesù. La gente associava Gesù ad altri profeti della loro storia recente, come Giovanni Battista, o passata, come Elia e Geremia, come se Gesù fosse una specie di reincarnazione di questi personaggi. Da queste risposte emergeva una certa confusione, ma almeno la gente percepiva nel ministero di Gesù una continuità con il lavoro di Giovanni Battista e di altri profeti illustri della storia di Israele, e questo poteva essere considerato positivo, ma nessuna di quelle risposte era quella corretta. A quel punto Gesù voleva sentire l'opinione di coloro che erano stati a stretto contatto con lui più degli altri, ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Matteo 16, versetti 15 e 16. La risposta di Pietro, probabilmente condivisa dagli altri discepoli, era certamente quella che Gesù voleva sentire. Gesù aveva preso con sé un certo numero di discepoli e non si era limitato ad insegnare con le parole, ma aveva mostrato nei fatti una potenza miracolosa che nessun altro maestro aveva. E ora quella strategia stava dando i suoi frutti, perché le opere di Gesù avevano convinto i suoi discepoli del fatto che lui era il Cristo, ovvero l'unto, il Messia, il discendente di Davide che doveva ristabilire il regno di Israele, colui che nel Salmo 2 è indicato proprio come il figlio di Dio. Pietro, nel rispondere, aveva specificato il figlio del Dio vivente, rievocando un termine che ritroviamo in Geremia 10, versetto 10, per distinguere l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, dagli idoli. Mentre gli idoli sono solo pezzi di legno, Dio è vivente, reale, agisce nella storia. Pietro probabilmente non si rendeva neanche conto della portata delle sue parole, non si rendeva conto di quanto il Dio vivente stava manifestando se stesso nella storia in quel momento, proprio nella persona di Gesù. Gesù infatti sottolineò che le parole di Pietro andavano ben oltre la semplice sapienza umana. Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Matteo, capitolo 16, versetto 17. Gesù in questo caso non utilizzò l'espressione Padre nostro, come aveva fatto in altre occasioni, ma usò l'espressione Padre mio per indicare una relazione speciale tra lui e il Padre. Era il Padre suo quello che aveva rivelato a Pietro la natura di Gesù, permettendogli di andare oltre ciò che la gente vedeva. Pietro non era arrivato a quella verità con il semplice ragionamento umano, ma Dio stesso aveva aperto i suoi occhi affinché potesse vedere Gesù come l'unto, il figlio del Dio vivente. Ma qual era il programma del Cristo, del figlio del Dio vivente? A quel punto Gesù cominciò a rivelarlo a Pietro. «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere». Matteo capitolo 16, versetto 18. Il programma di Gesù si basava sul costruire una sua comunità di discepoli, edificandola proprio come un edificio, a partire da Pietro e dagli altri apostoli. Questo è un brano famoso, perché qui Gesù per la prima volta si riferisce alla sua chiesa. Si noti però che nell'utilizzare la parola chiesa Gesù non sta introducendo una parola nuova né introducendo una nuova religione, come molti di noi potrebbero pensare. Infatti nelle scritture dell'Antico Testamento, tradotte in greco, utilizzate nelle sinagoghe del tempo, la parola chiesa, ecclesia, era stata utilizzata diverse volte per indicare proprio l'assemblea, la comunità, con particolare riferimento anche alla comunità di Israele. Era quindi una parola che i suoi discepoli conoscevano bene. Gesù però qui allude ad una sua chiesa, ad una sua comunità, ad un suo gruppo di discepoli che si sarebbe basato sui suoi insegnamenti. Era quindi chiaro che all'interno della comunità più ampia di Israele Gesù stava selezionando un gruppo di discepoli, un gruppo di studenti che avrebbe avuto il compito di portare i suoi insegnamenti, la sua storia, la sua opera, il suo Vangelo, non solo al resto della comunità di Israele, ma, come si vedrà in seguito, in tutto il resto del mondo. Gesù aveva in programma di raggiungere l'umanità attraverso la comunità dei suoi discepoli, e neanche le porte dell'Ades avrebbero potuto impedirlo. Perché Gesù utilizzò questa strana espressione? Si consideri che, come abbiamo detto, Gesù si trovava nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon. Il Monte Ermon era tradizionalmente associato a molte cose negative, tra cui ribellioni angeliche, il culto di Baal, l'idolatria cananea, l'occultismo e anche le porte verso il mondo dei morti, a cui Gesù si è riferito. È quindi significativo che Gesù pronunci quelle parole proprio lì, proprio su quel monte, proprio su quella roccia. Proprio in quel luogo simbolico Gesù dichiarò che avrebbe costruito la comunità dei suoi discepoli, che grazie all'opera di Gesù avrebbe prevalso sulle forze delle tenebre, che idealmente nell'immaginario collettivo di quel tempo avevano proprio lì la loro casa. In alcune traduzioni

i nemici di Dio e infine la morte stessa. Insomma, è come se Gesù avesse portato i suoi discepoli in gita a casa del diavolo e avesse detto: proprio qui comincerò a costruire ciò che sconfiggerà il diavolo e i suoi angeli per sempre. Poi Gesù proseguì coinvolgendo Pietro nel suo programma. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16, 19. A cosa si riferiva Gesù? Basta leggere un paio di capitoli dopo, in Matteo 18, 18, per vedere che Gesù utilizzò le medesime parole legare e sciogliere anche per gli altri apostoli. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Matteo 18, 18. Su questi termini gli studiosi sono abbastanza d'accordo. Legare e sciogliere sono termini che gli ebrei conoscevano bene e che si ritrovano anche nella letteratura rabbinica. Il Sinedrio, ad esempio, aveva l'autorità di legare e sciogliere, interpretando la legge, stabilendo in che modo essa doveva essere rispettata, quali erano le cose proibite e quali quelle permesse. Come la storia ci mostra, in un certo senso anche Pietro e gli altri apostoli avrebbero legato e sciolto. Infatti nel libro degli Atti, a partire dalla pietra angolare dell'opera completa di Gesù, essi avrebbero gettato le fondamenta di quell'edificio spirituale fatto di pietre viventi, la comunità dei discepoli di Gesù, sui quali le potenze delle tenebre non avrebbero mai potuto prevalere. D'altra parte, come testimoni oculari della sua intera opera, gli apostoli erano le persone più adatte per tale compito. Ovviamente, occorreva grande saggezza e guida dello Spirito Santo per allineare completamente la terra al cielo, ovvero per sottomettersi completamente alla volontà di Dio in modo che le decisioni prese sulla terra fossero proprio le medesime che Dio prendeva nel cielo. In che modo Pietro utilizzò quelle ideali chiavi del regno dei cieli che Gesù gli aveva affidato? Leggendo il libro degli Atti si vede chiaramente che Pietro fu usato dal Signore proprio in momenti specifici dello sviluppo della testimonianza cristiana con la progressiva espansione da Gerusalemme verso l'estremità della terra. Pietro, insieme agli altri apostoli, ebbe la responsabilità di aprire e chiudere il regno di Dio mediante l'annuncio dell'Evangelo, non solo agli ebrei, ma anche agli stranieri. Ad esempio, fu proprio Pietro il primo a battezzare dei non ebrei, riconoscendo che Dio aveva dato loro lo Spirito Santo proprio come agli ebrei. Insomma, Pietro utilizzò quelle chiavi ideali sottomettendosi a Dio e facendosi guidare nel prendere decisioni importanti per lo sviluppo futuro della Chiesa, mettendo quelle fondamenta di cui la comunità dei discepoli di Gesù aveva bisogno. Tuttavia, questo brano stabilisce Pietro come primo papa? Stabilisce la necessità di una successione apostolica dopo di lui? Obiettivamente, il brano in se stesso non parla di questo. Tali idee nacquero da elaborazioni che emergono leggendo gli scritti della storia della Chiesa dei secoli successivi, quando qualcuno cominciò a interpretare questo brano di Matteo come se Gesù stesse dicendo a Pietro che sarebbe stato capo della Chiesa, e queste parole furono usate per affermare la superiorità del vescovo di Roma sugli altri vescovi, dando inizio a quella struttura gerarchica che ha caratterizzato la Chiesa cattolica nei secoli. Leggendo gli Atti degli Apostoli, però, non si ha l'impressione che lo stesso Pietro abbia interpretato in quel modo le parole di Gesù. In effetti, egli non si impose mai sugli altri, ma rimase umile, lavorò sempre in comunione con gli altri apostoli. Ad esempio, la decisione più importante, presa dagli apostoli, riportata in Atti 15, ci mostra un Pietro che dà il suo contributo importante in un incontro presieduto però da Giacomo, fratello di Gesù, che era diventato già una delle colonne portanti della Chiesa di Gerusalemme, pur non essendo nemmeno uno dei 12 apostoli originari di Gesù. Per concludere, quel giorno Gesù, a partire dalla confessione di Pietro, cominciò a spiegare ai discepoli il suo programma per la sua comunità. Poi diede un ordine che potrebbe sembrarci strano. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Matteo 16, 20. I discepoli probabilmente ci rimasero male,

Ora che egli aveva confermato loro di essere il Messia, essi non dovevano dirlo a tutti, in modo che egli potesse finalmente instaurare il suo regno e magari formare il suo esercito? Il problema era proprio quello. Gesù aveva ancora bisogno di correggere le loro aspettative inerenti al Messia. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù avrebbe rivelato ai suoi discepoli che il Cristo doveva morire e poi risorgere. Un messaggio che avrebbe sconvolto i discepoli, un messaggio che avrebbero compreso davvero solo dopo la sua morte e la sua risurrezione. Solo a quel punto sarebbero stati davvero pronti per parlare di Gesù agli altri. Alla fine di questo episodio facciamoci anche noi questa domanda. Chi è Gesù? Chi pensiamo che sia? Ancora oggi molti danno risposte diverse, considerando Gesù un grande uomo, un ottimo insegnante, un profeta. Ma ricordiamoci che l'unica risposta giusta rimane sempre quella di Pietro. Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quali implicazioni ha questa affermazione per la nostra vita? Cosa c'entriamo noi con questo re promesso ad Israele? Continueremo a parlarne nel prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra abbiamo conosciuto tanti amici, sia qui in Italia sia nei nostri viaggi che abbiamo fatto. Quelli di cui vi voglio parlare oggi sono due anziani senza figli che abbiamo conosciuto in America. Erano stati missionari in India e in Sud America e una volta tornati in patria visitavano le chiese e si occupavano specialmente di fare riunioni per i ragazzi. Lui si metteva in testa un copricapo con piume da indiano e si faceva chiamare Gran Capo Bob, e lei, che si chiama Anna, suonava una piccola cetra e insegnava canzoncine e inni semplici ai bambini più piccoli. Vecchi com'erano, si trattavano con grande affetto e tenerezza, come se si fossero sposati da 2 settimane, ed erano un bellissimo esempio. Ogni anno lui faceva anche un viaggio in India per rivedere i credenti che aveva conosciuti e spesso portati alla fede in Cristo. Lei rimaneva in America e ne approfittava per scrivere articoli per vari giornali con un bello stile leggero, scorrevole, piacevolissimo. Purtroppo a un certo punto i viaggi in India si sono dovuti interrompere. Bob ha cominciato a mostrare i primi segni del morbo di Alzheimer, sintomi che si sono aggravati celermente finché non ha dovuto essere accolto in una casa di cura. Per la moglie è stato un grosso dispiacere separarsi dall'uomo con cui aveva passato più di 60 anni di vita. Il ministero era duro, ma Anna ha fatto un proponimento: continuerò a essere una moglie amorevole e non permetterò al diavolo di togliermi la mia gioia. E così ha fatto. È andata a visitare il marito 2 volte al giorno, ogni giorno della settimana, finché Bob non è morto ed è andato per sempre ad abitare nel cielo. Lei ha cercato di ridere delle sue stranezze, e quante ne faceva. Lo ha convinto con dolcezza a farsi curare dalle infermiere. Ha condiviso i pasti con lui e con gli altri malati e gli ha ripetuto costantemente all'orecchio: I love you Bob, ti voglio bene Bob. A quelle parole a volte lui sorrideva, altre volte rimaneva impassibile. Quando le difficoltà si abbattono sulla vita, le scelte sono sempre solo 2: buttarsi giù e lasciarsi vincere dalla depressione, oppure accettarle come un segno della volontà di Dio e usarle come un mezzo per crescere spiritualmente. Anna ha scelto questa seconda possibilità e lo ha fatto con 3 modi molto semplici. Si teneva occupata e non si è fermata a compiangersi. Le visite al marito le occupavano una parte della giornata e nel tempo libero scriveva e teneva in ordine la casa. Si esercitava nella pratica del ringraziamento, e questa era la seconda cosa che faceva. Ringraziava il Signore per gli anni che aveva avuto con Bob, per qualsiasi segno di lucidità del marito, per le cure degli infermieri e soprattutto per il grande amore di Dio espresso da Gesù Cristo. Infine, non rimaneva troppo da sola. Chi è depresso facilmente si chiude in se stesso. Anna invitava le amiche a prendere una tazza di caffè con lei, visitava chi era più solo e più provato di lei e soprattutto non si lamentava mai. Certi esempi sono importanti e sono da imitare, anche se il marito o la moglie non ha la difficoltà dell'Alzheimer e si ha la grande benedizione di essere ancora in salute e di sentirsi utili.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ecco di nuovo tutto pronto per una nuova rubrica di Detto fra noi, infatti mancavo solo io, Eliseo, che vi saluta tutti caramente, voi che siete all'ascolto di questa rubrica. Bene, andiamo avanti con la disciplina dei nostri figli e riprendiamo dal punto lasciato in una delle nostre ultime trasmissioni, anzi proprio nella nostra ultima rubrica. Abbiamo appena cominciato a parlare dell'esempio che i nostri figli si aspettano da noi, mentre noi richiediamo loro la disciplina. Prima di andare avanti in questo argomento, ascoltiamo un po' di musica per la quale vi do il mio buon ascolto.

Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11 e al versetto 1, l'apostolo Paolo scrive: «Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Siamo noi stessi come genitori quello che vorremmo che i nostri figli fossero? Possiamo dire per esempio a nostro figlio: «Tu sai che io non uso un linguaggio sconveniente e non voglio nemmeno che tu lo usi?» Oppure abbiamo detto qualche volta ai nostri bambini: «Anche se io uso qualche parola sconveniente, tu non devi usarla». I nostri figli sono molto svelti, a mio avviso, ad accorgersi delle minime incoerenze. Quindi dobbiamo permettere a Dio di allenarci se vorremmo a nostra volta allenare i nostri figli. Se ciò che esigiamo dagli altri è in contraddizione con quello che noi facciamo in segreto, allora non dobbiamo aspettarci nessun successo o alcuna benedizione nella nostra vita familiare. A volte nel governo di Dio i peccati dei genitori vengono rilevati nei figli. Ricordiamoci di Davide. Egli infatti si rende reo di adulterio e di avere disprezzato la parola di Dio. Conseguentemente fu a lui rivolta la divina sentenza di giudizio tramite il profeta Natan. Ecco, gli fu detto: «Io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua casa stessa, perché tu l'hai fatto in segreto, ma io lo farò davanti a tutto Israele e in faccia al sole». E così anche nei suoi figli Ammon ed Absalom si verificò l'immoralità. Certo, questo non succederà con tutti quanti, ma intanto è un esempio. È impossibile allevare dei figli giusti se noi genitori non siamo prima di tutto giusti. Naturalmente non nel senso letterale della parola, e se non abbiamo il fondatore della morale dalla nostra parte. I genitori devono dunque essere in loro stessi l'essenza di ciò che la famiglia deve essere secondo il piano di Dio, se vogliono che la loro autorità sia stabilita. Dio non richiede meno dai genitori di quello che i genitori per amore di Dio richiedono dai figli. Questo deve essere il principio che spinge i nostri cuori nel confronto dei nostri figli. Un figlio che cresce senza avere una regola ferma alla quale la sua volontà e condotta devono piegarsi è un figlio privato di una cosa essenziale. La sua vita sarà sballottata e portata qua e là dai sentimenti ed impulsi suoi e dei suoi genitori. I nostri figli dunque hanno bisogno di ordine nella loro vita. Il figlio che rimane indisciplinato è quel figlio che ha dei genitori che sono pigri, dei genitori che sono indifferenti, dei genitori che sono indisciplinati loro stessi. Lo so, stabilire delle regole non è facile. È molto più facile, per esempio, cedere alle pressioni del momento e così evitare il contrasto con i nostri figli, ma il risultato sarà una crescente anarchia nella famiglia ed un rovesciamento dell'ordine divino. Al contrario, il tempo, la pazienza e la costanza nello stabilire delle regole porterà molta benedizione nella vita familiare. Ci possono essere due estremi, naturalmente, nello stabilire delle regole: il non avere alcuna regola ferma o l'avere troppe regole di poca importanza. A proposito del secondo estremo, è vero il detto: molte leggi, molte trasgressioni. E qualora che le poche regole stabilite devono essere fatte osservare, altrimenti è meglio non farle. Le regole possono avere a che fare con le faccende di casa, per esempio. L'ora in cui i nostri figli rientrano, le amicizie che fanno, la somma di denaro affidata loro, eccetera, eccetera. Ci sono, per esempio, alcune cose che in sé non sono nocive, ma che possono essere portate all'eccesso dei nostri figli. E tipica di questa cosa, per esempio, può essere la televisione. Ebbene, i genitori possono limitare, per esempio, il tempo per questa attività particolare, aiutando i loro figli a perseguire altri interessi. Per quanto riguarda i miei bambini, per esempio, io ho stabilito la regola che la televisione non si accende prima di una certa ora, così come sono convinto che ci dovrebbe essere qualche ora o anche un giorno in cui i nostri figli siano liberi di esercitare attività che essi hanno scelto di fare liberamente. Bisogna naturalmente che i genitori esercitino la sovrintendenza, però farebbero male a sgridare, a reprimere, ad ammonire e vietare continuamente. I nostri figli hanno bisogno anche della libertà per potersi maturare, quindi è bene, per esempio,
permettere situazioni dove naturalmente non ci sono pericoli, nelle quali possono cominciare ad agire da soli. In queste situazioni i genitori sovrintenderanno da una certa distanza, ma potranno sempre naturalmente intervenire al momento opportuno in caso di necessità. Ma a questo punto mi direte: ma caro Eliseo, tutto questo non è facile. Sono d'accordo con voi, ma non abbiamo forse lo Spirito Santo che è capace di guidarci in ogni circostanza? Lo so che se vogliamo andare avanti con le nostre capacità questo sarà più che difficile, ma il Signore non mi ha dato lo Spirito Santo che mi guiderà in ogni cosa se io mi farò guidare? Allora, come genitori, noi abbiamo questo mezzo meraviglioso a nostra disposizione. Certo, non riusciremo sempre. Dobbiamo però permettere a Lui di usare ognuno di noi in qualità di padre, in qualità di madre, per la felicità dei nostri figli, per la felicità della nostra famiglia. Io lo voglio con tutto il cuore e spero che anche tu lo voglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Quindicesima puntata.
4: Nel libro E Pietro lo seguì, l'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della sua vita. Nel brano che presentiamo ora, lo troviamo imprigionato dai tedeschi in tempo di guerra. Era un giorno di prigione come tutti gli altri, senza storia, e io stavo seduto sul mio letto da campo, con lo sguardo fisso sul muro grigio. Improvvisamente, grazie a un modestissimo raggio di sole che rischiarava insolitamente un angolo fino ad allora rimasto in ombra, vidi brillare qualcosa di metallico infisso nel muro. Doveva essere un vecchio chiodo che non pareva essere solidamente fissato nella parete. Con uno sforzo riuscii a tirarlo fuori scuotendolo. Un chiodo è un oggetto prezioso per un prigioniero. Ne può fare mille usi. Prima di tutto, per poter controllare quanto tempo passava, cominciai ad incidere nell'intonaco una lettera ogni giorno. Qualche tempo più tardi potevo leggere alcune parole dell'Apostolo Paolo che mi erano di consolazione e di incoraggiamento. Le parole erano queste: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» Poi, sempre con il mio chiodo, mi misi a scavare un buco nel muro che mi separava dalla cella vicina. Per questo lavoro dovevo aspettare che facesse buio, infatti di giorno i guardiani venivano a spiare, di sorpresa, ciò che avveniva all'interno della cella. Dopo giorni di fatica raggiunsi il mio scopo. Avevo stabilito un legame con il mio vicino, spiando attraverso il buco potevo infatti vedere il suo occhio che mi guardava. Gerard si chiamava ed era stato imprigionato per spionaggio. Nelle notti che seguirono parlammo di molte cose attraverso la minuscola apertura e un giorno potei testimoniargli la mia certezza di essere un figlio di Dio. Ben presto mi accorsi del grande interesse che Gerard aveva per la parola di Dio. Per aiutarlo allora gli passai anche alcune delle pagine della Bibbia che ero riuscito a portare con me. Non so se egli accettò il messaggio. Dopo la mia liberazione non ho più sentito parlare di lui. Seppi poi che altri arrestati insieme a me quella sera allo studio biblico in casa del nonno erano riusciti a portare con sé parti della Sacra Scrittura e che queste pagine erano state un aiuto ed un conforto per molti. Le mura della prigione e il filo spinato del campo di concentramento in cui erano state mandate le mie zie non poterono mai fermare la buona novella di Gesù, il Salvatore. Non poterono allora e non lo potranno mai del resto. 2000 anni fa Paolo era seduto in una cella del Palazzo di Giustizia Romano e scriveva una lettera al discepolo Timoteo. Il suo braccio era incatenato al muro della prigione. «Timoteo», diceva, «ricordati di Gesù Cristo, venuto dalla progenie di Davide, resuscitato dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino ad essere legato come un malfattore». E forse l'Apostolo posò in quel momento la penna per un istante, forse considerando le catene che lo tenevano legato, sospirò scoraggiato. L'Evangelo sarebbe fallito? Poi, con una nuova risoluzione, concluse la frase cominciata: «Ma la parola di Dio non è legata». Le lettere di Paolo hanno percorso i secoli, esprimono la fede della Chiesa di Gesù in tutti i tempi e soprattutto nel periodo della persecuzione. La parola di Dio attaccata, criticata, disprezzata, che con tante iniziative si tenta di distruggere, è ancora oggi il libro più letto del mondo. Oggi, come all'epoca in cui Paolo scriveva la sua lettera, la potenza della parola è la stessa. Conduce le donne, gli uomini, i bambini, i vecchi, al Re dei Re, al Salvatore, che è Cristo il Signore.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in 1 Timoteo capitolo 5. Paolo è un padre spirituale per Timoteo, il mentore di Timoteo. Lo vede come un figlio, infatti lo chiama suo figlio nella fede. Timoteo è stato lasciato ad Efeso per condurre la chiesa che aveva fondato Paolo. E mentre si trova ad Efeso, Paolo gli scrive questa epistola. E in questa epistola cerca di istruire Timoteo nelle cose della chiesa. Alla scuola biblica studiereste una materia conosciuta come ecclesiologia e usano le epistole di Tessalonicesi e di Timoteo per le lezioni di ecclesiologia, perché come Paolo dice al versetto 15 del capitolo 3, ha scritto queste cose affinché lui sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Così nel capitolo 5 lui dice prima di tutto quale deve essere il comportamento di Timoteo con gli anziani, uomini, i più giovani, le donne anziane e le donne giovani. Non riprendere aspramente un anziano. Timoteo era un giovane. Gli ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. E qui Paolo gli sta dicendo di non riprendere un anziano, ma esortalo come un padre. Guarda a lui come ad un padre e parlagli come faresti con un padre. Esortalo come faresti con un padre. Le persone più anziane, credo, per natura si offendono quando i più giovani gli dicono ciò che devono fare o quando vengono rimproverate dai più giovani. Quindi Paolo dice: non li riprendere, trattalo come un padre e i più giovani come fratelli. C'è un modo giusto e un modo sbagliato di richiamare l'attenzione di una persona circa una sua mancanza nel suo cammino. Il modo sbagliato genera conflitto, risentimento. Il modo in cui pongo la questione può creare animosità. State attenti a non costruire muri e barriere per il modo in cui cercate di correggere qualcuno. Nel trattare con i più giovani, Paolo dice: riprendili come fratelli, trattate gli anziani come padri, e le donne anziane come madri, e le giovani come sorelle, in tutta castità. Timoteo evidentemente non era sposato. Paolo gli dice altrove di fuggire dagli appetiti giovanili. Tratta le giovani come sorelle, e poi onora le vedove che sono veramente vedove. E Paolo cerca di definire a Timoteo chi sono le vere vedove. Ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, la parola nipoti qui si riferisce ai figli dei figli, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è buono ed accettevole davanti a Dio. Quindi la prima responsabilità, e Paolo ripeterà questo in seguito, per l'assistenza e la cura delle vedove ricade sui figli e sui nipoti. Ora la Chiesa aveva preso su di sé la responsabilità di prendersi cura delle persone bisognose all'interno del corpo. Era parte del ministero della Chiesa. Vi ricordate in Atti capitolo 6, quando i greci sono andati dagli apostoli e si sono lamentati che le loro vedove non erano trattate allo stesso modo delle giudee nel programma di assistenza della Chiesa? E quindi c'era questa cura delle vedove da parte della Chiesa, ma Paolo cerca di definire quali hanno davvero i requisiti per entrare nell'assistenza della Chiesa. Se una vedova ha figli o nipoti, allora è prima di tutto e soprattutto una loro responsabilità quella di prendersi cura dei loro bisogni. Or quella che è veramente vedova ed è rimasta sola, ora queste sono quelle di cui si deve prendere cura la Chiesa. Quella che è veramente vedova, che è rimasta sola e che pone la sua fiducia in Dio e persevera nelle suppliche e nelle preghiere notte e giorno. Era questo il requisito per quelle vedove che dovevano essere assistite dalla Chiesa. Loro avevano un ministero nella Chiesa e il loro ministero nella Chiesa era il ministero della preghiera d'intercessione. Così loro ponevano la loro fiducia in Dio e perseveravano nelle suppliche e nelle preghiere notte e giorno per la Chiesa e l'opera della Chiesa. Quanto siamo riconoscenti per quelle preghiere delle donne anziane nella Chiesa. Provo un grande senso di perdita qui a Calvary Chapel per la morte di queste anziane che hanno sostenuto la Chiesa in preghiera continuamente. Avevamo un gruppo benedetto di donne anziane che ora sono andate con il Signore, ma avevano questo ministerio speciale di preghiere e suppliche notte e giorno. Paolo, in contrasto a questo, dice: ma quella che vive sregolatamente o nei piaceri, anche se vive, è morta. Penso che una delle cose più riprovevoli sia un'anziana che è volgare. Ora penso che anche gli uomini anziani volgari siano qualcosa di brutto. Ma sapete, c'è qualcosa circa una signora anziana che dovrebbe aver maturato quella delicatezza e quella bellezza. E vedete alcune splendide signore, delle splendide nonne, e poi le sentite parlare e usano parole volgari e dicono profanità e tutte queste cose, e c'è qualcosa che non va. Sapete, noi in genere si pensa alle donne anziane come a delle madri, ma il modo in cui alcune di loro parlano o si comportano è davvero da biasimare. E una delle cose più tristi è vedere a Las Vegas queste anziane signore starsene lì a giocare tutto il giorno con la sigaretta che pende dalla bocca. Voglio dire, nella mia mente questa non è affatto l'immagine di quello che dovrebbero fare delle anziane signore. C'è una bellezza particolare in una donna anziana che cammina con il Signore. C'è quasi una sacralità. Amo sedermi e parlare con quelle che camminano con il Signore da anni, e dalle loro bocche scaturisce la ricchezza dell'amore di Dio e della bontà di Dio attraverso gli anni. Vere vedove. Ma quelle che vivono per il piacere, sregolatamente, quelle povere donne a Las Vegas, loro sono morte, dice Paolo, anche se sono vive. Voglio dire, possono anche respirare, ma ragazzi, sono morte. E questo vale per chiunque viva per il piacere o sregolatamente. Sono spiritualmente morti, anche se sono ancora vivi. Raccomanda anche queste cose, dice Paolo, affinché siano irreprensibili. Ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Cioè, se non si prendono cura dei membri della loro stessa famiglia, se non si prendono cura dei bisogni di quelli della loro stessa famiglia, hanno proprio rinnegato la fede. Onora tuo padre e tua madre, dice la Scrittura, e hai rinnegato la fede se ti rifiuti di prenderti cura dei tuoi genitori e nonni anziani. Una vedova sia iscritta nella lista delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito. Ora, questo ministero speciale per le vedove sembra essere un ministero particolare nella Chiesa, ed era una posizione onorata. Era più o meno un impegno di vita da parte delle donne anziane che si davano completamente alla preghiera e al ministero della preghiera per la Chiesa. E c'era quasi un incarico per le vedove nel ministero della preghiera. Erano sostenute dalla Chiesa, venivano messe nel libro paga della Chiesa, e il loro compito era quello di perseverare nella preghiera e nelle suppliche per la Chiesa. E vi dico questo: la Chiesa sarebbe saggia se sostenesse delle vedove in questo. Trarrebbe vantaggio da questo tipo di ministero, probabilmente molto di più di alcuni di questi giovani che mettiamo nello staff che non sanno bene quello che fanno. Se avessimo delle vedove che mettessimo nello staff solo per pregare per la Chiesa, sarebbe un'attività di gran valore. Non c'è nessuna di voi vedove che cerca lavoro? Quindi una vedova si è iscritta nella lista, cioè nel gruppo speciale di quelle che sono sostenute dalla Chiesa, quando non ha meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianza di opere buone. Questi sono i requisiti. devono avere una buona testimonianza del fatto che fanno opere buone. Se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è data continuamente ad ogni opera buona. Requisiti grandiosi. Quindi c'era quest'area speciale di ministero per loro. Ma dice Paolo, le vedove più giovani non prendetele in questo gruppo speciale. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché dopo aver lussureggiato contro di Cristo, vogliono maritarsi, attirando su di sé una condanna, perché hanno violato la prima fede. Così Paolo dice che le vedove più giovani dovrebbero maritarsi. Se vengono introdotte in questo gruppo che svolge questo ministero nella Chiesa, e poi dovessero lasciarlo, si innamorano e così via, avendo preso questo impegno con Cristo, avendo messo mano all'aratro, se si tirano indietro si sentirebbero condannate. Questo non sarebbe buono. È meglio che si sposino e abbiano dei figli e non vengano inserite in questo gruppo di vedove che si occupano di questo ministero nella Chiesa. Perché se la Chiesa si prende cura di loro, esse imparano anche ad essere oziose e ad andare in giro per le case, e non solo ad essere oziose, ma anche pettegole e indiscrete, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le giovani vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Alcune, infatti, dice, si sono già sviate per seguire Satana. Se un credente o una donna ha delle vedove, provveda loro e non ne sia aggravata la Chiesa, affinché essa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Ora questo indica che c'erano altri ministeri per gli anziani, oltre l'insegnamento della parola e l'insegnamento della dottrina. Ma questi anziani, questi santi anziani, erano reputati degni di doppio onore. Di nuovo, così come le donne anziane sono una grande benedizione per la Chiesa, allo stesso modo gli uomini anziani, quelli che hanno camminato con il Signore per anni, possono essere una grande benedizione per la Chiesa. Come ringrazio Dio per il ministero degli uomini anziani in questa Chiesa, la benedizione che sono, il ministero che hanno, e dovrebbero essere degni di doppio onore. La Scrittura infatti dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno del suo salario, quindi il doppio onore all'anziano. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. Non dare per scontata la parola di qualcuno. Che ci siano due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Ora temo che se la Chiesa praticasse questa riprensione pubblica dei peccatori, questo creerebbe senza dubbio timore, ma potrebbe anche creare una chiesa vuota. Vi ricordate quando è stata portata quella donna a Gesù, colta nell'atto dell'adulterio, e hanno detto la nostra legge dice che dobbiamo lapidarla, cosa dici tu? E Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, e inizia a scrivere per terra. Non ci dice cosa, ma sono sicuro che stesse scrivendo i nomi di ogni persona e i peccati di cui erano colpevoli. E dice che hanno iniziato ad andar via dal più vecchio al più giovane, finché non c'era più nessuno. E se ci fosse una riprensione aperta del peccato, e noi iniziassimo a chiamare per nome tutti, a nominare i loro peccati, questo creerebbe paura nella Chiesa, ne sono sicuro. Quando ero giovane c'era un uomo che ammiravo tanto, ammiravo il suo ministero, il dottor Clare Britton. Era un medico e anche un ministro. E ad un campeggio estivo, un anno, ho sentito che diceva che lui riusciva a guardare negli occhi un giovane e gli occhi rivelano così tanto, ti dicono tutto quello di cui un giovane è colpevole, è tutto lì nei loro occhi. Ragazzi, io avevo paura di guardarlo, non volevo che vedesse tutto quello che c'era. Io ti scongiuro, dice Paolo, davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Noi tutti siamo figli di Dio, e come tali siamo tutti ugualmente importanti per Dio. Non ci sono cittadini del cielo di seconda classe. Per Gesù tu sei importante come chiunque altro. E la Chiesa deve seguire l'esempio di Cristo e mostrare amore, apprezzamento, onore, rispetto e tutto il resto ad ognuno senza parzialità. Non dobbiamo dire: ehi, quello ha un sacco di soldi, trattatelo bene. La Chiesa è colpevole di peccato davanti a Dio. Paolo è abbastanza diretto con questo. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo e davanti agli angeli eletti. Voglio dire qualcosa di serio. Non fare parzialità. Tratta tutti allo stesso modo. Quanto tutto questo è opposto alla tendenza naturale. Se uno è un professionista, o è un dottore, o è il capo della polizia, o è un avvocato, eccetera, o è molto ricco, e c'è questa tendenza a fare i piccoli favori, e oh, perché non ti viene a sedere al nostro tavolo, e cose del genere. Giacomo anche scrive di non fare favoritismi. Presso Dio non v'è parzialità, e non dobbiamo fare favoritismi. Giacomo dice: ehi, entra qualcuno ed è tutto vestito bene, porta diamanti e tutto il resto. Voi dite: ehi, vieni qui, prendi questo bel posto qui. Viene qualcuno vestito di stracci e voi dite: siediti all'angolo lì in fondo, amico. E dice: questo è sbagliato. Vedete, agli occhi del Signore siamo tutti uguali. Dio non guarda me con maggiore favore e onore di come guarda te. È triste che la Chiesa ha innalzato alcuni uomini e noi diciamo: oh beh, guarda quanto è vicino a Dio. Siamo tutti ugualmente vicini a Dio. Siamo tutti ugualmente nel favore di Dio. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, e nemmeno noi dobbiamo farlo. Quindi, non facendo nulla con parzialità. Ora, non imporre con precipitazione le mani ad alcuno. Cosa significa? Non venire da me a dirmi di importi le mani in fretta perché chissà... No, sta parlando dell'imporre le mani per ordinare qualcuno al ministero, nel corpo di Cristo. Aspetta che quella persona in un certo senso sia provata. Non essere affrettato nell'ordinare le persone ad un determinato compito. Oh, sono felice di vederti qui stamattina. Ecco, prendi questo manuale per scuola domenicale. Ci serve un monitore per una classe di bambini. Molte chiese credono che devi legare le persone ad un compito, che bisogna tenerle coinvolte. Ma Paolo dice: non imporre le mani con precipitazione. Sapete, è molto più facile far entrare una persona che fa

purificazione e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. E questa buona esortazione non è solo per Timoteo. È buona per tutti noi. Conserviamoci puri. Mentre questo è per Timoteo. Non bere più soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. La maggior parte delle persone in quella cultura e in quel tempo beveva vino. Il vino che bevevano era un miscuglio di acqua e vino, tre parti di acqua, due parti di vino, ed era comune quanto l'acqua per quanto riguarda il bere, perché in molte zone l'acqua era non potabile. È come se uno scende in Messico e ti scrive e dice «Ehi, ho la vendetta di Montezuma!» e tu capisci tutto, gli rispondi «Ehi, è meglio che bevi Coca-Cola!» o cose del genere invece dell'acqua. Bevi un po' di vino per il tuo stomaco, per questa dissenteria, eccetera. E questo è in sostanza quello che sta dicendo Paolo a Timoteo. Ora, questo comunque è abbastanza interessante per me, in quanto non c'è dubbio che tra tutti quegli uomini nel Nuovo Testamento che avevano i doni dello Spirito Santo all'opera nella loro vita, doni di miracoli, di guarigione, eccetera, di sicuro Paolo è tra gli apostoli uno di quelli che esercitava maggiormente i doni dello Spirito. Attraverso il ministero di Paolo sono stati fatti tanti miracoli. Paolo aveva sicuramente il dono di fede, il dono di compiere miracoli, il dono di guarigione operante nella sua vita. Eppure qui c'è suo figlio nella fede, Timoteo. Quando Paolo si trovava ad Efeso, avevano preso i suoi asciugatoi e i suoi grembiuli e li avevano messi sui malati e questi erano guariti. Perché Paolo non ha unto un fazzoletto e non l'ha mandato a Timoteo, dicendo «dormi con questo»? Ora sono certo che Paolo abbia pregato per i problemi di stomaco di Timoteo. E ci sono indicazioni che Timoteo fosse una persona molto debole e malaticcia, eppure era un compagno di Paolo. Domanda: perché Dio non ha guarito Timoteo? Perché ha permesso che fosse malato? Perché Paolo ha scritto questa specie di prescrizione medica per questa sua malattia, anziché pregare semplicemente per la sua guarigione? Sono convinto che Paolo abbia pregato per la guarigione di Timoteo, ma ciò nonostante Timoteo non è stato guarito. Credo che la ragione sia che noi non cadessimo in quella specie di eresia che dice «Beh, fratello, tu sei ancora malato perché c'è del peccato nella tua vita». O sei malato perché non hai abbastanza fede, o sei malato perché hai questo problema personale, o cose di questo tipo. Per preservarci da questa folle speculazione, non scritturale, abbiamo il caso di Timoteo, un compagno stretto, un figlio per Paolo nella fede, a cui Paolo dà un semplice consiglio, a livello medico, per la sua malattia, anziché fare in modo che sperimentasse un tocco di Dio e una guarigione sul suo corpo. Dio non guarisce in ogni caso. E nei casi in cui Dio non guarisce, Dio ha uno scopo nel non guarire. Non è per mancanza di fede. Non è perché c'è qualcosa di sbagliato nella vita di una persona. C'è qualcosa che riguarda gli eterni propositi di Dio, che noi non comprendiamo, non possiamo comprendere, e non comprenderemo mai. E io sono completamente contrario a quel tipo di insegnamento che se segui una certa formula sarai guarito. E quindi la persona che ha questa malattia cronica si sente costantemente colpevole. C'è qualcosa di sbagliato in me, qualcosa di sbagliato nella mia relazione con Dio. Perché non sono stato guarito? Che c'è che non va in me? E in realtà tu stai colpendo una persona che già sta giù e la carichi di un ulteriore peso. Oh fratello, sai, ci deve essere qualcosa che non va. Se solo tu avessi più fede, questo succederebbe anche a te. C'è una scrittura interessante che riguarda Gesù, che non comprendiamo nella nostra cultura moderna. È detto riguardo a Gesù: non spezzerà la canna rotta. Per metterla in termini moderni, non colpirà un uomo che già sta giù, che già è abbattuto. Questo significa non spezzerà la canna rotta. Non colpirà un uomo che già è abbattuto. Paolo stesso aveva un'afflizione.

0: e aveva pregato 3 volte che Dio lo liberasse. Alla fine Dio ha risposto non liberandolo, ma dandogli la grazia di sopportarla, dicendo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Quindi non rendiamoci colpevoli di aver giudicato in modo errato o di mettere dei pesi su qualcuno che è già carico a causa della sua malattia, a causa della sua debolezza. Riconosciamo semplicemente che Dio non guarisce in ogni caso. Ora Dio guarisce in alcuni casi e non guarisce in altri casi. Perché guarisce alcuni e non guarisce altri dipende completamente dalla sovranità di Dio. Così come lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi Paolo sta incoraggiando Timoteo, per i suoi problemi di stomaco, a bere semplicemente un po' di vino. Non bere più quell'acqua, è roba pericolosa. Capisco, quando vengono negli Stati Uniti dal Messico, li avvertono sempre: non bevete l'acqua. È perché abbiamo differenti amebe qui che loro non hanno lì. E loro hanno gli stessi problemi dalla nostra acqua che noi abbiamo dalla loro. È solo che loro diventano immuni a quelle amebe nella loro acqua, come noi diventiamo immuni alle amebe nella nostra. E non abbiamo l'acqua più pura del mondo, credetemi. Ora dice: i peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre ad altri li seguono. Così pure le buone opere di alcuni sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. In altre parole, prima che incontri delle persone, spesso hai sentito di loro e i loro peccati vanno davanti a loro. Qualcuno ti ha detto: oh, quello ha fatto questo e ha fatto quello. Prima che viene e lo conosci, o che ti confessa qualcosa, hai già sentito di quello che ha fatto. Questo avviene molte volte. Una persona viene a confessarti qualcosa e tu l'hai già sentito da altre 2 o 3 persone. E lo stesso vale per le buone opere. Anche queste vanno avanti. O qualcuno ti dice: oh, quello è davvero bravo, e questo e quell'altro. E tu hai sentito di loro prima di incontrarli. Le loro opere li precedono. Sono manifeste. Non possono essere nascoste. Ora si parla del tema dei servi. Nel capitolo 6, tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù, cioè sotto ad un padrone, reputino i loro padroni degni di ogni onore. Ora sta parlando in realtà degli schiavi, e in quei giorni la schiavitù era una pratica molto comune. E Paolo dice: se sei uno schiavo, allora reputa il tuo padrone degno di ogni onore, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Ai nostri giorni è molto importante per noi cristiani essere irreprensibili nel nostro lavoro e nel nostro modo di lavorare, perché la gente si aspetta di più da te come cristiano di quanto si aspetta da una qualsiasi altra persona. Può essere che tutti imbrogliano nel fare la pausa e si prendono, che so, 30 minuti quando dovrebbero prendersene 15. Se sei un cristiano dovresti prenderti 15 minuti, anche se gli altri si prendono mezz'ora. Ora, se tu ti prendi mezz'ora e altri si prendono 15 minuti e poi dici: beh sì, sono un cristiano, loro diranno: ehi, dice di essere un cristiano, ma guarda là. E molte volte con le nostre azioni e con i nostri atteggiamenti facciamo sì che il nome di Gesù sia bestemmiato. E questo è triste. Questa è la cosa di cui Natan ha accusato Davide, dopo l'esperienza di Davide con Bathsheba. Lui dice a Davide: Davide, tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Tu hai dato ai nemici di Dio occasione di prendersela contro il cristianesimo o contro Gesù Cristo, a causa della tua negligenza. Ci si aspetta di più da te perché sei un cristiano. Producete di più, sta dicendo Paolo. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Insegna queste cose, dice Paolo, ed esorta a praticarle. Quindi in sostanza il servitore come credente doveva essere esemplare nel servizio. sia se aveva un padrone credente, sia se aveva un padrone non credente. Ora, se aveva un padrone credente, magari si poteva risentire del fatto che, si aspetta ancora questo da me. Dopotutto siamo fratelli in Cristo e siamo credenti. Ma Paolo esorta ad avere rispetto e onore verso i loro padroni. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, Paolo usa questa parola pietà qualcosa come 6 volte, mi pare, in questa epistola. Parla molto di questa pietà. Grande è il mistero della pietà. Vi ricordate il messaggio della volta scorsa? Dio è stato manifestato in carne, eccetera. Ora di nuovo, se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, e questo è l'obiettivo, che possiamo essere simili a Dio, che possiamo essere pii nelle nostre azioni. Chi insegna diversamente è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità. E qual è la loro tesi principale? Che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Paolo dice che questa è una delle eresie peggiori. Da costoro separati. Vedete, qui c'è uno schiavo che dice: «Ehi, il mio padrone è un uomo pio, quindi dovrebbe rendermi tutto più facile. È un modo per me di guadagnare». Qui c'è un padrone che dice: «Oh, il mio schiavo è un uomo pio, posso fidarmi di lui e posso metterlo in una posizione di fiducia perché è un uomo pio. Posso sfruttare questo a mio vantaggio, ci posso guadagnare». Così molte persone seguono questa eresia. Ci sono molte persone che promuovono questa eresia. Se vuoi essere ricco, se vuoi guidare una Cadillac, basta che ricevi il Signore e hai abbastanza fede. Fai un passo di fede, dai un anticipo per quella cosa, versa un deposito, credi e confida nel Signore per il pagamento. La pietà come fonte di prosperità. Dio vuole che tu abbia il meglio. Tu sei un figlio del Re e Dio vuole che tu viva come vive un figlio del Re. Vai avanti, abbandonati alla tua lussuria. Dio vuole che tu abbia ogni cosa. La pietà come fonte di guadagno. Vane dispute di uomini corrotti nella mente, uomini privi della verità. Da costoro separati. La verità, or la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. O la pietà con animo contento è un grande guadagno. Questo è essere ricchi. La persona che non ha mai abbastanza, che vuole sempre di più, non è veramente ricca. Conosco un uomo che ha più di 150 milioni di dollari, più di 100 milioni depositati in certificati di deposito in banca. Lui tiene questi soldi per acquisire nuove industrie di birra nel mercato. Quest'uomo lavora 16 ore al giorno, da 16 a 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non si prende mai un giorno di ferie, non si prende mai una vacanza. Guida lui stesso. Non è ricco, è povero. Questo non è essere ricchi. Cos'è essere ricchi? L'uomo che è pio ed è contento, l'uomo che non ha alcun bisogno, questo è un uomo ricco. Ha tutto quello che vuole, questa è vera ricchezza, l'essere contento con quello che ho. E così Paolo parla dell'essere contenti del proprio stato. Dice: non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portare via nulla. Quando morirai, farai esattamente quello che hanno fatto tutti prima di te. Lascerai ogni cosa qui. Non porterai nemmeno un centesimo con te. Nudo sono venuto al mondo e nudo me ne andrò dal mondo. Non ho portato nulla, non mi porterò via nulla. E quindi quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Quante persone si sono ridotte in uno stato di grande povertà perché non erano mai soddisfatte di quello che avevano. Volevano sempre qualcosa di nuovo. E questo scontento ha portato molte persone alla bancarotta. Quando avete di che mangiare e di che coprirvi, siate contenti. Avete del cibo, avete dei vestiti, gloria a Dio, siate contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi, se questo è il tuo obiettivo, se questo è quello che ti spinge, se questo è lo scopo della tua vita, coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. Chi è ricco ha molte più tentazioni di me. A causa della sua ricchezza ha opportunità di fare molte più cose. Io non mi devo preoccupare di un sacco di cose perché non ho i soldi per farle. Non sono tentato da queste cose, non me le posso permettere. Ma il ricco sperimenta ogni genere di tentazioni che io non mi sogno nemmeno. Quindi coloro che vogliono arricchirsi cadono in questi lacci, queste tentazioni e molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella distruzione. L'avidità del denaro o l'amore del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Questa è un'affermazione importante. Notate, non dice il denaro è la radice di tutti i mali. E spesso lo sentite citare così, non è vero? Non dice questo. I soldi non sono un male, non sono nemmeno un bene. Dipende tutto dal tuo atteggiamento verso i soldi. E l'amore del denaro è la radice di tutti i mali. Giacomo dice: da dove vengono le guerre e le contese? Non vengono forse dalle passioni dell'uomo, dai suoi desideri? L'amore del denaro, l'avidità, dietro alle guerre, alle contese e alle gelosie nel mondo. L'amore del denaro, radice di tutti i mali. E così se prendi il male e risali indietro, scopri che viene dall'avidità, dall'amore del denaro. E il mondo è in questo stato disastroso oggi a causa dell'avidità. Non è che stiamo per esaurire le risorse naturali. Non è che il mondo non è sufficientemente grande per contenere la popolazione. Non è che è impossibile dare da mangiare a tutti. Il problema nel mondo è come gli uomini spendono il denaro. Lo scorso anno in tutto il mondo sono stati spesi più di $1 trilione per le spese relative alla difesa nelle nazioni del mondo, per comprare strumenti di guerra per distruggere altri uomini. Più di $1 trilione. Se avessimo speso $1 trilione lo scorso anno nello sviluppo dell'agricoltura, non ci sarebbe più una sola persona affamata sulla faccia della terra. Mentre stasera 2/3 del mondo sta vivendo con un'alimentazione da fame, non hanno abbastanza cibo. Non è che non possiamo produrre abbastanza cibo, non è che non ci sia abbastanza terra da coltivare, e così via. È una falsità, è l'avidità dell'uomo. È più vantaggioso produrre bombe che piantare gran turco. E quindi l'avidità dell'uomo, l'amore del denaro, questa è la radice del male. Se non fosse per l'amore del denaro, non avremmo il problema della droga oggi. Cosa c'è dietro al problema della droga? Cosa c'è dietro a tutto questo traffico di droga, eccetera? Cosa c'è dietro? L'amore per il denaro. Se non fosse per l'amore del denaro, non ci sarebbe la prostituzione oggi. Se non fosse per l'amore del denaro, pensate a quanti mali sarebbero eliminati dalla terra. L'amore del denaro è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Un'osservazione interessante. Perché la menzogna a cui crediamo è proprio l'opposto. L'inganno comune è: se solo avessi più soldi sarei felice. Paolo dice che quelli che lo hanno ottenuto hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ed è abbastanza interessante, le persone più facoltose che conosco sono anche le persone più infelici che conosco. Interessante, non è vero? Mi invitano a pranzo fuori e mi raccontano le loro storie di dolori, infelicità, solitudine. Un amico mi stava parlando di come non sa se ci sia qualcuno che lo ami veramente o no. Tutte queste donne si buttano ai suoi piedi, ma mi diceva non so se mi amano davvero o no. È già stato sposato 3 volte e tutte lo hanno sposato per aver fatto un bel giro in macchina. E ora è in questo triste dilemma. Da quando l'ultima l'ha lasciato e ne ha ricavato un bel po' nei tribunali, ci sono un sacco di altre donne che pensano mi piacerebbe sistemarmi. Sapete, no, vivere per 6 mesi con qualcuno e poi sistemarsi per tutta la vita. Mi diceva non so se mi amano veramente. Infelice. Non conosce l'amore vero. Come faccio a sapere se mi amano davvero? Triste, vero? Quest'uomo è così ricco, ma non sa se ci sia qualcuno che lo ama davvero o se non gli vanno dietro solo per i suoi soldi. Sono amichevoli perché ha i soldi? Sperano di mettere mani sul suo conto in banca? Povero uomo. Ho un cugino che è così ricco per quanto riguarda i soldi. Questo poveretto ora è da qualche parte nelle Filippine con un retino a caccia di farfalle in mezzo alla giungla. È così che passa la vita, a caccia di farfalle in mezzo alla giungla. Ha milioni di dollari, non ha mai lavorato un solo giorno nella sua vita, ma la vita è una noia, la vita è pesante. L'unica cosa che lo entusiasma è andare in cerca di farfalle. Pover'uomo, in confronto a lui io sono ricco, ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose. Fuggi cosa? L'amore del denaro. E procaccia la giustizia, persegui la giustizia, non andare dietro alla ricchezza, all'essere ricco, procaccia piuttosto la giustizia, la pietà, di nuovo questa parola, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Così tutto torna a quello che è il centro della tua vita. Se i soldi, il desiderio dei soldi, il desiderio di guadagno è al centro della tua vita, allora sarai una persona infelice. Se Dio è al centro della tua vita, sarai ricco. La tua vita sarà benedetta. La tua vita sarà piena. Quindi metti Dio al centro della tua vita, metti la giustizia al centro della tua vita, la pietà al centro della tua vita, affinché tu possa essere davvero una persona ricca. Godi delle vere ricchezze, le ricchezze eterne, perché una delle cose tragiche circa mio cugino è che l'unica persona a cui lascerà i suoi soldi è sua figlia, che è malata di mente. È tragico, non è vero? Ma lei ha già ricevuto così tanti milioni, ma vive in una casa di cura alle Hawaii. Non è in grado di badare a se stessa. Sua nonna è morta recentemente e le ha lasciato altri 6 milioni di dollari. Ma lei è ancora sotto tutori, perché sta lì seduta nella casa di cura a mettere burro d'arachidi sui Ritz. È tragico, non è vero? Sono andato a trovarla e lei mi ha detto: «Oh, ho questa ricetta speciale, voglio prepararti questa ricetta speciale». Tira fuori tutti questi Ritz con il burro d'arachidi. «Oh, li fa da sola, sai? Povera figlia. Il mio cuore soffre per lei. Non farei a cambio con lei per niente, con tutti i soldi che ha. Con l'altro mio cugino, non farei a cambio con lui per niente». Con tutti i soldi che ha, non vorrei proprio andare a correre in giro in qualche giungla nelle Filippine stasera a caccia di farfalle. Dio al centro della tua vita, questa è una vita di cui essere contenti, una vita felice, una vita ricca, una vita piena. Ti supplico, dice, alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù, che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione. Pilato disse: dunque sei tu re? E Gesù disse: per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Una buona confessione davanti a Ponzio Pilato. Quindi questa è una supplica molto, molto seria. Ti supplico davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e davanti a Cristo Gesù, di osservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo. Ora gli dà questo comandamento. Quale? Fare di Dio il centro della tua vita, procacciare la giustizia e la pietà. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno del Signore. Mantieni Lui al centro del tuo cuore e della tua vita. Cosa ha detto Gesù a questo riguardo? Ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Vedete, la vita dell'uomo è su due piani, il piano verticale e il piano orizzontale. Il piano verticale è la tua relazione con Dio, ed è l'asse intorno a cui ruota la tua vita. Se la tua relazione con Dio è fuori centro, allora la tua relazione con il tuo prossimo sarà fuori centro, squilibrata. E questo è il problema nel nostro mondo oggi. Le persone cercano di vivere una vita equilibrata e lottano e faticano per avere una vita equilibrata, per avere una relazione equilibrata con gli altri. E lottano costantemente per trovare questo equilibrio nelle relazioni, spendendo milioni nell'andare dallo psicologo e dallo psichiatra, cercando l'equilibrio. La ragione per cui la vita è così fuori equilibrio, la ragione per cui le tue relazioni sono così fuori equilibrio, è che la tua relazione con Dio è fuori equilibrio. L'asse verticale della tua vita è fuori centro. Ora Paolo sta dando a Timoteo un consiglio meraviglioso. Metti Dio al centro della tua vita. Pietà, giustizia, metti queste cose al centro della tua vita. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno di Gesù. Perché se il centro della tua vita è a posto, se la tua relazione con Dio è a posto, allora sarai una persona molto ricca, perché influenzerà ogni altra relazione nella tua vita. Saranno tutte a posto se la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con il diavolo, lo sconfiggerai ogni volta che lo affronterai, perché la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con le tue proprietà, perché sai che in realtà sono di Dio e ti sono state solo affidate, perché tu le usi saggiamente. Avrai una giusta relazione con il tuo prossimo, condividendo, amando, donando. Dio al centro, l'asse verticale. Quello orizzontale andrà automaticamente a posto. Non puoi correggere l'asse orizzontale lavorando sull'asse orizzontale. Voglio dire, non puoi correggere il piano orizzontale operando sul piano orizzontale. Devo lavorare su questa relazione. Beh, mentre lavori su questa relazione ne rovinerai altre cinque. Spendendo troppo tempo cercando di mettere a posto questa relazione, mentre tutto il resto va storto. Così alla fine hai sistemato questa e ti guardi intorno e ragazzi, tutto il resto. Così punti su un'altra. Adesso lavorerò su quest'altra relazione. E mentre sistemi questa, un'altra va fuori equilibrio. E così spendi l'intera tua vita cercando di trovare equilibrio, quando in realtà devi tornare indietro all'asse verticale, alla tua relazione con Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Saranno tutte aggiunte. È per questo che Paolo è così serio nel supplicare Timoteo. Metti a posto la tua vita con Dio, metti Dio al centro, procaccia giustizia e pietà, perché quando Gesù tornerà, a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Quindi Gesù, quando tornerà, mostrerà chi è il vero e il solo Dio, il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto. In Giovanni capitolo 1 leggiamo: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ma allora Gesù ci mostrerà chi è l'unico vero Dio. Ora vedete, le ricchezze non sono un vero Dio, sono un falso Dio, ma sono il Dio di molte persone. Molte persone adorano il benessere, è il centro della loro vita. E non è necessario essere ricchi per averlo al centro della tua vita. Anzi, probabilmente è un problema che è più diffuso tra le persone povere che tra le persone ricche, perché i poveri vivono spesso nell'illusione che il benessere possa essere la soluzione di tutti i loro problemi. I ricchi sanno che non è così, ma i poveri pensano questo: tutti i miei problemi sarebbero risolti dalla ricchezza. Quindi l'amore dei soldi può in realtà essere più forte in una persona povera che in una persona ricca. Non è un vero Dio, è un falso Dio. Quando Gesù apparirà, ci mostrerà chi è il vero Dio, il beato e unico sovrano, re dei re e signore dei signori. E così dice Timoteo: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente. Tutta questa parte è su chi è il tuo Dio. Le ricchezze sono il tuo Dio? Il desiderio dei soldi è il tuo Dio? È questo al centro del tuo cuore? O stai vivendo una vita pia, una vita di giustizia, servendo il solo vero Dio vivente? Ordina a quelli che sono ricchi nelle cose di questo mondo, nelle cose mondane, di non essere orgogliosi, di non confidare nelle ricchezze, che sono incerte, ma di confidare piuttosto nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Mi piace questo. Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Tutti i soldi di questo mondo non possono comprare l'emozione di starsene seduti sulla spiaggia a guardare il tramonto dietro Catalina Island e godersi il cielo che si accende di colori brillanti e starsene lì seduti in comunione con Dio. Che ricca esperienza è questa! Che ricca esperienza è camminare nella foresta e sentire il profumo degli aghi di pino e sentire le cascate e il suono dei ruscelli e lo squittio degli scoiattoli. Dio ci ha offerto abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio vuole che tu ti goda la vita. Dio vuole che tu abbia la pienezza della gioia nella tua vita. E ti ha dato le leggi, le regole per cui puoi avere una vita piena di gioia. Il nostro problema è che non sempre siamo d'accordo con Dio. Pensiamo molte volte che Dio ha stabilito regole che sono troppo restrittive, che mi impediscono di avere gioia o qualcosa che sia piacevole o eccitante. E mi ritrovo a ribellarmi contro la legge di Dio. Dio, non sei giusto. Non è giusto che mi neghi questa cosa. Perché se solo potessi fare questa cosa, allora avrei davvero gioia e felicità. Ma ogni volta che ci opponiamo alla legge di Dio, scopriamo che questo porta infelicità e dolore a noi stessi. Dio ci ha dato le regole della felicità e le regole della gioia. Felice l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Oh, l'uomo felice è l'uomo che ha messo Dio al centro della sua vita. perché quando Dio è al centro della mia vita, allora posso godere di tutte le cose che Dio mi ha dato, posso goderne pienamente, perché Dio mi offre abbondantemente, gratuitamente, ogni cosa per goderne. E così ordina ai ricchi di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, cioè ad aiutare quelli che sono nel bisogno, perché così facendo essi stanno mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Gesù ha dato una parabola che molti hanno problemi a comprendere, la parabola di un servo che ha scoperto che presto sarà licenziato. Il suo padrone dice: va bene, rendi conto di tutto, sei licenziato. Il servo dice: ehi, che faccio ora? Mi vergogno di andare a chiedere l'elemosina e non voglio andare a zappare la terra. Ecco che farò. E inizia a chiamare i debitori. Quanto devi al mio padrone? Gli devo 100 misure di grano. Ecco, dammi la tua ricevuta. Cancelliamo 100, 50. Chiama un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Oh, 100 barili d'olio. Ecco, 50. E dimezza tutte le ricevute, pensando che non appena viene licenziato potrà andare e dire: ehi, ti ricordi che ti ho scalato 50 barili di olio dalla ricevuta? Me ne serve un po', potresti aiutarmi? E si approfitta della sua posizione attuale per coprirsi per il futuro. Sa che non si troverà sempre in questa posizione in cui può aiutare se stesso per il futuro. Sarà dura tra un po'. Sta per essere licenziato tra una settimana. Quindi approfitto della mia posizione attuale per coprirmi per il futuro. Ora Gesù dice: il Signore lodò il fattore ingiusto. Ed è qui che la parabola diventa difficile. Lodò il fattore ingiusto. Avrebbe dovuto condannarlo. Avrebbe dovuto buttarlo in prigione. Lodò il fattore ingiusto. Perché, dice Gesù, i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce. Perciò fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando morirete vi ricevano nelle dimore eterne. Di cosa sta mai parlando? Proprio ora io ho l'opportunità di farmi dei tesori in cielo. Non avrò sempre questa opportunità. Verrà il giorno in cui morirò, e dopo che sarò morto non avrò più nessuna possibilità di mettere da parte un tesoro eterno in cielo. Questa opportunità è solo ora, mentre mi trovo qui. Gesù dice: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Usate le vostre ricchezze qui, ora. Vedi, i tuoi soldi, il tuo dollaro, non varrà un bel niente in cielo. Non vale un granché qui, ma non varrà un bel niente in cielo. Se potessi portarli con te, se quando muori potessi portare una borsa piena e quando arrivi alla porta dici: ehi Pietro, guarda cosa ho portato, dammi la camera più bella che hai, Pietro direbbe: cos'è quella cartaccia? I tuoi soldi non valgono in cielo. Guarda, ho portato tutto quest'oro. No, buttalo sulla strada, così si mischia con il resto del pavimento. Noi usiamo quella roba come asfalto qui. Quindi la mia unica occasione per farmi dei tesori eterni in cielo è ora. Quindi ordina ai ricchi di fare il bene, di essere ricchi in opere buone, di essere generosi e di essere pronti a dare, in modo che possano mettere in serbo per se stessi un tesoro in cielo, un buon fondamento per l'avvenire, in modo che possano entrare nel regno eterno. Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Quindi ricchi sulla terra, poveri in cielo. Quanto tempo starai sulla terra? 100 anni? Quanto tempo starai in cielo? Poveri sulla terra, ricchi in cielo. Chi sta meglio? Così non ho molto, così è difficile, ma ho tutto quello che mi occorre. Sono felice, sono soddisfatto, non ho alcun bisogno o necessità, sono ricco. Ma più di questo, ehi, le ricchezze eterne, ricco eternamente. Questioni su cui ho riflettuto anni fa, quando dovevo decidere tra la carriera di medico o il ministero. Dove voglio le mie ricchezze? ora o per sempre. È molto più sensato essere ricco in eterno, anziché ricco temporaneamente. È molto più sensato che io mi faccia delle ricchezze in cielo, dove posso goderne in un mondo senza fine, anziché cercare di ammassare ricchezze ora, che possono solo portare infelicità e lotte e stress. Le vere ricchezze. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza. Volete sapere qual è la scienza definita falsamente tale nel mondo oggi? L'evoluzione. La chiamano scienza, ma è falsamente chiamata scienza. Non c'è niente di scientifico nella teoria evoluzionistica. È falsamente chiamata scienza. Discorsi vani, discorsi profani e vani. Paolo dice: evita queste cose, Timoteo, professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con te. Amen. Così la prima lettera di Paolo a Timoteo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana. È Giuseppe al microfono come sempre che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

Abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni del problema del male e della sofferenza nel mondo. Abbiamo visto che Dio è intervenuto in Cristo, interviene nella vita di chiunque si affida a Lui ed interverrà un giorno per porre fine al male. E vorrei adesso raccontarvi una testimonianza di un ragazzo americano di 9 anni, di nome Giorgio, che ci mostra come il dolore ha uno scopo molto utile nella vita. La sua mamma lo portò in ospedale. In molti rispetti Giorgio era un ragazzo normale, ma in un particolare era diverso dagli altri bambini. Era insensibile al dolore. Quasi quasi ci verrebbe voglia di chiedere perché Dio non faccia tutti gli uomini così, visto che ne aveva fatto uno. Ma un momento, ferite erano trovate in quasi ogni parte del suo corpo, scriveva il medico curante. Una enorme ferita si estendeva nelle anche, perché si era seduto su un termosifone acceso e non si accorse di nulla finché la carne non era bruciata quasi fino all'osso. Era quasi cieco di un occhio, poiché della sabbia era penetrata senza che si accorgesse di nulla. Il piede destro era deformato a motivo di un osso spezzato sul quale camminò per mesi prima che i genitori se ne rendessero conto. Ambedue le mani mostravano dei segni di tagli profondi, sicché non poteva aprirle bene. Vedete, la sofferenza agisce come segnale d'allarme nel nostro corpo, ma povero Giorgio non aveva nulla che lo avvertisse quando era in pericolo. Chi preferireste voi per figlio? Un ragazzo normale che si fa male, piange e poi gli passa, o un piccolo spensierato di Giorgio, del tutto insensibile al dolore e con le sue molteplici deformità? Male e sofferenza sono conseguenze del peccato. Ma forse qualcuno chiederà: perché Dio ha lasciato l'uomo libero di peccare? Perché non lo creò in modo da non potere peccare? Oppure perché l'ha creato se sapeva già che si sarebbe ribellato contro di lui? Penso che sia inutile speculare su quello che sarebbe potuto succedere se. Chiedete a 2 fidanzati se avranno dei figli una volta sposati e quasi certamente diranno di sì. Se fate notare loro: ma come? Non vedi quanti giovani si drogano, commettono rapine, si danno al terrorismo? I vostri figli potrebbero essere così. Pensate che questo cambierebbe il loro desiderio di procreare e di educare i figli nel migliore dei modi? Se io potessi ipnotizzare i miei figli, li renderei ubbidienti ai miei ordini, ma li priverei della libertà, perché ubbidirebbero come dei robot. Li priverei della facoltà di esprimere il loro affetto, perché mi bacerebbero al mio ordine, ma senza provare nulla per me. Così Dio ha lasciato l'uomo libero di ubbidirgli, ma voleva una persona che potesse amarlo, non come una marionetta, né come un robot che ubbidisse ciecamente come ai pianeti attorno allo spazio. Sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma sapeva anche che tanti avrebbero corrisposto al suo amore in Gesù, e per costoro egli ha rischiato anche di perderne altri, perché l'amore rischia. Egli desidera tanto che anche tu lo conosca nella vita di ogni giorno. Decidi quindi liberamente di seguire Gesù. Apri il tuo cuore a Lui, confessando il tuo peccato ed il tuo amore. Parleremo ancora fra poco su questa parola di cui ho appena accennato, il peccato. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto di un gruppo che si intitola A chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi quando tutto va male, quando qualcosa ti turba? Ebbene, questo canto ci dice a chi rivolgerci. Ascoltiamo.

Vogliamo parlare adesso di una parola che sentite spesso in questi nostri programmi e forse vi chiederete perché ne parliamo così spesso. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Se io vi dicessi non posso scrivere questa lettera, potrei voler dire un paio di cose: o che non ho imparato a leggere e scrivere, oppure che mi sono rotto un braccio, oppure che il contenuto della lettera tradirebbe la mia onestà. Così quando diciamo che da una parte Dio può fare ogni cosa, è onnipotente, ma dall'altra che Dio non può peccare né ignorare il peccato, non è una contraddizione, ma semplicemente il limite imposto dalla sua natura stessa. Se Dio dovesse lasciare il peccato impunito, tradirebbe se stesso, e ciò sarebbe come chiedere al sole di non brillare o al vento di non soffiare. Ma forse oggi abbiamo bisogno di ridefinire questa parola, che spesso non è che una semplice espressione: oh, che peccato, si dice, ma invece che Dio odia tanto. Siamo tutti convinti che c'è qualcosa che non va in noi. Facciamo quello che non vorremmo fare e non facciamo ciò che dovremmo fare. Questa tendenza di base di ribellione verso Dio, comune ad ogni uomo, costituisce il peccato. I vari frutti di questa natura possono variare in quantità e qualità, come ad esempio un albero di mele può farne 100 e un altro 30, ma tutte e due sono dei meli. Così anche le nostre azioni di peccato possono essere più grandi o più piccole a seconda dei casi, ma Dio odia i piccoli peccati quanto i grandi. Infatti egli dice che la pena del peccato, di tutto il peccato, è la morte. Per capire la grandezza del tuo peccato, immagina di pubblicare delle menzogne su di me. I danni sarebbero pochi, te la caveresti con una piccola multa, se invece facessi delle accuse verso un personaggio famoso, il Presidente della Repubblica, per esempio, i danni sarebbero molto di più, perché maggiore è la reputazione rovinata e quindi sarebbe maggiore anche la pena che ne conseguirebbe. In altre parole, la gravità dell'offesa è misurata dalla dignità della persona contro cui è stata commessa. Cosa pensare allora di un'offesa contro Dio, la cui dignità, reputazione e grandezza sono immisurabili col metro umano? Ma la principale conseguenza del peccato, amici, è che esso ci separa da Dio e ci dà un terribile senso di solitudine. Sentiamo che manca qualcosa in noi. Forse chiederai come posso sentire la mancanza di qualcuno o qualcosa che non ho mai avuto o conosciuto. Ebbene, anche non conoscendo Dio possiamo sentirne la sua mancanza, come uno che non ha mai assaggiato acqua può non sentire la mancanza dell'acqua, ma di certo troverà la sofferenza della sete. Così oggi le persone sentono la mancanza di Dio e cercano di riempire quel vuoto con delle cose materiali, soldi, divertimenti, varie droghe, ma soltanto il Signore Gesù può colmare quel vuoto interiore. Sì, perché egli è l'unico che ha pagato col suo sangue prezioso per i nostri peccati, e soltanto in lui noi possiamo avere rimossa la condanna che Dio ha dato nei nostri riguardi. Non coprire il tuo peccato, quindi, ma ti invito a confessarlo a Dio, e accettando il sacrificio di Gesù anche tu potrai avere la sua pace e il suo perdono. Anche per oggi abbiamo concluso, amici. Grazie per l'ascolto e nel dirvi a risentirci alla prossima trasmissione, vi ricordo che siamo sempre a vostra disposizione per dei chiarimenti su quanto avete ascoltato. Quindi grazie e alla prossima volta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Gesù deve crescere. Leggo nella Bibbia in Giovanni al capitolo 3 versi 22 a 36. Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui». Giovanni rispose: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto e sopra tutti, colui che viene dalla terra, è dalla terra e parla come uno che è dalla terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza».

Di credere al figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. C'è stato un momento in cui sia Gesù che Giovanni Battista con i loro rispettivi discepoli hanno predicato il ravvedimento in vista del regno di Dio, invitando le persone a battezzarsi come segno della loro volontà di prepararsi ad entrare nel regno. Non conosciamo i contenuti della discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. Tuttavia, da tale conversazione, i discepoli di Giovanni erano venuti a conoscenza del fatto che anche Gesù stava battezzando e stava riscuotendo un successo addirittura superiore a quello del loro maestro. Il successo di Gesù sembrò infastidire i discepoli di Giovanni. Evidentemente non avevano ancora compreso fino in fondo ciò che il loro maestro Giovanni aveva cercato di trasmettere loro, ovvero il fatto che mentre lui era solo un testimone della luce, Gesù era la luce stessa. Giovanni Battista ebbe quindi l'occasione per ribadire questo concetto. Lui non era il Messia, ma era un testimone chiamato a preparare la strada davanti a lui. Egli dimostrò di aver accettato il suo posto nel piano di Dio, paragonando Gesù allo sposo e paragonando se stesso all'amico dello sposo. L'amico dello sposo non è geloso dello sposo, anzi è contento di vedere che lo sposo incontra finalmente la sua sposa. Allo stesso modo Giovanni gioiva del fatto che finalmente il Messia aveva cominciato ad operare e le persone andavano verso di lui. Era giunto il momento che il ministero del Messia crescesse e che Giovanni gli lasciasse spazio. Egli non poteva sapere quanto questo suo proposito avrebbe trovato la sua definitiva realizzazione da lì a poco. Infatti non passò molto tempo prima che Giovanni fosse arrestato e fosse ucciso per decapitazione, concludendo il suo servizio. Giovanni il Battista si rendeva conto di quale fosse il suo ruolo nel piano di Dio e lo accettava con gioia. Era contento di aver fatto ciò che Dio lo aveva chiamato a fare. Benché Giovanni fosse stato guidato dallo Spirito Santo durante la sua vita, si legga ad esempio Luca 1,15, egli era comunque solo un uomo che è della terra, con le sue limitazioni. Invece Gesù, colui che viene dal cielo, era superiore ed avrebbe davvero parlato delle cose del cielo come uno che le ha viste di persona. Non c'erano limitazioni nello Spirito in lui, e Gesù esprimeva davvero pienamente le parole di Dio. Purtroppo Giovanni sapeva che molti non ricevevano e non avrebbero ricevuto la testimonianza di Gesù, ma le persone che stavano andando verso Gesù, ricevendo la sua testimonianza, non potevano fare altro che dare gioia a Giovanni Battista e confermavano che Dio era veritiero. Infatti Dio gli aveva rivelato che Gesù era il Messia promesso. In Giovanni 1, versi 33-34, e il ministero di Gesù lo stava confermando pienamente. Giovanni aveva compreso che c'era una relazione stretta tra padre e figlio e che Dio aveva dato ogni cosa in mano al figlio affinché gli uomini potessero ricevere vita eterna. Solo Gesù poteva salvare gli uomini perché aveva ricevuto quell'autorità dal padre. Solo credendo in Gesù sarebbe stato possibile avere vita eterna. Chi lo avrebbe rifiutato non avrebbe potuto sfuggire in alcun modo all'ira di Dio. Queste parole di Giovanni forniscono uno spunto di riflessione per tutti. Chi non crede in Gesù deve considerare bene il proprio rifiuto nei confronti di Cristo, sapendo che non ci sono altre vie per essere salvati. I credenti a loro volta possono trarre un grande esempio dall'umiltà di Giovanni come servo di Dio. Che tipo di servi siamo? Siamo di coloro che vogliono attirare le luci dei riflettori su di sé o vogliamo essere mezzi per portare gli altri a Gesù? Anche noi, come Giovanni, dovremmo diminuire affinché Gesù possa crescere nella nostra vita.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Quando abbiamo terminato l'ultimo studio, abbiamo detto che chiunque si converti a Cristo è salvato, salvato per sempre, perché nasce a vita nuova. Ciò vuol dire che chi si converte a Gesù Cristo è stato strappato alla morte spirituale, e ha ricevuto una vita nuova. È stato portato dalle tenebre alla luce, è stato strappato all'inferno e portato in paradiso. In questo infatti consiste la redenzione, essere liberati da qualcosa per ricevere o ottenere qualcos'altro, che poi non è una cosa qualsiasi, ma la vita eterna per essere sempre col Signore, come si esprimeva l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Vi ricordate, amici, tornando alla considerazione, allo studio sull'Esodo, Dio disse: io sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Ecco, questa è la salvezza che Dio dà, questa è la redenzione. Ma leggiamo ora altri versetti di questo capitolo 3 dell'Esodo. Leggo i versetti 9 a 11. Ed ora, ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me, e ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Or dunque vieni, e io ti manderò da Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio: chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? Avete notato, amici, ciò che era accaduto a Mosè? 40 anni prima aveva cercato da solo di liberare Israele dalla schiavitù. A quel tempo Mosè era presuntuoso, direi arrogante. Come sappiamo, giunse perfino a uccidere un egiziano, intervenendo in aiuto di un ebreo perseguitato e pensando che gli altri vedessero in lui un liberatore. Pensava, insomma, di riuscire a liberare Israele da solo, ma ben presto si accorse che non ce l'avrebbe mai fatta. Anzi, Dio lo fece andare nel deserto per prepararsi adeguatamente ad assolvere il compito che lo attendeva.

Mosè vide quanto fosse debole e finalmente capì che non avrebbe mai potuto liberare Israele con le sue sole forze. Ed ora Mosè dice in pratica a Dio: chi sono io? Io non posso fare quello che mi chiedi. Ma è proprio ora che Dio può usare Mosè. E questo è il modo in cui Dio prepara gli uomini che intende chiamare al suo servizio. Dio fece lo stesso con Davide. Sì, Dio dovette prendere proprio quel Davide che aveva ucciso il gigante Golia e far sì che fosse costretto a vivere in caverne e che gli si desse la caccia come a una pernice, affinché si rendesse conto della sua fondamentale debolezza e quindi potesse essere eletto re di Israele. Lo stesso accadde, grosso modo, al profeta Elia, che era stato tanto coraggioso da presentarsi dinanzi al re Acab e a sua moglie Jezabel e dire: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele, di cui sono servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non quando lo dirò io». Si può leggere la storia di questo fatto nel capitolo 17 del primo libro dei Re. Ma Elia non era così coraggioso come sembrava, e quindi Dio lo fece andare nel deserto, lì dove egli spesso educa i suoi servi. Ora, nel deserto, Elia beveva l'acqua di un torrente, ma a causa di una siccità, il torrente a poco si prosciugò. Allora il profeta, scoraggiato, deve aver pensato: la mia vita non è che un torrente secco. E aveva ragione. Poi Elia riuscì a nutrirsi con delle focacce fatte con la farina contenuta in un vaso che miracolosamente si riempiva in continuazione. Capì allora Elia di non essere assolutamente nulla e che Dio era tutto. E proprio quando Elia capì questo, Dio gli fece affrontare i profeti di Baal e fece piovere fuoco dal cielo. Ed ecco come l'apostolo Paolo spiega questo modo di fare di Dio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10, ove è scritto: «Io mi rallegro nella mia debolezza, degli insulti, delle difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce che io sopporto a causa di Cristo, perché quando sono debole, allora sono veramente forte». Questo è certamente un paradosso nell'ottica umana, ma è proprio quello che Dio stava insegnando a Mosè. Infatti, quando Mosè capì finalmente di non poter liberare Israele con le sue forze, ma che Dio avrebbe potuto farlo per mezzo suo, soltanto allora Dio poté servirsi di Mosè. Ora, applicando queste considerazioni a noi credenti convertiti a Cristo, sono convinto che una delle ragioni per cui Dio non si serve di molti di noi è che ci reputiamo troppo forti. Avete mai riflettuto su questo fatto? Dio non può adoperarci quando siamo molto forti. Infatti, per quanto possa sembrare strano, è solo mediante la debolezza che siamo resi forti, come giustamente ha scritto l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 27. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i saggi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.

Mosè e l'Apostolo Paolo capirono che Dio poteva agire per mezzo loro solo quando erano deboli, ed è strabiliante quello che Dio può fare con uno strumento umanamente debole. Ma torniamo al dialogo tra Dio e Mosè. Dio dunque gli disse: «Vai, Mosè, perché io sarò con te, e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte». E Mosè disse a Dio: «Ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro?» Questo è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 12 e 13. La domanda che Mosè rivolse a Dio era più che giustificata. Sono sicuro che tutti noi gli avremmo fatto la stessa domanda. Mosè infatti temeva che gli israeliti non l'avrebbero accolto bene. Non sapeva come parlare loro di Dio e di quella straordinaria rivelazione, né aveva idea di come fare per condurre gli israeliti a quel monte di Dio. Questi erano i problemi che Mosè doveva affrontare, ma notate anche come Dio gli rispose: «Io sono colui che sono». Poi disse ancora il Dio: «Direi così ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi». Così è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 14. Indubbiamente l'espressione «Io sono» ha qui un profondo significato, e credo che nonostante tutto quello che per secoli si è detto e scritto su questa espressione, ci sia ancora molto da capire, da meditare su questo particolare nome divino. Il nome «Io sono» è costituito in ebraico da un tetragramma, cioè da una parola di quattro lettere. Secondo gli esperti, esso si pronuncia Yahweh, nome che è stato italianizzato in Geova. Questo però, sia ben chiaro, non ha niente a che vedere con la setta nota come Testimoni di Geova, o più correttamente Torre di Guardia. Per gli ebrei il nome Yahweh era tanto sacro che a poco non lo pronunziarono più per rispetto, sostituendolo di solito con Adonai, che vuol dire Signore, nella lettura pubblica della Bibbia. Difatti, nelle versioni moderne della Bibbia, in italiano troviamo il sacro nome tradotto appunto Signore, mentre la versione riveduta dice l'Eterno. In ogni caso, il nome proprio di Dio è Io Sono. Infatti, nell'Antico Testamento, Dio è chiamato Elohim, quando si vuole sottolineare che Egli è l'onnipotente creatore dell'universo, ma Dio è chiamato Yahweh quando lo si vuole indicare quale Dio di Israele, quale Dio che per mezzo di Mosè ha liberato il popolo eletto dalla schiavitù egiziana. E a questo proposito possiamo citare il Salmo 135, versetto 13, che dice: «O Eterno, il tuo nome dura in perpetuo, la memoria di te, O Eterno, dura per ogni età». Eterno, nell'originale ebraico, è appunto Yahweh, cioè Dio è colui che esiste eternamente, senza che abbia ricevuto l'esistenza da qualche altro prima di lui, ma soprattutto egli è colui che è sempre presente per venire incontro alle necessità del suo popolo e di tutti quelli che hanno fiducia in lui. Egli è l'Iddio che veramente esiste e agisce, a differenza delle false divinità, adorate dagli altri popoli e che non esistono e non possono fare niente per la gente. Tornando ora di nuovo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, vediamo che ormai era venuto il tempo in cui Dio avesse adempiuto la promessa di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che prima di morire aveva affermato: «Iddio certamente vi visiterà». Ma leggiamo Esodo capitolo 3 versetto 15. «Iddio disse ancora a Mosè: dirai così ai figlioli di Israele: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni». Proprio quell'Iddio che era apparso ai patriarchi ora stava mandando Mosè dagli israeliti con uno specifico compito, ma questo dovremo vederlo la prossima volta, perché il tempo a nostra disposizione è terminato, perciò a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Gesù Cristo vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Salmo 96, versetti 2 e 3. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Il titolo del messaggio di oggi è Tutto dice che Egli è meraviglioso. Nella Bibbia l'aggettivo meraviglioso è usato spesse volte per i progetti di Dio verso l'umanità e per colui che è venuto a compierli, Gesù Cristo. Già l'Antico Testamento parla di quel Dio che opera prodigi, nel Salmo 72 al versetto 18, di cui è detto: meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza, come troviamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 28, versetto 29. 8 secoli prima della venuta di Gesù, Isaia annuncia che Dio desiderava portare la luce in questo mondo di tenebre e che un giorno sarebbe nato un bambino, un figlio, latore di un messaggio di pace e di perdono. Il profeta precisa che lo avrebbero chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, come troviamo nel libro del profeta Isaia, appunto al capitolo 9, versetto 6, e anche Emanuele, che significa Dio con noi, come troviamo sempre nello stesso libro al capitolo 7, versetto 14. Aggiunge ancora che il Signore asciugherà le lacrime da ogni viso, come troviamo al capitolo 25, versetto 8, e sarà vincitore sulla morte. Queste promesse meravigliose si sono compiute quando il Cristo è venuto sotto forma di un bambino. Gesù è il nome meraviglioso di colui che ha reso visibile sulla terra quel Dio che mai nessuno aveva visto e che molto tempo prima aveva fatto conoscere i suoi pensieri meravigliosi verso l'umanità. Persino i suoi nemici dovettero riconoscere le meraviglie che aveva fatte, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 15, e inchinarsi davanti all'evidenza, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9, versetto 33, se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe far nulla. Benché rigettato dal mondo, Gesù oggi è vivente. È Lui il solo mezzo di salvezza, il fondamento della Chiesa che Dio costruisce, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, nei versetti da 4 a 10.

Qualcuno ci ha scritto: non capisco perché tutto mi vada a rovescio. Sono un cristiano, cerco di fare la volontà di Dio e lo stesso tutto sembra succedere a me. Ho così tanti guai. Ebbene, caro amico, questo non è inusuale. Questo in cui noi viviamo è un mondo di peccato e Dio mai ci promise un letto di rose? No, davvero? E se leggi il Nuovo Testamento troverai che gli apostoli e persino il Signor Gesù Cristo spesso ebbero ad affrontare guai e difficoltà. Difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono affrontare. Le difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono imparare a fronteggiare. E così troviamo Paolo che fedelmente serviva il Signore e lo stesso è immerso in difficoltà. Le difficoltà non sono qualche cosa che Dio ci fa cadere addosso solo quando usciamo fuori dalla sua volontà, ma è qualcosa che spesso ci manda quando con tutto zelo cerchiamo di farla. E ci sono tante varie ragioni per cui le difficoltà ci capitano, così cerchiamo di imparare qualche cosa sulle difficoltà dell'apostolo Paolo, che ne ebbe abbastanza durante la sua vita. Nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi, e incidentalmente tale lettera fu scritta dalla prigione in cui Paolo di nuovo si trovava, egli parla di tale imprigionamento, perché vedi, anche la chiesa di Filippi cominciava a farsi delle domande sul soggetto. Là c'era il più grande apostolo di quel tempo che stava riscuotendo un discreto successo con un profittevole ministero ed ecco guai sopra guai. È messo in prigione a Roma e non può così più predicare il messaggio nel mondo mediterraneo. Non più egli può diffondere quel messaggio che aveva disseminato chiese per ogni dove e che così tanto doveva influenzare l'esistenza dell'umanità per anni e anni a venire. Perché proprio nel bel mezzo egli è messo da parte? Perché tanti ostacoli? Bene, qui è come Paolo considerava le difficoltà. Ecco ciò che egli stesso scrisse. Ora, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. E che importa? Comunque sia, o per pretesto o per sincerità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ebbene, cosa ci dice qui Paolo? Egli subito mette al chiaro la ragione per cui Dio ha voluto il suo imprigionamento e dice loro: «Io voglio, fratelli, che sappiate che questa mia difficoltà è attualmente capitata per mezzo di Gesù Cristo». Non è qualche cosa che è successo fuori del controllo di Dio. Dio è in controllo in ogni cosa. Dio è sovrano su tutta la mia vita. È Lui che dirige tutto. Questo qualche cosa che Dio

chiedi Dio. Certe volte, quando pensate che tutto vada a gonfie vele, ed ecco che d'un tratto qualche cosa cambia tutto, e noi presupponiamo che ne risulti detrimento all'opera del Signore, e non possiamo capire perché mai Egli l'abbia permesso. Ma Lui sa il perché, e non occorre che noi sappiamo sempre tutto. La prima cosa che dobbiamo capire è che se delle difficoltà ci vengono incontro, Dio ce le porta per qualche scopo, e lo scopo, usualmente, poi ci accorgiamo, è sempre per l'avanzamento del Vangelo. Lo scopo è di onorare il suo nome e di portare nuovi convertiti nella Chiesa di Gesù Cristo. Ora, tu non sarai il miglior strumento per questo. Tu forse sarai una delle più piccole rotelle dell'ingranaggio che compie tutto questo, ma in qualche modo Dio sta usando le difficoltà che tu stai sperimentando per portare altra gente a riporre la loro fede in Cristo Gesù. E tu, come Paolo, potrai rendertene conto e vederlo succedere, oppure può darsi anche che mai lo saprai. Ma osserva come Paolo analizza la sua situazione. Senti quello che scrive. Tutta la guardia pretoriana e tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Ora tu sai chi era la guardia pretoriana, era la guardia del corpo dell'imperatore incaricata di sorvegliare sopra la famiglia di lui e a cui era stato affidato l'incarico di sorvegliare Paolo. Così ecco che Paolo ha ora l'opportunità di parlare a tutti loro del Signore Gesù e di far sì che il messaggio della salvezza penetrasse fin dentro la casa dell'imperatore stesso e si spargesse fra i suoi cortigiani. Così, il ministero di Paolo non solo stava penetrando nel palazzo dell'imperatore, ma più di questo esso veniva portato agli estremi confini dell'impero da quegli stessi soldati che, trovandosi allora in Roma, erano traslocati in Francia, in Inghilterra, e forse fu proprio per mezzo di essi che il Vangelo di Cristo raggiunse quelle estreme regioni. Così successe che Paolo divenne abile di spargere il Vangelo in modo così proficuo che neppure lui sarebbe mai potuto abile di immaginare, benché fosse però abile di vederne dei frutti maturare là dove si trovava. Secondariamente, egli disse, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vedi, tanta gente si era affidato a Paolo e se egli fosse rimasto libero, mai loro avrebbero preso a fare il loro dovere come cristiani, lasciando a lui tale compito. Ma ora che egli non c'è più, incoraggiati dal suo esempio, si era messi a sfrontatamente a testimoniare, avendo visto il modo in cui Dio guidava la vita di Paolo, essi erano divenuti volenterosi di parlare. In altre parole, il progresso del Vangelo era stato avvantaggiato in due modi, e ricordati che ci sono tante persone che, vedendo come tu sai trattare le difficoltà e i guai che ti sono venuti incontro, saranno rinforzati nella loro testimonianza, e questo rinforzerà la loro vita, e a sua volta la loro vita rinforzerà altre ancora. Nessuna difficoltà verrà mai nella tua vita che in una maniera o nell'altra, forse non drammaticamente come nel caso di Paolo, che per certo in qualche modo contribuisca nel progresso del Vangelo di Gesù Cristo. Così, cos'è che devi fare? Ebbene, dovresti fare quello che Paolo fece. Dillo, sono contento, mi rallegro. In questo egli dice nel versetto 18, io mi rallegro e mi rallegrerò. Non lasciare che nessuno ti rubi di questo, e non parlo ora di una spensieratezza, di un'attitudine gloria a Dio e vada come vada. Paolo realizzò la serietà del problema, la gravità delle difficoltà e della sua situazione,
ma nello stesso tempo pure riconobbe la sovranità di Dio

di poter far progredire il Vangelo per mezzo di esse. Difficoltà avvengano di modo che Dio possa essere onorato e il Vangelo possa progredire sia che ce ne rendiamo conto o no. Credici e ringrazia Dio per queste cose e sopportali e vivi come un cristiano che vuol essere un esempio per tutti gli altri. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per coloro che hanno delle difficoltà. Aiutali a capire la realtà di quanto è stato detto. Noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

bisogno un po' del vostro aiuto, perché ma se ma forse sai adesso comincio a gridare poi faccio male alle orecchie. Dicevo, bisogno di voi perché ho dormito poco e mi sento un po'. Anche tu? Allora pregate per me e per Teresa, Teresina. Bene, leggiamo insieme un passo che servirà per iniziare, non parlerò di questo, ma mi serve per poter introdurre l'argomento. Salmo 34, versetto 12, dice: chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Questa è la domanda che il Signore fa questa mattina e noi dobbiamo dare anche una risposta a questa domanda. Vogliamo pregare il Signore che ci guidi in questa riflessione. Padre nostro che sei nel cielo, vogliamo ringraziarti perché come questa mattina, Signore, ci hai ricordato con la tua parola, Signore, non abbiamo niente da darti se non quello che tu hai riversato, Signore, nella nostra vita. Perciò, Signore, questa mattina vogliamo pregarti di guidarci affinché, oh Signore, la tua parola che tu ci hai data, Signore, possa arrivare nei nostri cuori e che possa esserci di utilità, oh Signore, di benedizione nella nostra vita. Ti preghiamo perciò, Signore, di guidarci col tuo spirito affinché i nostri cuori siano pronti ad ascoltare e a mettere in pratica. In Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ho voluto leggere questo passo perché questa domanda è una domanda che è più che una domanda, è un incitamento, un incoraggiamento a, che il Signore vuole dare a noi per dire: desidera la vita, qualcosa che noi ce l'abbiamo oggi, come ci è stato ricordato, prima non ce l'avevamo, ma il pensiero della vita e dei lunghi giorni è qualcosa che Dio ha messo nel nostro cuore già sin dal principio. Troviamo scritto nell'Ecclesiaste che Dio ha fatto ogni cosa buona e ha persino messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità, questo pensiero di non morire mai. Eppure tutti moriamo, non c'è nessuno che può dire io non morirò. Per quanto riguarda il nostro corpo, grazie a Dio, oggi noi possiamo dire noi non moriremo più per quanto riguarda lo spirito. Però questo pensiero Dio l'ha messo nel nostro cuore, ma non l'ha messo nel nostro cuore soltanto per farcelo pensare così. È rimasto, potremmo dire, nel nostro spirito perché una volta noi eravamo eterni in Adamo, prima della caduta. Adamo non era stato creato per morire, ma per vivere in eterno. Ecco perché questo pensiero risale in noi. Noi desideriamo non morire perché? Perché noi una volta avevamo questa eternità. Se dovessi dare un titolo a questo messaggio, diciamo così, lo chiamerei il credente in 3D. Oggi il 3D va di moda. Qualcuno di voi magari ha già il televisore in 3D. Faccio una piccola parentesi: io quando ero bambino, avevo sui 13 anni, ho visto un film in 3 dimensioni. Mi hanno detto che l'hanno scoperto adesso, ma io l'ho visto. Ho visto un film in 3 dimensioni, ero un ragazzino, facevo la scuola media e ci avevano dato degli occhiali e vedevo sto film che mi spaventavo perché mi sembrava di essere dentro. E non mi risulta a me che è un qualcosa che hanno inventato adesso. Probabilmente oggi va di moda, ma c'era già ai tempi miei.
chiusa parentesi, del 3D. Perché il 3D? Non tanto perché voglio parlare di tre dimensioni, ma perché a noi interesseranno 3D questa mattina. Mediteremo su 3D di Domodossola, o meglio ancora, D di Dio, forse è più giusto dire così in questo ambiente. 3D, il pensiero dell'eternità è la prima D di cui voglio parlare, ed è quella del desiderio. Il desiderio è la prima D che mediteremo. Perché questo? Proprio perché il desiderio della vita eterna è stato quello che ci ha mossi per poterci avvicinare a Dio. Questo pensiero, questo non voler morire, questo cercare di fare in tutti i modi di non morire, è qualcosa che spinge l'uomo a ricercare qualcosa che non ha, che non conosce, che sa che gli scappa dalle mani, ma ne ha bisogno. Ora, quando noi abbiamo accettato il Signore Gesù e siamo stati battezzati, non possiamo dire che abbiamo raggiunto un traguardo nella nostra vita spirituale. No, non è così, anzi abbiamo iniziato un cammino con il Signore dopo il battesimo. Ci sono stati dei battesimi ancora ultimamente. Non possiamo dire io sono a posto così, perché ho creduto, ho la vita eterna, il Signore mi ha salvato, ho ubbidito con il battesimo e sono a posto. Non è così. E questa mattina vorrei parlare di questo, che non è così, perché il nostro cammino è un cammino proprio, è un andare avanti. Se c'era una persona, dico una, perché di più non ne conosco, che poteva dire io ho creduto e sono a posto così, uno c'è stato. Ed era quel ladrone sulla croce, nessun altro. Lui ha potuto dire, cioè non l'ha detto, però lui era uno che poteva dire: oh Signore, io finalmente ho raggiunto la meta, ti chiedo perdono, ricordati di me, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Lui non doveva camminare con il Signore perché non ne aveva il tempo, doveva morire da lì a qualche ora. Noi no, noi siamo ancora qua. Dobbiamo camminare, dobbiamo affrontare le difficoltà, le tentazioni, i problemi della vita, perciò siamo soggetti a cadere, a peccare, a rialzarci, quello che tutti noi conosciamo. Ecco perché questa prima D è quella del desiderio. Sapete, il desiderio è la forza motrice del mondo, potrei dire, non so se è una definizione giusta, ma questa mi viene. Il mondo si muove attraverso il desiderio, tutto ciò che avviene nella nostra vita è spinto da un desiderio. Ci sono le uniche cose che noi facciamo senza desiderarle, sono le cose che ci vengono imposte. Non vorrei farlo, non la desidero, ma qualcuno mi costringe, più forte di me, più grande di me, allora la faccio. Se no, per tutto il resto noi facciamo ciò che desideriamo. Già forse altre volte ho accennato a questo argomento del desiderio. Noi desideriamo qualcosa che conosciamo. Desideriamo qualcosa che conosciamo. Vi ricordate, forse l'ho detto in questa sede, io non posso desiderare, non so, un qualcosa che non ne conosco l'esistenza. Quando io conosco l'esistenza di qualcosa, quando io ho sperimentato ciò che mi dà quella cosa, posso poi desiderarla, no? Mettete voi qualcosa che vi piace nella, non so, da mangiare, da bere, da andare in vacanza, qualcosa che vi piace, perché la desiderate? Perché nella mente vi ricordate che è stato bello l'ultima volta, no? Oh, come vorrei andare al mare, perché penso il mare, l'acqua, il sole, ma non posso desiderare qualcosa che non esiste per la mia conoscenza, intendo dire. E il Signore dice: state attenti, perché voi non siete il ladrone sulla croce che oggi stesso sarà con me in paradiso, ma avrete una vita da affrontare, perciò state attenti ai vostri desideri, perché i desideri sono ciò che voi non...
ciò che vi condurranno ogni giorno nella vostra vita. Desiderare. Se noi oggi ci preoccupiamo, per esempio, della salute, piangiamo quando muore qualcuno nelle nostre famiglie, è perché un giorno il nostro progenitore Adamo, ha cominciato Eva veramente, però Adamo non è che è più responsabile di lei forse. Ebbene, lì cominciò il desiderio. Loro avevano a disposizione tutte le cose della terra. Dio gli aveva detto: mangia di tutto quello che vuoi, vai dove vuoi, fai quello che vuoi. Una sola cosa ti dico di non fare: non toccare quell'albero. Però tutti gli altri alberi, ce n'erano a migliaia, a milioni, fanne quello che vuoi. Non poteva desiderare niente Eva o Adamo, perché avevano tutto a disposizione. Perché io desidero qualcosa perché non ce l'ho, mi manca, vado a cercarmela. Loro avevano tutto a disposizione, ma il nostro nemico, il serpente antico, lui viene ad agire nella nostra mente, viene a sussurrarci delle cose, perché lui striscia, non si fa neanche sentire, e ci viene a sussurrare: ma guarda quel frutto com'è bello, ma Dio ha detto di non toccarlo, ma no, non è vero. Tu pensa, se lo mangi diventi come lui, conoscerai il bene e il male. Tu questo non lo conosci ancora, tu conosci solo quello che hai, ma non sai neanche che cosa è bene e che cosa è male. Immagina, se lo mangi potrai fare così. Cominciava il desiderio a prendere forma nella mente di Eva. Eva cominciò a desiderare. Questa prima di questa mattina cominciò a desiderare. Troviamo nella scrittura scritto: ed Eva vide, perché prima forse non lo vedeva, prima non ci pensava neanche, è arrivata l'informazione e allora lei ha cominciato a desiderare e vide che il frutto era bello da vedere, era buono da mangiare e faceva diventare intelligenti. Lo prese e lo mangiò. Il desiderio era stato appagato. Andate al cimitero e vedete la conseguenza di quel desiderio. Quel giorno morì. E da quel giorno noi nasciamo, come è stato detto nella preghiera, morti nei falli e nei peccati, a causa di questo desiderio. Perciò noi dobbiamo valutare, esaminare, vagliare i nostri desideri. Io credo che sia una cosa importante, perché tutta la scrittura ci parla di questo. Noi dobbiamo valutare i nostri desideri, da dove vengono, perché sapete, ci sono due grandi sponsor, due grandi informatori che hanno a cuore la nostra anima. Oh, come siamo amati noi! Uno è Dio, il quale vuole la mia anima, la nostra anima, per poterla salvare, per poterla riportare allo stato primitivo della vita eterna. E ci dà dei consigli, ci porta a desiderare ciò che lui ha da offrirci. Questa mattina il fratello ci ha ricordato che avevamo niente e ci presenta tutte le cose belle che lui ha. L'informatore Dio, che vuole suscitare nel nostro cuore, nella nostra mente, dei desideri. Lui vuole che noi desideriamo ciò che lui ci offre. Questo ci porta a dire: oh, che bello quello che ho davanti. E allora ha cominciato con la creazione. Romani 1 ci dice questo. È scritto nell'Epistola ai Romani che Dio si è manifestato, si è rivelato agli uomini mediante la creazione. E allora io la mattina mi alzo e guardo le montagne e dico: che belle che sono. Questo mi fa desiderare
se non altro conoscere chi le ha fatte. Perché siamo andati a Dio quel giorno della nostra vita? Perché noi non sapevamo delle cose. Io non sapevo né da dove venivo, né dove andavo, né perché esistevo. Io non so se voi lo sapevate, ma credo anche voi non sapevate questo. Ma a un certo momento, quando tu ti trovi in mezzo alla creazione, guardi le stelle, ti guardi e dici: ma io chi sono? Che cosa faccio? Da dove vengo? Tu sai che sei qualcosa di più di quello che vedi nello specchio, ma desideri conoscere qual è la tua origine. Dio si presenta nella sua immensa onnipotenza, nella sua creazione. Si è presentato mediante la sua parola per suscitare in noi dei desideri. Quando leggiamo la parola di Dio, ci troviamo delle risposte a quelle domande che non sapevamo quali fossero le risposte. Qui le troviamo, le domande della nostra vita, i perché della nostra vita, il perché della vita, della morte, dell'amore, del pianto, di tutto. Dio si presenta, è come dire: se tu ti avvicini a me, se tu hai questo desiderio di conoscermi, io mi farò trovare. Questo il Signore fa nella sua pubblicità. Lui vuole suscitare in noi, nell'uomo, il desiderio di essere conosciuto. E per ultimo è venuto direttamente giù qui su questa terra a parlare, a toccare, a farsi vedere che cosa sono le sue benedizioni, l'amore. Quell'amore che non esiste nel mondo, quello che noi chiamiamo amore. Se Dio è amore, il resto non può essere amore. L'altro ieri si parlava con dei fratelli. Noi amiamo, quando noi amiamo i nostri fratelli, i nostri amici, i nostri parenti, in realtà non è amore quello, perché l'amore è quello di Dio, cioè quello iniziale, quello vero. E Dio ci ha dato il suo amore. Quando amiamo con quell'amore, noi possiamo dire che abbiamo conosciuto Dio. Ma quando noi amiamo con il nostro amore, il Signore Gesù dice che non è quello che vale, no? Infatti dice: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Come dire, è un tipo di amore che non ha niente a che fare con il mio, sta dicendo quello. Noi dovremmo imparare ad odiare questo tipo di amore. E Gesù disse: chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Chi non odia, chi non disprezza, è scritto così. Questo vuol dire che quel tipo di amore che noi abbiamo è disprezzabile paragonato all'amore di Dio, perché l'amore umano è quello che è. Ma il Signore dice: se tu prendi, se tu desideri quell'amore che io ti do, tu potrai amare non soltanto tuo padre e tua madre, ma i tuoi nemici persino. Ama il tuo nemico. Dice che Dio ha sparso nei nostri cuori il suo amore. Perciò vedete, fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare attenti e ricercare le offerte di Dio, le informazioni di Dio. Dio vuole mettere delle informazioni nel nostro cuore affinché noi le desideriamo. Asaf diceva: chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero che te. Questo era il desiderio di Asaf, desiderare Dio. Noi oggi siamo dei credenti, prima non lo eravamo, prima forse noi avevamo in cielo, oltre che santi, santini e compagnia bella, avevamo anche i nostri parenti, i nostri nonni che ci guidavano e ci rispondevano e ci davano i numeri all'otto.
Ma oggi non è più così. Oggi come Asaf noi possiamo dire: ma chi ho in cielo io fuori di te? Ma Asaf continua e dice: ma sulla terra io non desidero che te. E io qua mi viene un po' più difficile, sapete? Quali sono i miei desideri qua su questo mondo? Perché anch'io come Asaf dico che in cielo non ho nessun altro se non il Signore Gesù, Dio. Ma sulla terra io mi preoccupo per la mia salute spirituale. Perché Asaf poteva dire: sulla terra non desidero che te, ma io sulla terra desidero Dio e basta, oppure ho dei desideri che non sono Dio, ho dei desideri che mi portano lontano da Dio. Sapete, qui è molto facile che noi non abbiamo quella, la condizione di Asaf, letta nel Salmo. Perché qui in questo luogo dove noi abitiamo continua quel serpente a strisciare, e perciò lui continua a inculcare, a seminare, a piantare i suoi, la sua offerta. Lui ci vuole fare desiderare delle cose affinché noi ci allontaniamo da Dio. Il suo scopo è quello di prendersi, tra virgolette, dei clienti, no? Glieli ruba a Dio per poterseli portare. E allora ci propone delle cose, come ha fatto con Eva, e dice: voglio farti desiderare delle altre cose. Va bene Dio, la vita eterna, va bene, ma queste cose tu non le vedi. Queste cose tu le leggi, devi crederle per fede. Le vedrai quando? Quando sarai morto. Ma sei sicuro che poi, quando sarai morto, sarai col Signore come dice? Io ti offro qualcosa di subito, di reale, puoi toccare con mano. Seguimi, seguimi. Oh, questo forse. E comincia il desiderio a crescere. Noi dobbiamo stare attenti a questo, perché ci porterà alla morte. E lui ci offre delle cose, allora cominciamo a desiderare ciò che il mondo ci offre. E voi sapete che cosa ci offre il mondo? Tutto quello che appartiene a questo serpente. A Gesù si permise di dire: se tu mi adori, tutti questi regni della terra io te li do, perché sono miei, perché mi sono stati dati. Il desiderio di arricchirsi, il desiderio di avere successo, il desiderio di essere bello, allora vai a farti le cure, non lo so, il desiderio di avere un buon lavoro, tutto quello che vogliamo, cose lecite, per carità, ma stiamo attenti che non ci portino lontano da Dio, perché il desiderio delle cose del mondo produce la morte, dice la parola di Dio. Se uno desidera le cose del mondo, diventa inimicizia contro Dio, produce la morte. Perciò noi dobbiamo porre il nostro cuore, desiderare come Davide, che poteva dire: chi è l'uomo che desidera la vita e avere lunghi giorni con te? Il desiderio di Davide era quello di servire Dio. Perché? Perché colui che impianta i desideri della terra, del mondo, lo scopo suo è quello di distruggere la nostra anima. Lui vuole noi, ma non perché ci odia, ma perché lui odia Dio e vuole distruggere tutto ciò che Dio ha fatto. Lui non ce l'ha con noi, lui è disposto a darci il massimo di questo mondo, lui è disposto a farmi diventare l'uomo più ricco della terra, più potente della terra. Quello che conta è la mia anima, perché vada all'inferno per l'eternità, basta soltanto che io lo segua. Questo dice la parola di Dio. Noi dobbiamo aborrire questo tipo di desideri. Il desiderio che viene dalla carne si chiama concupiscenza, e la scrittura ci dice che questa concupiscenza, questo desiderio carnale, nasce insieme all'uomo. Ognuno, dice Giacomo, è tentato dalla propria
concupiscenza. Ognuno c'ha la sua. Io ho la mia concupiscenza, tu hai la tua. Stiamo attenti perché ognuno di noi sarà attratto dalla propria concupiscenza, sarà tentato dalla propria concupiscenza. Lo scopo qual è? Cedere alla concupiscenza per portarci al pianto, alla sofferenza e continuando fino alla morte. Dobbiamo imparare a camminare. Questo possiamo leggerlo, Galati capitolo 5 versetto 16 e 17. Galati capitolo 5

versetto 16-17. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Che bello! Qua ci parla di desideri. Questa D si ripete, questa D mi dice che la mia carne ha dei desideri e questi desideri sono contrari a quelli che Dio mi fa pensare, perché ciò che Dio desidera ce l'ho nello spirito mio, perché è stato rigenerato. Io desidero le cose di Dio, ma nella mia carne ci sono dei desideri che mi portano dall'altra parte, in guisa che c'è una lotta interiore. Ognuno di noi prova questa lotta. Provi a fare una piccola riflessione istantanea e ricordiamoci di quelle volte che vorremmo servire il Signore, vorremmo fare quella cosa perché Dio ce la comanda, però è più forte di me e faccio quella cosa che so di essere peccato, ma la faccio perché? Perché la mia carne è affamata di peccato, è affamata di appagare quelle cose. È un po' come un alcolizzato che deve per forza bere, o un drogato che per forza si deve bucare. C'è la carne che ti tira, ti attira proprio e ti vuole distruggere. Noi dobbiamo avere quella capacità, ma non noi. Come Simone ci ha ricordato stamattina, mi è rimasta nel cuore questa parola: avevamo niente, ma Dio ci ha messo tutto nel cuore. E qua dice: camminate per lo spirito. Perché? Perché se siete guidati dallo spirito, non siete più sotto la legge. Non siete più sotto la legge. Ma quale legge? Quella legge che mi obbliga a peccare, la legge del peccato e della morte mi obbliga a peccare. E qua mi dice: non siete più sotto quella legge, potete benissimo ribellarvi. È come dire, non so, hai un tesserino, tu puoi entrare nella zona ZTL, ecco, c'è una legge che dice chi passa di qua prende la multa, però se c'hai quel tesserino, e qui è lo Spirito Santo, tu puoi entrare nella zona ZTL, perché ti dice: non sei sotto quella legge, tu sei esente, tu puoi, hai il permesso di poter passare. Qua ti dice: non sei più sotto la legge. Se il peccato ti attira, se il peccato ti aggancia, tu non devi più dire: è più forte di me, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Perciò stiamo attenti a questi desideri e sappiamoli valutare quando è concupiscenza o quando è desiderio per le cose di Dio. L'apostolo Paolo poteva dire: per me vivere è Cristo, morire è guadagno. Il mio io dice: desidero molto di più, con più bramosia, andare col Signore piuttosto che restare qua. Ma io queste cose le ho sentite dire qui nel mondo, ma da persone disperate. Sento dire qualcuno che, siccome è malato, dice: vorrei morire perché non voglio più soffrire, ho perso il posto di lavoro, il conto in banca, i soldi se li sono presi, come abbiamo sentito adesso per televisione, e persone che si uccidono: voglio morire. Ma questo non era un desiderio che veniva da Dio. Il desiderio che viene da Dio è: e io voglio morire, ma non perché sono stufo di campare, io voglio morire affinché possa andare finalmente col Signore, poter veramente realizzare tutto quello che ho nello spirito, poterlo vedere faccia a faccia. Il desiderio di Paolo era quello: andare col Signore. Diceva che era una cosa di gran lunga migliore, ci avrebbe guadagnato. Morire è guadagno, faccio un affare d'oro se io, il Signore mi chiama con sé. Però se sono costretto, pazienza, diceva, devo stare ancora un po' con voi. Ma se servo, pazienza, vuol dire che camperò ancora. Ma io vorrei morire, che bello andare col Signore. Questo era il desiderio di Paolo. Il desiderio che abbiamo noi dobbiamo coltivarli, perché noi i desideri, se li coltiviamo, prendono forma nella nostra vita, perché noi siamo ciò che desideriamo.
quando desideriamo qualcosa la perseguiamo finché non la raggiungiamo, non è vero? E noi dobbiamo alimentare i desideri per il Signore e cercare di soffocare, di mortificare tutte queste desideri della carne. Mortificateli, dice, per mezzo dello Spirito, Paolo ai Romani. Perciò noi dobbiamo alimentare i desideri per il Signore. C'era Anna, vi ricordate Anna? Che piangeva perché era sterile, non poteva avere figli. Lei desiderava un figlio. E come lo desiderava? Perché è una benedizione del Signore. Lei desiderava avere un figlio. E prega. E dice: Signore, io desidero tanto un figlio. Se tu me lo dai, Signore, io lo darò a te. Io potrei dire: ma allora che te ne fai? Perché lo vuoi? No. Io voglio avere qualcosa da parte tua, Simone, dammi un figlio affinché io te lo offra. Ha fatto questo Anna, ha avuto un figlio, Samuele, e gliel'ha offerto a Dio. Ha offerto a Dio qualcosa che Dio stesso gli aveva dato, le aveva dato. Perciò il desiderio per le cose di Dio portano sempre e comunque benedizione alla nostra vita. Sempre, ma i desideri della carne, quando noi li perseguiamo, portano sempre e comunque al pianto, alla sofferenza, alla delusione, al vuoto spirituale. Facciamo delle cose che il mondo ci offre e poi ci sentiamo vuoti dentro. Tutto ciò che viene dalla carne produce morte, dice la parola. Davide, che ha scritto questo versetto che abbiamo letto all'inizio, proprio lui ci dimostra il pericolo dei desideri della carne. Non li leggo i versetti, ce li ho tutti segnati, ma preferisco parlare così risparmiamo il tempo e io non mi perdo, perché vi ripeto, non sto tanto a posto oggi. Davide, è scritto che nel tempo in cui il re andavano alla guerra, perché loro facevano le guerre con la stagione giusta, quando c'era il caldo, c'era la primavera, no? E lui era un condottiero, era un uomo di guerra, Davide. Dice che rimase nel palazzo mentre i suoi andavano a combattere. E una sera si affaccia dal terrazzo e chi vede? Betsabea, bellissima. Lui era il re. Per un attimo forse si è dimenticato il versetto che abbiamo letto. Ha cominciato a guardare questa ragazza e si è innamorato. Era sposata, non era sua moglie, ma tutto il cuore batteva. Fa parte della nostra natura. Se noi ragioniamo, noi gli diamo pure ragione, cioè è colpa sua, scusa, il cuore batte, l'amore non si comanda, mica si può comandare all'amore. Poi lui ragiona, qualcuno gliel'ha fatto ricordare, diciamo: guarda che tu sei il re, tu puoi fare quello che vuoi, tu basta che lo dici, lei viene, non c'è problema. Che cosa ha fatto lui? Ha desiderato questa donna. Quando tu dai spazio al desiderio, dice Giacomo, sei tentato dalla concupiscenza, cioè da questo desiderio. Ti adesca il desiderio, ti fa vedere il vermicello attaccato all'amo. Dice: guarda come sono buono da mangiare. E il pesciolino dice: oh, adesso un po' ti mangio. Clic! E gli si aggancia l'amo nella gola e lui muore, va a finire in padella. Così ha fatto Davide. Davide guardò questa donna, si innamorò, la prese, e a causa di questo fatto poi ha fatto morire il marito, se conosciamo la storia. Che cosa succede? Quando lo viene a sapere il profeta Nathan, mi pare, il profeta Nathan lo viene a sapere,
va da Davide e gli dice: devo raccontarti una storiella. Dai, racconta, dai, che mi piacciono le storielle. E gli racconta di questo agnellino, unico agnellino, che viene sacrificato perché arrivava un amico da fuori. E raccontandogli questa storia, dice: anziché prendere quelli che aveva lui nel suo gregge, prese l'agnellino di quell'uomo povero. Oh, ma questo qui dovrebbe morire, ha fatto sta cosa, non doveva farla. Nathan gli dice: quell'uomo sei tu, perché tu hai fatto questo, tu hai preso quella donna che era l'unica cosa che aveva Uria, tu non avevi il diritto di fare questo. Lui si pente. Per questo lui è chiamato l'amico di Dio, non perché ha fatto il peccato, ma perché lui si è pentito di quel peccato. Perché quando non avviene il pentimento, tu non sei un uomo secondo Dio. Noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne secondo Dio. Quando pecchiamo, perché la nostra natura è quella. Ricordiamoci che la prima cosa da fare è mettersi in ginocchio e dire: Signore, perdonami. Ti prego, mi appello al sangue del tuo figlio, e lui ci rialza. Ma pentiamoci e abbandoniamolo il peccato, perché sennò non serve a niente. Bene. Davide si pente. Che cosa avviene? Che la conseguenza di quella concupiscenza non passa liscia. 4 figli gli muoiono. 4 figli gli muoiono di morte violenta, brutta. Absalom, sì, il nome non me lo ricordo, il primo appena nato, che era piccolino, vabbè, non mi ricordo i nomi. Voglio dire, la conseguenza negativa della scelta dei nostri desideri, prima o poi arriva il conto da pagare. Questo voglio dire stamattina. Quando abbiamo dei desideri, ricordiamoci che quando scegliamo per appagare quel desiderio carnale, prima o poi si va alla cassa e si paga. Ricordiamocelo questo. La Bibbia ci dice questo. Ci dice che il salario del peccato è la morte, sempre. Ora le cose sono due: quando mi pento, la morte c'è per quel peccato che ho fatto. Devo scegliere se sarà la morte mia o se voglio appellarmi alla morte del Signore Gesù Cristo. Se voglio appellarmi alla morte del Signore Gesù Cristo, gli dico: Signore, ti presento quest'altro che ho fatto, perdonami, non lo faccio più e non lo devo fare più. E quel peccato ha la giusta morte nella croce del Signore. Se no c'è qualcuno che deve pagarlo. Ricordiamoci di questo. È una cosa seria la Bibbia. La parola di Dio è seria. Non scherza. Assolutamente no. Vero è che le benedizioni di Dio sono infinite. Che la pazienza di Dio non è infinita. Quella finisce prima o poi. Comunque che la sua disponibilità è estrema. È sempre pronto a perdonarci tutte le volte che pecchiamo. L'importante è che ci sia il pentimento con l'abbandono del peccato. Perché pentimento e tenersi il peccato in tasca significa non pentimento. Perciò attenzione ai desideri. Un altro, perché poi finisco, questa è la D più lunga, poi le altre due D, ce ne ho ancora due, passeranno in fretta. La D più lunga. Un altro è Acan, vi ricordate Acan? Acan era un uomo che dopo la battaglia di Gerico, avrei dovuto leggere tutte queste cose, poi vi do i versetti, se li volete le leggete con calma. Acan, c'era l'interdetto, Dio aveva detto: io ti do Gerico, fa girare attorno a Gerico, se vi ricordate. Poi la città crolla, Dio aveva detto che ogni cosa di quel popolo doveva essere distrutta e niente doveva salvarsi. Ma questo Acan cosa fa? Vede, questo possiamo leggerlo magari, vediamo se lo trovo, Giosuè 7, 21, 26. Giosuè 7,
Io purtroppo ho le mani che sono di legno e non riesco a fare le cose bene. Giosuè 7. Quest'uomo cosa fa? Vede degli oggetti e se li prende, li nasconde. Leggiamolo. Giosuè 7. Dunque, prima dice, versetto 12 di questo capitolo 7, perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stesso interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. C'era un interdetto, qualcuno che aveva fatto qualcosa che non doveva fare. Santificatevi per domani. Dunque, santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore Dio. O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te. C'era qualcuno che aveva raccolto qualcosa che non doveva toccare. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Finché non togliete questo corpo estraneo, io non vi posso benedire. Finché io non tolgo questo corpo estraneo dalla mia mente, se non tolgo questo pensiero, il Signore non mi può benedire. Sta dicendo questo. Finché c'è il peccato all'interno di una famiglia, di una città, di un popolo, di una chiesa, Dio non può benedire. Sta dicendo questo. Finché l'interdetto, cioè che io, ciò che io aburrisco, è ancora lì dentro, io non posso benedirvi. Poi dice, domani vi accosterete tribù per tribù, come dire, troviamo chi è il colpevole, andiamo ad identificare questo corpo estraneo. C'è una cernita, c'è una sorte che viene tirata giù. Versetto 20 dice, trovano che è della famiglia di Acan. Acan dice, versetto 20, Acan rispose a Giosuè e disse, è vero, ho peccato contro il Signore. Ho peccato contro il Signore, dice, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Precisamente ho fatto così. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento, una sbarra d'oro dal peso di 50 sicli. Ho desiderato quelle cose. Le ho desiderate. E le ho prese. Ho vinto la battaglia. Mi spetta di diritto anche, no? Un vincitore prende il bottino del nemico. Ma Dio aveva detto non toccarlo. Tutto lì. Sono delle cose umanamente lecite, ma che Dio non vuole che le facciamo. Noi non dobbiamo farle. Morì lui con la sua famiglia. Fratelli, attenti ai desideri, perché noi ne abbiamo tanti. Chi è che ce le sta fornendo? Dio o quel serpente? Stiamo attenti, perché i desideri secondo la carne portano alla morte, i desideri dello spirito portano alla vita. Mi voglio fermare qui. Per quanto riguarda questa prima D, così vado verso la chiusura, perché vedo che l'orologio va avanti. Ci sarebbero altre cose da dire, ma credo che il messaggio sia arrivato per quanto riguarda il desiderio. Il desiderio è qualcosa che muove il mondo. Noi siamo in questo mondo, oltre che essere del Signore. Noi siamo attaccati da due tipi di desideri, quelli che vengono da Dio, quelli che vengono dal mondo. Scegliamo quelli che vengono da Dio e scacciamo via quelli che vengono dal mondo, perché non soltanto ci sporcano un po', ma ci fanno venire il cancro. Bisognerà poi tagliare il braccio. La seconda D è diligenza. Ho dato sto nome della diligenza, mi veniva da ridere quando l'ho scritta, perché pensavo alla diligenza del Far West. La diligenza. Dopo che io ho scelto di seguire i desideri che Dio mi propone, che Dio mi suscita, dopo che io desidero di servire il Signore, desidero seguirlo, bene, ho bisogno
di essere diligente, perché se sono svogliato io non posso seguire, perché prima o poi mi stanco. È come se io vado a scuola, desidero andare a scuola, ma poi non sono diligente, non faccio i compiti, mi guardo la televisione, eccetera, eccetera, no? E poi sono bocciato. La diligenza perciò è un valore importante per noi, per le cose di Dio. Potremmo chiamarla zelo, la Bibbia lo chiama zelo. Paolo dice di stare, parlando con Timoteo, gli dice di essere diligente per le cose del Signore. Insisti in tempo e fuori tempo, vi ricordate, quando lo incoraggia a servire il Signore, come dire, sii diligente, sii attento a queste cose, attivo. Io credo che noi dobbiamo anche alimentare questo, che credo ci sia già, non voglio dire che, non sto parlando di cose che esistono, non esistono in questa comunità, anzi, mi sembra di vedere tutt'altro, vedo che è una chiesa attiva, bella, ma abbiamo bisogno però a volte, come quando sei col cavallo, no? Hai bisogno di dargli un colpo di sperone nella pancia, perché? Ma mica perché non cammina, ma perché lui si ricorda che c'è qualcuno che dirige la faccenda, no? E il Signore ci vuole dirigere i nostri pensieri e ci vuole ricordare, mi raccomando, insisti, in tempo e fuori tempo. Lo so che lo fai, continua a farlo, stai sveglio, sii zelante, sii attento. La diligenza è proprio un mettersi a disposizione davanti a Dio e dire: Signore, io voglio vivere per te, voglio seguire questo desiderio e voglio schiacciare gli altri. C'era il servitore, vi ricordate quando Dio, il Signore Gesù, c'è la parabola dei talenti, che dà dei talenti a delle persone, e uno di questi che c'ha un solo talento lo nasconde, vi ricordate questa parabola? Ebbene, dice, perché l'hai nascosto? Perché tu eri, tu te ne approfitti, tu sei ingiusto, perché prendi dove non hai seminato. Poi io avevo paura di questo. Il Signore lo chiama malvagio e fannullone. Malvagio e fannullone, non era zelante. Oltre che fannullone, cioè non diligente, era anche malvagio, perché aveva detto: tu sei un padrone duro, sei severo. Fannulloni nella chiesa del Signore non ce ne sono, non ce ne devono essere. Dico questo perché ho la seconda D da dire, allora la dico. Se qualcuno si sente bene, se non si sente meglio ancora, ma bisogna metterla, ormai l'ho messa la diligenza, facciamola partire, no? La diligenza è importante. Se io sono diligente, io mi preoccuperò prima di fare le cose per il Signore e poi fare le cose mie. Dobbiamo leggere la parola di Dio, facciamolo con diligenza, diamoci un tempo tutti i giorni della nostra vita, per esempio, chi la mattina, chi al pomeriggio, non so quali possono essere i nostri orari. Io mi alzo la mattina, prima cosa da fare leggo. Prima leggo, anche se non c'ho voglia, perché la voglia a volte, se dico sinceramente, non ce l'ho, nel senso che ho ancora sonno, oppure devo fare un sacco di quelle cose. Mi alzo, me lo sono imposto questo, perché qualcuno me l'ha insegnato, sinceramente, perché prima dicevo, hai letto? A volte sì, a volte no. A volte leggevo saltando. Oggi ho, come ho sentito ultimamente, c'ho il mio piano di lettura. Prima cosa da fare, leggo, mi metto, prego e leggo, leggo e prego. Lo stesso fa mia moglie, lo stesso fanno tante sorelle, fratelli qui dentro. Ma prendiamolo come un dovere, ecco. Perché se aspettiamo soltanto l'ispirazione, viene, ma una tantum. Ma quando invece siamo obbligati a farlo, nel senso che voglio essere zelante, diligente nell'applicarmi a questa cosa, allora leggerò la parola di Dio in un modo sistematico, pregherò il Signore e starò attento ai miei ragionamenti, tolgo uno e metto l'altro. La mia vita sarà migliore di quella che potrebbe darmi una vita così istintiva, no? Allora, diligente. Il diligente, stamattina sono andato a vedere sull'origine della parola, vuol dire scegliere e separare, la parola diligenza, sull'etimologico c'è scritta sta parola, io sono un po' curioso,
Cioè la diligenza è essere attento a scegliere bene che cosa fare con attenzione e poi separare quello che va da quello che non va, no? Fare una selezione, diciamo. L'origine è questa. Perciò dobbiamo essere diligenti, stare attenti per separare le cose dalle altre. L'indolenza non si addice ai figli di Dio. L'apostolo Paolo diceva a Timoteo, e poi chiudo quest'altra di perché ho già finito. L'apostolo Paolo diceva, me lo sono segnato, Efesini 5:15, guardate con diligenza come vi comportate. E guardare con diligenza cosa vuol dire? Guardare attentamente come vi comportate per poter togliere quella cosa che non va e mettere e tenere quella che va. Cioè siate attenti nelle cose che fate, siate diligenti, così poi agli esami sarete promossi, no? Dice il Signore. L'ultima D, la disciplina. La disciplina. La disciplina già mi sa di militare, no? Heinz, vai, Heinz, attento, riposo, sai, quella disciplina militare, qualcosa di imposto. Una cosa curiosa che non sapevo, l'ho letto sempre stamattina nel dizionario, disciplina viene da discepolo. Io pensavo disciplina è una cosa, discepolo è un'altra cosa, invece no, discepolo che è una regola di vita, perciò il discepolo è colui che impara. La disciplina mi fa capire che è qualcosa che vuole insegnarmi delle regole perché io le obbedisca, le metta in pratica. Disciplina significa tu farai la vita in questo modo. Quando ero militare, sveglia alle 6, anche se hai sonno. No? Il mio corpo ha bisogno di dormire, dormo fino alle 7. No, disciplina. Qua ci si alza alle 6, punto. Vestiti, alza bandiera, tutte quelle cose che ci facevano fare al militare o in un collegio, perché andate in collegio, non lo so, la disciplina in una famiglia, in una chiesa. La disciplina in una chiesa è importante. La disciplina è una regola di vita che dobbiamo imporci, che non viene spontanea. Perché se stamattina ne stiamo parlando è perché spontaneamente io sono indisciplinato, io sono negligente e io desidero le cose del mondo. Umanamente io sono così, ma meno male che il Signore ha risolto il mio problema, perché mi ha preso e mi ha fatto morire sulla croce 2000 anni fa e mi ha detto: ho fatto questo, se lo accetti approfittane. Questo ha fatto il Signore per noi. Oggi noi siamo delle nuove creature. Oggi noi possiamo separare ciò che la carne desidera da ciò che lo Spirito desidera. Noi abbiamo una potenza che è lo Spirito Santo che ci è stato dato, che ci permette di vivere la vita di Dio qua su questa terra.

0: ad imporci che servire Dio vale molto di più che servire la nostra carne. La nostra carne è destinata alla morte, basta guardare la croce e vediamo la fine che fa la carne. Gesù stesso ha dovuto offrire il suo corpo per salvarci, l'ha rinnegato. Lui aveva anche lui poteva fare delle cose che facciamo noi, lecite, l'ho detto altre volte, ma egli santificò se stesso, c'è scritto. Cioè, Gesù, dai, vieni a mangiare con noi, facciamo una bella festa oggi, è il compleanno di coso. Facciamo festa, cantiamo, ci raccontiamo due barzellette, pulite, pulite. Gesù diceva no, io per voi santifico me stesso. Lui era già santo, ma lui era disciplinato, lui era diligente, lui desiderava servire il Padre ed era per questo che era venuto. Io sono venuto per compiere la volontà di mio Padre. Questo dobbiamo fare anche noi. Noi non possiamo fare diversamente, perché se vi ricordate l'ultima volta, noi siamo tali e quali a Lui. Non possiamo fare, non possiamo scegliere di fare quello che vogliamo, perché l'inganno, sapete qual è? Questo pensiero che ci inganna è che noi a volte possiamo stare con il peccato a fianco nel nostro lettino e dire tanto io ti tengo. Tanto io non faccio niente di male, sto facendo qualcosa che forse ne ho diritto anche, ho diritto ad avere un po' di gioia, ho diritto ad avere un po' d'amore anch'io, o no? Certo che ce l'ho. E allora vediamo la corruzione. Oggi si parlano di xofobia, questo come si dice, non lo so neanche, vabbè, tutte queste cose. Sto studiando l'Epistola ai Romani con dei fratelli. Si parla di questa omosessualità come se fosse un segno d'amore, si amano, Dio è con loro. La scrittura dice che sono abbandonati da Dio queste persone perché fanno queste cose. Perciò fratelli e sorelle, io non voglio più trattenere questa riunione. Spero di avere trasmesso il messaggio. Abbiamo bisogno di camminare con Dio. Il Signore ci dà queste tre regole: desiderio, diligenza e disciplina. Se noi le rispettiamo, saremo uomini e donne benedetti da Dio, saremo una chiesa benedetta da Dio. Se noi invece le trascuriamo, saremo una chiesa sbandata, perché se siamo indisciplinati, se siamo negligenti, se desideriamo le cose di questo mondo e ce le portiamo in chiesa, ci sarà il caos, no? Ripeto, ringrazio il Signore perché è una chiesa molto bella, mi trovo bene. Cioè, non parlo di quello, ma parlo per dire attenzione, continuiamo così piuttosto, ecco. Siamo sempre legati col Signore, perché Lui vuole benedirci ancora di più, sempre di più. Amen. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Prima di decidersi a mandare a morte Gesù, Pilato lo fece frustare a sangue e l'abbandonò alle mani rudi e crudeli dei soldati. Essi fecero una corona di spine e gliela posero in testa. Gli misero sulle spalle un manto di porpora e nella mano destra una canna a guisa di scettro. Poi, ridendo di scherno, si inginocchiarono ripetutamente davanti a lui, dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E più di questo, mentre tutti sghignazzavano, gli tolsero la canna di mano e

essa presero a percuotergli il capo coronato di spine. Infine gli sputarono addosso e lo dileggiarono in mille modi. Dopo avergli fatto subire questo trattamento, Pilato lo presentò alla folla dicendo: «Ecco l'uomo, guardatelo!» Ma il penoso spettacolo non valse a muovere a pietà i cuori induriti dei presenti, che al contrario presero a gridare con più accanimento: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» «Prendetelo e crocifiggetelo voi!» replicò Pilato, «perché io non trovo nessuna colpa in lui!» «Noi abbiamo una legge!» gli risposero i giudei, «e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio!» Queste parole turbarono oltremodo Pilato, che rientrò impaurito nel pretorio e domandò a Gesù: «Di dove sei?» Gesù non rispose. «Non parli? Non sai che io ho potere di metterti in libertà o di crocifiggerti? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto», replicò Gesù. Combattuto fra il desiderio di piacere ai giudei e il timore che gli incuteva la straordinaria personalità di Gesù, Pilato cercava affannosamente una scusa, qualcosa che gli consentisse di liberarlo senza fargli perdere il prestigio popolare. «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare», gridava il popolo, «perché egli si è fatto re e chiunque si fa re va contro Cesare». Ancora una volta Pilato fece portare fuori Gesù. Poi si sedette e disse: «Ecco il vostro re». «Via!» gridarono i giudei. «Toglilo di mezzo, crocifiggilo!» Vedendo che non riusciva a persuadere la folla e temendo forse una sommossa, Pilato rinunciò a fare altri tentativi. Sapeva che si stava commettendo un'ingiustizia, ma non aveva il coraggio di opporvisi. Per tranquillizzare in qualche modo la sua coscienza, cercò di uscire simbolicamente pulito da tutta la faccenda. Si fece portare dell'acqua e si levò le mani in presenza del popolo, come per allontanare da sé ogni responsabilità su quanto stava per accadere. «Io sono innocente del sangue di questo giusto», disse. «Pensateci voi». «Il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli», rispose la folla senza esitare. Così Gesù fu consegnato ai carnefici, i quali lo spogliarono del manto di porpora di cui si erano serviti per schernirlo, gli misero addosso le sue vesti e lo condussero al luogo della crocifissione.

Il figlio di Dio fu condotto al Golgota o Calvario. Entrambe le parole, rispettivamente in aramaico e in latino, significano cranio. Per via incontrarono un certo Simone di Cirene e le guardie lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù era seguito da un corteo di gente, in gran parte suoi nemici dichiarati che godevano di vederlo andare verso la morte. C'era però anche qualcuno che l'amava, come le donne che l'avevano aiutato e assistito durante il suo ministero. Ora lo vedevano andare verso la crocifissione col corpo coperto di ferite e di sangue e soffrivano profondamente. Ma Gesù si volse e disse loro: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me. Piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli, perché stanno per venire giorni difficili». A quel tempo si usava porgere ai condannati a morte una bevanda inebriante per renderli meno sensibili alle sofferenze. Una mistura di vino e mirra. Al Calvario fu offerta anche a Gesù, ma egli la rifiutò. I carnefici stesero la croce per terra e vi assicurarono Gesù con dei chiodi robusti che gli forarono mani e piedi. Poi rizzarono la croce e ne infissero solidamente la base nel terreno. Mentre gli facevano tutte queste cose, Gesù pregava per loro: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». I soldati presero le vesti che avevano tolto a Gesù prima di crocifiggerlo e se le divisero fra loro. La tunica era fatta di un unico pezzo di tessuto, senza cuciture. Così, anziché stracciarla, preferirono tirare a sorte per sapere a chi sarebbe toccata. Alla destra e alla sinistra di Gesù furono rizzate altre due croci, a cui i soldati avevano inchiodato due malfattori. Sulla croce di Gesù, poco sopra la sua testa, era stata appesa un'insegna con la seguente dicitura: «Gesù Nazareno, re dei Giudei». La scritta era in tre lingue: aramaico, greco e latino, e tutti quelli che passavano di là potevano leggerla. Ai capi sacerdote l'iscrizione non piacque e andarono da Pilato per chiedergli di modificarla. Non scrivere «re dei Giudei», ma che egli ha detto: «Io sono il re dei Giudei». «Ciò che ho scritto», replicò Pilato, e si rifiutò di fare cambiamenti. I passanti guardavano Gesù appeso alla croce e lo beffeggiavano dicendo: «Tu che parlavi di distruggere il Tempio e ricostruirlo in tre giorni, salva te stesso! Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce!» Anche i sacerdoti e gli scribi dicevano: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso!» E rivolti a lui: «Scendi dalla croce, allora crederemo in te!» Persino uno dei due ladroni che pendevano dalle croci vicine alla sua unì la sua voce a quella degli schernitori: «Non sei tu il Cristo? Salva dunque te e noi!» Ma l'altro malfattore crocifisso lo rimproverò, dicendo: «Non temi tu Dio, tu che parli in questo modo mentre soffri la stessa condanna? E noi meritiamo di morire per i delitti che abbiamo commessi, ma quest'uomo non ha fatto nulla di male». Poi, rivolto a Gesù, soggiunse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». «Oggi tu sarai con me in paradiso», gli rispose Gesù. Ai piedi della croce sostavano alcune persone affrante dal dolore: Maria, madre di Gesù, che soffriva atrocemente per quello che avevano fatto a suo figlio; Giovanni, il discepolo più caro a Gesù; e altre donne, fra le quali Maria Maddalena, che Gesù aveva liberato dal demonio, e la sorella di Maria. Sapendo di dover lasciare questo mondo, Gesù volle affidare sua madre alle cure di Giovanni. «Donna, ecco tuo figlio», le disse, e poi a Giovanni: «Ecco tua madre». Da quel giorno Giovanni accolse Maria in casa sua e ne ebbe cura come della sua propria madre. Gesù era stato arrestato, processato, condannato e crocifisso in brevissimo tempo. Durante la notte l'avevano preso e interrogato. All'alba era comparso davanti a Pilato, alle 9 del mattino pendeva già dalla croce. A mezzogiorno si fece improvvisamente buio, un buio più tenebroso della notte. Alle 3 del pomeriggio Gesù ruppe il silenzio con un alto grido: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

Dopo questo disse di avere sete. Un soldato fissò all'estremità di una canna una spugna impregnata d'aceto e l'accostò alle labbra di Gesù. Gesù beve l'aceto, poi esclamò a gran voce: «È compiuto!» e chinato il capo, spirò. In quello stesso istante, nel Tempio di Gerusalemme avvenne qualcosa di molto significativo. Il pesante tendaggio che divideva il luogo santo dal luogo santissimo si lacerò per tutta la sua lunghezza, senza che nessuno lo toccasse. Dio stesso aveva tolto ciò che separava l'uomo dalla sua presenza. Fino a quel momento la presenza di Dio aveva simbolicamente dimorato nel luogo santissimo, al di là del tendaggio. E soltanto il sommo sacerdote poteva entrarvi una volta all'anno per offrire a Dio l'espiazione per i peccati del popolo. Ora Cristo, con il suo sacrificio, aveva compiuto l'espiazione una volta per sempre. Da allora in poi, chiunque crede in Lui e accetta per sé e per i propri peccati il valore del suo sacrificio espiatorio, ha libero accesso alla presenza di Dio, diventa figlio suo e riceve in dono, sempre per i meriti di Cristo, la vita eterna. Contemporaneamente si verificarono altre cose terrificanti. La terra fu scossa improvvisamente da un terremoto. Molte tombe si scoperchiarono e lasciarono uscire risuscitati diversi uomini e donne che mentre erano in vita avevano creduto in Dio. Dopo la risurrezione di Cristo, costoro lasciarono il cimitero ed entrarono in Gerusalemme, dove apparvero a molte persone. Vedendo tutti questi sconvolgimenti, il centurione romano che aveva assistito al supplizio di Gesù esclamò spaventato: «Veramente quest'uomo era il figlio di Dio!» Molti altri fra i presenti si percuotevano il petto esterrefatti. Poi un soldato volle accertarsi della morte di Gesù e gli conficcò una lancia fra le costole. Dalla ferita uscirono sangue e acqua. Calata la sera, un uomo ricco e stimato di nome Giuseppe d'Arimatea, seguace di Gesù, andò da Pilato e gli chiese il corpo del Messia. Venne anche Nicodemo, l'uomo che aveva visitato Gesù di notte e a cui Gesù aveva spiegato la necessità della nuova nascita. Egli portò della mirra e altre spezie da utilizzare per la sepoltura. Tenuto il permesso di rimuovere il corpo di Gesù, lo staccarono dalla croce, lo avvolsero in un lenzuolo e lo deposero in un sepolcro nuovo di proprietà di Giuseppe d'Arimatea. Nella tomba non era ancora stato collocato nessuno. Poi fecero rotolare su di essa una pietra pesantissima per chiudere l'imboccatura e se ne andarono. Maria Maddalena e un'altra Maria, che avevano assistito alla sepoltura, si misero a sedere accanto al sepolcro. Il mattino seguente alcuni capi giudei andarono da Pilato e gli dissero: «Signore, ci siamo ricordati orora che mentre quell'impostore era in vita diceva: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia custodito fino al terzo giorno affinché i suoi discepoli non vadano a rubare il corpo per poter poi affermare che è risuscitato dai morti. Se così avvenisse, farebbe più danno da morto che da vivo». «Voi disponete di guardie», replicò Pilato. «Fate voi sorvegliare la tomba come più vi aggrada». Allora i capi giudei andarono al sepolcro, lo sigillarono e vi lasciarono dei soldati di guardia. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

È chiaro che Dio perdona, ma hai mai avuto difficoltà a perdonare te stesso? Sei mai stato assillato da sensi di colpa? Confessi i tuoi peccati al Signore, eppure non trovi sollievo? Il senso di colpa, come un brontolio continuo, può assomigliare ad una pesante pietra che cerchiamo di far stare in equilibrio sulle nostre spalle. Francamente, molte persone che avvertono la peggiore condanna per se stesse sono quelle che spesso hanno meno motivo di sentirsi colpevoli di altri. Sto parlando del senso di colpa inutile. Ora vi spiego. Dopo l'incidente, vedendomi paralizzata in quel letto d'ospedale, mia madre soffrì incredibilmente. Era tormentata da sensi di colpa per il mio incidente, sentimenti comprensibili, ma inutili. Mamma continuò a punirsi per cose come non avermi insegnato ad essere più prudente nelle acque poco profonde, non avermi avvertito sufficientemente di tuffarmi soltanto dove non si vedeva il fondo, non avermi iscritto ad un corso di nuoto dove avrei imparato a memoria anche le più semplici norme di sicurezza. Sapevo benissimo che mia madre non aveva colpa per il mio stupido tuffo. Se c'era qualcuno che doveva sentirsi colpevole, quella ero io. Ma guardando indietro, credo che mia madre pensasse di doversi punire. Era il suo modo di partecipare al mio dolore. I suoi sensi di colpa, in qualche modo, le consentivano di condividere il mio peso. In breve, era un modo per identificarsi con me. Ma questo tipo di senso di colpa è inutile, è un terribile spreco di preziose risorse emotive. Tutti quei, se solo avessi, agiscono come un potente corrosivo che consuma il tessuto dell'anima. Se solo avessi impedito a mia figlia di salire in macchina con quei ragazzi sconsiderati, se solo i miei geni fossero diversi, mio figlio non sarebbe nato così. Se solo non avessi permesso al mio bambino di iscriversi a calcio, starebbe bene e non sarebbe all'ospedale. Se solo fossi stata più sensibile ai bisogni di mio marito, non mi avrebbe lasciato. È molto duro guardare il dolore nella propria famiglia senza essere tentati di prenderne un po' su se stessi. Sembra quasi impossibile dire «quel che è fatto, ora devo continuare da qui». Persino l'Apostolo Paolo dovette fare così. In Filippesi 3, versetti 13 e 14, esprime il fatto in questi termini. «Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, continuo». Forse stai soffrendo proprio ora, lottando con un groviglio di inutili sensi di colpa. Per amore di Cristo, e specialmente di coloro che hanno bisogno delle tue complete e non diluite energie emotive, riempi la tua mente con la promessa di Romani 8, versetto 1. Non vi è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dio non ti condanna per avvenimenti al di fuori del tuo controllo. E perfino se quei fatti fossero stati sotto il tuo controllo, il suo sangue può purificare ogni tuo peccato e rendere il tuo cuore più bianco della neve appena caduta. Ricordati che Dio è colui che vuole aiutarti a toglierti di dosso quella pietra.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Saremo in capitolo 1. Per chi non sa, il libro di Atti degli Apostoli, o Fatti degli Apostoli, come è scritto in alcuni, è stato scritto da Luca, il medico che viaggiava con l'apostolo Paolo, e questo in pratica sarebbe la seconda parte del Vangelo di Luca, perché Luca ha scritto il Vangelo di Luca e il libro di Atti degli Apostoli è una continuazione di quello che lui ha scritto. E vediamo anche in questo primo capitolo che nel primo capitolo lui fa un resoconto dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca. Vediamo tante cose comuni. Infatti l'ultimo capitolo del Vangelo di Luca parla dell'ultima apparenza del Signore agli apostoli prima di essere portati in cielo dopo la resurrezione. E anche in capitolo 1 di Atti vediamo la stessa cosa, l'ultima apparenza del Signore ai suoi apostoli, la promessa dello Spirito Santo, e poi lui viene portato in cielo. Una cosa bella è che in capitolo 1 di Atti Apostoli viene raccontato delle cose diverse dall'ultimo capitolo di Luca. Alcuni potrebbero dire: ma come mai Luca l'ultimo capitolo ha raccontato una cosa e il primo capitolo di Atti ha raccontato delle cose anche un po' diverse? Io credo che solo lo Spirito Santo l'ha guidato così. Lui ha scritto il Vangelo di Luca, quando ha scritto questo ha detto, forse ha detto lo Spirito l'ha fatto ricordare di certe cose, lui ha detto io scriverò questo in questo libro. E quindi iniziamo in versetto 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, cerca tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. E quindi questo si riferisce al primo libro di Luca, tutte le cose che Gesù si è prese a fare ed insegnare. E quindi il Vangelo di Luca è quello che Gesù ha fatto e quello che lui ha insegnato, e il libro di Atti è la continuazione di quello che Gesù ha fatto e poi che lo Spirito Santo ha insegnato. Alcuni dicono che il titolo è sbagliato, deve essere Atti dello Spirito Santo. Potrebbe essere, perché è lo Spirito Santo che fa tutto. Gesù ha detto: senza di me voi non potete fare niente. E quindi è una continuazione. Cerca tutte le cose che Gesù prese a fare ed insegnare. In Italia voi avete un detto: fra il dire e fare c'è mezzo mare, c'è di mezzo il mare è grande. E io conosco persone così. Fra il loro dire e fare non c'è mezzo il mare, c'è mezzo l'universo. Certe persone, quando mi dicono una cosa, non i fratelli di questa comunità, perché ringraziamo il Signore, però certe persone, quando mi dicono una cosa, io so che non lo faranno. Io so che le loro parole sono vuote. Sì, sì, credi, io vengo lunedì, o io farò questo, io farò quello. Io già, dentro di me, con la testa faccio così e col cuore faccio così. E io penso: ma che cosa sta dicendo? Io so che quello non verrà lunedì, che lui non farà quello che ha detto. È brutta questa. Ma Gesù non era una persona che diceva delle cose e faceva un altro. Lui era uno che faceva quello che lui insegnava. E anche nel libro di Giacomo, l'apostolo Giacomo, che è veramente uno duro, possiamo girare lì, capitolo 1 di Giacomo. Tenete un dito nel primo capitolo di Atti. Vediamo che l'apostolo Giacomo ha reiterato, si può dire così, Reiterato.
1: Reiterato.
3: Quello che ci racconta qui nell'atto di Apostoli, capitolo 1. Allora, Giacomo, capitolo 1, versetto 21 fino a 27. Perciò, vi posto ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quindi siamo congiurati di ricevere la parola di Dio, che è capace di salvare le nostre anime, e siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia naturale in un specchio, ed osserva se stesso e poi se ne va, e dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Vogliamo essere beato in quello che facciamo, in tutto quello che facciamo. In inglese è scritto questo: costui sarà beato in tutto quello che lui farà. Vogliamo essere gente così, beati in ogni cosa che facciamo, al lavoro, in comunità, in vacanza, beati. Io sono stato beato in Austria, fratelli, perché ho fatto la volontà di Dio. Dio mi ha detto di andare in Austria, io sono andato e sono stato beato. Non dicendo che chi non è andato in Austria non era beato, però noi vogliamo essere non quelli che ascoltano la parola di Dio e poi dimentichiamo, andiamo fuori dalla comunità. Sì, in Austria abbiamo sentito tanto, il Signore ci ha parlato di tante cose, amen. Adesso scendiamo in Italia e tutto buonanotte. No, non deve essere così, fratelli. Anche noi mariti, quello che abbiamo sentito riguardo come trattare le nostre mogli, non vogliamo dimenticarlo. E anche voi mogli non dovete dimenticare quello che avete sentito, perché è la parola di Dio. Se noi udiamo la parola di Dio e non lo facciamo, indureremo i nostri cuori. È un specie di sviarsi, indurire i nostri cuori e diventare tepidi, tepidi, tepidi. Ma noi vogliamo, come si dice, affanare col fuoco, aumentare, vogliamo soffiare su quel fuoco che abbiamo ricevuto. Soffiate su di me, così sono più fresco. Forse abbiamo trovato un locale. Se avevate 1.000 lire ogni volta che il pastore ha detto così. Comunque pregate, perché forse e forse no, chi ne sa. Cioè, comunque abbiamo trovato un piccolo caponone a Cairano. Pregate, preghiamo, fratelli, perché abbiamo bisogno di un altro posto. Ma noi non vogliamo essere quelli che udono la parola di Dio. E come dice Giacomo, uno che guarda nello specchio, quando tu guardi nello specchio, che cosa vedi? La tua faccia. Però vedi se la faccia è magari sporca. Io ho visto oggi pomeriggio che devo farmi la barba per non presentarmi in comunità così come un barbone. E quando noi guardiamo nello specchio della parola di Dio, come noi cantiamo in quel canto davanti a te, la tua parola è un specchio, mi fai vedere chi sono io veramente davanti a Dio, e un riconoscere chi siamo. Ma non dobbiamo, dopo il culto o dopo che abbiamo letto la parola, dimenticare chi siamo. Noi non siamo niente. Abbiamo capito questo al castello, no? Spero. Noi non siamo niente, zero, peggio di zero. Ma è il Signore che è dentro di noi il vero tesoro. E solo quando Lui avrà un controllo totale nella nostra vita, poi saremo come questo uomo, beato in tutto il suo operare, beato in tutto quello che fa. chi esamini attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà. Voi sapete, e ho detto anche altre volte, noi come cristiani non abbiamo regole, come tutte le altre religioni. L'Islam dice vai a Mecca, fai le tue preghiere 5 volte al giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Il buddismo è questo. Il falso cristianesimo anche dice tu devi fare questo, devi mettere la cravatta, tu devi fare così, devi fare tante di quelle cose. Ma la legge della libertà è che noi non dobbiamo fare niente, perché è tutto per la sua grazia, è tutto per merito di Cristo. Però non siamo quelli che guardiamo la legge della libertà e dice un bella opportunità per fare il più minimo possibile e entrare nel regno di Dio. No, noi diciamo Signore grazie che sono nella tua libertà, la libertà dello spirito per ubbidire te, che tu mi hai liberato dal peccato, mi hai perdonato, ma mi hai liberato anche dal radice di peccato che era dentro, che è dentro la mia carne, liberato completamente. E quindi la nostra libertà è una libertà per ubbidire il Signore, non per trascurare la sua parola. E anche in Atti capitolo 1, tornando lì, vediamo che Gesù non era uno che insegnava solo, ma era uno che faceva. Lui che cosa ha detto dei farisei? La differenza fra il vero cristiano e il fariseo qual è? Gesù ha detto fate come dicono, ma non fate come fanno. Quindi i farisei dicevano anche bene, fate come insegnano, ma non fate come loro fanno. Quindi la differenza tra un vero cristiano e un fariseo, un religioso, è che un vero cristiano fa quello che dice, e un falso cristiano dice una cosa e fa un'altra. Versetto 2. Fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo ai apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E voi conoscete già, dopo la resurrezione di Gesù, lui si è dimostrato diverse volte agli apostoli, ha fatto anche dei miracoli che abbiamo studiato anche al castello nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù era lì sulla riva. Possiamo anche guardarlo perché è solo una pagina indietro, nel Vangelo di Giovanni capitolo 21 versetto 4. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse a loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi rispose, no. Ed egli disse a loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. E quindi come hanno riconosciuto che era il Signore? Dal miracolo che lui ha fatto. È il Signore. Il Signore è vivente, il Signore sta facendo ancora delle cose. E quindi Gesù ha dimostrato prove convincente. Anche in Atti degli Apostoli, un po' più avanti, in capitolo 4, versetto 33, dopo che Gesù era portato in cielo, dopo la discesa dello Spirito Santo, tutti gli apostoli, tutti i discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo, versetto 33, e gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutto loro, tutti loro. Come hanno dato testimonianza che Gesù era risorto? Solo bla bla bla. Andavano in giro a Gerusalemme e dire Gesù è risorto. No, loro imponevano le mani e detto nel nome di Gesù alzati, perché c'era un aspetto soprannaturale nella loro vita. Cioè, queste erano le prove che Gesù non era morto, che Gesù continuava a fare quello che lui ha fatto quando era qui sulla terra in un corpo. Non so se comprendete il fatto. Quando Gesù era qui sulla terra, Dio Padre, attraverso il corpo di Cristo, per lo Spirito Santo, ha fatto miracoli e potente opere. Dopo che l'ascensione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo, Dio Padre, per il corpo di Gesù Cristo, e chi è il corpo di Gesù Cristo? La Chiesa, siamo noi. Per lo Spirito Santo ancora fa opere. Sicuramente i farisei religiosi hanno detto: ah, finalmente abbiamo ucciso il capo di questa setta, questo Nazareno. È bello nel libro di Atti che non hanno mai nominato il nome di Gesù, non so se avete mai notato. Vi vietiamo di predicare in questo nome. Avevano paura di pronunciare il nome di Gesù perché è un nome al di sopra di ogni altro nome. Sicuramente loro hanno detto: ok, è morto questo Nazareno, adesso possiamo tornare alla nostra religione vecchia, morta e tepida. Possiamo tornare alla nostra ipocrisia, a fare imbrogli, a vendere sacrifici macchiati lì nel tempio, nostro business lì, perché Gesù è morto, è finito. Ora è finito. Poi qualche giorno dopo sentono che i apostoli vanno dentro nel nome di Gesù, alzati. E quindi questa era la prova. Loro credevano che potevo fermare il movimento, ma con i miracoli, con le potenti opere, gli apostoli hanno dimostrato che Gesù non era morto, ma era risuscitato dai morti, e che lui ancora vive. Amen. Siete d'accordo? E lui vive ancora oggi a Montebelluna e lui fa ancora miracoli. Alcuni di voi siete miracoli viventi. Io sono uno. Quando io racconto che io ero un tossicodipendente, nessuno mi crede, nessuno. Ma non è possibile, sei un ragazzo tutto pulito, tutto. Ma non è possibile quando mi racconti queste cose. Ma è possibile perché ho conosciuto colui che è risorto dalla morte. Amen. E quindi anche noi abbiamo prove convincenti, non sono le chiacchiere. Noi proclamiamo la parola di Dio, che non sono chiacchiere, ma non sono solo parole vuote, ma anche la nostra vita cambiata è una prova convincente che Gesù è risorto dalla morte. Loro possono negare le nostre prediche, i nostri sermoni, ma non possono negare la testimonianza di una vita trasformata. E io ho visto anche quando diverse volte il Signore mi ha messo davanti ai testimoni di Geova, musulmani, persone di altre religioni, magari ho visto che si può stare lì ore e ore a fare dibattito teologico, non so se avete mai visto questo, ma ore e ore, discorsi, bla bla bla bla bla. Però ho visto che quando racconto la mia testimonianza, le loro bocche, lo Spirito Santo li tappa la bocca, perché loro non hanno avuto questa esperienza. Loro non hanno conosciuto il Dio vivente che ha cambiato la loro vita. Mi ricordo quando l'anno scorso eravamo a Bassano evangelizzando e c'erano due ragazzi mormoni, due miei concittadini, e parlavamo eccetera eccetera, e io ho chiesto a questi due ragazzi: quando avete conosciuto il Signore? E loro tutti e due erano un po' perplessi. Hanno detto: ma in che senso? Già, io ho detto: nel senso che nella parola di Dio ho detto, se uno non è nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio, e se uno non è nato di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio. Quindi ho detto: quando siete stati nati di nuovo, quando siete arrivati a una fede vivo in Cristo Gesù? E io non mi ha risposto, ma io penso che quando sono venuto qui in Italia. E io ho detto: ma come mai la chiesa dei mormoni, perché sapete loro sono tutti anziani anche se hanno 19 anni, e ho detto: ma com'è possibile che la chiesa dei mormoni ti ha fatto un anziano lì in America per venire qui in Italia e tu non conoscevi neanche il Signore. La parola di Dio dice che un novizio non può essere un anziano o un diacono. E loro sono rimasti bloccati perché non hanno fatto ancora un'esperienza col Signore. E la nostra testimonianza è una prova convincente alle persone che Gesù è risorto dalla morte. Più avanti in questo libro vedremo le prove convincenti che noi siamo pieni dello Spirito Santo. E io so che per alcuni di voi la mia risposta sarà diversa di quella che voi aspettate, ma non questa sera. In versetto 3, di nuovo in capitolo 1 di Atti, versetto 4, e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con l'acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi la promessa del Padre, la promessa a ognuno di noi, fratelli. Dio non ha un club esclusiva nella Chiesa, amen. Il battesimo dello Spirito Santo è un diritto di ogni figliolo di Dio, è un diritto, è la promessa del Padre, la pienezza dello Spirito Santo nella vostra vita. In Luca 24, versetto 49, vedremo questo versetto che Luca citava prima, la promessa del Padre. Ed ecco io, è Gesù che sta parlando, ed ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. E quindi vediamo Gesù qui dichiara che sono io a mandare il mio Spirito su di voi. È Gesù Cristo che ci battezza con lo Spirito Santo, non è un uomo, è Gesù Cristo. È una promessa per ognuno di noi che Dio ha fatto a ognuno di noi. Tante volte pensiamo, ma forse per fratello Greg, o Craig, che è il mio vero nome, o forse per quell'altro fratello, quell'altra sorella, ma magari io non sono abbastanza bravo, io non sono abbastanza buon cristiano, non sono alla perfezione, e quindi la promessa non è per me, ma la promessa è per tutti. Nessuno di noi è bravo o abbastanza spirituale o perfetto perché è un dono. Un dono che cos'è? È un regalo, è una cosa immeritata. E anche se noi abbiamo ricevuto qualche dono dello Spirito Santo, non abbiamo nessun posto per vantarci o credere che noi siamo superiori a un altro. Amen. Perché è un dono, non l'abbiamo meritato. Ci saranno delle ricompense in cielo, ma non sono i doni dello Spirito Santo. Ci saranno le ricompense in paradiso per quello che noi abbiamo fatto qui sulla carne. Ma i doni dello Spirito Santo sono proprio quelli. Sono doni, gratis. Non potremo mai meritarli. È solo per fede. Se noi crederemo le promesse di Dio, noi riceveremo il battesimo dello Spirito Santo. Vogliamo vedere queste promesse. Quali sono queste promesse del Padre? Qualcuno potrebbe chiedere, ma che cos'è questo? Cioè, che cosa è incluso in questa promessa del Padre? E vogliamo vedere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, un libro indietro, versetto 15 e 18, fino a 18. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo riconosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Ricordate queste ultime frasi che Gesù ha detto. E quindi lo Spirito Santo sarà nostro Consolatore. Che cos'è un Consolatore? Uno che ci consola. Quando i miei figli hanno bisogno, Qualche scolacciata? Che cosa fanno la prima volta che papà gli dà qualche colpetto nel sedere? Corrono alla mamma per la consolazione. O viceversa, quando Silvana li dà, corrono a me. Papà, la mamma mi ha dato botte. Uno che ci consola, uno che ci sta vicino, uno che ci capisce. Magari il pastore non ti capisce, gli altri fratelli non ti capiscono, la tua famiglia, i tuoi colleghi, nessuno ti capisce. C'è qualcuno così? Io a volte mi sento così, nessuno mi capisce. Ma il Signore ci capisce. Lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Lui vuole consolarci e vuole starci vicino se noi lo permetteremo. In versetto 18, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. E quindi anche se Gesù doveva ancora morire in capitolo 14, lui non era ancora morto e risuscitato dai morti, ma lui li ha avvertito, io devo andare via. Ma io tornerò nella persona dello Spirito Santo, io tornerò, Gesù ha detto nel Vangelo, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente, fino alla fine del mondo, io sarò con voi. E se Gesù ha detto, io ci credo. A volte i miei sentimenti potrebbero dirmi altro. Ma Signore, dove sei? Ma Signore, come mai? Ma Signore, non sento nelle mie emozioni la tua presenza. Ma Lui ha promesso, io sarò con voi fino alla fine. E se Lui l'ha promesso, sarà così. Perché Dio non è un uomo che può mentire. Amen. E quindi non ci lascerò orfani. Io ho perso la mia mamma quando avevo 26 anni. Era già un adulto. Però qui in Italia voi usate, come in Italia un figlio è attaccato alla mamma e ai genitori per tutta la sua vita, ho visto questo fatto. Alcuni italiani mi hanno detto, oh, anche tu sei un orfano. Cioè in America un orfano per noi è uno che magari è abbandonato quando è piccolo, prima del 18 anni per dire. Ma alcuni mi hanno detto, anche tu sei orfano, che tua mamma è morta quando tu avevi 26 anni. E per me era veramente una cosa terribile. Ero consolato dallo Spirito Santo nel fatto che mia mamma era credente. Le ultime parole delle sue labbra erano alleluia. E lei è andata dalla terra in gioia, in paradiso con gioia. Però io conosco alcuni che sono stati abbandonati quando erano piccoli. Alcuni fratelli anche in questa comunità sono stati abbandonati dai genitori. E è solo di pensare di questo fatto, perché io mi ricordo quando ero piccolo, mio padre, come era uno che tante volte non andava d'accordo con i suoi datori di lavoro, lui lasciava i lavori e noi addirittura ci spostavamo proprio in un'altra parte dell'America, cioè posti nuovi, scuola nuova, tutta gente nuova. E mi ricordo alcune volte che era accaduto questo, ero piccolo bambino, sai, il nuovo nella scuola, tutti un po' vogliono vedere questo com'è, questo tizio. In America quasi quasi deve litigare con qualcuno perché vogliono vedere, non so se in Italia è così, ma in America è così. Tipo quasi quasi qualcuno ti deve dare pugni per vedere come agisci, di che pasta sei fatto, i ragazzi sono così. E mi ricordo quel senso di essere perso, di essere in un ambiente nuovo, di non conoscere nessuno, di non avere nessun amico. E io avevo a casa i genitori, dopo la scuola potevo correre, la mia mamma, mio papà, un ambiente familiare. Ma mi ricordo quel senso di essere perso, di non avere nessuno. E anche questo fratello mi ha raccontato un po' la storia della sua vita, che lui da piccolo era abbandonato dai genitori, messo in collegio dove le suore l'hanno trattato proprio male, ma in modo malissimo. E mi veniva da piangere quando sentivo questa storia. E ho sentito tanti in Italia con testimonianze così, di essere abbandonati completamente. Ma il Signore ci ha promesso, non vi lascerò orfani. Quando noi siamo un figliolo o una figliola di Dio, abbiamo la promessa, lui non ci abbandonerà mai. E io non credo che un vero figlio di Dio puoi perdere mai la salvezza. Voglio mettere chiaro a tutti voi questo, perché alcuni, un vero figlio di Dio però, uno che è veramente in Cristo, perché ci sono tanti che sembrano di essere in Cristo, poi dopo un po' si allontanino. Ma Giovanni nel suo primo epistolo, capitolo 5, dice: chi è nato da Dio non può perseverare nel peccare. E quindi se uno si allontana dal Signore, dalla sua Chiesa, dalla sua parola, secondo la parola di Dio, lui non era un vero figlio di Dio. Comunque, tornando al Vangelo di Giovanni, noi abbiamo le promesse di Dio. È proprio il fondamento della mia vita spirituale, conoscendo che anche se il Signore un giorno mi dice: Craig, vai a Timbuktu, lasci i fratelli a Montebelluna, vai in un posto dove non conosci nessuno, ma Signore, tu sarai lì con me e io conoscerò te a Timbuktu. E anche noi tutti quanti abbiamo questa promessa del Signore che non ci lascerà mai. Più avanti, in versetto 26, vogliamo seguire un po' questo discorso di Gesù sullo Spirito Santo. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E quindi nello Spirito Santo abbiamo il nostro insegnante. Io non sono vostro insegnante. Amen. Non sono vostro padre o parroco, come mi hanno chiamato i nostri vicini di casa l'altro giorno. Lo Spirito Santo è vostro insegnante. Si spera, è la mia preghiera, che lo Spirito Santo lavora attraverso di me e vi insegna attraverso di me. Ma è lo Spirito Santo che deve insegnarci. Amen. Se voi per qualche motivo venite trasferiti per lavoro a Timbuktu, voi conoscete dove è Timbuktu? Comunque è un posto molto lontano di qua. Voi potete stare sicuri, anche se andate in un posto dove non ci sono altri fratelli, un'altra chiesa, lo Spirito Santo vi insegnerà la parola di Dio. E lo Spirito Santo vi farà ricordare le sue parole. Sicuramente tutti voi avete sperimentato questo dono dello Spirito. Quando state parlando con qualcuno, come lo Spirito ti porta in cuore quei versetti, quei passi del Signore. Questo è un dono dello Spirito Santo. Però, dirò una cosa, lo Spirito Santo deve avere materiale grezzo con cui lavorare. Non so se comprendete questo concetto. Se voi non conoscete la parola di Dio, lo Spirito non può ricordarti. Amen. E quindi bisogna conoscere la parola di Dio in modo che lo Spirito può ricordarci. Quando stiamo lì a parlare con qualsiasi tipo di persona, da qualsiasi ambiente, lo Spirito Santo può darci un versetto che li colpirà in pieno. Però se non conosciamo la parola di Dio, sarà difficile che lo Spirito può ricordarci di quello che ha detto Gesù. Ci sono quelle nelle chiese, lo Spirito mi sta guidando, lo Spirito mi ha detto qua e là, ma potrebbe essere. Però poi sono talmente ignoranti della parola di Dio, quindi dubito che lo Spirito li parla così tanto, dubito tanto. E quindi abbiamo lo Spirito Santo che ci insegnerà la parola di Dio. Anche voi quando fate le vostre meditazioni giornaliere, fate le meditazioni giornaliere, amen. E voi, se non capite un versetto, Signore, io non capisco questo, Spirito Santo, insegnami la tua parola e lui ti insegnerà. Signore, insegnami, non capisco questo, lui ti insegnerà, ti farà capire. Ho sperimentato io questo e come Dio non rispetta nessuna persona, sicuramente voi potete anche sperimentarlo. In versetto, capitolo 15, versetto 26, sempre 26, Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò del Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. E quindi un altro compito, un'altra cosa che lo Spirito Santo farà nella nostra vita, lui testimonierà sempre di Gesù Cristo. È solo esclusivamente di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non ci guiderà mai di vantare di quello che noi abbiamo fatto, perché lo Spirito Santo non si interessa completamente che noi come uomini prendiamo gloria. Amen. Ma lo Spirito Santo testimonierà sempre di Gesù Cristo. E in capitolo 16, versetto 14, Gesù qui sta parlando sempre dello Spirito Santo: egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E quindi questo è il prova litmus. Voi avete la prova litmus, no? La prova di acido, forse voi dite in italiano. La prova sicura. La prova sicura.

portano gloria a Padre Pio o a Maria o qualcun altro. Se non porta gloria a Gesù Cristo, non è da Dio. Perché lo Spirito Santo, Gesù ha detto, glorificherà me, non Maria. Altro che glorificare Maria. Nella Bibbia Gesù ha ripreso Maria e ha detto, donna, che cosa devo fare con te? E lo Spirito Santo ha ispirato gli evangelisti di scrivere questo. Quindi lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. Andando un versetto indietro, versetto 13 di capitolo 16, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Quindi lo Spirito Santo è la nostra guida personale per ogni cosa. Amen. Noi l'ultima serata che eravamo lì al castello, alcuni di noi siamo decisi di andare nel paese di Mühlstatt a prendere un gelato, a stare un po' insieme. Era un sentiero in mezzo alle montagne, dal castello tu scendi. Chi c'era? Alcuni. Tu scendi questo sentiero, è buio, non c'è neanche una luce. Meno male che i due fratelli avevano la lampada, Paolo aveva una lampada. Come potevamo fare a scendere col sentiero senza una guida? Una guida con la lampada. E noi nello Spirito Santo abbiamo una guida. E la lampada che cos'è? La parola di Dio. Davide in Salmo 119, Signore, la tua parola è una lampada ai miei piedi e un guido al mio sentiero. E quindi lo Spirito Santo userà la parola per guidarci. Lo Spirito Santo vi guiderà in ogni verità. Perciò noi non accettiamo niente cosa extra biblico, rivelazione e altre cose, perché non sono da Dio. Lo Spirito Santo confermerà solo quello che è scritto nella parola. Vediamo in tante chiese ci sono queste manifestazioni strane, noi non le accettiamo. Io non credo che sono da Dio, perché in in Galati capitolo 5 un frutto dello Spirito, sapete qual è? Autocontrollo. Ci sono chiese che gente perde coscienza e dicono che ho perso il controllo, e allora lo Spirito non ti ha guidato, perché il frutto dello Spirito è autocontrollo. Comunque non voglio divulgare in quelle cose, ma noi abbiamo lo Spirito Santo che ci guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Quindi lo Spirito ci guiderà in ogni verità. Se tu vedi una cosa e non lo capisci, ma Signore, questo è eterno, lo Spirito Santo ti guiderà secondo la parola di Dio, se quella cosa è da Dio o no. E non solo, Lui ci annuncerà le cose che devono accadere. E io non potrei sembrare presuntuoso a dire questo, ma il Signore a me sempre mi fa vedere quello che sta per accadere, anche le cose che accadranno nella nostra comunità. Non vi dirò, perché è una cosa fra me e il Signore, però io li vedrò e sono sicuro, il Signore mi ha parlato. Anche il fatto che siamo qui, quando sono arrivato qua c'era Paolo, Giuse e Gabriella, e alcuni, noi parlavamo della chiesa di Montebelluno, il Signore qua sarà una comunità eccetera, alcuni mi prendevano in giro, puff, quale chiesa? E io ho detto, no, il Signore mi ha fatto vedere quello che Lui farà qua, non sarò io, sarà il Signore, e Lui l'ha fatto, ogni cosa che mi ha detto, ogni cosa. Anche tutti questi ragazzi del gruppo, prima che Enzo mi ha chiamato la prima volta al telefono, il Signore mi aveva già detto, io comincerò a mandare persone da questo gruppo, loro verranno qui, tu li curerai, li guarirai attraverso la mia parola, e io li userò per portare tanto frutto in questa zona. Amen. E quindi lo Spirito Santo vi annuncerà le cose che devono venire. È una cosa molto bella, il Signore ci fa, tutta la gente, sapete, loro vogliono sapere che cosa accadrà, giusto? Questo fatto è provato solo dal fatto quanti maghi ci sono in Italia. Non so se girate mai il canale, in America si dice surfing, tu fai surfing dei canali,
Io sto cercando sempre di meno di guardare la televisione.

0: perché c'è poco edificante, però ho visto, le volte che ho visto la televisione, tu vai su questi canali, sai, regionali, eccetera, c'è solo quello, maghi, che promettono tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io penso che se loro sono veramente così saggi, perché devono fare tutta questa pubblicità? In India anche ci sono tanti maghi, e voi sapete dove loro hanno il loro ufficio? Sui marciapiedi. Veramente, tu a Bombay, se vai lì, esci da tutte le stazioni maggiori, tu vedi queste persone, magari hanno un piccolo tavolo, tipo cartomanzia, conosci il tuo futuro, il mago tizio. E una volta io guardavo questo e dicevo, ma questo, se questo uomo veramente conosceva il futuro, non sarebbe sul marciapiedi come un poveraccio. Oh no, lui investirebbe quei $10 nella borsa, perché lui conosce il futuro, quella dita che deve salire, sarebbe ricco, non sarebbe mica sul marciapiedi. E io usavo spesso questo nelle mie prediche lì in India, e la gente diceva, è vero, però la gente corre indietro a queste cose, perché vogliono conoscere che cosa mi accadrà. Ma noi abbiamo la promessa che lo Spirito Santo, se noi camminiamo vicino a Lui, Lui ci farà vedere quello che accadrà. A volte non ci farà vedere tutte le cose, perché magari torneremo indietro. Amen. Perché se io dovevo vedere certe cose che dovevo affrontare nella mia vita cristiana, l'avrei rinunciato dal primo giorno. Ma il Signore piano piano svela il suo piano anche per la nostra vita, e anche a voi vuole svelarlo. Amen, preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti che questa promessa non è per un corpo speciale, non è per solo alcuni, ma la promessa del Padre è per ogni figliolo tuo, ogni figliola tua. Signore, alcuni qui io so che magari sono stati nel dubbio in riguardo a questo, ma spero, Padre, che la tua parola li ha rassicurati, che anche loro sono figlioli tuo, e questo battesimo dello Spirito Santo è un loro diritto. Signore, non è una cosa extra, non è una torta, un gelato, ma il pane quotidiano. E noi vogliamo essere come quell'amico che bussava e bussava e bussava, e lui diceva, io non andrò via finché non mi darai il pane. E Signore, anche noi vogliamo essere così. Ognuno di noi, Padre, vogliamo perseverare finché abbiamo ricevuto quella pienezza, Padre. E se c'è qualcuno fra di noi che magari ha contristato il tuo Spirito Santo in qualche modo, Padre, che tu li porti al ravvedimento, che tu porti di nuovo a una strabbondanza del tuo Spirito, Padre, un traboccare di nuovo della pienezza del tuo Spirito. E ti ringraziamo, Padre, per queste preziose promesse che tu ci hai fatto, che il tuo Spirito sarà dentro di noi, sarà su di noi, traboccherà da noi, Padre, e possiamo riceverlo solo per fede e per merito del tuo Figlio Gesù Cristo. E Signore, se qualcuno dubita di questo, io veramente voglio sgridare questa bugia di Satana dalla loro mente. Padre, veramente che possiamo essere liberi, limpidi davanti a te, possiamo riposarci nel tuo amore, Padre, sapendo che tu non ci lascerai orfani, ma tu sarai con noi fino alla fine. E ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore ci benedica. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto della tua preziosa attenzione per ascoltare delle riflessioni bibliche su uno degli eventi della vita di Cristo. Lascio spazio adesso ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Ciò di cui desidero parlarti ora è la trasfigurazione di Cristo. I primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, riportano questo evento nella sua interezza. È importante, prima di parlarne, vedere che cosa successe immediatamente prima. Dopo un certo tempo dalla sua attività, Cristo andò in disparte con i suoi discepoli, arrivando all'estremo nord della Palestina, a Cesarea di Filippo. Qui li preparò in un modo tutto speciale per la loro futura attività. Fu proprio in quel luogo che ci fu la confessione di Pietro e la menzione da parte di Cristo della edificazione della Chiesa, fondata su lui, sulla sua opera. Sono tre i punti salienti da notare che fanno da sfondo alla trasfigurazione. Prima di tutto, ci fu in quella occasione un primo chiaro annuncio della sua morte e resurrezione. Prima di allora, egli aveva sì parlato di questi eventi, ma in maniera velata. Vero è che anche quando egli fece questo e i susseguenti chiari annunci, i discepoli non capirono. Per loro erano cose coperte, per di più erano contristate dal suo dire. Per tornare a ciò che precedette la trasfigurazione, non si dimentichi l'attesa messianica dei discepoli. Si pensi quindi allo scoramento che provarono nell'ascoltare simili parole. In secondo luogo, Gesù disse: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Parole molto forti per i discepoli. Da questo momento ricevevano l'insegnamento di una nuova dimensione del discepolato. C'era un costo per essere discepoli. Quando Gesù aveva loro detto «seguitemi», essi pensavano di seguirlo al trono. Adesso per la prima volta si rendevano conto che il seguirlo significava rinnegare se stessi e prendere la croce, cioè la vergogna, la sofferenza ed anche la morte. In terzo luogo, Gesù fece ancora questa affermazione: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno».

Le tre considerazioni appena menzionate fanno da sfondo alla trasfigurazione che avvenne una settimana dopo questi ragionamenti su un monte nei pressi di Cesarea di Filippo. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 17 si leggono queste parole. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù avvicinatosi li toccò e disse, alzatevi, non temete. Ed essi alzati gli occhi non videro nessuno, se non Gesù tutto solo. Gesù prese con sé i tre discepoli, che aveva già portato un'altra volta da soli con lui in occasione della resurrezione della figlia di Jairo. Essi si ritrovarono di nuovo soli con lui unicamente nel giardino del Getsemani, dove egli iniziò le sue sofferenze spirituali e morali prima della crocifissione. In occasione della trasfigurazione, essi videro la sua gloria, e qui c'è la risposta alla terza affermazione fatta da Cristo che fa da sfondo a questo evento. Tenendo conto dello sfondo che precede la trasfigurazione, del momento e dei partecipanti, ecco il significato e lo scopo di essa. La parola trasfigurazione significa trasformato. È lo stesso termine usato altrove per indicare la trasformazione del credente. Ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Per una volta nella sua vita terrena, la gloria di Cristo come Dio brillò. Era qualcosa che partiva dal suo interno e che si manifestava esteriormente. Il fatto che compaiano questi due personaggi dell'Antico Testamento, che in pratica ne rappresentano il messaggio, sta ad indicare la continuità tra i due testamenti ed inoltre dimostra chiaramente, ancora una volta, qual era l'obiettivo, il termine dell'Antico Testamento, Cristo. La parola di partenza è letteralmente esodo. Si legge nel Vangelo di Luca, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartenza che stava per compiere in Gerusalemme. Non a caso Mosè guidò gli israeliti nell'esodo dall'Egitto. Elia dal canto suo compì un esodo particolare quando salì al cielo. Il colloquio che essi avevano con Gesù dimostra che l'Antico Testamento anticipatamente parlava delle sue sofferenze, resurrezione ed ascensione. Lo scopo della trasfigurazione. La trasfigurazione confermò la fede dei discepoli, dimostrando che non c'era alcuna differenza tra il Messia sofferente di cui aveva precedentemente parlato ed il Messia glorioso. Poi con la trasfigurazione venne e si manifestò la gloria del Padre e quella di Cristo. Ancora ci fu in questa occasione l'attestazione di approvazione del suo ministerio, cioè del suo servizio, chiamandolo davanti ai discepoli, ascoltate lui. Infine, gli ultimi scopi della trasfigurazione erano quelli di manifestare la gloria del credente e rafforzare la promessa del suo ritorno con gloria, anticipazioni del regno messianico. In conclusione, il messaggio della trasfigurazione è importante ancora per noi oggi. Costituisce una prova della deità di Cristo, è una manifestazione della sua gloria e inoltre ci fu l'approvazione del Padre. E poi ci permette di comprendere una importantissima verità. Ci sono tante voci attorno a noi,
delle varie religioni, delle filosofie, eccetera. Ognuna di queste voci vorrebbe prevalere facendosi ascoltare. Se noi vogliamo avere la pace con Dio e gustare tutti i suoi benefici, il segreto è uno solo: ascoltare Lui, Cristo. Forse ti chiedi, ma com'è possibile farlo? Non è più fisicamente tra di noi. Sì, è vero. E però è possibile ascoltare la voce del Signore nella sua parola scritta, la Bibbia. Ascolta la rivelazione di Dio, che presenta tutto ciò che ti necessita, e per la vita presente e per quella futura eterna.

Se l'argomento ti ha particolarmente interessato, o se vuoi conoscerlo più a fondo, o se vuoi ulteriori spiegazioni, scrivici. A risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: A tutti i nostri cari amici rivolgiamo un augurio di buon ascolto. Vi invitiamo a seguire A tu per tu con la Bibbia. Dio è lontano da noi. Questa è una sensazione che quasi tutti gli uomini di ogni tempo hanno avuto. E allora le diverse religioni, riti, regole sono state create per superare questa barriera. Ma invano. La barriera non era formata da un'indifferenza della divinità verso l'uomo, dal carattere di dei crudeli e vendicativi o dalle mancanze di dei troppo simili all'uomo e con i suoi stessi difetti. Solo la Bibbia ci rivela qual è la vera natura della barriera che ci separa da Dio. È il peccato. Tutti gli uomini sono peccatori e nessuna vita esemplare può rimuovere questo ostacolo basilare. L'uomo è costituzionalmente lontano da Dio, non è solo un'impressione, ma una realtà di cui dobbiamo prendere atto. Ma c'è un'altra realtà. Dio non è lontano dall'uomo. Sa che il peccato ci separa da Lui e ha fatto tutto quello che è necessario per abbattere la barriera. L'Apostolo Paolo scrive in una delle sue lettere: «In Cristo voi che eravate lontani siete stati avvicinati». Anche i pagani che non conoscevano niente di Dio, che adoravano dei immorali a volte ridicoli, potevano in Cristo avvicinarsi al vero Dio. E voi che ascoltate, quanto siete lontani? Volete avvicinarvi? Scriveteci e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Com'è andata la festa ieri sera? Chiese un insegnante della scuola domenicale a una delle ragazze della sua classe. Sapeva che le ragazze erano state invitate a una festa per giovani organizzata da un'altra chiesa della città. «Oh, è stata noiosa», rispose prontamente la ragazza. Le altre furono d'accordo con il suo giudizio, ma quando l'insegnante ebbe la possibilità di parlare con le ragazze individualmente, seppe che l'incontro era stato molto interessante e anche divertente. Ma visto che una, con un cattivo atteggiamento, aveva dato un giudizio negativo, tutte si erano accodate. Gli atteggiamenti negativi sono contagiosi. Se una persona si lamenta, anche tutti gli altri si lamentano. Pensate ai figli di Israele nel deserto. Chi dava voce per primo ai lamenti? Bastavano uno o due brontoloni per incoraggiare tutti gli altri a farlo. Il Signore ci dice che mormorare è sbagliato. Come cristiani dovremmo imparare a essere contenti anche quando ogni altro si lamenta. Qual è il tuo atteggiamento?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: C'è un uso divino della parola. La parola eterna. Poiché la parola è l'espressione di Dio che si rivela, essa è eterna. Essa era dal principio, in perpetuo eterno la tua parola è stabile nei cieli. Nello stesso modo Gesù ha potuto dire, pensando al futuro, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, poiché la parola del Signore permane in eterno. La parola è creatrice. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Il verbo dire ricorre in questo capitolo 11 volte. Per fede ammettiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose visibili. La parola di Dio, come la troviamo nell'Antico Testamento. Dio parlò costantemente ai patriarchi. Presso il Sinai egli fece sentire il suono delle sue parole, una semplice voce, affinché la sua liberazione fosse puramente spirituale. L'Epistola agli Ebrei riassume così tutto l'Antico Testamento. Dio, dopo aver molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in realtà egli ha compiuto delle azioni straordinarie, ma la cosa essenziale è che ha parlato.
1: Poi abbiamo la parola incarnata. Ecco ora il riassunto di tutto il Nuovo Testamento. In questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi mediante il suo Figlio. La parola è stata fatta carne ed ha abitato un tempo fra noi. Gesù stesso, terminando il suo ministero tra i discepoli, ne sottolineò l'essenza, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. Poi abbiamo la parola dello Spirito Santo. È per mezzo di essa che i discepoli sono ancora istruiti dopo la Pentecoste. Lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Effettivamente vediamo lo Spirito Santo parlare alla Chiesa nel libro degli Atti. Lo Spirito disse a Filippo, accostati. Lo Spirito disse, mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. La parola stessa degli Apostoli viene attribuita allo Spirito Santo come lo era stata quella degli antichi profeti.
0: La rivelazione biblica, l'Evangelo, è essenzialmente una buona novella, la proclamazione di un messaggio. Il cristianesimo si presenta in primo luogo come religione della parola, in quanto centrato sulla manifestazione della persona divina e della verità che la concerne. Inoltre essa si pone anche su di un piano puramente spirituale. Quanto alle religioni umane, esse si basano su determinate cose da farsi, riti da compiere, statue da adorare, da portare in processione, organizzazioni ecclesiastiche. È con semplicità meravigliosa che invece il Cristo ci dichiara, in verità io vi dico, Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. E noi abbiamo questa promessa da Dio. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio e portato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna.
1: Parliamo ora della parola scritta. Se l'Evangelo è la religione della parola, è anche la religione di un libro. Infatti abbiamo la necessità di una rivelazione scritta. Una comunicazione orale data ad un uomo di Dio, ad una generazione, ad un popolo eletto, non è sufficiente. È indispensabile che il messaggio venga messo per iscritto. A questo proposito facciamo notare che è stata la grande invenzione della scrittura a permettere il progresso della civiltà. In tutta la storia dell'umanità non si conoscono esempi di popoli giunti ad una vera cultura né ad uno sviluppo coerente del pensiero senza la scrittura. La prima cosa che una tribù selvaggia deve imparare per uscire dalla sua barbarie è di mettere il suo linguaggio per iscritto. Nello stesso modo, una rivelazione divina, per essere duratura, deve avere come base uno scritto. La scrittura è indispensabile per dare al messaggio una forma definitiva. Il messaggio prende così una forma definitiva, essendo protetto contro variazioni, aggiunte, errori della trasmissione orale. Non può corrompersi né allontanarsi dalla sua forma originale. Il libro della legge, infatti, era messo accanto all'arca del patto come testimone di Israele. Norma immutabile della volontà divina, permetteva nel corso dei secoli di misurare la disubbidienza del popolo. Rivestita della sua forma definitiva, la rivelazione acquista un valore permanente. Poiché, ha detto Gesù, io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto.

Amiche ed amici carissimi che ci state ascoltando, voglio dirvi che anch'io sono felice di prendere parte a questo programma e vi saluto calorosamente. Come vi è stato detto all'inizio, vogliamo che questa conversazione costituisca un vero incontro a tu per tu con la Bibbia, perché se dovessimo soltanto trasmettervi le nostre idee, dirvi quello che pensiamo su questo e quell'altro, non faremmo molti passi in avanti. In fondo, tutte le persone oneste e ben intenzionate cercano di fare la stessa cosa. Ma noi abbiamo bisogno di qualcosa di sicuro. Questo messaggio superiore ci può venire soltanto dalla Bibbia, il libro che ci fa conoscere Dio e ci rivela quello che Egli è ed ha fatto per noi. Per esempio, poiché siamo persone bisognose e limitate, ci scontriamo continuamente con le nostre necessità e i nostri dolori e le nostre pene. Chi potrà venirci incontro in queste situazioni? Non certo i nostri simili, quali, in genere, pensano esclusivamente ai loro interessi. Ma la Bibbia ci riporta delle testimonianze straordinarie. Un uomo come Davide poteva dire: «Il Signore ha udito la voce del mio pianto». Non è forse toccante fare la scoperta di un Dio che, pur trovandosi davanti a creature imperfette, si lascia intenerire dal loro pianto? Per questo vogliamo parlare di Lui, perché anche voi possiate scoprire in Dio colui che vi ama e che desidera vedervi felici. Quello che vi diciamo, infatti, non è solo il frutto della nostra immaginazione, ma l'esperienza di tutti quelli che si sono affidati a Dio. Prima di proseguire, vogliamo però ascoltare insieme un po' di musica.

Gentilissime amiche e cari amici che siete in ascolto, la nostra conversazione prosegue e, come sempre, vi invitiamo a riflettere sul messaggio dell'Evangelo. Come molti nostri ascoltatori sanno, la parola Evangelo significa buona notizia. E noi chiediamo a Dio la grazia di poter essere qui per darvi la buona notizia che il Signore ha in serbo per noi. Purtroppo viviamo in un mondo che continuamente ci mette di fronte a cattive notizie. Qualche tempo fa, mentre scorrevo le pagine di un quotidiano, sono stato attratto da un titolo: 73 morti a causa di un nubifragio. La furia delle acque aveva travolto gli ospiti di un campeggio. Si tratta di una notizia che lascia allibiti, che fa sorgere in noi interrogativi come perché, se Dio esiste, permette queste cose. Certamente in quel campeggio vi erano persone per bene, probabilmente c'erano dei bambini. Quando siamo di fronte a queste cose, noi cerchiamo di dare delle spiegazioni, cerchiamo i responsabili, ma tutto questo non cambia quello che è accaduto. Bisogna avere l'umiltà di chinare il nostro capo e riconoscere che non abbiamo una risposta a tutto. Inoltre, nel fare questo atto di umiltà e nel riconoscere la nostra impotenza e i nostri limiti, dovremmo anche disporci ad ascoltare colui che si presenta a noi come il nostro Creatore e Dio e che desidera parlarci e farci conoscere come stanno realmente le cose. E quando abbiamo questa disponibilità, ci rendiamo conto che, sebbene non ci sia sempre una risposta, ci viene però rivolta una parola di speranza e di conforto. Il Signore non si sottrae alle nostre domande, ma allo stesso tempo vuole ricordarci che Egli è sovrano e tiene nelle sue mani l'andamento di ogni cosa, e siamo noi che dobbiamo sottometterci a Lui. Naturalmente bisogna ricordare che Dio si rivela a quelli che vogliono conoscerlo e che desiderano ascoltare la sua parola. Noi viviamo in una cultura che si dice cristiana, ma che cosa conosciamo realmente della persona di Gesù Cristo? Dagli Evangeli apprendiamo che un giorno Gesù stesso, rivolgendosi ai suoi discepoli, fece una domanda molto interessante. E gli disse: che dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Certamente Gesù Cristo, essendo l'eterno figlio di Dio, non aveva bisogno di un sondaggio d'opinione per sapere quello che c'era nel cuore degli uomini. Egli sapeva tutto quello che passava per la mente e per i cuori dei suoi contemporanei. Tuttavia fece questa domanda per far riflettere quelli che lo seguivano. Egli infatti aveva già trascorso alcuni anni fra di loro. Forse essi sapevano con esattezza chi egli era, ma che cosa ne pensavano gli altri, quelli che si accontentavano di ascoltare ciò che veniva detto? Perché avere un concetto esatto della persona di Gesù è qualcosa di estremamente importante. A seconda di chi egli è, verrà adottato un atteggiamento piuttosto che un altro. Che cosa pensavano i contemporanei di Gesù? Per gli uni era il Giovanni Battista, per altri era Elia, per altri ancora un grande profeta. Alcuni, come sappiamo, arriveranno a dire: questi è veramente il profeta che deve venire nel mondo. Altri, che vivevano piuttosto nell'indifferenza, come per esempio le guardie incaricate dell'ordine pubblico, avendo dovuto occuparsi di lui, diranno: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Ora, questa testimonianza è molto interessante perché queste guardie erano abituate ad avere contatto con le persone più diverse, quasi sempre persone violente, senza considerazione per i sentimenti del prossimo, ma in questo caso erano stati colpiti perché, mandati ad arrestare Gesù, si erano trovati di fronte ad un personaggio sublime, completamente differente da tutti quelli che lo avevano incontrato.
tanto che non ebbero il coraggio di arrestarlo. Una disubbidienza che per delle guardie poteva costare molto cara, perché voleva dire venire meno al compito per cui erano state arruolate. Eppure il fascino che le parole di Gesù avevano esercitato su di loro era tale che provocò in loro una crisi di coscienza. Come avrebbero potuto arrestare una simile persona? Quando poi Gesù Cristo venne messo sulla croce, uno dei malfattori crocifisso insieme a lui dovette dire: «Per noi questo supplizio è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». Egli sapeva bene che cosa voleva dire fare del male, ma aveva capito che Gesù, per nessuna ragione, poteva essere considerato un malfattore. Gli atti compiuti da Gesù, come pure le parole pronunciate da lui, rivelavano il suo amore. Non è forse solenne tutto questo? Che cosa pensate voi di Gesù Cristo? Mentre riflettete su questo interrogativo, faremo una breve pausa musicale.

cari amici, tutto quello che abbiamo detto finora intorno alla persona di Gesù è vero. Si tratta di testimonianze importanti che non possono essere sottovalutate o ignorate. Chi parla con leggerezza o con superficialità di Gesù dovrebbe pensarci bene due volte. Forse se Gesù venisse su questa terra oggi avremmo le stesse parole di apprezzamento. Molti ci direbbero che si tratta di un sant'uomo, di un grande benefattore dell'umanità, di una persona sensibile al dolore del prossimo. Molti direbbero che il suo messaggio è quello di un grande profeta. Tutte risposte giuste, corrette, ma ancora lontane dalla verità, perché il Signore Gesù Cristo è molto più di tutto questo. Come affermò l'Apostolo Pietro per rivelazione divina, Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli è il Messia promesso, colui che è venuto per essere il Salvatore del mondo. Infatti, egli dona la vita eterna a tutti quelli che credono in lui, si affidano alla sua opera di redenzione. Oltre a tutto questo, è importante ricordare che egli è stato, insieme al Padre, il creatore di ogni cosa, ed un giorno egli sarà il giudice di tutti gli uomini. Ecco perché è importante non accontentarci di avere qualche notizia vaga e superficiale intorno alla persona di Gesù Cristo, ma si deve sapere perché egli si sia incarnato e che cosa sia venuto a fare su questa terra. È una questione di vita o di morte, perché, come ha detto un giorno l'Apostolo Pietro, in nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Siamo di fronte ad una proclamazione indiscutibile. La Bibbia non insegna il pluralismo proposto dagli uomini, dove dovrebbero trovare posto tutte le idee. La Bibbia è chiara. Al di fuori di Cristo non ci sono speranze. Non c'è nessuno al di fuori di Lui che possa darci salvezza. Allora, sapendo queste cose, potete ancora mostrare indifferenza nei suoi confronti. Se il vostro cuore è stato raggiunto dal Signore, mettete la vostra fede in Lui e riceverete la certezza della salvezza. Ascoltate ora la lettura che faremo nel libro dell'Esodo, dove si narra la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. Al capitolo 7, versetto 11. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone da Aronne inghiottì i loro bastoni. Ed il cuore del faraone si indurì. Non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto. Chi segue regolarmente questi programmi sa che siamo arrivati al momento in cui Mosè ed Aronne vanno davanti al faraone, come ambasciatori di Dio, e compiono davanti a lui il primo miracolo, ossia trasformare in serpente il bastone di Aronne. Questo prodigio aveva il senso di credenziale divina nei confronti di un uomo superstizioso come il faraone. Non era un uomo che potesse capire un linguaggio diverso. Egli non ha il senso del trascendente, è un uomo profano. E questo aspetto del carattere lo rivela immediatamente dopo il miracolo compiuto da Mosè e da Aronne per dimostrare che erano realmente i portavoce del Dio Altissimo. Così il faraone fa intervenire immediatamente i suoi maghi, uomini specializzati nelle arti occulte. La sua intenzione di contrastare la verità era evidente. Vediamo così che senza difficoltà, almeno così sembra, essi riescono a ripetere il prodigio di Aronne. Come spiegare la capacità miracolistica di questi maghi? Potrebbe essere stato un fenomeno illusionistico in cui sono esperte queste persone. Infatti pare che schiacciando un certo tipo di serpente sul capo diventavano rigidi come dei bastoni,
si aveva una specie di catalessi. Prendendoli poi per la coda, riprendevano le loro funzioni. Eppure dobbiamo fare un'osservazione. Nonostante questi trucchi, il prodigio di Aronne si rivela superiore perché i serpenti prodotti dai maghi vengono divorati dal suo. Con questo prodigio ce n'era sufficienza per assicurare un uomo come il faraone. Egli cercava una garanzia per non credere ad accettare la parola del Signore. Gli viene data, ma a quale prezzo? Infatti, passato il primo momento di stupore, il faraone rimane sulle sue posizioni di rifiuto. Il testo dice: il cuore del faraone si indurì. Non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva detto. Sta scritto che l'udire la parola di Dio conduce alla fede, mentre il rifiuto non fa che creare tenebre ancora più fitte. Questo costituisce il segno del giudizio che Dio manda a chi si ostina nel non voler credere ed accettare quello che Dio dice. Non v'è dubbio che una scena come questa ci impone una riflessione. Come ci collochiamo di fronte alla parola del Signore? L'ascoltiamo per riceverla? Oppure cerchiamo delle motivazioni che giustifichino la nostra incredulità? Che il Signore ci aiuti.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 17. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice «mi pento», perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: «aumentaci la fede». E il Signore disse: «se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà: vieni presto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro: «andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando il Dio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori di questo straniero?» Egli disse: «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: «il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà: eccolo

0: Come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero, «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro, «Dove sarà il corpo? Ivi anche le aquile si raduneranno».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E rieccomi allora qui con voi, amici in ascolto, benvenuti oppure bentornati sulla nostra emittente. Mi raccomando, restate con me anche per i prossimi 30 minuti. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Remo Dosi, lo ascolteremo fra un pochino. Remo ci parlerà, ci dirà qualche cosa su come entrare nel regno di Dio e sicuramente vale la pena senz'altro di ascoltarlo. E poi parleremo di un cane un po' particolare, questo fra pochissimo dopo la prima canzone in programma quest'oggi. Prima canzone che è ad appannaggio di Jassy Velasquez, si intitola Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. L'ascoltiamo subito insieme, amici, di nuovo benvenuti, di nuovo restate in mia compagnia. Jassy Velasquez.

Contrappunti, ma non solo contrappunti, anche quasi tutti i nostri programmi vi offrono anche la traduzione delle canzoni che ascoltiamo, canzoni di lingua straniera. Quella che abbiamo appena ascoltato di Jassy Velázquez si intitolava, lo ripeto, Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. E le parole dicevano: le lacrime sono cadute come pioggia, scorrendo dal mio cuore. I colori sono diventati grigi e il vuoto mi ha condotto finché non sono caduto a pezzi. Tu sei venuto per salvarmi e per mostrarmi che sei lontano soltanto una preghiera, e non importa dove io sia, so che sei nel mio cuore. Non sei mai stato troppo lontano quando smarrisco la strada. La mia forza sta nella mia fede. Non sono mai solo e non ho mai paura, perché tu sei lontano soltanto una preghiera. Quando chiudi gli occhi, chiamo il tuo nome, Signore, e le tenebre si dileguano. Nulla può rimpiazzare la pace che io trovo sapendo che sei lontano soltanto una preghiera. Quando ho bisogno di trovarti, non devo fare altro che cadere in ginocchio. In te trovo la forza di cui ho bisogno per vivere e per credere. Just a Prayer Away era la prima canzone in programma quest'oggi, ce l'ha cantata Jassy Velázquez ed era tratta, se volete questa informazione, dall'album Crystal Clear, un album dell'anno 2000. Di tanto in tanto la cronaca ci riporta di fatti legati a cani che non si sa perché, o meglio, a volte lo si sa e come. Comunque, ecco, questi cani sembrano impazzire e azzannano qualcuno, a volte anche i padroni, spesso dei bambini. In Giordania, invece, un cane ha svolto un servizio da postino per conto di Cupido, il dio dell'amore. Il cane si chiamava Big Joe, portava delle lettere d'amore per un giovane a cui era vietato vedere di persona la ragazza amata. Arrivava sotto le finestre della ragazza, abbaiava e la ragazza scendeva e ritirava il biglietto nascosto sotto il collare del cane. Con lo stesso sistema, poi, al contrario, l'innamorata rispondeva. Ma ecco, volle il caso che il fratello della ragazza, insospettito dall'abbaiare del cane, scese lui e trovò una nota in cui il fidanzato chiedeva alla ragazza di sposarlo. In preda all'ira, il fratello concluse la carriera di questo Cupido a quattro zampe e quindi uccise Big Joe. Ecco, i cani purtroppo non capiscono sempre quello che fanno, manca loro il senso morale per capire la differenza fra il bene e il male, ma si limitano a eseguire quelli che sono i loro istinti. È inutile portarli in tribunale e sperare che una volta condannati cambino vita. Soltanto gli uomini, creati all'immagine di Dio, possono rendersi veramente conto della differenza che c'è fra il bene e il male. Eppure spesso si comportano peggio di qualsiasi bestia per raggiungere quelli che sono i loro fini o per progettare e realizzare le loro vendette. Questa verità è ovvia a chiunque legge i giornali oppure guarda i notiziari in televisione, o più semplicemente ci se ne rende conto guardando l'ambiente che ci circonda. Ecco, ma soltanto la Bibbia ne spiega il motivo. È perché da Adamo ed Eva in poi l'uomo si è ribellato a Dio ed è diventato schiavo del peccato. Le sue azioni, e si parla di tutti gli uomini, badate bene, non solo di alcuni, le sue azioni sono dettate dai propri interessi, dal proprio tornaconto. Ma tutto quello che l'uomo crede di sapere progettare senza rendere conto a nessuno è invece, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, prova che la sua vita è controllata dal principe delle potenze dell'aria, da quello spirito che opera negli uomini ribelli, e cioè da Satana stesso. E siccome la vera radice di tutto il male è una è anche la risoluzione, e cioè la nuova nascita, cioè il passare dalla morte alla vita.
riconoscere, amici, questa verità in base alla fede che abbiamo nella parola di Dio e in ciò che essa rivela, come dovrebbe allora influenzare la nostra vita? Quali impegni ci impone? Sono domande che dobbiamo farci. Ecco, stranamente, la fine del racconto avvenuto in Giordania rivela che la cerimonia del seppellimento di Big Joe ha finalmente unite le famiglie dei due innamorati e ovviamente anche i due innamorati stessi.

una storia a lieto fine, quella avvenuta qualche tempo fa in Giordania, nonostante il sacrificio, possiamo dire, di Big Joe. E adesso, amici, facciamo un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Scott Allan. Il brano si intitola Essere Umano.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti allora per chi ci ha raggiunto solo adesso. Ecco, in apertura di programma avevo detto che sarebbe stato con noi Remo Dosi. Fra un attimo lascerò a lui il microfono, però prima di questo volevo leggere due brani tratti dalla parola di Dio, perché a questi brani Remo Dosi farà riferimento. Il primo si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, è là dove si parla dell'incontro fra Gesù e Nicodemo. C'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo». Il secondo passaggio che vado a leggervi si trova nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 50. Lì è scritto: «Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità». E adesso allora la parola a Remo Dosi: come entrare nel regno di Dio? Ecco, sentiamo quello che ci dirà.
2: Per uno scettico, il tema della nostra conversazione può avere il sapore di una battuta di spirito, ma in realtà è l'argomento più solenne ed importante che l'uomo si trovi a dover affrontare. La parola di Dio ci parla con semplicità di verità grandi ed eterne, ma il modo di parlare di Gesù e degli apostoli è così diverso dal nostro che forse ci può parere astruso. Per mettere meglio in luce il significato dei versi che abbiamo letto, ci serviremo di un esempio che ci aiuterà a comprendere questa grande verità. Non dobbiamo dimenticare però che per capire queste cose è indispensabile un cuore disposto e pronto a ricevere la parola del Signore. Sappiamo tutti bene che la terra è stata creata perché l'uomo possa viverci, e che Dio ci ha dato un organismo con esigenze specifiche e che ha posto nel nostro mondo tutto ciò che è necessario perché si possa vivere soddisfacendo queste esigenze. Possiamo dire che la terra è fatta per l'uomo e l'uomo è fatto per la terra. Infatti, l'uomo così com'è non potrebbe vivere su un altro pianeta, egli morrebbe, perché la sua natura non potrebbe adattarsi ad un altro ambiente. Ora, come l'uomo così com'è non può vivere in un altro pianeta, così l'uomo naturale non può entrare nel regno di Dio. La struttura, l'ambiente, i principi di vita del regno di Dio sono così diversi da quelli del regno dell'uomo che l'uomo con la propria natura non può viverci. Questo ci mostra quanto sia lontano dalla verità colui che pensa che per entrare nel regno di Dio sia sufficiente essere una brava persona, oppure essere religioso, o seguire alla lettera gli insegnamenti della Chiesa o del Vangelo stesso. Tutte queste sono cose buone, ma non cambiano la natura dell'uomo, che buono o cattivo, religioso o no, se rimane così com'è, non vedrà mai il regno di Dio. È proprio questo che voleva dire Gesù nel brano che abbiamo letto. Ora, se abbiamo compreso la ragione per cui la nuova nascita è la condizione assoluta per essere salvati, dobbiamo cercare di vedere come può avvenire questa metamorfosi. Gesù ci parla di acqua e di spirito. In genere si dice che l'acqua è il battesimo attraverso il quale si toglie il peccato originale e si diventa figliuoli di Dio. Ma dobbiamo rilevare che se un miglioramento dell'individuo, la sua religiosità, e la buona condotta non sono sufficienti per cambiare la sua natura, neppure un rito religioso sarà sufficiente. È vero che il battesimo è stato istituito da Gesù, ma non come mezzo di rigenerazione. Secondo le scritture, l'acqua rigeneratrice non è altro che la parola di Dio. Infatti, in una lettera che l'apostolo Pietro ha indirizzato a dei credenti, leggiamo queste parole: poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. La parola di Dio è dunque un seme che viene gettato nel cuore dell'uomo, un seme che ha in sé un principio di vita, e precisamente il principio della vita di Dio. Ma, come ogni seme, per poter dare origine ad una vita ha bisogno di germogliare. A questo punto entra in scena il secondo elemento, lo Spirito Santo. Sì, lo Spirito Santo agisce nel cuore dell'uomo, lo convince facendogli assimilare, credere e possedere la parola che aveva udito. In questo modo, nel cuore umano viene immesso una nuova natura che non è altro che la natura di Dio. Questo miracolo però può realizzarsi soltanto mediante la fede, la disposizione dell'individuo verso il Signore. Quando ha ricevuto questa nuova natura, l'uomo può entrare nel regno di Dio, perché è reso idoneo a vivere secondo i principi della verità, della santità e della luce, della giustizia e della perfezione. È come se ricevesse altri organi che lo rendono capace di vivere in Dio stesso. Caro ascoltatore, hai compreso questo principio fondamentale? Hai compreso che se non nasci di nuovo non potrai mai entrare in quel regno, e che nessuna cosa potrà mai sostituire questo miracolo? Vieni dunque al Signore, credi alla Sua parola, ascolta lo Spirito Santo che vuole convincerti, e riceverai la natura di Dio che ti farà degno di entrare nel suo regno.

Il tempo a disposizione del programma Contrappunti di oggi, amici, sta arrivando al termine. Innanzitutto, prima di concludere, voglio ringraziare Remo Dosi per il suo intervento, per le sue importanti considerazioni per questo programma. Remo Dosi lo ritroveremo più avanti, fra qualche giorno, sempre ospite di Contrappunti. Allora, amici, grazie per avermi fatto anche quest'oggi compagnia con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e, come sempre, restate ancora con noi. Buon proseguimento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

coro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola di Dio, traendola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dai versetti 23 a 25. Prego, Patrizia.

Egli diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

0: Gesù mise in luce la sostanziale differenza esistente fra lui e quei giudei che gli si opponevano. Loro erano dal basso, lui dall'alto. Erano di origini diverse, di nature diverse, di provenienze diverse e di conseguenza avevano scopi diversi. Appartenevano a due mondi lontani e incomunicabili fra loro. Gli uni, i giudei, erano di questo mondo, mentre Gesù era dal cielo, proveniva da Dio. Loro erano nel peccato, Gesù nella santità. L'obiettivo degli uni era quello di fare il male, mentre Gesù era venuto per compiere il bene. Il cammino dei giudei era caratterizzato dalla disubbidienza, quello di Gesù invece era caratterizzato dalla volontà di portare a compimento il piano di Dio. Due mondi che si contrappongono come le tenebre e la luce, la menzogna e la verità, la morte e la vita. Non sarebbe possibile alcuna relazione fra questi due mondi così diversi, l'uno basso e l'altro alto, se Dio stesso non fosse sceso su questa terra nella persona del Figlio, il Signore Gesù. La sua venuta è stata un'irruzione energica, violenta, di luce nelle tenebre più fitte, di vita nel dominio della morte, di amore nell'ambito dell'odio. Il fatto più grande, il fatto più significativo, determinante di tutta la storia dell'umanità è la venuta di Dio in terra. Noi uomini abbiamo ricevuto un ospite divino che ci ha recato il bene, che ci ha rivelato la verità, che ci ha mostrato il vero amore, dandoci la possibilità di passare, direi di traslocare da questo povero mondo peccatore e sofferente alla sfera del celeste. È chiaro. È chiaro che l'ambiente naturale dell'uomo è il male, il peccato, la disubbidienza. L'uomo non ne può uscire se non per un intervento divino, attraverso una rigenerazione interiore, spirituale, che gli consenta di inoltrarsi in un mondo a lui estraneo, che non gli appartiene, ma a cui Dio stesso lo invita. Ricreato per un mondo nuovo, reso adatto alla sfera della santità attraverso il perdono di Dio, l'individuo può addentrarsi nella sfera del divino, che sarebbe altrimenti preclusa, per godere di una relazione che durerà per sempre. Il mondo di Dio si apre ed accoglie il peccatore per l'eternità. Non ha alcuna importanza a quale religione appartenete, come non ha importanza a chi siete stati devoti o quali sono le vostre speranze. È importante a quale mondo ora appartenete. Se, cari ascoltatori, siete di questo mondo, tutta la vostra attesa si esaurirà quaggiù, con la vostra morte. Se invece appartenete veramente, o veramente volete appartenere a Cristo, esiste anche per voi una speranza ed un futuro eterno, nel suo mondo, quel mondo di pace ed amore a cui il Signore vi invita. ricevete un caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: passo dopo passo.
1: E a passo dopo passo ci occupiamo di un versetto biblico che si trova nel Salmo 119, che dice: benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Dio ha fatto la pace con noi quando ha mandato Gesù sulla croce. Ci ha offerto il suo perdono, ci ha chiamati i suoi amici e ripetutamente nella Bibbia ci offre sicurezza e protezione. Una parte di te vuole conoscere di più questo Signore d'amore e di pace, vuole fare quello che a Lui piace, ma un'altra parte vuole sfuggirgli e fare di testa sua. Nel Vangelo di Giovanni troviamo anche scritto: ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E quando riconosceremo che il Signore ci offre così tanto, sia spiritualmente che emotivamente, allora vorremo anche noi chiedere di mostrarci il suo volere, perché saremo sicuri che Lui vuole solo il meglio per noi e non ci deluderà. Il suo volere, credimi, è superiore ed è perfetto.

Cari amici, qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra sintonia. Avete aperto la porta della vostra radio e ci avete permesso di entrare lì da voi con la nostra voce. Che privilegio, e vi prometto che non abuseremo la vostra ospitalità, anzi la ricompenseremo offrendovi alcune importanti considerazioni e ve le presenteremo subito dopo questo nostro prossimo inno.

durante un prolungato periodo di caldo inusuale in cui la temperatura arrivò sui 40 gradi, la maggior parte del Far West in America, dal confine del Canada fino al Texas, fu per 4 ore senza elettricità. Gli aeroporti smisero di funzionare, così i grandi complessi industriali, gli uffici, la gente si trovò fuori sotto un caldo insopportabile. Cosa causò questo? L'extra uso di energia elettrica. Da settimane la gente si era data a comprare condizionatori di aria e così la grande richiesta di energia fece saltare gli impianti e tutti rimasero senza. La gente voleva stare al fresco e si trovò a sopportare un caldo insostenibile. Spiritualmente parlando succede l'opposto. La gente sa che alla morte si troverà esposta all'ira di Dio, che per tutta l'eternità graverà su di loro. La gente ha piena opportunità di prepararsi e di evitare questa certa catastrofe. Ma ecco, non fa niente. Sì, si sa che c'è Dio, si sa che per logica ci deve essere un giudizio, ma non si fa nulla. Non si fa alcuna cosa per evitare quello che Gesù paragona ad un fuoco inestinguibile. Nel Far West non potevano prevedere né anticipare o prepararsi per un tale disastro. Il mondo invece è stato ammonito e Dio ha fornito un Salvatore che può liberarli da questa situazione, ma la gente non vuole sapere e resta così com'è. Di chi sarà la colpa? Della loro intransigenza e indifferenza. Cari amici che mi ascoltate, certo non vorrete essere annoverati fra questi. Così ascoltateci, noi non vi presenteremo le solite cose, vite di santi, esempi di pii, ma vi presenteremo un messaggio differente, un messaggio che è basato esclusivamente sulla Sacra Scrittura.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo, capitolo 5. Leggeremo dal 13° al 16° versetto. Matteo, capitolo 5, cominciando col 13° versetto. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Nella prima pagina della Bibbia, nel libro della Genesi, noi leggiamo che nel principio il Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Così era su questo pianeta all'inizio, al principio. Ma se leggiamo i giornali ed ascoltiamo i notiziari, mi sembra che questa descrizione potrebbe adattarsi benissimo alla situazione mondiale odierna. Oscurantismo prevale su tutto, ha penetrato le menti e i cuori e le coscienze degli uomini. Violenza, corruzione, degenerazione, decadenza stanno penetrando e prendendo controllo della nostra società senza che ci sia modo di fermarli e di capovolgerne l'avanzata. E questo porta a maggior violenza, degenerazione e a insensati atti di odio contro tutto e contro tutti. Almeno in Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla faccia della terra. Oggi sembra che questa nostra generazione abbia tanto mai aggravato lo Spirito di Dio che egli ci ha lasciato, ha abbandonato il controllo di questo nostro pianeta nelle mani di uomini che non credono in Dio. In Genesi leggiamo che Dio, per rimediare a questa situazione, creò la luce e fisicamente le cose cominciarono a migliorare e ordine venne fuori dal caos. L'uomo venne sulla terra e con lui venne quasi immediatamente il peccato e l'umanità cominciò a scivolare nell'oscurità e nell'idolatria, al punto che bambini venivano offerti in sacrificio, al punto che esseri umani venivano venduti in schiavitù, al punto che le donne erano considerate meno dei cani, al punto che i violenti, i bruti, i degenerati alternativamente dominavano il mondo. Ma come Dio aveva promesso, egli mandò la vera luce nel mondo, mandò il suo figliolo e fin tanto che la gente die ascolto alle sue parole, ordine e vita tornò all'uomo che cercava il Dio. Quest'oggi vogliamo considerare la luce, la vera luce e l'importanza che ha nel mondo e in ognuno di noi. Come il mondo ebbe bisogno della luce per trarre ordine fuori dal caos, così è con l'uomo. Senza luce non ci può essere assolutamente vita, niente può essere coltivato, niente cresce e può esistere. Durante la Seconda Guerra Mondiale io ebbi occasione, assieme agli abitanti della mia città, di vivere per circa 4 notti senza alcuna luce. Vi dico, era impossibile muoversi. Di notte, se proprio si doveva uscire, si doveva ricorrere a fischiettare o a cantare o a suonare un campanello per non andare a sbattere l'uno nell'altro.
Ed ecco che spiritualmente parlando, oggi l'umanità sta ritornando nell'oscurantismo. Nel suo Vangelo l'Apostolo Giovanni ci dice che gli uomini hanno preferito le tenebre più della luce e che le tenebre cercano di soffocare la luce e gli uomini ne sono compiaciuti perché le loro opere sono malvagie e vi dico che stanno peggiorando. La gente che vede questo nell'impossibilità di far nulla dice speriamo un bene, ma non c'è alcun bene da aspettarsi perché appunto siamo governati da gente senza timore di Dio e così la decadenza sta avanzando rapidamente e non solo in fatto di etica e di moralità ma in tutto, persino nelle arti. Date ascolto al fracasso che si fa e che si chiama musica. Guardate alla pittura moderna, guardate alle sculture che fanno, se riuscite a capire quello che sono. Come rimediare? Cosa l'uomo può fare? Cosa io e voi amici possiamo fare individualmente per sfuggire a quest'ondata di male che sta sopravanzando? Ho visto alcuni giorni fa un trattato di un'organizzazione religiosa il cui titolo era «Non maledire l'oscurità, ma accendi una candela». Aprì l'opuscoletto incuriosito da tale attraente titolo e mi accorsi che ero più che mai caduto nell'oscurità. Infatti nelle due pagine centrali c'era una foto in cui si vedeva una grande sala ripiena di candele accese davanti alla statua di San Giuda e dietro nell'ultima pagina la foto di un prete che esortava la gente a mandargli del denaro con cui lui avrebbe aggiunto altre candele a San Giuda e San Giuda avrebbe perorato la nostra causa presso Dio. Simonia bella e buona. È così che si può combattere l'oscurantismo spirituale o è così che lo si incoraggia e lo si espande? No, amici, benché il consiglio appaia buono e ci dice che invece di rimanere inermi nell'oscurità noi dobbiamo accendere una candela, una lampada, quello che suggerisce questo prete non serve. Dio non vuole la lampada di una candela, non vuole che si accendino delle candele da 1000 lire, ma sapete di quale lampade e candele si tratta? «Voi siete la luce del mondo», disse Gesù. «I credenti sono le candele che lui cerca, le candele che in verità possano combattere l'oscurantismo e vincerlo sono coloro che credono in Dio e ce ne sono tante di queste candele, grosse, forti, ricolmi di aromi e di cera, ci sono da tutte le parti, ma ecco che sono spente, se ne stanno nascoste». Infatti un caro fratello in fede, l'evangelista Attilio Tognieri, mi scrive da Calci, Pisa: «I credenti sono più rari dei campanili e quelli che ci sono apparentemente hanno problemi di entusiasmo e di fedeltà. Candele spente». Quando Gesù venne nel mondo, egli portò la luce, la vera luce, ma poi ecco che l'oscurantismo è gradualmente cresciuto al punto che nella storia troviamo un periodo di tempo in cui, mentre la Chiesa romana cattolica, l'unica indisputata rappresentante del Vangelo di Cristo, era al colmo della sua egemonia e regnava sull'intero mondo, invece di predicarlo, lo mescolò con tradizioni e tenendo sotto il suo comando scienziati, predicatori, principi e regnanti, lo soffocò addirittura al punto che tale periodo è rimasto conosciuto in tutto il mondo come il periodo dell'oscurantismo, Dark Ages. Naturalmente in Italia non si vuole chiamarlo così per ovvie ragioni e lo si chiama Medioevo.

altre si accendevano qua e là, e il vero Vangelo cominciò ad essere predicato, e Dio fornì all'umanità l'invenzione della stampa, e la vera luce non poté più essere soffocata e portò uomini e donne e nazioni intere alla luce, a Cristo Gesù. E ne nacque un periodo che fu chiamato il Rinascimento, cioè la nuova nascita. Fu una cosa facile? No. È facile per una candela dar luce? No. Quei credenti furono perseguitati e la maggior parte uccisi. Lo stesso, consapevole di questo, Gesù insiste e dice che noi che portiamo il suo nome dobbiamo essere lampade, candele. E notate, non dice che dobbiamo essere candele spente o che dobbiamo essere dei candelieri, ma luci ardenti in cima a una collina dove tutti possono vederci. Ora, per poter dar luce, una candela ha bisogno di essere accesa. Nei tempi di Gesù, per quello che mi risulta, e neppure oggi, esistono candele che si accendono da sé. Qualcuno deve accenderle, e questo è vero pure per il credente. Ora ci sono delle persone che credono che possono brillare, far luce attraverso le loro buone opere, per mezzo della loro bontà, per mezzo dei sacramenti, ma questo non è vero. Il credente necessita la potenza, la scintilla dello Spirito Santo di Dio al fine che possa accendersi ed ardere, e a meno che una persona non è toccata dal suo fuoco, non mi importa quanto brava, buona, generosa essa sia, non mi importa quanto faccia o quanto denaro dia ai poveri o alla Chiesa, non mi importa se questi si faccia prete o monaca, nessuno, no, nessuno di noi può brillare per il Signore se non è toccato e battezzato, immerso nello Spirito di Dio. Una buona candela darà luce fino a che sarà completamente arsa dalla fiamma e si estinguerà solo quando l'ultima goccia di cera sarà consumata. Gesù è il nostro esempio. Egli dette tutto se stesso, dette tutto il suo sangue fino all'ultima goccia, e se noi vogliamo ardere per Gesù, noi pure daremo tutto, faremo luce con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, usando il nostro tempo, il nostro denaro, i nostri talenti, e riversando su chi ci è vicino il caldo del suo amore. Sì, una candela aiuterà quelli che sono nelle tenebre a vedere se stessi e a vedere il proprio prossimo, e a guidarli fino a che possano vedere Gesù. Mi ricordo d'un mio amico di infanzia che aveva paura ad addormentarsi al buio. In quei giorni non avevano elettricità, e così ogni sera sua madre lo metteva a letto e lasciava là sulla sua comodina una piccola candela accesa, e alla tenue fiammella di essa lui si addormentava pacificamente, assicurato che non c'erano orribili mostri né streghe né linchetti nella sua stanza. E poi, quando al mattino si alzava svegliato dalla luce del sole, egli si trovava bello fresco e riposato, perché durante la notte si sentiva protetto da quella luce. E la candela? Quella non esisteva più. Durante la notte si era esaurientemente consumata. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà, disse Gesù, ma colui che vorrà darla per il regno di Dio la troverà eterna. Non si va da Gesù per essere serviti, ma per servire. Non si va in una chiesa per ricevere, ma per dare. Dare la nostra attenzione allo studio, dare il nostro amore ai fratelli, al prossimo nostro, dare i nostri talenti e anche sì le nostre risorse per l'avanzamento dell'Evangelo. Oh, quanto mi fa male vedere chiese evangeliche i cui membri non danno dalle loro entrate la prima e miglior parte all'opera del Vangelo. E peggio, i pastori che hanno paura a predicare su questo importante soggetto.

0: Come si può essere avari con Gesù? Come si può far luce senza che ci costi? Ultimamente ci sono evangelisti che vanno in giro in Italia come in America, predicando sullo stile di Billy Graham, fanno un invito di accettare Gesù, di venire avanti, e certi vanno, gli fanno ripetere la preghiera del peccatore e sono dichiarati salvi. E tanti lo fanno e si vedono migliaia di persone andare avanti. Ma cosa succede di questa gente? Cosa succede di queste candele? Si sono accese, ardono, danno, servono? Divenire credenti non è così facile. Quello che si accetta è la signoria di Cristo, è il suo padronaggio su di noi. Noi si diviene schiavi, lui il nostro padrone. Si accettano i suoi insegnamenti, lui diventa il maestro, noi si diventa gli studenti che ogni giorno della nostra vita studiamo la sua santa parola. Poi si accetta la sua salvezza e diventiamo lampade su di un colle e dobbiamo ardere e dobbiamo brillare e dar luce. Questo è richiesto, questo si deve predicare, insegnare e fare per tutto il resto della nostra vita. Si deve ardere come un sacrificio vivente sull'altare del servizio. Questo è quello che l'apostolo Paolo insegnava e questo quello che un credente fa. Lo deve, se è salvato, se è un discepolo, se vuole divenire parte della soluzione per risolvere i problemi che stanno distruggendo questo nostro mondo. Fare diversamente vuol dire essere parte del problema. E quanti credenti, quante chiese, quante denominazioni sono ormai parte del problema che affligge la testimonianza cristiana. Tempo fa predicai un messaggio dal titolo «Una chiesa con molte candele», usando come testo Atti 20:8, e consideramo la chiesa di Troas come una chiesa benedetta perché aveva nella sua congregazione molte candele. Quest'oggi dobbiamo dare un'occhiata alla nostra chiesa e notare quante sono le candele che abbiamo nella nostra congregazione, candele che brillano, che sono accese, che si consumano. Consideratelo, amici, consideratelo, domandatevi, siete voi una di esse? E perché no? Perché no? Inginocchiamoci davanti a Dio e domandiamo: Signore, sono io una delle tue candele? Sto io facendo luce, sto io con la mia vita irradiando di luce, di amore e di bontà tutti quelli che mi sono vicini? Se no, cari amici, chi è di voi che oggi vuole uscire di sotto il corbello per essere toccato dallo Spirito di Dio e cominciare a brillare per Lui? Voi siete la luce del mondo. Una lampada non si mette sotto il moggio delle attività, neppure si mette sotto il letto della pigrizia o del riposo, ma la si mette alla finestra, in mostra, affinché tutti la vedano. Oh, amici, arrendetevi allo Spirito Santo ed Egli prenderà cura di voi, ed Egli vi darà una nuova natura, ed Egli vi porterà fuori dall'oscurantismo nel rinascimento spirituale della vostra vita. Come la gente può vedere Gesù nell'oscurantismo che è intorno a noi? Lo vedrà la luce, sia pur tenua, della nostra candela, che ora noi decidiamo di accendere e di lasciar brillare a gloria del Maestro Gesù e a vantaggio del nostro popolo, dei nostri familiari, dei nostri cari. Fate questa decisione ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh, buon Padre, benedici questi cari che ci hanno ascoltato. Fa che il tuo Spirito Santo cada con potenza su di loro e che possiamo sentire che sì, altre candele si sono accese a gloria ed onore del nostro Salvatore. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Tutto bene? Me lo auguro, lo spero. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere di nuovo in tua compagnia. Come sempre ti devo dire grazie, non solo ti voglio dire grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale.

Siamo pronti, siamo tutti pronti per continuare la nostra passeggiata, il nostro cammino attraverso il libro del Levitico. Un libro, abbiamo detto più volte, un po' diverso dal solito, un po' diverso perché è un po' diverso? Tu che dici? Ma è diverso perché tratta di cose, questioni che noi non comprendiamo tanto bene, cose che sono un pochino distanti dalla nostra realtà. Bene, anche questo è vero, ma ciò non significa che il testo, che il libro sia irrilevante, che non abbia un significato per te e per me oggi. Tutt'altro. Man mano che siamo andati avanti abbiamo scoperto invece che questo libro ha tante cose interessanti da insegnarci, da ponderare, cose, lezioni e principi che devono entrare a far parte della nostra vita quotidiana, proprio perché appunto sono principi che non conoscono confini di tempo o di spazio. Sono principi e lezioni che faremmo bene a tenere da conto, a tenere da parte, farne tesoro, perché non si sa mai quando possono essere utili.

Quanto appena detto non è del tutto giusto. No, se ci hai fatto caso, ho usato un'espressione che veramente non avrei dovuto usare. I principi e le lezioni che così spigoliamo, che impariamo dal testo del libro più letto, non vanno presi a nostro piacimento, quando più ci fanno comodo, e non vanno lasciati da parte quando ci fanno scomodo. L'ho detto apposta, era un po' un'affermazione tranello, per vedere se ti saresti accorto dell'errore. Il libro più letto non è un libro da leggere a tempo perso. Non sono principi e lezioni da applicare quando, appunto, come dicevo poc'anzi, ci fan comodo, quando confermano un certo nostro modo di vedere o di pensare, e principi da scaricare quando invece vanno contro la nostra etica. I principi, le lezioni, gli insegnamenti del libro più letto devono entrare a far parte della nostra esistenza, devono essere parte integrante di ciò che noi siamo. Quindi non soltanto un assenso intellettuale, non soltanto un imparare altre cose tanto per accrescere la nostra conoscenza, ma un respirare, un assorbire quella che è la volontà di Dio per ciascuno di noi, attraverso i principi, le lezioni, le direttive, gli insegnamenti, chiamali come vuoi, del libro più letto. E tutto questo lo troviamo anche nel libro del Levitico, anche nel 14° capitolo del libro del Levitico. È vero, tanti aspetti di questo libro, di questi capitoli, non trovano un riscontro nella nostra vita quotidiana. Leggiamo di cerimonie, di riti, che noi non dobbiamo adempiere. Non ci viene richiesto di andare al tempio o di andare al tabernacolo e offrire un certo animale in un modo prestabilito. Tutto questo tu ed io non dobbiamo più farlo. E se non dobbiamo più farlo, dobbiamo dire grazie a Gesù Cristo. Ma, ripeto, i principi dietro questi atti, questi gesti, così antichi, sono tuttora reali. Perché trattano del rapporto fra me e Dio. Un Dio santo, un Dio che richiede una condotta integra, un camminare nella luce, e un io che ha grossi problemi con la santità di Dio. Grossi problemi perché io sono ancora pienamente coinvolto in una quotidianità, in un mondo che tutto è tranne che santo e puro. Quindi spesso mi trovo, in un certo senso, a dovermi nascondere da Dio, perché sono sporco, mi sono contaminato con le sozzure del mondo. E con questo non intendo dire che gli altri siano responsabili. No, sono io, sono responsabile per il mio operato. Ma è qui che interviene Gesù Cristo. Gesù Cristo che in un certo senso si intrappone, si mette fra Dio, l'Iddio santo, l'Iddio puro, l'Iddio perfetto, e me. Un uomo che, nonostante quanto cerchi, quanto si sforzi, è un uomo che pecca, un uomo che cade, un uomo che a volte cede alle tentazioni. Ma ecco che Cristo, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, è il perfetto mediatore. Attraverso Cristo Dio mi vede puro, pulito, integro.
Ecco, in estrema sintesi, questo è il messaggio del libro del Levitico. Un Dio santo che desidera un rapporto con altri esseri altrettanto santi. Al tempo del Levitico, questa meta, praticamente irraggiungibile, era resa possibile dai vari sacrifici, dalle varie offerte, le varie oblazioni. Dal momento dell'avvento di Cristo non c'è stato più bisogno di offerte, oblazioni e sacrifici e vittime deposte su un altare, perché Egli è stata la vittima per eccellenza, il sacrificio più assoluto, più sublime, più alto. Non può esserci altro sacrificio. E attraverso quel sacrificio, attraverso quella morte espiatoria, attraverso quel sacrificio operato a nome tuo e a nome mio, tu ed io possiamo avere libero accesso a Dio. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di dire nel corso dei nostri incontri e che continuiamo a dire, perché è un messaggio che non si sciupa. È un messaggio che non invecchia. Nonostante siano passati 2000 anni dalla venuta di Cristo, questo messaggio è fresco, reale, vivace. Sprigiona un'energia che non si può fermare, non si può frenare. Perché è verità. La verità che sfida i secoli, la verità che sfida il tempo, la verità che sfida le situazioni, le circostanze, la verità che spesso è messa a confronto con il nostro egoismo, con il nostro cercare di coprire e nascondere la nostra vera condizione. Anche lì Gesù Cristo è presente.

Vorrei approfittare di questo interludio musicale per invitarti a metterti in contatto con noi. Può darsi che quanto ho detto fin qui, in questo nostro incontro di oggi, o magari negli incontri precedenti, sia risultato un po' astruso, un po' oscuro, difficile. Naturalmente mi assumo io tutta la responsabilità di non essere riuscito a condividere in un modo più chiaro quanto sta sul mio cuore, quanto voglio condividere con te. Allo stesso momento però vorrei incoraggiarti a prendere carta e penna per buttare giù due righe. Magari cercando di dirmi: guarda, i concetti che mi risultano più astrusi o le cose che non ho capito sono queste. Puoi per cortesia rispiegarmi cosa intendi dire. Mi rendo conto che spesso e volentieri io parlo di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, del nostro rapporto con il Padre, in termini che possono risultare appunto difficili, astrusi, diversi. Per alcuni possono sembrare troppo personali. In fondo Dio è sempre Dio e tale rimane, e così dovremmo trattarlo. Oppure per altri può sembrare l'opposto, che presenta un Dio troppo distante. Un gentile amico mi ha scritto più volte chiedendomi se io credo che Gesù Cristo sia Dio e perché non lo dico chiaramente. Ma sinceramente mi è sembrato di dirlo più volte. Ma visto che ovviamente non mi sono ben spiegato, lascia che di nuovo faccia questa affermazione. Gesù Cristo, la figura storica alla quale spesso facciamo riferimento, per me, per noi, è molto più che una figura storica, è molto più che un insegnante, un grande moralista. È stato tutto questo, ma se si fosse limitato solo a questo, non sarebbe stato diverso da tanti altri grandi uomini della storia. Non solo Gesù Cristo ha fatto cose che altri uomini non hanno potuto, voluto o saputo fare, ma nessuno ha mai potuto fare le affermazioni che Gesù Cristo ha fatte e fondarle sulla verità, sulla realtà, dare prova con la propria esistenza che le affermazioni corrispondevano a verità. Nessuno ha mai potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Tanti hanno cercato di additare una certa strada, di indicare una certa direzione, ma prima o poi si sono persi. Anche le grandi religioni contemporanee, più o meno recenti che esse siano, non possono, per quanto cerchino, non possono indicare un Signore vivente. Non possono indicare un Dio presente. Possono presentarci un leader, un grande uomo, un grande religioso, una grande persona spirituale, ma qualcuno che è entrato sul palcoscenico della storia per poi uscirne. Di questo personaggio non rimane che il ricordo. Nel caso di Gesù Cristo è tutto diverso. Nel caso di Gesù Cristo non solo ci troviamo davanti ad una figura storica, ci troviamo davanti ad una realtà attuale. Perché? Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore vivente, è Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane. Per un certo periodo di tempo, quello che noi chiamiamo tempo, ma che per lui non ha senso chiamarlo così perché egli è l'Eterno, per una parentesi nel tempo e nello spazio, Dio ha scelto
di autolimitarsi, assumendo forma umana. Ha scelto di mettere da parte la gloria celeste e vestirsi di carne, ossa, sangue. Gesù Cristo, colui che ha calcato le polverose strade della Galilea, colui che ha insegnato, che andava in giro per fare del bene, colui che è stato obbediente fino alla morte della croce, colui che ha assaggiato la morte, ma che ha poi risorto, la primizia, il primo frutto, una prova, una caparra che la resurrezione non è una favola, non è un'invenzione di menti allucinate, ma è la promessa che ogni cristiano aspetta. Tutto questo ha a che fare con il libro più letto. Tutto questo troviamo nel libro del Levitico e nel resto del testo della Bibbia. Tutto questo è la ragion d'essere di questo nostro programma, di questi nostri incontri. Oggi ho parlato molto, me ne rendo conto. Spero di non averti annoiato. Ma con i tempi che corrono, abbiamo bisogno di far nostro qualcosa di vero, di reale, di incontaminato. Qualcosa di puro, di bello. Qualcosa di reale, di vero. E qualcosa che non sia soltanto per l'adesso, per l'ora, per questo momento, ma un qualcosa che ci dia una certezza anche per il futuro. Tu cosa ne pensi?

0: Ebbene sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento naturalmente, come sempre, al prossimo appuntamento, la prossima passeggiata. Nel prossimo incontro ti prometto che ci addentreremo nel 14° capitolo del libro del Levitico. Oggi ho sentito che era necessario dire quello che abbiamo detto. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto affetto e tanto calore come sempre e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Bene, allora siamo in contatto ora con il dottor Gianfranco Giuni. Buongiorno Gianfranco.
1: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, cerchiamo di concludere oggi il nostro lungo discorso sugli adolescenti alle prese con i problemi di comportamenti devianti, con tutti gli annessi e connessi relativi al loro sviluppo personale, al loro sviluppo sociale. Ecco, allora mi piacerebbe fare questa conclusione anche tramite una sorta di riepilogo, se vogliamo, cioè ribadendo quali sono e in che cosa consistono quei quattro capisaldi, quei quattro punti che tu stesso ci hai presentato fin dall'inizio come gli argomenti o gli ambiti di base con cui solitamente tu affronti le tue sessioni, i tuoi seminari nelle scuole con le varie classi di ragazzi.
1: Sì, premesso che ovviamente c'è un grande ruolo che la famiglia deve rivestire nella formazione dei ragazzi. Questo sempre dobbiamo ricordarci, che i ragazzi non arrivano all'adolescenza così da soli, mm-hmm. e per caso, ma arrivano all'adolescenza sulla base di una educazione, di una formazione che hanno ricevuto in famiglia.
0: Certo.
1: Nell'adolescenza si trovano a dover affrontare molti cambiamenti, molte cose nella loro vita incominciano a cambiare, ed è una fase di vita nella quale non sono più bambini, mm-hmm. e non sono ancora adulti. Mm. Sono già un po' adulti e sono ancora un po' bambini. È una fase molto particolare, che è una fase di età che può andare dai 12-13 anni fin verso normalmente 19-20, però nella nostra società si dice che l'adolescenza ormai sta arrivando quasi ai 30, perché i ragazzi tendono a vivere sempre di più in casa senza voler affrontare o poter affrontare tante responsabilità, mm-hmm. degli adulti per il lavoro, lo studio e quant'altro. Mm. Quindi tra i tanti cambiamenti che si trovano ad affrontare ce ne sono quattro che sono particolarmente significativi per indicare dei fattori di rischio. Uno è quello, abbiamo detto, dei cambiamenti e dell'autostima, cioè il ragazzo sta cambiando, la ragazza sta cambiando, non è più il bambino, non è ancora un adulto, sta cercando di capire chi è. Quindi il fatto che ai suoi cambiamenti deve corrispondere un'acquisizione di un'identità di se stesso, chi sono io, mm-hmm. Quindi sapere, essere sicuro di se stesso, e in questo ovviamente gli altri, le persone intorno diventano molto importanti, perché noi impariamo chi siamo da quello che le persone significative, le persone importanti intorno a noi ci dicono.
0: Certo.
1: Quindi a volte possiamo correre il rischio di avere dei comportamenti a volte non corretti, a volte devianti, semplicemente per far vedere chi siamo, mm-hmm. per metterci in mostra, per far vedere che ci siamo anche noi. È una sorta di ricerca di una identità, e tante volte, anche se negativa, essere qualcuno, essere il più cattivo di tutti, è pur sempre un'identità. Si è qualcuno, il più cattivo,
0: certo.
1: Ma non sono uno della massa, non mi confondo con gli,
0: certo.
1: altri. Quindi la ricerca dell'autostima è ovviamente un fattore che può essere a rischio, perché si può, per essere qualcuno, incominciare a intraprendere dei comportamenti per mettersi in mostra, mm-hmm. quindi il ragazzo che inizia a fumare anche soltanto sigarette per far vedere che lui è più grande, per dire agli altri ragazzi: guardate che io sì che sono un duro perché io fumo e voi no, è un esempio di come in questa ricerca di autostima possono intervenire dei comportamenti che poi possono essere dannosi.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Quindi questo è un aspetto importante. Il,
0: certo.
1: secondo che abbiamo visto era che nell'adolescenza incominciano a voler decidere i ragazzi, incominciano a voler sviluppare la loro capacità decisionale,
0: mm-hmm.
1: e incominciano a dire: no, voglio decidere io, questo lo voglio fare io, non voglio più sentire quello che mi dicono papà e mamma. Questo è normale, è fisiologico, è buono che ci sia, perché i ragazzi devono incominciare a imparare a decidere,
0: mm-hmm.
1: però devono anche comprendere che La capacità di decidere deve essere abbinata alla responsabilità e alla capacità di affrontare poi le conseguenze delle proprie decisioni.
0: Ecco, come si fa allora a far capire, diciamo, possibilmente al meglio questo concetto di autonomia da una parte e nello stesso tempo di responsabilità di queste azioni, di queste scelte, di queste decisioni da parte dell'adolescente?
1: Questo è dovrebbe essere gestito più facilmente, o potrebbe essere gestito più facilmente a livello familiare, che man mano che il ragazzo cresce gli si dà un po' più di autonomia nelle decisioni, facendogli vedere che per poter prendere decisioni deve essere poi in grado anche di portarne le conseguenze. Ad esempio, mm-hmm. i ragazzi crescono, però la decisione non so di che scuola fare deve essere presa con un certo criterio, perché magari la decisione è voglio fare quella scuola perché lo fanno i miei amici, senza vedere un po' più in là, senza proiettarsi un po' nel futuro e vedere se il ragazzo è interessato a quel ciclo scolastico, ha le capacità per farlo, ha degli sbocchi poi per un proseguimento degli studi, per l'inserimento nel lavoro. Quindi, o anche a proposito della sessualità, il fatto di avere degli stimoli maggiori nell'adolescenza non vuol dire che la sessualità deve essere utilizzata come così piace o come salta in testa, perché ci sono delle responsabilità collegate che devono essere in grado di poi gestire. Quindi fargli vedere che sono in crescita, devono imparare a scegliere, non soltanto scegliere. Questo è compito molto dei genitori, dargli quella responsabilizzarli quel poco per volta che basta alla loro formazione. Un terzo argomento è l'aspetto del gruppo, cioè le amicizie e il gruppo.
0: È vero.
1: Il fatto che i ragazzi sono sempre più sensibili a quello che gli amici dicono, vogliono fare quello che gli amici fanno, vogliono sentirsi parte del gruppo, della compagnia. È tipico il ragazzo che dice non lo fa nessuno perché devo farlo io, oppure lo fanno tutti perché non devo farlo io. Questo è un esempio molto semplice di desiderio di identificazione nel gruppo. Il fatto di non essere diversi diventa molto importante, dell'essere accettati dagli altri, di essere stimati dagli altri, di avere una buona reputazione da parte degli altri. E quindi se il far parte del gruppo è importante per i ragazzi, può essere un fattore anche questo di rischio, perché pur di piacere agli altri, pur di essere accettati, se non si ha una giusta stima di se stessi, si è disposti anche ad avere comportamenti non corretti pur di essere accettati. Quindi l'accettazione del gruppo va molto a braccetto con la propria autostima. Se io sono sicuro di chi sono, se io ho ben chiaro chi sono io, l'integrazione nel gruppo sarà importante, ma a volte non così importante da farmi fare cose che io non voglio fare.
0: Mentre invece a volte succede in alcuni gruppi che laddove ci sono dei ragazzi o ragazze con una personalità particolarmente forte, che magari decidono di avventurarsi nel campo dell'uso di sostanze stupefacenti più o meno forti, allora anche molti altri ragazzi nel gruppo con forse una personalità meno forte, meno spiccata, si adeguano, si copiano questi atteggiamenti e provano anch'essi a usare queste sostanze. Allora una domanda è a questo punto: cos'è che spinge l'adolescente provare, ecco, queste sostanze sotto una forma o un'altra, o anche a provare l'alcol, per esempio? È questa voglia di emulare, è questa curiosità pura e semplice, una voglia di trasgredire, oppure un'insoddisfazione della propria vita, oppure tutte queste cose insieme?
1: Ma sono un po' tutte queste cose insieme, e sono proprio, è la motivazione di base che poi determina molto spesso se quella diventa solamente un'esperienza così fine a se stessa, o se in quell'esperienza il ragazzo cerca e trova un significato più profondo. Se in quell'esperienza il ragazzo cerca la propria identità e gli sembra di trovarla, se cerca l'approvazione del gruppo, in questo modo la ottiene, questo lo porterà a molto probabilmente continuare a ripetere quell'esperienza. Se è soltanto una questione di curiosità, di provare la cosa proibita, molto spesso resta un'esperienza fine a sé stante. Ci ho provato, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però la cosa non mi interessa, però almeno l'ho fatto, vabbè, non mi prendono in giro più, non mi dicono più niente perché io non l'ho mai provato, l'ho provato ma la cosa non mi interessa. Quindi bisogna stare attenti a quello. Il fatto che il ragazzo provi a fumare una sigaretta non è la fine del mondo in se stesso, molto spesso bisogna vedere quali sono le motivazioni, certo, che ci sono alle spalle, certo. Quindi il gruppo ha un fortissimo impatto nella vita dei ragazzi durante l'adolescenza, e questo è legato all'ultimo aspetto che abbiamo guardato, che è la ricerca di nuove sensazioni. Nell'adolescenza vengono stimolate, vengono provate delle nuove sensazioni mai provate prima, si comincia a vivere una vita più autonoma e il ragazzo vuole provare nuove sensazioni, le prova e vuole magari anche riprovarle. Niente di sbagliato in questo, pensiamo al desiderio di avventura, al desiderio di fare cose diverse, la curiosità in se stesso è legato al provare nuove sensazioni, come i giochi, come provare delle attrazioni tipo Luna Park che diano delle sensazioni sempre più forti. Quello fa parte della vita dell'adolescente, però se questa ricerca di sensazione non è collegata a dei valori in base ai quali decidere che cosa sì e che cosa no, diventa una ricerca fine a se stessa che può portare a grossi problemi. Quindi io ricerco la sensazione in se stessa, tutto sommato non mi interessa non mi interessa come la trovo, mi interessa la sensazione.
0: Certo, ma hai citato la parola valori. Ora, quanto spazio, secondo la tua esperienza, danno i ragazzi a questa età, appunto, a dei valori, per esempio, anche che riguardano la fede, valori che riguardano lo spirito? Che importanza danno i ragazzi a questa età a una ricerca particolare o diversa di Dio rispetto a quella a cui forse sono stati abituati per educazione familiare o religiosa, ecco, o come reagiscono anche a stimoli in questa direzione?
1: È difficile dirlo, perché specialmente gli aspetti religiosi, spirituali, sono un po' un tabù per i giovani, li vivono in maniera molto nascosta. Se qualcuno ha dei problemi dal punto di vista spirituale tende a non comunicarli perché si sente preso in giro, quindi è difficile determinarlo in se stesso. È il momento però in cui si chiedono se quello che gli è stato insegnato nel passato sia vero e valido oppure no. Quindi l'aspetto, l'educazione religiosa che hanno ricevuto, incominciano a valutarla in base agli amici, in base a come l'hanno vissuta in casa, in base all'importanza che ha avuto nelle persone intorno a loro, e quindi decidono se è qualcosa che vale la pena da prendere in considerazione, se è qualcosa, vabbè, lasciamolo lì, poi ci penseremo, o se è qualcosa da rifiutare già di base. Ci pensano a questi aspetti, ai grandi perché della vita, chi sono, da dove vengo, cosa faccio, qual è il mio futuro. Non ne parlano molto con gli altri, specialmente i maschi, le ragazze ne parlano un po' di più, sono un pochino più aperte in questo, però non tendono nel nostro ambiente, nel sociale, a evadere un pochettino questo discorso, perché la ricerca della sensazione sta diventando sempre più importante. Quindi mettono da parte la religione, che tante volte hanno vissuto in maniera molto rigida e dogmatica.
0: Certo.
1: Le cose si fanno, si fa così perché è giusto così, senza una spiegazione, senza aver visto un rapporto con Dio come una cosa personale, di un rapporto, e non come un insieme di regole.
0: Certo. No, grazie Gianfranco per questo riepilogo succinto ma veramente sostanzioso, nello stesso tempo importante, riguardo a quello che abbiamo valutato e su cui abbiamo conversato insieme nelle scorse settimane. Ora, all'inizio di questa nostra conversazione odierna, se non sbaglio, tu hai detto che uno dei ruoli principali nell'accompagnamento dei ragazzi ovviamente è quello che riveste la famiglia, quello che gioca la famiglia. E allora, proprio sulla famiglia, vorrei proporti di cominciare a riflettere e a parlare dalla prossima volta che ci incontreremo telefonicamente, se sei d'accordo.
1: D'accordo, ci risentiremo sulla famiglia.
0: Ci risentiremo sulla famiglia. Grazie intanto per il tuo contributo odierno e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04, oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto e con Maria. In questo momento, dopo di me, ci sarà Enzo. E nella vita molto spesso si deve scegliere tra due cose e non sempre si sceglie quella giusta. E anche in questo caso, quale sarà la scelta? La domanda è questa: Gesù o Barabba?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grazie ancora per essere all'ascolto. Bene, stiamo studiando, ve lo ricordo, il Vangelo di Matteo. Siamo giunti al capitolo 27. Abbiamo visto nel nostro primo appuntamento della settimana come Gesù è stato dato in mano agli anziani di Israele, in mano ai capi religiosi, ed è stato quindi tradito da Giuda. Ora riprende il processo e vedremo che Pilato interroga Gesù. Versetti dall'11 al 14. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliava molto. Vedi, i capi religiosi volevano liberarsi di Gesù, perché secondo loro era blasfemo. Ricorderai che quando il sommo sacerdote lo mise sotto giuramento e gli chiese se fosse o meno il Cristo, il figlio di Dio, Gesù rispose affermativamente e successivamente disse: «Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole nel cielo». Per i capi religiosi ciò era blasfemo e lo avrebbero lapidato se Roma non avesse proibito agli ebrei di attuare la pena di morte. Così dovettero portarlo davanti a Pilato con un'accusa che reggesse in un tribunale romano. Egli venne informato del procedimento contro Gesù. L'accusa ruotava intorno alla falsa motivazione di una sua presunta autoproclamazione come re dei giudei, in pratica un messia in chiave politica.

Pilato aveva una mentalità politica. Cercò di far liberare Gesù una volta che capì che era innocente, ma voleva farlo cercando allo stesso tempo di compiacere i capi religiosi. Ma non riuscì ad ottenere da Gesù nemmeno la cooperazione che auspicava, così da liberarlo e allo stesso tempo accontentare anche i capi religiosi. Ottenne solo un regale silenzio che lo imbarazzò non poco. Rispose solo «Tu lo dici?» alla domanda «Sei il re dei Giudei?» disse poche altre frasi a Pilato, ma non per discolparsi. Lo portò dentro per parlare con lui, poi di nuovo fuori e di nuovo dentro. Lui, Gesù, non collaborava e Pilato scoprì di dover prendere da solo una decisione riguardo a Gesù. In fondo è ciò che ancora oggi ogni uomo e donna deve fare, decidere cosa fare di Gesù.

0: Il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro, dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma egli riprese: «E che male ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Matteo non ci racconta in retroscena. Tutti gli autori degli altri Vangeli aggiungono molti particolari al racconto. Matteo espone semplicemente i fatti nudi e crudi. Appare chiaro che Pilato aveva capito che le accuse dei capi religiosi non avevano base alcuna per richiedere la pena di morte. Gesù non aveva istigato alla ribellione contro Roma. Altri lo avevano fatto, ma Gesù no. Pilato aveva un bel problema da risolvere. Voleva assecondare i desideri delle autorità religiose in modo da mantenere la pace a Gerusalemme, ma non se la sentiva di emettere la sentenza di morte così arbitrariamente nei confronti di Gesù. Così trovò una soluzione alternativa. Dal momento che era sua abitudine rilasciare un prigioniero durante la celebrazione della Pasqua, avrebbe lasciato scegliere alla folla: Gesù o un prigioniero molto noto di nome Barabba, colpevole di omicidio, furto e tradimento, un uomo davvero colpevole. Pilato era certo che la gente avrebbe voluto che fosse Gesù ad essere rilasciato. Il contrasto tra lui e Barabba era evidente. Pilato era un politico molto intelligente. Questo gli avrebbe permesso di risolvere al meglio il suo problema. A questo punto interviene la moglie di Pilato. Lei era molto superstiziosa. Non credo che questo avvertimento venisse da Dio. Se fosse stata una donna saggia e giusta, avrebbe indagato su Gesù, scoprendo più cose del suo conto. Ma non lo fece. Era semplicemente superstiziosa e chiese a suo marito di non avere niente a che fare con quell'uomo. I capi religiosi però convinsero la folla perché chiedessero che Barabba fosse liberato e Gesù ucciso.

0: Pilato viene colto di sorpresa. La situazione che si è creata comunque è alquanto strana. Immagina un giudice romano che chiede al popolo cosa ne deve fare di un certo prigioniero. Pilato è il giudice ed è lui che deve prendere la decisione. Il Vangelo ci dice che Pilato chiamò più volte Gesù nella sala e lo interrogò in privato. Forse pensava: Gesù, se collabori con me, ti tirerò fuori da questo pasticcio e mi tirerò fuori da questo impiccio. Ma il Signore Gesù non si difendeva. Analizzando questo assurdo processo, ci si rende conto del fatto che alla fine era Pilato a essere giudicato e Gesù a giudicarlo. Pilato deve decidere cosa fare di lui. Così chiede alla folla: cosa devo fare con Gesù, chiamato il Cristo? La risposta lo colpì come se gli fosse stata scagliata violentemente in viso: crocifiggilo. Pilato insiste di nuovo, chiedendo cosa ha fatto di male, ma la risposta è ancora: crocifiggilo. Pilato si accorge che le cose si mettono male. Vediamo cosa fa nei versetti dal 24 al 26. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Pilato si fece portare dell'acqua e si lavò le mani, dichiarando che lui non aveva niente a che fare con l'esecuzione di Gesù. Ma non era vero. Dovette prendere una decisione come ognuno di noi. Pilato, ovviamente, era un politico debole. Si arrese alle grida della folla anche per evitare una sommossa e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso dopo averlo fatto flagellare. Un castigo veramente tremendo, tanto che spesso i prigionieri morivano sotto i colpi delle fruste, che erano cinghie di pelle intrecciate con pezzi di ossa e schegge. Benché Pilato se ne fosse lavato le mani, ironicamente, nel credo più antico della Chiesa ci sono queste parole: crocifisso sotto Ponzio Pilato. Il sangue di Gesù era sulle sue mani per quanto se le lavasse. Ora i soldati prendono Gesù e lo portano alle autorità civili nel pretorio per la condanna a morte definitiva. Questo lo leggiamo dal versetto 27. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo, detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne.

0: Quello che seguì non fu per Gesù molto meglio. I soldati romani portarono Gesù nel pretorio, la residenza del governatore, e riunirono la corte, ossia 500 o 600 soldati, iniziando a oltraggiare e a prendere in giro il condannato. L'accusa era quella di essersi proclamato re dei giudei, per cui le beffe andarono in quella direzione. Gli misero una corona di spine e lo vestirono di porpora, segno di regalità, e poi a turno lo schernirono e lo derisero. Egli non si ribellò né si difese. Come dice Isaia, maltrattato, umiliò se stesso e non aprì la bocca. Gesù fece tutto questo per ognuno di noi. Erano i nostri peccati quelli che portava sulla croce. Moriva volontariamente per dare all'uomo, quindi a me e a te, la possibilità di essere salvati, la sola possibilità. Per questo l'apostolo Pietro scrisse: Egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante i suoi lividi siete stati guariti. Prima Pietro 2:24. Probabilmente era troppo debole per portare la croce a causa delle sofferenze che gli avevano inflitto i soldati. Così un uomo portò la sua croce fino al luogo del supplizio, dove gli offrirono una mistura per alleviare il dolore fisico, una specie di droga che Gesù non accettò. Egli rimase cosciente e lucido fino alla fine. E domani, augurandomi che voi ci possiate seguire, vedremo com'è questa vicenda, com'è la crocifissione di Gesù va avanti. Quindi appuntamento a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo conosciuto tanti amici, sia qui in Italia sia nei nostri viaggi che abbiamo fatto. Quelli di cui vi voglio parlare oggi sono due anziani senza figli che abbiamo conosciuto in America. Erano stati missionari in India e in Sud America e una volta tornati in patria visitavano le chiese e si occupavano specialmente di fare riunioni per i ragazzi. Lui si metteva in testa un copricapo con piume da indiano e si faceva chiamare Gran Capo Bob, e lei, che si chiama Anna, suonava una piccola cetra e insegnava canzoncine e inni semplici ai bambini più piccoli. Vecchi com'erano, si trattavano con grande affetto e tenerezza, come se si fossero sposati da due settimane, ed erano un bellissimo esempio. Ogni anno lui faceva anche un viaggio in India per rivedere i credenti che aveva conosciuti e spesso portati alla fede in Cristo. Lei rimaneva in America e ne approfittava per scrivere articoli per vari giornali con un bello stile leggero, scorrevole, piacevolissimo. Purtroppo a un certo punto i viaggi in India si sono dovuti interrompere. Bob ha cominciato a mostrare i primi segni del morbo di Alzheimer, sintomi che si sono aggravati celermente finché non ha dovuto essere accolto in una casa di cura. Per la moglie è stato un grosso dispiacere separarsi dall'uomo con cui aveva passato più di 60 anni di vita, e il ministero era duro. Ma Anna ha fatto un proponimento: continuerò a essere una moglie amorevole e non permetterò al diavolo di togliermi la mia gioia. E così ha fatto. è andata a visitare il marito 2 volte al giorno, ogni giorno della settimana, finché Bob non è morto ed è andato per sempre ad abitare nel cielo. Lei ha cercato di ridere delle sue stranezze, e quante ne faceva. Lo ha convinto con dolcezza a farsi curare dalle infermiere, ha condiviso i pasti con lui e con gli altri malati e gli ha ripetuto costantemente all'orecchio: I love you Bob, ti voglio bene Bob. A quelle parole a volte lui sorrideva, altre volte rimaneva impassibile. Quando le difficoltà si abbattono sulla vita, le scelte sono sempre solo due: buttarsi giù e lasciarsi vincere dalla depressione, oppure accettarle come un segno della volontà di Dio e usarle come un mezzo per crescere spiritualmente. Anna ha scelto questa seconda possibilità e lo ha fatto con 3 modi molto semplici. Si teneva occupata e non si è fermata a compiangersi. Le visite al marito le occupavano una parte della giornata e nel tempo libero scriveva e teneva in ordine la casa. Si esercitava nella pratica del ringraziamento, e questa era la seconda cosa che faceva. Ringraziava il Signore per gli anni che aveva avuto con Bob, per qualsiasi segno di lucidità del marito, per le cure degli infermieri e soprattutto per il grande amore di Dio espresso da Gesù Cristo. Infine, non rimaneva troppo da sola. Chi è depresso facilmente si chiude in se stesso. Anna invitava le amiche a prendere una tazza di caffè con lei, visitava chi era più solo e più provato di lei e soprattutto non si lamentava mai. Certi esempi sono importanti e sono da imitare, anche se il marito o la moglie non ha la difficoltà dell'Alzheimer e si ha la grande benedizione di essere ancora in salute e di sentirsi utili.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Gesù Cristo vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Salmo 96, versetti 2 e 3. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Il titolo del messaggio di oggi è Tutto dice che Egli è meraviglioso. Nella Bibbia l'aggettivo meraviglioso è usato spesse volte per i progetti di Dio verso l'umanità e per colui che è venuto a compierli, Gesù Cristo. Già l'Antico Testamento parla di quel Dio che opera prodigi nel Salmo 72 al versetto 18, di cui è detto: meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza, come troviamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 28, versetto 29. 8 secoli prima della venuta di Gesù, Isaia annuncia che Dio desiderava portare la luce in questo mondo di tenebre e che un giorno sarebbe nato un bambino, un figlio, latore di un messaggio di pace e di perdono. Il profeta precisa che lo avrebbero chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, come troviamo nel libro del profeta Isaia, appunto al capitolo 9, versetto 6, e anche Emanuele, che significa Dio con noi, come troviamo sempre nello stesso libro al capitolo 7, versetto 14. Aggiunge ancora che il Signore asciugherà le lacrime da ogni viso, come troviamo al capitolo 25, versetto 8, e sarà vincitore sulla morte. Queste promesse meravigliose si sono compiute quando il Cristo è venuto sotto forma di un bambino. Gesù è il nome meraviglioso di colui che ha reso visibile sulla terra quel Dio che mai nessuno aveva visto e che molto tempo prima aveva fatto conoscere i suoi pensieri meravigliosi verso l'umanità. Persino i suoi nemici dovettero riconoscere le meraviglie che aveva fatte, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 15, e inchinarsi davanti all'evidenza, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9, versetto 33. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Benché rigettato dal mondo, Gesù oggi è vivente. È Lui il solo mezzo di salvezza, il fondamento della Chiesa che Dio costruisce, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, nei versetti da 4 a 10.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in 1 Timoteo capitolo 5. Paolo è un padre spirituale per Timoteo, il mentore di Timoteo. Lo vede come un figlio, infatti lo chiama suo figlio nella fede. Timoteo è stato lasciato ad Efeso per condurre la chiesa che aveva fondato Paolo. E mentre si trova ad Efeso, Paolo gli scrive questa epistola. E in questa epistola cerca di istruire Timoteo nelle cose della chiesa. Alla scuola biblica studiereste una materia conosciuta come ecclesiologia e usano le epistole di Tessalonicesi e di Timoteo per le lezioni di ecclesiologia, perché come Paolo dice al versetto 15 del capitolo 3, ha scritto queste cose affinché lui sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Così nel capitolo 5 lui dice prima di tutto quale deve essere il comportamento di Timoteo con gli anziani, uomini, i più giovani, le donne anziane e le donne giovani. Non riprendere aspramente un anziano. Timoteo era un giovane. Gli ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. E qui Paolo gli sta dicendo di non riprendere un anziano, ma esortalo come un padre. Guarda a lui come ad un padre e parlagli come faresti con un padre. Esortalo come faresti con un padre. Le persone più anziane, credo, per natura si offendono quando i più giovani gli dicono ciò che devono fare o quando vengono rimproverate dai più giovani. Quindi Paolo dice: non li riprendere, trattalo come un padre e i più giovani come fratelli. C'è un modo giusto e un modo sbagliato di richiamare l'attenzione di una persona circa una sua mancanza nel suo cammino. Il modo sbagliato genera conflitto, risentimento. Il modo in cui pongo la questione può creare animosità. State attenti a non costruire muri e barriere per il modo in cui cercate di correggere qualcuno. Nel trattare con i più giovani, Paolo dice: riprendili come fratelli, trattate gli anziani come padri, e le donne anziane come madri, e le giovani come sorelle, in tutta castità. Timoteo evidentemente non era sposato. Paolo gli dice altrove di fuggire dagli appetiti giovanili. Tratta le giovani come sorelle, e poi onora le vedove che sono veramente vedove. E Paolo cerca di definire a Timoteo chi sono le vere vedove. Ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, la parola nipoti qui si riferisce ai figli dei figli, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è buono ed accettevole davanti a Dio. Quindi la prima responsabilità, e Paolo ripeterà questo in seguito, per l'assistenza e la cura delle vedove ricade sui figli e sui nipoti. Ora la Chiesa aveva preso su di sé la responsabilità di prendersi cura delle persone bisognose all'interno del corpo. Era parte del ministero della Chiesa. Vi ricordate in Atti capitolo 6, quando i greci sono andati dagli apostoli e si sono lamentati che le loro vedove non erano trattate allo stesso modo delle giudee nel programma di assistenza della Chiesa? E quindi c'era questa cura delle vedove da parte della Chiesa, ma Paolo cerca di definire quali hanno davvero i requisiti per entrare nell'assistenza della Chiesa. Se una vedova ha figli o nipoti, allora è prima di tutto e soprattutto una loro responsabilità quella di prendersi cura dei loro bisogni. Or quella che è veramente vedova ed è rimasta sola, ora queste sono quelle di cui si deve prendere cura la Chiesa. Quella che è veramente vedova, che è rimasta sola e che pone la sua fiducia in Dio e persevera nelle suppliche e nelle preghiere, notte e giorno. Era questo il requisito per quelle vedove che dovevano essere assistite dalla Chiesa. Loro avevano un ministero nella Chiesa e il loro ministero nella Chiesa era il ministero della preghiera d'intercessione. così loro ponevano la loro fiducia in Dio e perseveravano nelle suppliche e nelle preghiere notte e giorno per la Chiesa e l'opera della Chiesa. Quanto siamo riconoscenti per quelle preghiere delle donne anziane nella Chiesa. Provo un grande senso di perdita qui a Calvary Chapel per la morte di queste anziane che hanno sostenuto la Chiesa in preghiera continuamente. Avevamo un gruppo benedetto di donne anziane che ora sono andate con il Signore, ma avevano questo ministerio speciale di preghiere e suppliche notte e giorno. Paolo, in contrasto a questo, dice: ma quella che vive sregolatamente o nei piaceri, anche se vive, è morta. Penso che una delle cose più riprovevoli sia un'anziana che è volgare. Ora penso che anche gli uomini anziani volgari siano qualcosa di brutto. Ma sapete, c'è qualcosa circa una signora anziana che dovrebbe aver maturato quella delicatezza e quella bellezza. E vedete alcune splendide signore, delle splendide nonne, e poi le sentite parlare, e usano parole volgari e dicono profanità e tutte queste cose, e c'è qualcosa che non va. Sapete, noi in genere si pensa alle donne anziane come a delle madri, ma il modo in cui alcune di loro parlano o si comportano è davvero da biasimare. E una delle cose più tristi è vedere a Las Vegas queste anziane signore starsene lì a giocare tutto il giorno con la sigaretta che pende dalla bocca. Voglio dire, nella mia mente questa non è affatto l'immagine di quello che dovrebbero fare delle anziane signore. C'è una bellezza particolare in una donna anziana che cammina con il Signore. C'è quasi una sacralità. Amo sedermi e parlare con quelle che camminano con il Signore da anni, e dalle loro bocche scaturisce la ricchezza dell'amore di Dio e della bontà di Dio attraverso gli anni. Vere vedove. Ma quelle che vivono per il piacere, sregolatamente, quelle povere donne a Las Vegas, loro sono morte, dice Paolo, anche se sono vive. Voglio dire, possono anche respirare, ma ragazzi, sono morte. E questo vale per chiunque viva per il piacere o sregolatamente. Sono spiritualmente morti, anche se sono ancora vivi. Raccomanda anche queste cose, dice Paolo, affinché siano irreprensibili. Ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Cioè, se non si prendono cura dei membri della loro stessa famiglia, se non si prendono cura dei bisogni di quelli della loro stessa famiglia, hanno proprio rinnegato la fede. Onora tuo padre e tua madre, dice la Scrittura, e hai rinnegato la fede se ti rifiuti di prenderti cura dei tuoi genitori e nonni anziani. Una vedova sia iscritta nella lista delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito. Ora, questo ministerio speciale per le vedove sembra essere un ministerio particolare nella Chiesa, ed era una posizione onorata, era più o meno un impegno di vita da parte delle donne anziane che si davano completamente alla preghiera e al ministero della preghiera per la Chiesa. E c'era quasi un incarico per le vedove nel ministero della preghiera. Erano sostenute dalla Chiesa, venivano messe nel libro paga della Chiesa, e il loro compito era quello di perseverare nella preghiera e nelle suppliche per la Chiesa. E vi dico questo: la Chiesa sarebbe saggia se sostenesse delle vedove in questo. Trarrebbe vantaggio da questo tipo di ministero, probabilmente molto di più di alcuni di questi giovani che mettiamo nello staff che non sanno bene quello che fanno. Se avessimo delle vedove che mettessimo nello staff solo per pregare per la Chiesa, sarebbe un'attività di gran valore. Non c'è nessuna di voi vedove che cerca lavoro? Quindi una vedova si è iscritta nella lista, cioè nel gruppo speciale di quelle che sono sostenute dalla Chiesa, quando non ha meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianza di opere buone. Questi sono i requisiti. devono avere una buona testimonianza del fatto che fanno opere buone. Se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è data continuamente ad ogni opera buona. Requisiti grandiosi. Quindi c'era quest'area speciale di ministero per loro. Ma dice Paolo, le vedove più giovani non prendetele in questo gruppo speciale. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché dopo aver lussureggiato contro di Cristo, vogliono maritarsi, attirando su di sé una condanna, perché hanno violato la prima fede. Così Paolo dice che le vedove più giovani dovrebbero maritarsi. Se vengono introdotte in questo gruppo che svolge questo ministero nella Chiesa, e poi dovessero lasciarlo, si innamorano e così via, avendo preso questo impegno con Cristo, avendo messo mano all'aratro, se si tirano indietro si sentirebbero condannate. Questo non sarebbe buono. È meglio che si sposino e abbiano dei figli e non vengano inserite in questo gruppo di vedove che si occupano di questo ministero nella Chiesa. Perché se la Chiesa si prende cura di loro, esse imparano anche ad essere oziose e ad andare in giro per le case, e non solo ad essere oziose, ma anche pettegole e indiscrete, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le giovani vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Alcune, infatti, dice, si sono già sviate per seguire Satana. Se un credente o una donna ha delle vedove, provveda loro e non ne sia aggravata la Chiesa, affinché essa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Ora questo indica che c'erano altri ministeri per gli anziani, oltre l'insegnamento della parola e l'insegnamento della dottrina. Ma questi anziani, questi santi anziani, erano reputati degni di doppio onore. Di nuovo, così come le donne anziane sono una grande benedizione per la Chiesa, allo stesso modo gli uomini anziani, quelli che hanno camminato con il Signore per anni, possono essere una grande benedizione per la Chiesa. Come ringrazio Dio per il ministero degli uomini anziani in questa Chiesa, la benedizione che sono, il ministero che hanno, e dovrebbero essere degni di doppio onore. La Scrittura infatti dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno del suo salario, quindi il doppio onore all'anziano. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni. Non dare per scontata la parola di qualcuno. Che ci siano due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Ora temo che se la Chiesa praticasse questa riprensione pubblica dei peccatori, questo creerebbe senza dubbio timore, ma potrebbe anche creare una chiesa vuota. Vi ricordate quando è stata portata quella donna a Gesù, colta nell'atto dell'adulterio, e hanno detto la nostra legge dice che dobbiamo lapidarla, cosa dici tu? E Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, e inizia a scrivere per terra. Non ci dice cosa, ma sono sicuro che stesse scrivendo i nomi di ogni persona e i peccati di cui erano colpevoli. E dice che hanno iniziato ad andar via dal più vecchio al più giovane, finché non c'era più nessuno. E se ci fosse una riprensione aperta del peccato, e noi iniziassimo a chiamare per nome tutti, a nominare i loro peccati, questo creerebbe paura nella Chiesa, ne sono sicuro. Quando ero giovane c'era un uomo che ammiravo tanto, ammiravo il suo ministero, il dottor Clare Britton. Era un medico e anche un ministro. E ad un campeggio estivo, un anno, ho sentito che diceva che lui riusciva a guardare negli occhi un giovane e gli occhi rivelano così tanto, ti dicono tutto quello di cui un giovane è colpevole, è tutto lì nei loro occhi. Ragazzi, io avevo paura di guardarlo, non volevo che vedesse tutto quello che c'era. Io ti scongiuro, dice Paolo, davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Noi tutti siamo figli di Dio, e come tali siamo tutti ugualmente importanti per Dio. Non ci sono cittadini del cielo di seconda classe. Per Gesù tu sei importante come chiunque altro. E la Chiesa deve seguire l'esempio di Cristo e mostrare amore, apprezzamento, onore, rispetto e tutto il resto ad ognuno senza parzialità. Non dobbiamo dire: ehi, quello ha un sacco di soldi, trattatelo bene. La Chiesa è colpevole di peccato davanti a Dio. Paolo è abbastanza diretto con questo. Ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo e davanti agli angeli eletti. Voglio dire, è qualcosa di serio. Non fare parzialità. Tratta tutti allo stesso modo. Quanto tutto questo è opposto alla tendenza naturale. Se uno è un professionista, o è un dottore, o è il capo della polizia, o è un avvocato, eccetera, o è molto ricco, e c'è questa tendenza a fare i piccoli favori, e oh, perché non ti viene a sedere al nostro tavolo, e cose del genere. Giacomo anche scrive di non fare favoritismi. Presso Dio non v'è parzialità, e non dobbiamo fare favoritismi. Giacomo dice: ehi, entra qualcuno ed è tutto vestito bene, porta diamanti e tutto il resto. Voi dite: ehi, vieni qui, prendi questo bel posto qui. Viene qualcuno vestito di stracci e voi dite: siediti all'angolo lì in fondo, amico. E dice: questo è sbagliato. Vedete, agli occhi del Signore siamo tutti uguali. Dio non guarda me con maggiore favore e onore di come guarda te. È triste che la Chiesa ha innalzato alcuni uomini e noi diciamo: oh beh, guarda quanto è vicino a Dio. Siamo tutti ugualmente vicini a Dio. Siamo tutti ugualmente nel favore di Dio. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, e nemmeno noi dobbiamo farlo. Quindi, non facendo nulla con parzialità. Ora, non imporre con precipitazione le mani ad alcuno. Cosa significa? Non venire da me a dirmi di importi le mani in fretta perché chissà... No, sta parlando dell'imporre le mani per ordinare qualcuno al ministero, nel corpo di Cristo. Aspetta che quella persona in un certo senso sia provata. Non essere affrettato nell'ordinare le persone ad un determinato compito. Oh, sono felice di vederti qui stamattina. Ecco, prendi questo manuale per scuola domenicale. Ci serve un monitore per una classe di bambini. Molte chiese credono che devi legare le persone ad un compito, che bisogna tenerle coinvolte. Ma Paolo dice: non imporre le mani con precipitazione. Sapete, è molto più facile far entrare una persona che farla uscire. E la cosa triste che accade in chiesa è che le persone, senza che abbiano imparato davvero, si affidano loro degli incarichi particolari o dei compiti particolari, e poi devi pagare le conseguenze di quel giudizio affrettato per molto tempo. Quindi non imporre le mani con precipitazione e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. E questa buona esortazione non è solo per Timoteo. È buona per tutti noi, conserviamoci puri, mentre questo è per Timoteo. Non bere più soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. La maggior parte delle persone in quella cultura e in quel tempo beveva vino. Il vino che bevevano era un miscuglio di acqua e vino, tre parti di acqua, due parti di vino, ed era comune quanto l'acqua per quanto riguarda il bere. Perché in molte zone l'acqua era non potabile. È come se uno scende in Messico e ti scrive e dice: «Ehi, ho la vendetta di Montezuma». E tu capisci tutto, gli rispondi: «Ehi, è meglio che bevi Coca-Cola». O cose del genere invece dell'acqua. Bevi un po' di vino per il tuo stomaco, per questa dissenteria, eccetera. E questo è in sostanza quello che sta dicendo Paolo a Timoteo. Ora, questo comunque è abbastanza interessante per me, in quanto non c'è dubbio che tra tutti quegli uomini nel Nuovo Testamento che avevano i doni dello Spirito Santo all'opera nella loro

Quando Paolo si trovava ad Efeso, avevano preso i suoi asciugatoi e i suoi grembiuli e li avevano messi sui malati e questi erano guariti. Perché Paolo non ha unto un fazzoletto e non l'ha mandato a Timoteo, dicendo dormi con questo? Ora sono certo che Paolo abbia pregato per i problemi di stomaco di Timoteo. E ci sono indicazioni che Timoteo fosse una persona molto debole e malaticcia, eppure era un compagno di Paolo. Domanda: perché Dio non ha guarito Timoteo? Perché ha permesso che fosse malato? Perché Paolo ha scritto questa specie di prescrizione medica per questa sua malattia, anziché pregare semplicemente per la sua guarigione? Sono convinto che Paolo abbia pregato per la guarigione di Timoteo, ma ciò nonostante Timoteo non è stato guarito. Credo che la ragione sia che noi non cadessimo in quella specie di eresia che dice: beh, fratello, tu sei ancora malato perché c'è del peccato nella tua vita, o sei malato perché non hai abbastanza fede, o sei malato perché hai questo problema personale, o cose di questo tipo. Per preservarci da questa folle speculazione non scritturale, abbiamo il caso di Timoteo, un compagno stretto, un figlio per Paolo nella fede, a cui Paolo dà un semplice consiglio a livello medico per la sua malattia, anziché fare in modo che sperimentasse un tocco di Dio e una guarigione sul suo corpo. Dio non guarisce in ogni caso, e nei casi in cui Dio non guarisce, Dio ha uno scopo nel non guarire. Non è per mancanza di fede, non è perché c'è qualcosa di sbagliato nella vita di una persona. C'è qualcosa che riguarda gli eterni propositi di Dio, che noi non comprendiamo, non possiamo comprendere e non comprenderemo mai. E io sono completamente contrario a quel tipo di insegnamento che se segui una certa formula sarai guarito. E quindi la persona che ha questa malattia cronica si sente costantemente colpevole. C'è qualcosa di sbagliato in me, qualcosa di sbagliato nella mia relazione con Dio. Perché non sono stato guarito? Che c'è che non va in me? E in realtà tu stai colpendo una persona che già sta giù e la carichi di un ulteriore peso. Oh fratello, sai, ci deve essere qualcosa che non va. Se solo tu avessi più fede, questo succederebbe anche a te. C'è una scrittura interessante che riguarda Gesù, che non comprendiamo nella nostra cultura moderna. È detto riguardo a Gesù: non spezzerà la canna rotta. Per metterla in termini moderni, non colpirà un uomo che già sta giù, che già è abbattuto. Questo significa non spezzerà la canna rotta. Non colpirà un uomo che già è abbattuto. Paolo stesso aveva un'afflizione e aveva pregato 3 volte che Dio lo liberasse. Alla fine Dio ha risposto non liberandolo, ma dandogli la grazia di sopportarla, dicendo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Quindi non rendiamoci colpevoli di aver giudicato in modo errato o di mettere dei pesi su qualcuno che è già carico a causa della sua malattia, a causa della sua debolezza. Riconosciamo semplicemente che Dio non guarisce in ogni caso. Ora, Dio guarisce in alcuni casi e non guarisce in altri casi. Perché guarisce alcuni e non guarisce altri dipende completamente dalla sovranità di Dio, così come lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi Paolo sta incoraggiando Timoteo, per i suoi problemi di stomaco, a bere semplicemente un po' di vino. Non bere più quell'acqua, è roba pericolosa. Capisco, quando vengono negli Stati Uniti dal Messico, li avvertono sempre: non bevete l'acqua. È perché abbiamo differenti amebe qui che loro non hanno lì, e loro hanno gli stessi problemi dalla nostra acqua che noi abbiamo dalla loro. È solo che loro diventano immuni a quelle amebe nella loro acqua, come noi diventiamo immuni alle amebe nella nostra. E non abbiamo l'acqua più pura del mondo, credetemi. Ora dice: i peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre ad altri li seguono. Così pure le buone opere di alcuni sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste.

0: In altre parole, prima che incontri delle persone, spesso hai sentito di loro e i loro peccati vanno davanti a loro. Qualcuno ti ha detto, oh, quello ha fatto questo e ha fatto quello. Prima che viene e lo conosci, o che ti confessa qualcosa, hai già sentito di quello che ha fatto. Questo avviene molte volte. Una persona viene a confessarti qualcosa e tu l'hai già sentito da altre due o tre persone. E lo stesso vale per le buone opere. Anche queste vanno avanti. O qualcuno ti dice, oh, quello è davvero bravo e questo, questo e quell'altro. E tu hai sentito di loro prima di incontrarli. Le loro opere li precedono. Sono manifeste. Non possono essere nascoste. Ora si parla del tema dei servi, nel capitolo 6. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù, cioè sotto ad un padrone, reputino i loro padroni degni di ogni onore. Ora sta parlando in realtà degli schiavi, e in quei giorni la schiavitù era una pratica molto comune. E Paolo dice, se sei uno schiavo, allora reputa il tuo padrone degno di ogni onore, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Ai nostri giorni è molto importante per noi cristiani essere irreprensibili nel nostro lavoro e nel nostro modo di lavorare, perché la gente si aspetta di più da te come cristiano di quanto si aspetta da una qualsiasi altra persona. Può essere che tutti imbrogliano nel fare la pausa e si prendono, che so, 30 minuti quando dovrebbero prendersene 15. Se sei un cristiano dovresti prenderti 15 minuti, anche se gli altri si prendono mezz'ora. Ora se tu ti prendi mezz'ora e altri si prendono 15 minuti e poi dici, beh sì, sono un cristiano, loro diranno, ehi, dice di essere un cristiano, ma guarda là. E molte volte con le nostre azioni e con i nostri atteggiamenti facciamo sì che il nome di Gesù sia bestemmiato. E questo è triste. Questa è la cosa di cui Natan ha accusato Davide, dopo l'esperienza di Davide con Bathsheba. Lui dice a Davide, Davide, tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Tu hai dato ai nemici di Dio occasione di prendersela contro il cristianesimo, o contro Gesù Cristo, a causa della tua negligenza. Ci si aspetta di più da te perché sei un cristiano. Producete di più, sta dicendo Paolo. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Insegna queste cose, dice Paolo, ed esorta a praticarle. Quindi in sostanza il servitore come credente doveva essere esemplare nel servizio, sia se aveva un padrone credente sia se aveva un padrone non credente. Ora, se aveva un padrone credente, magari si poteva risentire del fatto che, ah, si aspetta ancora questo da me, dopotutto siamo fratelli in Cristo e siamo credenti. Ma Paolo esorta ad avere rispetto e onore verso i loro padroni. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, Paolo usa questa parola pietà qualcosa come 6 volte, mi pare, in questa epistola. Parla molto di questa pietà. Grande è il mistero della pietà. Vi ricordate il messaggio della volta scorsa? Dio è stato manifestato in carne, eccetera. Ora di nuovo, se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, e questo è l'obiettivo, che possiamo essere simili a Dio, che possiamo essere pii nelle nostre azioni. Chi insegna diversamente è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità. E qual è la loro tesi principale? Che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Paolo dice che questa è una delle eresie peggiori. da costoro separati. Vedete, qui c'è uno schiavo che dice: «Ehi, il mio padrone è un uomo pio, quindi dovrebbe rendermi tutto più facile. È un modo per me di guadagnare». Qui c'è un padrone che dice: «Oh, il mio schiavo è un uomo pio, posso fidarmi di lui e posso metterlo in una posizione di fiducia perché è un uomo pio. Posso sfruttare questo a mio vantaggio, ci posso guadagnare». Così molte persone seguono questa eresia. Ci sono molte persone che promuovono questa eresia. Se vuoi essere ricco, se vuoi guidare una Cadillac, basta che ricevi il Signore e hai abbastanza fede. Fai un passo di fede, dai un anticipo per quella cosa, versa un deposito. Credi e confida nel Signore per il pagamento, la pietà come fonte di prosperità. Dio vuole che tu abbia il meglio. Tu sei un figlio del re e Dio vuole che tu viva come vive un figlio del re. Vai avanti, abbandonati alla tua lussuria. Dio vuole che tu abbia ogni cosa, la pietà come fonte di guadagno. Vane dispute di uomini corrotti nella mente, uomini privi della verità, da costoro separati. La verità, or la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. O la pietà con animo contento è un grande guadagno. Questo è essere ricchi. La persona che non ha mai abbastanza, che vuole sempre di più, non è veramente ricca. Conosco un uomo che ha più di 150 milioni di dollari, più di 100 milioni depositati in certificati di deposito in banca. Lui tiene questi soldi per acquisire nuove industrie di birra nel mercato. Quest'uomo lavora 16 ore al giorno, da 16 a 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non si prende mai un giorno di ferie, non si prende mai una vacanza, guida lui stesso. Non è ricco, è povero. Questo non è essere ricchi. Cos'è essere ricchi? L'uomo che è pio ed è contento, l'uomo che non ha alcun bisogno, questo è un uomo ricco. Ha tutto quello che vuole, questa è vera ricchezza, l'essere contento con quello che ho. E così Paolo parla dell'essere contenti del proprio stato. Dice: «Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portare via nulla. Quando morirai, farai esattamente quello che hanno fatto tutti prima di te. Lascerai ogni cosa qui. Non porterai nemmeno un centesimo con te. Nudo sono venuto al mondo e nudo me ne andrò dal mondo. Non ho portato nulla, non mi porterò via nulla». E quindi quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Quante persone si sono ridotte in uno stato di grande povertà perché non erano mai soddisfatte di quello che avevano. Volevano sempre qualcosa di nuovo. E questo scontento ha portato molte persone alla bancarotta. Quando avete di che mangiare e di che coprirvi, siate contenti. Avete del cibo, avete dei vestiti, gloria a Dio, siate contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi, se questo è il tuo obiettivo, se questo è quello che ti spinge, se questo è lo scopo della tua vita, coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. Chi è ricco ha molte più tentazioni di me. A causa della sua ricchezza ha opportunità di fare molte più cose. Io non mi devo preoccupare di un sacco di cose perché non ho soldi per farle. Non sono tentato da queste cose. Non me le posso permettere. Ma il ricco sperimenta ogni genere di tentazioni che io non mi sogno nemmeno. Quindi coloro che vogliono arricchirsi cadono in questi lacci, queste tentazioni e molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella distruzione. L'avidità del denaro o l'amore del denaro infatti è la radice di tutti i mali. Questa è un'affermazione importante. Notate, non dice il denaro è la radice di tutti i mali. E spesso lo sentite citare così, non è vero? Non dice questo. I soldi non sono un male, non sono nemmeno un bene. Dipende tutto dal tuo atteggiamento verso i soldi. E l'amore del denaro è la radice di tutti i mali. Giacomo dice: da dove vengono le guerre e le contese? Non vengono forse dalle passioni dell'uomo, dai suoi desideri? L'amore del denaro, l'avidità, dietro alle guerre, alle contese e alle gelosie nel mondo. L'amore del denaro, radice di tutti i mali. E così se prendi il male e risali indietro, scopri che viene dall'avidità, dall'amore del denaro. E il mondo è in questo stato disastroso oggi a causa dell'avidità. Non è che stiamo per esaurire le risorse naturali. Non è che il mondo non è sufficientemente grande per contenere la popolazione. Non è che è impossibile dare da mangiare a tutti. Il problema nel mondo è come gli uomini spendono il denaro. Lo scorso anno in tutto il mondo sono stati spesi più di $1 trilione per le spese relative alla difesa nelle nazioni del mondo, per comprare strumenti di guerra per distruggere altri uomini. Più di $1 trilione. Se avessimo speso $1 trilione lo scorso anno nello sviluppo dell'agricoltura, non ci sarebbe più una sola persona affamata sulla faccia della terra. Mentre stasera 2/3 del mondo sta vivendo con un'alimentazione da fame, non hanno abbastanza cibo. Non è che non possiamo produrre abbastanza cibo, non è che non ci sia abbastanza terra da coltivare, e così via. È una falsità, è l'avidità dell'uomo. È più vantaggioso produrre bombe che piantare gran turco. E quindi l'avidità dell'uomo, l'amore del denaro, questa è la radice del male. Se non fosse per l'amore del denaro, non avremmo il problema della droga oggi. Cosa c'è dietro al problema della droga? Cosa c'è dietro a tutto questo traffico di droga, eccetera? Cosa c'è dietro? L'amore per il denaro. Se non fosse per l'amore del denaro, non ci sarebbe la prostituzione oggi. Se non fosse per l'amore del denaro, pensate a quanti mali sarebbero eliminati dalla terra. L'amore del denaro è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Un'osservazione interessante. Perché la menzogna a cui crediamo è proprio l'opposto. L'inganno comune è: se solo avessi più soldi sarei felice. Paolo dice che quelli che lo hanno ottenuto hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ed è abbastanza interessante, le persone più facoltose che conosco sono anche le persone più infelici che conosco. Interessante, non è vero? Mi invitano a pranzo fuori e mi raccontano le loro storie di dolori, infelicità, solitudine. Un amico mi stava parlando di come non sa se ci sia qualcuno che lo ami veramente o no. Tutte queste donne si buttano ai suoi piedi, ma mi diceva: non so se mi amano davvero o no. È già stato sposato 3 volte e tutte lo hanno sposato per aver fatto un bel giro in macchina. E ora è in questo triste dilemma. Da quando l'ultima l'ha lasciato e ne ha ricavato un bel po' nei tribunali, ci sono un sacco di altre donne che pensano: mi piacerebbe sistemarmi. Sapete, no, vivere per 6 mesi con qualcuno e poi sistemarsi per tutta la vita. Mi diceva: non so se mi amano veramente. Infelice. Non conosce l'amore vero. Come faccio a sapere se mi amano davvero? Triste, vero? Quest'uomo è così ricco, ma non sa se ci sia qualcuno che lo ama davvero o se non gli vanno dietro solo per i suoi soldi. Sono amichevoli perché ha i soldi? Sperano di mettere mani sul suo conto in banca? Pover'uomo. Ho un cugino che è così ricco per quanto riguarda i soldi. Questo poveretto ora è da qualche parte nelle Filippine con un retino a caccia di farfalle in mezzo alla giungla. È così che passa la vita. A caccia di farfalle in mezzo alla giungla. Ha milioni di dollari non ha mai lavorato un solo giorno nella sua vita, ma la vita è una noia, la vita è pesante. L'unica cosa che lo entusiasma è andare in cerca di farfalle. Pover'uomo, in confronto a lui io sono ricco. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose. Fuggi cosa? L'amore del denaro. E procaccia la giustizia. Persegui la giustizia. Non andare dietro alla ricchezza, all'essere ricco. Procaccia piuttosto la giustizia, la pietà, di nuovo questa parola, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Così tutto torna a quello che è il centro della tua vita. Se i soldi, il desiderio dei soldi, il desiderio di guadagno è al centro della tua vita, allora sarai una persona infelice. Se Dio è al centro della tua vita, sarai ricco. La tua vita sarà benedetta. La tua vita sarà piena. Quindi metti Dio al centro della tua vita. Metti la giustizia al centro della tua vita. La pietà al centro della tua vita, affinché tu possa essere davvero una persona ricca. Godi delle vere ricchezze, le ricchezze eterne, perché una delle cose tragiche circa mio cugino è che l'unica persona a cui lascerà i suoi soldi è sua figlia, che è malata di mente. È tragico, non è vero? Ma lei ha già ricevuto così tanti milioni, ma vive in una casa di cura alle Hawaii. Non è in grado di badare a se stessa. Sua nonna è morta recentemente e le ha lasciato altri 6 milioni di dollari. Ma lei è ancora sotto tutori, perché sta lì seduta nella casa di cura a mettere burro d'arachidi sui Ritz. È tragico, non è vero? Sono andato a trovarla e lei mi ha detto: «Oh, ho questa ricetta speciale, voglio prepararti questa ricetta speciale». Tira fuori tutti questi Ritz con il burro d'arachidi. Oh, li fa da sola, sai. Povera figlia, il mio cuore soffre per lei. Non farei a cambio con lei per niente, con tutti i soldi che ha. Con l'altro mio cugino non farei a cambio con lui per niente, con tutti i soldi che ha. Non vorrei proprio andare a correre in giro in qualche giungla nelle Filippine stasera a caccia di farfalle. Dio al centro della tua vita. Questa è una vita di cui essere contenti, una vita felice, una vita ricca, una vita piena. Ti supplico, dice, alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione. Pilato disse: «Dunque sei tu re?» E Gesù disse: «Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo». Una buona confessione davanti a Ponzio Pilato, quindi questa è una supplica molto, molto seria. Ti supplico davanti a Dio che dà vita a tutte le cose e davanti a Cristo Gesù di osservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo. Ora gli dà questo comandamento, quale? Fare di Dio il centro della tua vita. Procacciare la giustizia e la pietà. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno del Signore. Mantieni Lui al centro del tuo cuore e della tua vita. Cosa ha detto Gesù a questo riguardo? Ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Vedete, la vita dell'uomo è su due piani, il piano verticale e il piano orizzontale. Il piano verticale è la tua relazione con Dio ed è l'asse intorno a cui ruota la tua vita. Se la tua relazione con Dio è fuori centro, allora la tua relazione con il tuo prossimo sarà fuori centro, squilibrata. E questo è il problema nel nostro mondo oggi. Le persone cercano di vivere una vita equilibrata e lottano e faticano per avere una vita equilibrata, per avere una relazione equilibrata con gli altri, e lottano costantemente per trovare questo equilibrio nelle relazioni. spendendo milioni nell'andare dallo psicologo e dallo psichiatra, cercando l'equilibrio, la ragione per cui la vita è così fuori equilibrio, la ragione per cui le tue relazioni sono così fuori equilibrio, è che la tua relazione con Dio è fuori equilibrio, l'asse verticale della tua vita è fuori centro. Ora Paolo sta dando a Timoteo un consiglio meraviglioso. Metti Dio al centro della tua vita. Pietà, giustizia, metti queste cose al centro della tua vita. Ti supplico davanti a Dio, fai questo fino al ritorno di Gesù, perché se il centro della tua vita è a posto, se la tua relazione con Dio è a posto, allora sarai una persona molto ricca, perché influenzerà ogni altra relazione nella tua vita. Saranno tutte a posto se la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con il diavolo, lo sconfiggerai ogni volta che lo affronterai, perché la tua relazione con Dio è a posto. Avrai una giusta relazione con le tue proprietà, perché sai che in realtà sono di Dio e ti sono state solo affidate, perché tu le usi saggiamente. Avrai una giusta relazione con il tuo prossimo, condividendo, amando, donando. Dio al centro, l'asse verticale. Quello orizzontale andrà automaticamente a posto. Non puoi correggere l'asse orizzontale lavorando sull'asse orizzontale. Voglio dire, non puoi correggere il piano orizzontale operando sul piano orizzontale. Devo lavorare su questa relazione. Beh, mentre lavori su questa relazione ne rovinerai altre cinque. Spendendo troppo tempo cercando di mettere a posto questa relazione, mentre tutto il resto va storto. Così alla fine hai sistemato questa e ti guardi intorno e ragazzi, tutto il resto. Così punti su un'altra. Adesso lavorerò su quest'altra relazione. E mentre sistemi questa, un'altra va fuori equilibrio. E così spendi l'intera tua vita cercando di trovare equilibrio, quando in realtà devi tornare indietro all'asse verticale, alla tua relazione con Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Saranno tutte aggiunte. È per questo che Paolo è così serio nel supplicare Timoteo. Metti a posto la tua vita con Dio, metti Dio al centro, procaccia giustizia e pietà, perché quando Gesù tornerà, a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Quindi Gesù, quando tornerà, mostrerà chi è il vero e il solo Dio, il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto. In Giovanni capitolo 1 leggiamo: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ma allora Gesù ci mostrerà chi è l'unico vero Dio. Ora vedete, le ricchezze non sono un vero Dio, sono un falso Dio, ma sono il Dio di molte persone. Molte persone adorano il benessere, è il centro della loro vita. E non è necessario essere ricchi per averlo al centro della tua vita. Anzi, probabilmente è un problema che è più diffuso tra le persone povere che tra le persone ricche. Perché i poveri vivono spesso nell'illusione che il benessere possa essere la soluzione di tutti i loro problemi. I ricchi sanno che non è così, ma i poveri pensano questo: tutti i miei problemi sarebbero risolti dalla ricchezza. Quindi l'amore dei soldi può in realtà essere più forte in una persona povera che in una persona ricca. Non è un vero Dio, è un falso Dio. Quando Gesù apparirà, ci mostrerà chi è il vero Dio, il beato e unico sovrano, re dei re e signore dei signori. E così dice Timoteo: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente. Tutta questa parte è su chi è il tuo Dio. Le ricchezze sono il tuo Dio? Il desiderio dei soldi è il tuo Dio? È questo al centro del tuo cuore? O stai vivendo una vita pia, una vita di giustizia, servendo il solo vero Dio vivente? Ordina a quelli che sono ricchi nelle cose di questo mondo, nelle cose mondane, di non essere orgogliosi, di non confidare nelle ricchezze, che sono incerte, ma di confidare piuttosto nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Mi piace questo. Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Tutti i soldi di questo mondo non possono comprare l'emozione di starsene seduti sulla spiaggia a guardare il tramonto dietro Catalina Island e godersi il cielo che si accende di colori brillanti e starsene lì seduti in comunione con Dio. Che ricca esperienza è questa! Che ricca esperienza è camminare nella foresta e sentire il profumo degli aghi di pino e sentire le cascate e il suono dei ruscelli e lo squittio degli scoiattoli. Dio ci ha offerto abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio vuole che tu ti goda la vita. Dio vuole che tu abbia la pienezza della gioia nella tua vita. E ti ha dato le leggi, le regole per cui puoi avere una vita piena di gioia. Il nostro problema è che non sempre siamo d'accordo con Dio. Pensiamo molte volte che Dio ha stabilito regole che sono troppo restrittive, che mi impediscono di avere gioia o qualcosa che sia piacevole o eccitante. E mi ritrovo a ribellarmi contro la legge di Dio. Dio, non sei giusto. Non è giusto che mi neghi questa cosa. Perché se solo potessi fare questa cosa, allora avrei davvero gioia e felicità. Ma ogni volta che ci opponiamo alla legge di Dio, scopriamo che questo porta infelicità e dolore a noi stessi. Dio ci ha dato le regole della felicità e le regole della gioia. Felice l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Oh, l'uomo felice è l'uomo che ha messo Dio al centro della sua vita. Perché quando Dio è al centro della mia vita, allora posso godere di tutte le cose che Dio mi ha dato, posso goderne pienamente, perché Dio mi offre abbondantemente, gratuitamente, ogni cosa per goderne. E così ordina ai ricchi di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, cioè ad aiutare quelli che sono nel bisogno. Perché così facendo essi stanno mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Gesù ha dato una parabola che molti hanno problemi a comprendere, la parabola di un servo che ha scoperto che presto sarà licenziato. Il suo padrone dice: va bene, rendi conto di tutto, sei licenziato. Il servo dice: ehi, che faccio ora? Mi vergogno di andare a chiedere l'elemosina. E non voglio andare a zappare la terra. Ecco che farò. Inizia a chiamare i debitori. Quanto devi al mio padrone? Gli devo 100 misure di grano. Ecco, dammi la tua ricevuta. Cancelliamo 100, 50. Chiama un altro debitore. Quanto devi al mio padrone? Oh, 100 barili d'olio. Ecco, 50. E dimezza tutte le ricevute. Pensando che non appena viene licenziato potrà andare e dire: ehi, ti ricordi che ti ho scalato 50 barili di olio dalla ricevuta? Me ne serve un po', potresti aiutarmi? E si approfitta della sua posizione attuale per coprirsi per il futuro. Sa che non si troverà sempre in questa posizione in cui può aiutare se stesso per il futuro. sarà dura tra un po'. Sta per essere licenziato tra una settimana. Quindi approfitto della mia posizione attuale per coprirmi per il futuro. Ora Gesù dice: il Signore lodò il fattore ingiusto. Ed è qui che la parabola diventa difficile. Lodò il fattore ingiusto. Avrebbe dovuto condannarlo. Avrebbe dovuto buttarlo in prigione. Lodò il fattore ingiusto. Perché dice Gesù: i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce. Perciò fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando morirete vi ricevano nelle dimore eterne. Di cosa sta mai parlando? Proprio ora io ho l'opportunità di farmi dei tesori in cielo. Non avrò sempre questa opportunità. Verrà il giorno in cui morirò, e dopo che sarò morto non avrò più nessuna possibilità di mettere da parte un tesoro eterno in cielo. Questa opportunità è solo ora, mentre mi trovo qui. Gesù dice: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Usate le vostre ricchezze qui, ora. Vedi, i tuoi soldi, il tuo dollaro, non varrà un bel niente in cielo. Non vale un granché qui, ma non varrà un bel niente in cielo. Se potessi portarli con te, se quando muori potessi portare una borsa piena, e quando arrivi alla porta dici: ehi Pietro, guarda cosa ho portato, dammi la camera più bella che hai, Pietro direbbe: cos'è quella cartaccia? I tuoi soldi non valgono in cielo. Guarda, ho portato tutto quest'oro. No, buttalo sulla strada, così si mischia con il resto del pavimento. Noi usiamo quella roba come asfalto qui. Quindi la mia unica occasione per farmi dei tesori eterni in cielo è ora. Quindi ordina ai ricchi di fare il bene, di essere ricchi in opere buone, di essere generosi e di essere pronti a dare, in modo che possano mettere in serbo per se stessi un tesoro in cielo, un buon fondamento per l'avvenire, in modo che possano entrare nel regno eterno. Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Quindi ricchi sulla terra, poveri in cielo. Quanto tempo starai sulla terra? 100 anni? Quanto tempo starai in cielo? Poveri sulla terra, ricchi in cielo. Chi sta meglio? Così non ho molto, così è difficile, ma ho tutto quello che mi occorre, sono felice, sono soddisfatto, non ho alcun bisogno o necessità, sono ricco. Ma più di questo, ehi, le ricchezze eterne, ricco eternamente. Questioni su cui ho riflettuto anni fa, quando dovevo decidere tra la carriera di medico o il ministero. Dove voglio le mie ricchezze? Ora o per sempre? È molto più sensato essere ricco in eterno, anziché ricco temporaneamente. È molto più sensato che io mi faccia delle ricchezze in cielo, dove posso goderne in un mondo senza fine, anziché cercare di ammassare ricchezze ora, che possono solo portare infelicità e lotte e stress. Le vere ricchezze. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza. Volete sapere qual è la scienza definita falsamente tale nel mondo oggi? L'evoluzione. La chiamano scienza, ma è falsamente chiamata scienza. Non c'è niente di scientifico nella teoria evoluzionistica. È falsamente chiamata scienza. Discorsi vani, discorsi profani e vani. Paolo dice: evita queste cose, Timoteo. Professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con te. Amen. Così la prima lettera di Paolo a Timoteo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Quando abbiamo terminato l'ultimo studio, abbiamo detto che chiunque si converte a Cristo è salvato, salvato per sempre, perché nasce a vita nuova. Ciò vuol dire che chi si converte a Gesù Cristo è stato strappato alla morte spirituale, e ha ricevuto una vita nuova. È stato portato dalle tenebre alla luce, è stato strappato all'inferno e portato in paradiso. In questo infatti consiste la redenzione, essere liberati da qualcosa per ricevere o ottenere qualcos'altro, che poi non è una cosa qualsiasi, ma la vita eterna per essere sempre col Signore, come si esprimeva l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Vi ricordate, amici, tornando alla considerazione, allo studio sull'Esodo, Dio disse: io sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Ecco, questa è la salvezza che Dio dà, questa è la redenzione. Ma leggiamo ora altri versetti di questo capitolo 3 dell'Esodo. Leggo i versetti 9 a 11. Ed ora, ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me, e ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Or dunque vieni, e io ti manderò da Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio: chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? Avete notato, amici, ciò che era accaduto a Mosè? 40 anni prima aveva cercato da solo di liberare Israele dalla schiavitù. A quel tempo Mosè era presuntuoso, direi arrogante. Come sappiamo, giunse perfino a uccidere un egiziano, intervenendo in aiuto di un ebreo perseguitato e pensando che gli altri vedessero in lui un liberatore. Pensava, insomma, di riuscire a liberare Israele da solo, ma ben presto si accorse che non ce l'avrebbe mai fatta. Anzi, Dio lo fece andare nel deserto per prepararsi adeguatamente ad assolvere il compito che lo attendeva.

Mosè vide quanto fosse debole e finalmente capì che non avrebbe mai potuto liberare Israele con le sue sole forze. Ed ora Mosè dice in pratica a Dio: chi sono io? Io non posso fare quello che mi chiedi. Ma è proprio ora che Dio può usare Mosè. E questo è il modo in cui Dio prepara gli uomini che intende chiamare al suo servizio. Dio fece lo stesso con Davide. Sì, Dio dovette prendere proprio quel Davide che aveva ucciso il gigante Golia e far sì che fosse costretto a vivere in caverne e che gli si desse la caccia come a una pernice, affinché si rendesse conto della sua fondamentale debolezza e quindi potesse essere eletto re di Israele. Lo stesso accadde, grosso modo, al profeta Elia, che era stato tanto coraggioso da presentarsi dinanzi al re Acab e a sua moglie Jezabel e dire: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele, di cui sono servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non quando lo dirò io». Si può leggere la storia di questo fatto nel capitolo 17 del primo libro dei Re. Ma Elia non era così coraggioso come sembrava, e quindi Dio lo fece andare nel deserto, lì dove egli spesso educa i suoi servi. Ora, nel deserto, Elia beveva l'acqua di un torrente, ma a causa di una siccità, il torrente a poco si prosciugò. Allora il profeta, scoraggiato, deve aver pensato: la mia vita non è che un torrente secco. E aveva ragione. Poi Elia riuscì a nutrirsi con delle focacce fatte con la farina contenuta in un vaso che miracolosamente si riempiva in continuazione. Capì allora Elia di non essere assolutamente nulla e che Dio era tutto. E proprio quando Elia capì questo, Dio gli fece affrontare i profeti di Baal e fece piovere fuoco dal cielo. Ed ecco come l'apostolo Paolo spiega questo modo di fare di Dio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10, ove è scritto: «Io mi rallegro nella mia debolezza, degli insulti, delle difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce che io sopporto a causa di Cristo, perché quando sono debole, allora sono veramente forte». Questo è certamente un paradosso nell'ottica umana, ma è proprio quello che Dio stava insegnando a Mosè. Infatti, quando Mosè capì finalmente di non poter liberare Israele con le sue forze, ma che Dio avrebbe potuto farlo per mezzo suo, soltanto allora Dio poté servirsi di Mosè. Ora, applicando queste considerazioni a noi credenti convertiti a Cristo, sono convinto che una delle ragioni per cui Dio non si serve di molti di noi è che ci reputiamo troppo forti. Avete mai riflettuto su questo fatto? Dio non può adoperarci quando siamo molto forti. Infatti, per quanto possa sembrare strano, è solo mediante la debolezza che siamo resi forti, come giustamente ha scritto l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 27. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i saggi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti.

Mosè e l'Apostolo Paolo capirono che Dio poteva agire per mezzo loro solo quando erano deboli, ed è strabiliante quello che Dio può fare con uno strumento umanamente debole. Ma torniamo al dialogo tra Dio e Mosè. Dio dunque gli disse: «Vai, Mosè, perché io sarò con te, e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte». E Mosè disse a Dio: «Ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele e avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro?» Questo è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 12 e 13. La domanda che Mosè rivolse a Dio era più che giustificata. Sono sicuro che tutti noi gli avremmo fatto la stessa domanda. Mosè infatti temeva che gli israeliti non l'avrebbero accolto bene. Non sapeva come parlare loro di Dio e di quella straordinaria rivelazione, né aveva idea di come fare per condurre gli israeliti a quel monte di Dio. Questi erano i problemi che Mosè doveva affrontare, ma notate anche come Dio gli rispose: «Io sono colui che sono». Poi disse ancora il Dio: «Direi così ai figlioli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi». Così è scritto in Esodo capitolo 3 versetto 14. Indubbiamente l'espressione «Io sono» ha qui un profondo significato, e credo che nonostante tutto quello che per secoli si è detto e scritto su questa espressione, ci sia ancora molto da capire, da meditare su questo particolare nome divino. Il nome «Io sono» è costituito in ebraico da un tetragramma, cioè da una parola di quattro lettere. Secondo gli esperti, esso si pronuncia Yahweh, nome che è stato italianizzato in Geova. Questo però, sia ben chiaro, non ha niente a che vedere con la setta nota come Testimoni di Geova, o più correttamente Torre di Guardia. Per gli ebrei il nome Yahweh era tanto sacro che a poco non lo pronunziarono più per rispetto, sostituendolo di solito con Adonai, che vuol dire Signore, nella lettura pubblica della Bibbia. Difatti, nelle versioni moderne della Bibbia, in italiano troviamo il sacro nome tradotto appunto Signore, mentre la versione riveduta dice l'Eterno. In ogni caso, il nome proprio di Dio è Io Sono. Infatti, nell'Antico Testamento, Dio è chiamato Elohim, quando si vuole sottolineare che Egli è l'onnipotente creatore dell'universo, ma Dio è chiamato Yahweh quando lo si vuole indicare quale Dio di Israele, quale Dio che per mezzo di Mosè ha liberato il popolo eletto dalla schiavitù egiziana. E a questo proposito possiamo citare il Salmo 135, versetto 13, che dice: «O Eterno, il tuo nome dura in perpetuo, la memoria di te, O Eterno, dura per ogni età». Eterno, nell'originale ebraico, è appunto Yahweh, cioè Dio è colui che esiste eternamente, senza che abbia ricevuto l'esistenza da qualche altro prima di lui, ma soprattutto egli è colui che è sempre presente per venire incontro alle necessità del suo popolo e di tutti quelli che hanno fiducia in lui. Egli è l'Iddio che veramente esiste e agisce, a differenza delle false divinità, adorate dagli altri popoli e che non esistono e non possono fare niente per la gente. Tornando ora di nuovo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, vediamo che ormai era venuto il tempo in cui Dio avesse adempiuto la promessa di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che prima di morire aveva affermato: «Iddio certamente vi visiterà». Ma leggiamo Esodo capitolo 3 versetto 15. «Iddio disse ancora a Mosè: Dirai così ai figlioli di Israele: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni». Proprio quell'Iddio che era apparso ai patriarchi ora stava mandando Mosè dagli israeliti con uno specifico compito, ma questo dovremo vederlo la prossima volta, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Prima di decidersi a mandare a morte Gesù, Pilato lo fece frustare a sangue e l'abbandonò alle mani rudi e crudeli dei soldati. Essi fecero una corona di spine e gliela posero in testa. Gli misero sulle spalle un manto di porpora e nella mano destra una canna a guisa di scettro. Poi, ridendo di scherno, si inginocchiarono ripetutamente davanti a lui, dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E più di questo, mentre tutti sghignazzavano, gli tolsero la canna di mano e con essa presero a percuotergli il capo coronato di spine. Infine gli sputarono addosso e lo dileggiarono in mille modi. Dopo avergli fatto subire questo trattamento, Pilato lo presentò alla folla dicendo: «Ecco l'uomo, guardatelo!» Ma il penoso spettacolo non valse a muovere a pietà i cuori induriti dei presenti, che al contrario presero a gridare con più accanimento: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» «Prendetelo e crocifiggetelo voi», replicò Pilato, «perché io non trovo nessuna colpa in lui». «Noi abbiamo una legge», gli risposero i giudei, «e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Queste parole turbarono oltremodo Pilato, che rientrò impaurito nel pretorio e domandò a Gesù: «Di dove sei?» Gesù non rispose. «Non parli? Non sai che io ho potere di metterti in libertà o di crocifiggerti? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto», replicò Gesù. Combattuto fra il desiderio di piacere ai giudei e il timore che gli incuteva la straordinaria personalità di Gesù, Pilato cercava affannosamente una scusa, qualcosa che gli consentisse di liberarlo senza fargli perdere il prestigio popolare. «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare», gridava il popolo, «perché egli si è fatto re e chiunque si fa re va contro Cesare». Ancora una volta Pilato fece portare fuori Gesù. Poi si sedette e disse: «Ecco il vostro re». «Via!» gridarono i giudei. «Toglilo di mezzo, crocifiggilo!» Vedendo che non riusciva a persuadere la folla e temendo forse una sommossa, Pilato rinunciò a fare altri tentativi. Sapeva che si stava commettendo un'ingiustizia, ma non aveva il coraggio di opporvisi. Per tranquillizzare in qualche modo la sua coscienza, cercò di uscire simbolicamente pulito da tutta la faccenda.

Il figlio di Dio fu condotto al Golgota o Calvario. Entrambe le parole, rispettivamente in aramaico e in latino, significano cranio. Per via incontrarono un certo Simone di Cirene e le guardie lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù era seguito da un corteo di gente, in gran parte suoi nemici dichiarati che godevano di vederlo andare verso la morte. C'era però anche qualcuno che l'amava, come le donne che l'avevano aiutato e assistito durante il suo ministero. Ora lo vedevano andare verso la crocifissione col corpo coperto di ferite e di sangue e soffrivano profondamente. Ma Gesù si volse e disse loro: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me. Piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli, perché stanno per venire giorni difficili». A quel tempo si usava porgere ai condannati a morte una bevanda inebriante per renderli meno sensibili alle sofferenze. Una mistura di vino e mirra. Al Calvario fu offerta anche a Gesù, ma egli la rifiutò. I carnefici stesero la croce per terra e vi assicurarono Gesù con dei chiodi robusti che gli forarono mani e piedi. Poi rizzarono la croce e ne infissero solidamente la base nel terreno. Mentre gli facevano tutte queste cose, Gesù pregava per loro: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». I soldati presero le vesti che avevano tolto a Gesù prima di crocifiggerlo e se le divisero fra loro. La tunica era fatta di un unico pezzo di tessuto, senza cuciture. Così, anziché stracciarla, preferirono tirare a sorte per sapere a chi sarebbe toccata. Alla destra e alla sinistra di Gesù furono rizzate altre due croci, a cui i soldati avevano inchiodato due malfattori. Sulla croce di Gesù, poco sopra la sua testa, era stata appesa un'insegna con la seguente dicitura: «Gesù Nazareno, re dei Giudei». La scritta era in tre lingue: aramaico, greco e latino, e tutti quelli che passavano di là potevano leggerla. Ai capi sacerdoti l'iscrizione non piacque e andarono da Pilato per chiedergli di modificarla. «Non scrivere re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei». «Ciò che ho scritto», replicò Pilato, e si rifiutò di fare cambiamenti. I passanti guardavano Gesù appeso alla croce e lo beffeggiavano dicendo: «Tu che parlavi di distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni, salva te stesso! Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce!» Anche i sacerdoti e gli scribi dicevano: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso!» E rivolti a lui: «Scendi dalla croce, allora crederemo in te!» Persino uno dei due ladroni che pendevano dalle croci vicine alla sua unì la sua voce a quella degli schernitori: «Non sei tu il Cristo? Salva dunque te e noi!» Ma l'altro malfattore crocifisso lo rimproverò, dicendo: «Non temi tu Dio, tu che parli in questo modo mentre soffri la stessa condanna? E noi meritiamo di morire per i delitti che abbiamo commessi, ma quest'uomo non ha fatto nulla di male». Poi, rivolto a Gesù, soggiunse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». «Oggi tu sarai con me in paradiso», gli rispose Gesù.

Ai piedi della croce sostavano alcune persone affrante dal dolore. Maria, madre di Gesù, che soffriva atrocemente per quello che avevano fatto a suo figlio. Giovanni, il discepolo più caro a Gesù. E altre donne, fra le quali Maria Maddalena, che Gesù aveva liberato dal demonio, e la sorella di Maria. Sapendo di dover lasciare questo mondo, Gesù volle affidare sua madre alle cure di Giovanni. «Donna, ecco tuo figlio», le disse, e poi a Giovanni, «ecco tua madre». Da quel giorno Giovanni accolse Maria in casa sua e ne ebbe cura come della sua propria madre. Gesù era stato arrestato, processato, condannato e crocifisso in brevissimo tempo. Durante la notte l'avevano preso e interrogato. All'alba era comparso davanti a Pilato, alle 9 del mattino pendeva già dalla croce. A mezzogiorno si fece improvvisamente buio, un buio più tenebroso della notte. Alle 3 del pomeriggio Gesù ruppe il silenzio con un alto grido: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

Dopo questo disse di avere sete. Un soldato fissò all'estremità di una canna una spugna impregnata d'aceto e l'accostò alle labbra di Gesù. Gesù bevve l'aceto, poi esclamò a gran voce: «È compiuto!» e, chinato il capo, spirò. In quello stesso istante, nel Tempio di Gerusalemme avvenne qualcosa di molto significativo. Il pesante tendaggio che divideva il luogo santo dal luogo santissimo si lacerò per tutta la sua lunghezza, senza che nessuno lo toccasse. Dio stesso aveva tolto ciò che separava l'uomo dalla sua presenza. Fino a quel momento la presenza di Dio aveva simbolicamente dimorato nel luogo santissimo, al di là del tendaggio. E soltanto il sommo sacerdote poteva entrarvi una volta all'anno per offrire a Dio l'espiazione per i peccati del popolo. Ora Cristo, con il suo sacrificio, aveva compiuto l'espiazione una volta per sempre. Da allora in poi, chiunque crede in Lui e accetta per sé e per i propri peccati il valore del suo sacrificio espiatorio, ha libero accesso alla presenza di Dio, diventa figlio suo e riceve in dono, sempre per i meriti di Cristo, la vita eterna. Contemporaneamente si verificarono altre cose terrificanti. La terra fu scossa improvvisamente da un terremoto. Molte tombe si scoperchiarono e lasciarono uscire, risuscitati, diversi uomini e donne che, mentre erano in vita, avevano creduto in Dio. Dopo la risurrezione di Cristo, costoro lasciarono il cimitero ed entrarono in Gerusalemme, dove apparvero a molte persone. Vedendo tutti questi sconvolgimenti, il centurione romano, che aveva assistito al supplizio di Gesù, esclamò spaventato: «Veramente quest'uomo era il figlio di Dio!» Molti altri fra i presenti si percuotevano il petto esterrefatti. Poi un soldato volle accertarsi della morte di Gesù e gli conficcò una lancia fra le costole. Dalla ferita uscirono sangue e acqua. Calata la sera, un uomo ricco e stimato di nome Giuseppe d'Arimatea, seguace di Gesù, andò da Pilato e gli chiese il corpo del Messia. Venne anche Nicodemo, l'uomo che aveva visitato Gesù di notte e a cui Gesù aveva spiegato la necessità della nuova nascita. Egli portò della mirra e altre spezie da utilizzare per la sepoltura. Tenuto il permesso di rimuovere il corpo di Gesù, lo staccarono dalla croce, lo avvolsero in un lenzuolo e lo deposero in un sepolcro nuovo di proprietà di Giuseppe d'Arimatea. Nella tomba non era ancora stato collocato nessuno. Poi fecero rotolare su di essa una pietra pesantissima per chiudere l'imboccatura e se ne andarono. Maria Maddalena e un'altra Maria, che avevano assistito alla sepoltura, si misero a sedere accanto al sepolcro. Il mattino seguente alcuni capi giudei andarono da Pilato e gli dissero: «Signore, ci siamo ricordati orora che mentre quell'impostore era in vita diceva: "Dopo 3 giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia custodito fino al 3° giorno affinché i suoi discepoli non vadano a rubare il corpo per poter poi affermare che è risuscitato dai morti. Se così avvenisse, farebbe più danno da morto che da vivo». «Voi disponete di guardie», replicò Pilato. «Fate voi sorvegliare la tomba come più vi aggrada». Allora i capi giudei andarono al sepolcro, lo sigillarono e vi lasciarono dei soldati di guardia. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

bisogno un po' del vostro aiuto, perché ma se ma forse sai adesso comincio a gridare poi faccio male alle orecchie. Dicevo, ho bisogno di voi perché ho dormito poco e mi sento un po'. Anche tu? Allora pregate per me e per Teresa, Teresina. Bene, leggiamo insieme un passo che servirà per iniziare, non parlerò di questo, ma mi serve per poter introdurre l'argomento. Salmo 34, versetto 12, dice: chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Questa è la domanda che il Signore fa questa mattina e noi dobbiamo dare anche una risposta a questa domanda. Vogliamo pregare il Signore che ci guidi in questa riflessione. Padre nostro che sei nel cielo, vogliamo ringraziarti perché come questa mattina, Signore, ci hai ricordato con la tua parola, Signore, non abbiamo niente da darti se non quello che tu hai riversato, Signore, nella nostra vita. Perciò, Signore, questa mattina vogliamo pregarti di guidarci affinché, oh Signore, la tua parola che tu ci hai data, Signore, possa arrivare nei nostri cuori e che possa esserci di utilità, oh Signore, di benedizione nella nostra vita. Ti preghiamo perciò, Signore, di guidarci col tuo spirito affinché i nostri cuori siano pronti ad ascoltare e a mettere in pratica. In Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ho voluto leggere questo passo perché questa domanda è una domanda che è più che una domanda, è un incitamento, un incoraggiamento a, che il Signore vuole dare a noi per dire: desidera la vita, qualcosa che noi ce l'abbiamo oggi, come ci è stato ricordato, prima non ce l'avevamo, ma il pensiero della vita e dei lunghi giorni è qualcosa che Dio ha messo nel nostro cuore già sin dal principio. Troviamo scritto nell'Ecclesiaste che Dio ha fatto ogni cosa buona e ha persino messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità, questo pensiero di non morire mai. Eppure tutti moriamo, non c'è nessuno che può dire io non morirò. Per quanto riguarda il nostro corpo, grazie a Dio oggi noi possiamo dire noi non moriremo più per quanto riguarda lo spirito. Però questo pensiero Dio l'ha messo nel nostro cuore, ma non l'ha messo nel nostro cuore soltanto per farcelo pensare così. È rimasto, potremmo dire, nel nostro spirito perché una volta noi eravamo eterni in Adamo, prima della caduta. Adamo non era stato creato per morire, ma per vivere in eterno. Ecco perché questo pensiero risale in noi. Noi desideriamo non morire perché? Perché noi una volta avevamo questa eternità. Se dovessi dare un titolo a questo messaggio, diciamo così, lo chiamerei il credente in 3D. Oggi il 3D va di moda. Qualcuno di voi magari ha già il televisore in 3D. Faccio una piccola parentesi: io quando ero bambino, avevo sui 13 anni, ho visto un film in 3 dimensioni. Mi hanno detto che l'hanno scoperto adesso, ma io l'ho visto. Ho visto un film in 3 dimensioni, ero un ragazzino, facevo la scuola media e ci avevano dato degli occhiali e vedevo sto film che mi spaventavo perché mi sembrava di essere dentro. E non mi risulta a me che è un qualcosa che hanno inventato adesso. Probabilmente oggi va di moda, ma c'era già ai tempi miei.
chiusa parentesi, del 3D. Perché il 3D? Non tanto perché voglio parlare di tre dimensioni, ma perché a noi interesseranno 3D questa mattina. Mediteremo su 3D di Domodossola, o meglio ancora, D di Dio, forse è più giusto dire così in questo ambiente. 3D, il pensiero dell'eternità è la prima D di cui voglio parlare, ed è quella del desiderio. Il desiderio è la prima D che mediteremo. Perché questo? Proprio perché il desiderio della vita eterna è stato quello che ci ha mossi per poterci avvicinare a Dio. Questo pensiero, questo non voler morire, questo cercare di fare in tutti i modi di non morire, è qualcosa che spinge l'uomo a ricercare qualcosa che non ha, che non conosce, che sa che gli scappa dalle mani, ma ne ha bisogno. Ora, quando noi abbiamo accettato il Signore Gesù e siamo stati battezzati, non possiamo dire che abbiamo raggiunto un traguardo nella nostra vita spirituale. No, non è così, anzi abbiamo iniziato un cammino con il Signore dopo il battesimo. Ci sono stati dei battesimi ancora ultimamente. Non possiamo dire io sono a posto così, perché ho creduto, ho la vita eterna, il Signore mi ha salvato, ho ubbidito con il battesimo e sono a posto. Non è così. E questa mattina vorrei parlare di questo, che non è così, perché il nostro cammino è un cammino proprio, è un andare avanti. Se c'era una persona, dico una, perché di più non ne conosco, che poteva dire io ho creduto e sono a posto così, uno c'è stato. Ed era quel ladrone sulla croce, nessun altro. Lui ha potuto dire, cioè non l'ha detto, però lui era uno che poteva dire: oh Signore, io finalmente ho raggiunto la meta, ti chiedo perdono, ricordati di me, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Lui non doveva camminare con il Signore perché non ne aveva il tempo, doveva morire da lì a qualche ora. Noi no, noi siamo ancora qua. Dobbiamo camminare, dobbiamo affrontare le difficoltà, le tentazioni, i problemi della vita, perciò siamo soggetti a cadere, a peccare, a rialzarci, quello che tutti noi conosciamo. Ecco perché questa prima D è quella del desiderio. Sapete, il desiderio è la forza motrice del mondo, potrei dire, non so se è una definizione giusta, ma questa mi viene. Il mondo si muove attraverso il desiderio, tutto ciò che avviene nella nostra vita è spinto da un desiderio. Ci sono le uniche cose che noi facciamo senza desiderarle, sono le cose che ci vengono imposte. Non vorrei farlo, non la desidero, ma qualcuno mi costringe, più forte di me, più grande di me, allora la faccio. Se no, per tutto il resto noi facciamo ciò che desideriamo. Già forse altre volte ho accennato a questo argomento del desiderio. Noi desideriamo qualcosa che conosciamo. Desideriamo qualcosa che conosciamo. Vi ricordate, forse l'ho detto in questa sede, io non posso desiderare, non so, un qualcosa che non ne conosco l'esistenza. Quando io conosco l'esistenza di qualcosa, quando io ho sperimentato ciò che mi dà quella cosa, posso poi desiderarla, no? Mettete voi qualcosa che vi piace nella, non so, da mangiare, da bere, da andare in vacanza, qualcosa che vi piace, perché la desiderate? Perché nella mente vi ricordate che è stato bello l'ultima volta, no? Oh, come vorrei andare al mare, perché penso il mare, l'acqua, il sole, ma non posso desiderare qualcosa che non esiste per la mia conoscenza, intendo dire. E il Signore dice: state attenti, perché voi non siete il ladrone sulla croce che oggi stesso sarà con me in paradiso, ma avrete una vita da affrontare, perciò state attenti ai vostri desideri, perché i desideri sono ciò che voi non...
ciò che vi condurranno ogni giorno nella vostra vita. Desiderare. Se noi oggi ci preoccupiamo, per esempio, della salute, piangiamo quando muore qualcuno nelle nostre famiglie, è perché un giorno il nostro progenitore Adamo, ha cominciato Eva veramente, però Adamo non è che è più responsabile di lei forse. Ebbene, lì cominciò il desiderio. Loro avevano a disposizione tutte le cose della terra. Dio gli aveva detto: mangia di tutto quello che vuoi, vai dove vuoi, fai quello che vuoi. Una sola cosa ti dico di non fare: non toccare quell'albero. Però tutti gli altri alberi, ce n'erano a migliaia, a milioni, fanne quello che vuoi. Non poteva desiderare niente Eva o Adamo, perché avevano tutto a disposizione. Perché io desidero qualcosa perché non ce l'ho, mi manca, vado a cercarmela. Loro avevano tutto a disposizione, ma il nostro nemico, il serpente antico, lui viene ad agire nella nostra mente, viene a sussurrarci delle cose, perché lui striscia, non si fa neanche sentire, e ci viene a sussurrare: ma guarda quel frutto com'è bello, ma Dio ha detto di non toccarlo, ma no, non è vero. Tu pensa, se lo mangi diventi come lui, conoscerai il bene e il male. Tu questo non lo conosci ancora, tu conosci solo quello che hai, ma non sai neanche che cosa è bene e che cosa è male. Immagina, se lo mangi potrai fare così. Cominciava il desiderio a prendere forma nella mente di Eva. Eva cominciò a desiderare. Questa prima di questa mattina cominciò a desiderare. Troviamo nella scrittura scritto: ed Eva vide, perché prima forse non lo vedeva, prima non ci pensava neanche, è arrivata l'informazione e allora lei ha cominciato a desiderare e vide che il frutto era bello da vedere, era buono da mangiare e faceva diventare intelligenti. Lo prese e lo mangiò. Il desiderio era stato appagato. Andate al cimitero e vedete la conseguenza di quel desiderio. Quel giorno morì. E da quel giorno noi nasciamo, come è stato detto nella preghiera, morti nei falli e nei peccati, a causa di questo desiderio. Perciò noi dobbiamo valutare, esaminare, vagliare i nostri desideri. Io credo che sia una cosa importante, perché tutta la scrittura ci parla di questo. Noi dobbiamo valutare i nostri desideri, da dove vengono, perché sapete, ci sono due grandi sponsor, due grandi informatori che hanno a cuore la nostra anima. Oh, come siamo amati noi. Uno è Dio, il quale vuole la mia anima, la nostra anima, per poterla salvare, per poterla riportare allo stato primitivo della vita eterna. E ci dà dei consigli, ci porta a desiderare ciò che lui ha da offrirci. Questa mattina il fratello ci ha ricordato che avevamo niente e ci presenta tutte le cose belle che lui ha. L'informatore Dio, che vuole suscitare nel nostro cuore, nella nostra mente, dei desideri. Lui vuole che noi desideriamo ciò che lui ci offre. Questo ci porta a dire: oh, che bello quello che ho davanti. E allora ha cominciato con la creazione. Romani 1 ci dice questo, è scritto nell'epistola ai Romani, che Dio si è manifestato, si è rivelato agli uomini mediante la creazione. E allora io la mattina mi alzo e guardo le montagne e dico: che belle che sono.
questo mi fa desiderare, se non altro, conoscere chi le ha fatte. Perché siamo andati a Dio quel giorno della nostra vita? Perché noi non sapevamo delle cose. Io non sapevo né da dove venivo, né dove andavo, né perché esistevo. Io non so se voi lo sapevate, ma credo anche voi non sapevate questo. Ma a un certo momento, quando tu ti trovi in mezzo alla creazione, guardi le stelle, ti guardi e dici: ma io chi sono? Che cosa faccio? Da dove vengo? Tu sai che sei qualcosa di più di quello che vedi nello specchio, ma desideri conoscere qual è la tua origine. Dio si presenta nella sua immensa onnipotenza, nella sua creazione. Si è presentato mediante la sua parola per suscitare in noi dei desideri. Quando leggiamo la parola di Dio, ci troviamo delle risposte a quelle domande che non sapevamo quali fossero le risposte. Qui le troviamo, le domande della nostra vita, i perché della nostra vita, il perché della vita, della morte, dell'amore, del pianto, di tutto. Dio si presenta, è come dire: se tu ti avvicini a me, se tu hai questo desiderio di conoscermi, io mi farò trovare. Questo il Signore fa nella sua pubblicità. Lui vuole suscitare in noi, nell'uomo, il desiderio di essere conosciuto. E per ultimo è venuto direttamente giù qui su questa terra a parlare, a toccare, a farsi vedere che cosa sono le sue benedizioni, l'amore. Quell'amore che non esiste nel mondo, quello che noi chiamiamo amore. Se Dio è amore, il resto non può essere amore. L'altro ieri si parlava con dei fratelli. Noi amiamo, quando noi amiamo i nostri fratelli, i nostri amici, i nostri parenti, in realtà non è amore quello, perché l'amore è quello di Dio, cioè quello iniziale, quello vero. E Dio ci ha dato il suo amore. Quando amiamo con quell'amore, noi possiamo dire che abbiamo conosciuto Dio. Ma quando noi amiamo con il nostro amore, il Signore Gesù dice che non è quello che vale, no? Infatti dice: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Come dire, è un tipo di amore che non ha niente a che fare con il mio, sta dicendo quello. Noi dovremmo imparare ad odiare questo tipo di amore. E Gesù disse: chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Chi non odia, chi non disprezza, è scritto così. Questo vuol dire che quel tipo di amore che noi abbiamo è disprezzabile paragonato all'amore di Dio. Perché l'amore umano è quello che è. Ma il Signore dice: se tu prendi, se tu desideri quell'amore che io ti do, tu potrai amare non soltanto tuo padre e tua madre, ma i tuoi nemici persino. Ama il tuo nemico. Dice che Dio ha sparso nei nostri cuori il suo amore. Perciò vedete, fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare attenti e ricercare le offerte di Dio, le informazioni di Dio. Dio vuole mettere delle informazioni nel nostro cuore affinché noi le desideriamo. Asaf diceva: chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero che te. Questo era il desiderio di Asaf, desiderare Dio. Noi oggi siamo dei credenti, prima non lo eravamo, prima forse noi avevamo in cielo, oltre che santi, santini e compagnia bella, avevamo anche i nostri parenti, i nostri nonni che ci guidavano e ci rispondevano e ci davano i numeri all'otto.
Ma oggi non è più così. Oggi come Asaf noi possiamo dire: ma chi ho in cielo io fuori di te? Ma Asaf continua e dice: ma sulla terra io non desidero che te. E io qua mi viene un po' più difficile, sapete? Quali sono i miei desideri qua su questo mondo? Perché anch'io come Asaf dico che in cielo non ho nessun altro se non il Signore Gesù, Dio. Ma sulla terra io mi preoccupo per la mia salute spirituale. Perché Asaf poteva dire: sulla terra non desidero che te, ma io sulla terra desidero Dio e basta, oppure ho dei desideri che non sono Dio, ho dei desideri che mi portano lontano da Dio. Sapete, qui è molto facile che noi non abbiamo quella, la condizione di Asaf, letta nel Salmo. Perché qui in questo luogo dove noi abitiamo continua quel serpente a strisciare, e perciò lui continua a inculcare, a seminare, a piantare i suoi, la sua offerta. Lui ci vuole fare desiderare delle cose affinché noi ci allontaniamo da Dio. Il suo scopo è quello di prendersi, tra virgolette, dei clienti, no? Glieli ruba a Dio per poterseli portare. E allora ci propone delle cose, come ha fatto con Eva, e dice: voglio farti desiderare delle altre cose. Va bene Dio, la vita eterna, va bene, ma queste cose tu non le vedi. Queste cose tu le leggi, devi crederle per fede. Le vedrai quando? Quando sarai morto. Ma sei sicuro che poi, quando sarai morto, sarai col Signore come dice? Io ti offro qualcosa di subito, di reale, puoi toccare con mano. Seguimi, seguimi. Oh, questo forse. E comincia il desiderio a crescere. Noi dobbiamo stare attenti a questo, perché ci porterà alla morte. E lui ci offre delle cose, allora cominciamo a desiderare ciò che il mondo ci offre. E voi sapete che cosa ci offre il mondo? Tutto quello che appartiene a questo serpente. A Gesù si permise di dire: se tu mi adori, tutti questi regni della terra io te li do, perché sono miei, perché mi sono stati dati. Il desiderio di arricchirsi, il desiderio di avere successo, il desiderio di essere bello, allora vai a farti le cure, non lo so, il desiderio di avere un buon lavoro, tutto quello che vogliamo, cose lecite, per carità, ma stiamo attenti che non ci portino lontano da Dio, perché il desiderio delle cose del mondo produce la morte, dice la parola di Dio. Se uno desidera le cose del mondo, diventa inimicizia contro Dio, produce la morte. Perciò noi dobbiamo porre il nostro cuore, desiderare come Davide, che poteva dire: chi è l'uomo che desidera la vita e avere lunghi giorni con te? Il desiderio di Davide era quello di servire Dio. Perché? Perché colui che impianta i desideri della terra, del mondo, lo scopo suo è quello di distruggere la nostra anima. Lui vuole noi, ma non perché ci odia, ma perché lui odia Dio e vuole distruggere tutto ciò che Dio ha fatto. Lui non ce l'ha con noi, lui è disposto a darci il massimo di questo mondo, lui è disposto a farmi diventare l'uomo più ricco della terra, più potente della terra. Quello che conta è la mia anima, perché vada all'inferno per l'eternità. Basta soltanto che io lo segua. Questo dice la parola di Dio. Noi dobbiamo aborrire questo tipo di desideri. Il desiderio che viene dalla carne si chiama concupiscenza, e la scrittura ci dice che questa concupiscenza, questo desiderio carnale, nasce insieme all'uomo. Ognuno, dice Giacomo, è tentato dalla propria
concupiscenza. Ognuno c'ha la sua. Io ho la mia concupiscenza, tu hai la tua. Stiamo attenti perché ognuno di noi sarà attratto dalla propria concupiscenza, sarà tentato dalla propria concupiscenza. Lo scopo qual è? Cedere alla concupiscenza per portarci al pianto, alla sofferenza e continuando fino alla morte. Dobbiamo imparare a camminare. Questo possiamo leggerlo, Galati capitolo 5 versetto 16 e 17. Galati capitolo 5 versetto 16 e 17. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge. Che bello! Qua ci parla di desideri. Questa D si ripete, questa D mi dice che la mia carne ha dei desideri e questi desideri sono contrari a quelli che Dio mi fa pensare, perché ciò che Dio desidera ce l'ho nello spirito mio, perché è stato rigenerato. Io desidero le cose di Dio, ma nella mia carne ci sono dei desideri che mi portano dall'altra parte, in guisa che c'è una lotta interiore. Ognuno di noi prova questa lotta. Provi a fare una piccola riflessione istantanea e ricordiamoci di quelle volte che vorremmo servire il Signore, vorremmo fare quella cosa perché Dio ce la comanda, però è più forte di me e faccio quella cosa che so di essere peccato, ma la faccio perché? Perché la mia carne è affamata di peccato, è affamata di appagare quelle cose. È un po' come un alcolizzato che deve per forza bere o un drogato che per forza si deve bucare. C'è la carne che ti tira, ti attira proprio e ti vuole distruggere. Noi dobbiamo avere quella capacità, ma non noi, come Simone ci ha ricordato stamattina, mi è rimasta nel cuore questa parola: avevamo niente ma Dio ci ha messo tutto nel cuore. E qua dice: camminate per lo spirito. Perché? Perché se siete guidati dallo spirito non siete più sotto la legge. Non siete più sotto la legge, ma quale legge? Quella legge che mi obbliga a peccare, la legge del peccato e della morte mi obbliga a peccare. E qua mi dice: non siete più sotto quella legge, potete benissimo ribellarvi. È come dire, non so, hai un tesserino, tu puoi entrare nella zona ZTL, ecco, c'è una legge che dice chi passa di qua prende la multa, però se c'hai quel tesserino, e qui è lo Spirito Santo, tu puoi entrare nella zona ZTL, perché ti dice: non sei sotto quella legge, tu sei esente, tu puoi, hai il permesso di poter passare. Qua ti dice: non sei più sotto la legge. Se il peccato ti attira, se il peccato ti aggancia, tu non devi più dire: è più forte di me, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Perciò stiamo attenti a questi desideri e sappiamoli valutare quando è concupiscenza o quando è desiderio per le cose di Dio. L'apostolo Paolo poteva dire: per me vivere è Cristo, morire è guadagno. Il mio io dice: desidero molto di più, con più bramosia, andare col Signore piuttosto che restare qua. Ma io queste cose le ho sentite dire qui nel mondo, ma da persone disperate. Sento dire qualcuno che, siccome è malato, dice: vorrei morire perché non voglio più soffrire, ho perso il posto di lavoro, il conto in banca, i soldi se li sono presi, come abbiamo sentito adesso per televisione, e persone che si uccidono: voglio morire. Ma questo non era un desiderio che veniva da Dio. Il desiderio che viene da Dio è: e io voglio morire, ma non perché sono stufo di campare,
Io voglio morire affinché possa andare finalmente col Signore, poter veramente realizzare tutto quello che ho nello spirito, poterlo vedere faccia a faccia. Il desiderio di Paolo era quello, andare col Signore. Diceva che era una cosa di gran lunga migliore, ci avrebbe guadagnato. Morire è guadagno, faccio un affare d'oro se io il Signore mi chiama con sé. Però se sono costretto, pazienza, diceva, devo stare ancora un po' con voi, ma se servo pazienza vuol dire che camperò ancora. Ma io vorrei morire, che bello andare col Signore. Questo era il desiderio di Paolo. Il desiderio che abbiamo noi dobbiamo coltivarli, perché noi i desideri, se li coltiviamo, prendono forma nella nostra vita, perché noi siamo ciò che desideriamo. Quando desideriamo qualcosa, la perseguiamo finché non la raggiungiamo, non è vero? E noi dobbiamo alimentare i desideri per il Signore e cercare di soffocare, di mortificare tutte queste desideri della carne. Mortificateli, dice, per mezzo dello Spirito, Paolo ai Romani. Perciò noi dobbiamo alimentare i desideri per il Signore. C'era Anna, vi ricordate Anna? Che piangeva perché era sterile, non poteva avere figli. Lei desiderava un figlio. E come lo desiderava? Perché è una benedizione del Signore. Lei desiderava avere un figlio. E prega. E dice, Signore, io desidero tanto un figlio. Se tu me lo dai, Signore, io lo darò a te. Io potrei dire, ma allora che te ne fai, perché lo vuoi? No, io voglio avere qualcosa da parte tua. Simone, dammi un figlio affinché io te lo offra. Ha fatto questo Anna, ha avuto un figlio, Samuele, e gliel'ha offerto a Dio. Ha offerto a Dio qualcosa che Dio stesso gli aveva dato, le aveva dato. Perciò il desiderio per le cose di Dio portano sempre e comunque benedizione alla nostra vita, sempre. Ma i desideri della carne, quando noi li perseguiamo, portano sempre e comunque al pianto, alla sofferenza, alla delusione, al vuoto spirituale. Facciamo delle cose che il mondo ci offre e poi ci sentiamo vuoti dentro. Tutto ciò che viene dalla carne produce morte, dice la parola. Davide, che ha scritto questo versetto che abbiamo letto all'inizio, proprio lui ci dimostra il pericolo dei desideri della carne. Non li leggo i versetti, ce li ho tutti segnati, ma preferisco parlare così risparmiamo il tempo e io non mi perdo, perché vi ripeto, non sto tanto a posto oggi. Davide, è scritto che nel tempo in cui il re andavano alla guerra, perché loro facevano le guerre con la stagione giusta, quando c'era il caldo, c'era la primavera, no? E lui era un condottiero, era un uomo di guerra, Davide. Dice che rimase nel palazzo mentre i suoi andavano a combattere. E una sera si affaccia dal terrazzo e chi vede? Betsabea, bellissima. Lui era il re. Per un attimo forse si è dimenticato il versetto che abbiamo letto. Ha cominciato a guardare questa ragazza e si è innamorato. Era sposata, non era sua moglie, ma tutto il cuore batteva. Fa parte della nostra natura. Se noi ragioniamo, noi gli diamo pure ragione, cioè è colpa sua, scusa, il cuore batte, l'amore non si comanda, mica si può comandare all'amore. Poi lui ragiona, qualcuno gliel'ha fatto ricordare, diciamo, guarda che tu sei il re, tu puoi fare quello che vuoi, tu basta che lo dici, lei viene, non c'è problema. Che cosa ha fatto lui? Ha desiderato questa donna. Quando tu dai spazio al desiderio, dice Giacomo,
sei tentato dalla concupiscenza, cioè da questo desiderio. Ti adesca il desiderio, ti fa vedere il vermicello attaccato all'amo, dice guarda come sono buono da mangiare, e il pesciolino dice oh, un po' ti mangio, clic, e gli si aggancia l'amo nella gola e lui muore, va a finire in padella. Così ha fatto Davide. Davide guardò questa donna, si innamorò, la prese, e a causa di questo fatto poi ha fatto morire il marito, se conosciamo la storia. Che cosa succede? Quando lo viene a sapere il profeta Nathan, mi pare, il profeta Nathan lo viene a sapere, va da Davide e gli dice devo raccontarti una storiella, dai racconta, dai che mi piacciono le storielle. E gli racconta di questo agnellino, unico agnellino che viene sacrificato perché arrivava un amico da fuori, e raccontandogli questa storia dice anziché prendere quelli che aveva lui nel suo gregge, prese l'agnellino di quell'uomo povero. Oh, ma questo qui dovrebbe morire, ha fatto sta cosa, non doveva farla. Nathan gli dice quell'uomo sei tu, perché tu hai fatto questo, tu hai preso quella donna che era l'unica cosa che aveva Uria, tu non avevi il diritto di fare questo. Lui si pente, per questo lui è chiamato l'amico di Dio, non perché ha fatto il peccato, ma perché lui si è pentito di quel peccato. Perché quando non avviene il pentimento, tu non sei un uomo secondo Dio. Noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne secondo Dio. Quando pecchiamo, perché la nostra natura è quella. Ricordiamoci che la prima cosa da fare è mettersi in ginocchio e dire Signore perdonami, ti prego, mi appello al sangue del tuo figlio, e lui ci rialza. Ma pentiamoci e abbandoniamolo il peccato, perché sennò non serve a niente. Bene, Davide si pente, che cosa avviene? Che la conseguenza di quella concupiscenza non passa liscia, 4 figli gli muoiono. 4 figli gli muoiono di morte violenta, brutta. Absalom, sì, il nome non me lo ricordo, il primo appena nato che era piccolino, vabbè, non mi ricordo i nomi. Voglio dire, la conseguenza negativa della scelta dei nostri desideri, prima o poi arriva il conto da pagare. Questo voglio dire stamattina. Quando abbiamo dei desideri, ricordiamoci che quando scegliamo per appagare quel desiderio carnale, prima o poi si va alla cassa e si paga. Ricordiamocelo questo. La Bibbia ci dice questo. Ci dice che il salario del peccato è la morte, sempre. Ora le cose sono due: quando mi pento, la morte c'è per quel peccato che ho fatto. Devo scegliere se sarà la morte mia o se voglio appellarmi alla morte del Signore Gesù Cristo. Se voglio appellarmi alla morte del Signore Gesù Cristo, gli dico: Signore, ti presento quest'altro che ho fatto, perdonami, non lo faccio più e non lo devo fare più. E quel peccato ha la giusta morte nella croce del Signore. Se no c'è qualcuno che deve pagarlo. Ricordiamoci di questo. È una cosa seria la Bibbia. La parola di Dio è seria. Non scherza. Assolutamente no. Vero è che le benedizioni di Dio sono infinite, che la pazienza di Dio non è infinita, quella finisce prima o poi. Comunque che la sua disponibilità è estrema. È sempre pronto a perdonarci tutte le volte che pecchiamo. L'importante è che ci sia il pentimento con l'abbandono del peccato, perché pentimento e tenersi il peccato in tasca significa non pentimento. Perciò attenzione ai desideri. Un altro, perché poi finisco, questa è la D più lunga, pure altre due D, ce ne ho ancora due, passeranno in fretta. La D più lunga.
Un altro è Acan, vi ricordate Acan? Acan era un uomo che nella, dopo la battaglia di Gerico, avrei dovuto leggere tutte queste cose, poi vi do i versetti, se li volete le leggete con calma. Acan, c'era l'interdetto, Dio aveva detto io ti do Gerico, fa girare attorno a Gerico, se vi ricordate. Poi la città crolla, Dio aveva detto che ogni cosa di quel popolo doveva essere distrutta e niente doveva salvarsi. Ma questo Acan cosa fa? Vede, questo possiamo leggerlo magari, vediamo se lo trovo, Giosuè 7, 21, 26. Giosuè 7. Io purtroppo ho le mani che sono di legno e non riesco a fare le cose bene. Giosuè 7. Quest'uomo cosa fa? Vede degli oggetti e se li prende, li nasconde. Leggiamolo. Giosuè 7. Dunque, prima dice, versetto 12 di questo capitolo 7, perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stesso interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. C'era un interdetto, qualcuno che aveva fatto qualcosa che non doveva fare. Santificatevi per domani. Dunque, santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore Dio. O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te. C'era qualcuno che aveva raccolto qualcosa che non doveva toccare. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Finché non togliete questo corpo estraneo, io non vi posso benedire. Finché io non tolgo questo corpo estraneo dalla mia mente, se non tolgo questo pensiero, il Signore non mi può benedire. Sta dicendo questo. Finché c'è il peccato all'interno di una famiglia, di una città, di un popolo, di una chiesa, Dio non può benedire. Sta dicendo questo. Finché l'interdetto, cioè che io, ciò che io aburrisco, è ancora lì dentro, io non posso benedirvi. Poi dice, domani vi accosterete tribù per tribù, come dire, troviamo chi è il colpevole, andiamo ad identificare questo corpo estraneo. C'è una cernita, c'è una sorte che viene tirata giù. Versetto 20 dice, trovano che è della famiglia di Acan. Acan dice, versetto 20, Acan rispose a Giosuè e disse, è vero, ho peccato contro il Signore. Ho peccato contro il Signore, dice, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Precisamente ho fatto così. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento, una sbarra d'oro dal peso di 50 sicli. Ho desiderato quelle cose. Le ho desiderate. E le ho prese. Ho vinto la battaglia. Mi spetta di diritto anche, no? Un vincitore prende il bottino del nemico. Ma Dio aveva detto non toccarlo. Tutto lì. Sono delle cose umanamente lecite, ma che Dio non vuole che le facciamo. Noi non dobbiamo farle. Morì lui con la sua famiglia. Fratelli, attenti ai desideri, perché noi ne abbiamo tanti. Chi è che ce le sta fornendo? Dio o quel serpente? Stiamo attenti, perché i desideri secondo la carne portano alla morte, i desideri dello spirito portano alla vita. Mi voglio fermare qui. Per quanto riguarda questa prima D, così vado verso la chiusura, perché vedo che l'orologio va avanti. Ci sarebbero altre cose da dire, ma credo che il messaggio sia arrivato per quanto riguarda il desiderio. Il desiderio è qualcosa che muove il mondo. Noi siamo in questo mondo, oltre che essere del Signore. Noi siamo attaccati da due tipi di
di desideri, quelli che vengono da Dio, quelli che vengono dal mondo. Scegliamo quelli che vengono da Dio e scacciamo via quelli che vengono dal mondo, perché non soltanto ci sporcano un po', ma ci fanno venire il cancro. Bisognerà poi tagliare il braccio. La seconda D è diligenza. Ho dato sto nome della diligenza, mi veniva da ridere quando l'ho scritta, perché pensavo alla diligenza del Far West. La diligenza. Dopo che io ho scelto di seguire i desideri che Dio mi propone, che Dio mi suscita, dopo che io desidero di servire il Signore, desidero seguirlo, bene, ho bisogno di essere diligente. Perché se sono svogliato, io non posso seguire, perché prima o poi mi stanco. È come se io vado a scuola, desidero andare a scuola, ma poi non sono diligente, non faccio i compiti, mi guardo la televisione, eccetera, eccetera, no? E poi sono bocciato. La diligenza perciò è un valore importante per noi, per le cose di Dio. Potremmo chiamarla zelo, la Bibbia lo chiama zelo. Paolo dice di stare, parlando con Timoteo, gli dice di essere diligente per le cose del Signore. Insisti in tempo e fuori tempo, vi ricordate, quando lo incoraggia a servire il Signore, come dire, sii diligente, sii attento a queste cose, attivo. Io credo che noi dobbiamo anche alimentare questo, che credo ci sia già, non voglio dire che, non sto parlando di cose che esistono, non esistono in questa comunità, anzi, mi sembra di vedere tutt'altro, vedo che è una chiesa attiva, bella, ma abbiamo bisogno però a volte, come quando sei col cavallo, no? Hai bisogno di dargli un colpo di sperone nella pancia, perché? Ma mica perché non cammina, ma perché lui si ricorda che c'è qualcuno che dirige la faccenda, no? E il Signore ci vuole dirigere i nostri pensieri e ci vuole ricordare, mi raccomando, insisti, in tempo e fuori tempo. Lo so che lo fai, continua a farlo, stai sveglio, sii zelante, sii attento. La diligenza è proprio un mettersi a disposizione davanti a Dio e dire: Signore, io voglio vivere per te, voglio seguire questo desiderio e voglio schiacciare gli altri. C'era il servitore, vi ricordate quando Dio, il Signore Gesù, c'è la parabola dei talenti, che dà dei talenti a delle persone, e uno di questi che c'ha un solo talento lo nasconde, vi ricordate questa parabola? Ebbene, dice, perché l'hai nascosto? Perché tu eri, tu te ne approfitti, tu sei ingiusto, perché prendi dove non hai seminato. Poi io avevo paura di questo. Il Signore lo chiama malvagio e fannullone. Malvagio e fannullone, non era zelante. Oltre che fannullone, cioè non diligente, era anche malvagio, perché aveva detto: tu sei un padrone duro, sei severo. Fannulloni nella chiesa del Signore non ce ne sono, non ce ne devono essere. Dico questo perché ho la seconda D da dire, allora la dico. Se qualcuno si sente bene, se non si sente meglio ancora, ma bisogna metterla. Ormai l'ho messa, la diligenza.

Diamoci un tempo, tutti i giorni della nostra vita, per esempio. Chi la mattina, chi al pomeriggio, non so quali possono essere i nostri orari. Io mi alzo la mattina, prima cosa da fare, leggo. Prima leggo, anche se non c'ho voglia, perché la voglia a volte, se dico sinceramente, non ce l'ho, nel senso che c'ho ancora sonno, oppure devo fare un sacco di quelle cose. Mi alzo, me lo sono imposto questo, perché qualcuno me l'ha insegnato sinceramente, perché prima dicevo, hai letto? A volte sì, a volte no, a volte leggevo saltando. Oggi c'ho, come ho sentito ultimamente, c'ho il mio piano di lettura. Prima cosa da fare, leggo, mi metto, prego e leggo, leggo e prego. Lo stesso fa mia moglie, lo stesso fanno tante sorelle, fratelli qui dentro. Ma prendiamolo come un dovere, ecco. Perché se aspettiamo soltanto l'ispirazione, viene, ma una tantum. Ma quando invece siamo obbligati a farlo, nel senso che voglio essere zelante, diligente nell'applicarmi a questa cosa, allora leggerò la parola di Dio in un modo sistematico, pregherò il Signore e starò attento ai miei ragionamenti, tolgo uno e metto l'altro. La mia vita sarà migliore di quella che potrebbe darmi una vita così istintiva, no? Allora, diligente. Il diligente, stamattina sono andato a vedere sull'origine della parola, vuol dire scegliere e separare, la parola diligenza, sull'etimologico c'è scritta sta parola, io sono un po' curioso. Cioè la diligenza è essere attento a scegliere bene che cosa fare, con attenzione, e poi separare quello che va da quello che non va, no? Fare una selezione, diciamo, l'origine è questa. Perciò dobbiamo essere diligenti, stare attenti per separare le cose dalle altre. L'indolenza non si addice ai figli di Dio. L'apostolo Paolo diceva a Timoteo, e poi chiudo quest'altra dì perché ho già finito, l'apostolo Paolo diceva, me lo sono segnato, Efesini 5:15, guardate con diligenza come vi comportate. E guardare con diligenza cosa vuol dire? Guardare attentamente come vi comportate per poter togliere quella cosa che non va e mettere e tenere quella che va. Cioè siate attenti nelle cose che fate, siate diligenti, così poi agli esami sarete promossi, no? Dice il Signore. L'ultima D, la disciplina. La disciplina. La disciplina già mi sa di militare, no? Heinz, vai, Heinz, attento, riposo, sai, quella disciplina militare, qualcosa di imposto. Una cosa curiosa che non sapevo, l'ho letto sempre stamattina nel dizionario, disciplina viene da discepolo. Io pensavo disciplina è una cosa, discepolo è un'altra cosa, invece no, discepolo che è una regola di vita, perciò il discepolo è colui che impara. La disciplina mi fa capire che è qualcosa che vuole insegnarmi delle regole perché io le obbedisca, le metta in pratica. Disciplina significa tu farai la vita in questo modo. Quando ero militare, sveglia alle 6, anche se hai sonno. No? Il mio corpo ha bisogno di dormire, dormo fino alle 7. No, disciplina. Qua ci si alza alle 6, punto. Vestiti, alza bandiera, tutte quelle cose che ci facevano fare al militare o in un collegio, perché andate in collegio, non lo so, la disciplina in una famiglia, in una chiesa, la disciplina nella chiesa è importante, la disciplina è una regola di vita che dobbiamo imporci, che non viene spontanea, perché se stamattina ne stiamo parlando è perché spontaneamente io sono indisciplinato, io sono negligente e io desidero le cose del mondo. Umanamente io sono così, ma meno male che il Signore ha risolto il mio problema, perché mi ha preso e mi ha fatto morire sulla croce 2000 anni fa e mi ha detto ho fatto questo, se lo accetti approfittane. Questo ha fatto il Signore per noi. Oggi noi siamo delle nuove creature. Oggi noi possiamo separare ciò che la carne desidera da ciò che lo Spirito desidera. Noi abbiamo una potenza che è lo Spirito Santo che ci è stato dato, che ci permette di vivere la vita di Dio qua su questa terra e poter dire come Gesù ha detto, sta scritto.

0: detto: adora il Signore Dio tuo e non seguire il serpente. Stanno scritte queste cose, usiamo anche noi come Gesù, imitiamolo, siamo zelanti in questo, diligenti in questo, desiderosi di servire il Signore, disciplinati ad imporci che servire Dio vale molto di più che servire la nostra carne. La nostra carne è destinata alla morte, basta guardare la croce e vediamo la fine che fa la carne. Gesù stesso ha dovuto offrire il suo corpo per salvarci, l'ha rinnegato. Lui aveva dei, anche lui poteva fare delle cose che facciamo noi lecite, l'ho detto altre volte, ma egli santificò se stesso, c'è scritto. Se Gesù, dai, vieni a mangiare con noi, facciamo una bella festa oggi, è il compleanno di coso, facciamo festa, cantiamo, ci raccontiamo due barzellette pulite, pulite. Gesù diceva no, io per voi santifico me stesso. Lui era già santo, ma lui era disciplinato, lui era diligente, lui desiderava servire il Padre ed era per questo che era venuto. Io sono venuto per compiere la volontà di mio Padre. Questo dobbiamo fare anche noi. Noi non possiamo fare diversamente, perché se vi ricordate l'ultima volta, noi siamo tali e quali a Lui. Non possiamo fare, non possiamo scegliere di fare quello che vogliamo, perché l'inganno, sapete qual è? Questo pensiero che ci inganna è che noi a volte possiamo stare con il peccato a fianco nel nostro lettino e dire: tanto io ti tengo, tanto io non faccio niente di male, sto facendo qualcosa che forse ne ho diritto anche, ho diritto ad avere un po' di gioia, ho diritto ad avere un po' d'amore anch'io, o no? Certo che ce l'ho. E allora vediamo la corruzione. Oggi si parla, parlano di xofobia, questo come si dice, non lo so neanche, vabbè, tutte queste cose. Sto studiando l'Epistola ai Romani con dei fratelli. Si parla di questa omosessualità come se fosse un segno d'amore, si amano, Dio è con loro. La scrittura dice che sono abbandonati da Dio queste persone perché fanno queste cose. Perciò, fratelli e sorelle, io non voglio più trattenere questa riunione. Spero di avere trasmesso il messaggio. Abbiamo bisogno di camminare con Dio. Il Signore ci dà queste tre regole: desiderio, diligenza e disciplina. Se noi le rispettiamo, saremo uomini e donne benedetti da Dio, saremo una chiesa benedetta da Dio. Se noi invece le trascuriamo, saremo una chiesa sbandata, perché se siamo indisciplinati, se siamo negligenti, se desideriamo le cose di questo mondo e ce le portiamo in chiesa, ci sarà il caos, no? Ripeto, ringrazio il Signore perché è una chiesa molto bella, mi trovo bene. Cioè, non parlo di quello, ma parlo per dire attenzione, continuiamo così piuttosto, ecco. Siamo sempre legati col Signore, perché Lui vuole benedirci ancora di più, sempre di più. Amen. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ecco di nuovo tutto pronto per una nuova rubrica di Detto fra noi. Infatti mancavo solo io, Eliseo, che vi saluta tutti caramente, voi che siete all'ascolto di questa rubrica. Bene, andiamo avanti con la disciplina dei nostri figli e riprendiamo dal punto lasciato in una delle nostre ultime trasmissioni, anzi proprio nella nostra ultima rubrica. Abbiamo appena cominciato a parlare dell'esempio che i nostri figli si aspettano da noi, mentre noi richiediamo loro la disciplina. Prima di andare avanti in questo argomento, ascoltiamo un po' di musica, per la quale vi do il mio buon ascolto.

Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11 e al versetto 1, l'apostolo Paolo scrive: «Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Siamo noi stessi come genitori quello che vorremmo che i nostri figli fossero? Possiamo dire, per esempio, a nostro figlio: «Tu sai che io non uso un linguaggio sconveniente e non voglio nemmeno che tu lo usi?» Oppure abbiamo detto qualche volta ai nostri bambini: «Anche se io uso qualche parola sconveniente, tu non devi usarla». I nostri figli sono molto svelti, a mio avviso, ad accorgersi delle minime incoerenze. Quindi dobbiamo permettere a Dio di allenarci, se vorremmo a nostra volta allenare i nostri figli. Se ciò che esigiamo dagli altri è in contraddizione con quello che noi facciamo in segreto, allora non dobbiamo aspettarci nessun successo o alcuna benedizione nella nostra vita familiare. A volte, nel governo di Dio, i peccati dei genitori vengono rilevati nei figli. Ricordiamoci di Davide. Egli, infatti, si rende reo di adulterio e di avere disprezzato la parola di Dio. Conseguentemente, fu a lui rivolta la divina sentenza di giudizio tramite il profeta Natan. Ecco, gli fu detto: «Io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua casa stessa, perché tu l'hai fatto in segreto, ma io lo farò davanti a tutto Israele e in faccia al sole». E così, anche nei suoi figli Ammon ed Absalom, si verificò l'immoralità. Certo, questo non succederà con tutti quanti, ma intanto è un esempio. È impossibile allevare dei figli giusti se noi genitori non siamo prima di tutto giusti, naturalmente non nel senso letterale della parola, e se non abbiamo il fondatore della morale dalla nostra parte. I genitori devono dunque essere in loro stessi l'essenza di ciò che la famiglia deve essere secondo il piano di Dio, se vogliono che la loro autorità sia stabilita. Dio non richiede meno dai genitori di quello che i genitori, per amore di Dio, richiedono dai figli. Questo deve essere il principio che spinge i nostri cuori nel confronto dei nostri figli. Un figlio che cresce senza avere una regola ferma alla quale la sua volontà e condotta devono piegarsi è un figlio privato di una cosa essenziale. La sua vita sarà sballottata e portata qua e là dai sentimenti ed impulsi suoi e dei suoi genitori. I nostri figli, dunque, hanno bisogno di ordine nella loro vita. Il figlio che rimane indisciplinato è quel figlio che ha dei genitori che sono pigri, dei genitori che sono indifferenti, dei genitori che sono indisciplinati loro stessi. Lo so, stabilire delle regole non è facile. È molto più facile, per esempio, cedere alle pressioni del momento e così evitare il contrasto con i nostri figli, ma il risultato sarà una crescente anarchia nella famiglia ed un rovesciamento dell'ordine divino. Al contrario, il tempo, la pazienza e la costanza nello stabilire delle regole porterà molta benedizione nella vita familiare. Ci possono essere due estremi, naturalmente, nello stabilire delle regole: il non avere alcuna regola ferma o l'avere troppe regole di poca importanza. A proposito del secondo estremo, è vero il detto: molte leggi, molte trasgressioni. E qualora che le poche regole stabilite devono essere fatte osservare, altrimenti è meglio non farle. Le regole possono avere a che fare con le faccende di casa, per esempio. L'ora in cui i nostri figli rientrano, le amicizie che fanno, la somma di denaro affidata loro, eccetera, eccetera. Ci sono, per esempio, alcune cose che in sé non sono nocive, ma che possono essere portate all'eccesso dei nostri figli. E tipica di questa cosa, per esempio, può essere la televisione. Ebbene, i genitori possono limitare, per esempio, il tempo per questa attività particolare, aiutando i loro figli a perseguire altri interessi. Per quanto riguarda i miei bambini, per esempio, io ho stabilito la regola che la televisione non si accende prima di una certa ora, così come sono convinto che ci dovrebbe essere qualche ora o anche un giorno in cui i nostri figli siano liberi di esercitare attività che essi hanno scelto di fare liberamente. Bisogna naturalmente che i genitori esercitino la sovrintendenza, però farebbero male a sgridare, a reprimere, ad ammonire e vietare continuamente. I nostri figli hanno bisogno anche della libertà per potersi maturare, quindi è bene, per esempio,
permettere situazioni dove naturalmente non ci sono pericoli, nelle quali possono cominciare ad agire da soli. In queste situazioni i genitori sovrintenderanno da una certa distanza, ma potranno sempre naturalmente intervenire al momento opportuno in caso di necessità. Ma a questo punto mi direte: ma caro Eliseo, tutto questo non è facile. Sono d'accordo con voi, ma non abbiamo forse lo Spirito Santo che è capace di guidarci in ogni circostanza? Lo so che se vogliamo andare avanti con le nostre capacità questo sarà più che difficile, ma il Signore non mi ha dato lo Spirito Santo che mi guiderà in ogni cosa se io mi farò guidare? Allora, come genitori, noi abbiamo questo mezzo meraviglioso a nostra disposizione. Certo, non riusciremo sempre. Dobbiamo però permettere a Lui di usare ognuno di noi in qualità di padre, in qualità di madre, per la felicità dei nostri figli, per la felicità della nostra famiglia. Io lo voglio con tutto il cuore e spero che anche tu lo voglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Qualcuno ci ha scritto: non capisco perché tutto mi vada a rovescio. Sono un cristiano, cerco di fare la volontà di Dio e lo stesso tutto sembra succedere a me. Ho così tanti guai. Ebbene, caro amico, questo non è inusuale. Questo in cui noi viviamo è un mondo di peccato e Dio mai ci promise un letto di rose? No, davvero? E se leggi il Nuovo Testamento troverai che gli apostoli e persino il Signor Gesù Cristo spesso ebbero ad affrontare guai e difficoltà. Difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono affrontare. Le difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono imparare a fronteggiare. E così troviamo Paolo che fedelmente serviva il Signore e lo stesso è immerso in difficoltà. Le difficoltà non sono qualche cosa che Dio ci fa cadere addosso solo quando usciamo fuori dalla sua volontà, ma è qualcosa che spesso ci manda quando con tutto zelo cerchiamo di farla. E ci sono tante varie ragioni per cui le difficoltà ci capitano, così cerchiamo di imparare qualche cosa sulle difficoltà dell'apostolo Paolo, che ne ebbe abbastanza durante la sua vita. Nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi, e incidentalmente tale lettera fu scritta dalla prigione in cui Paolo di nuovo si trovava, egli parla di tale imprigionamento, perché vedi, anche la chiesa di Filippi cominciava a farsi delle domande sul soggetto. Là c'era il più grande apostolo di quel tempo che stava riscuotendo un discreto successo con un profittevole ministero ed ecco guai sopra guai. È messo in prigione a Roma e non può così più predicare il messaggio nel mondo mediterraneo. Non più egli può diffondere quel messaggio che aveva disseminato chiese per ogni dove e che così tanto doveva influenzare l'esistenza dell'umanità per anni e anni a venire. Perché proprio nel bel mezzo egli è messo da parte? Perché tanti ostacoli? Bene, qui è come Paolo considerava le difficoltà. Ecco ciò che egli stesso scrisse. Ora, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo occasionarmi afflizione nelle mie catene. E che importa? Comunque sia, o per pretesto o per sincerità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ebbene, cosa ci dice qui Paolo? Egli subito mette al chiaro la ragione per cui Dio ha voluto il suo imprigionamento e dice loro: io voglio, fratelli, che sappiate che questa mia difficoltà è attualmente capitata per mezzo di Gesù Cristo. Non è qualche cosa che è successo fuori del controllo di Dio. Dio è in controllo in ogni cosa. Dio è sovrano su tutta la mia vita. È Lui che dirige tutto. Questo qualche cosa che Dio stesso sta facendo, e sapete perché? Lo ha fatto per le ragioni opposte a quelle che voi potreste supporre. Voi dite che questo ha fermato il progresso del Vangelo, invece no. Anzi, come gli scrive nel versetto 12, sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Vedete, non sempre noi comprendiamo le vie di Dio. Certe volte, quando pensate che tutto vada a gonfie vele, ed ecco che d'un tratto qualche cosa cambia tutto, e noi presupponiamo che ne risulti detrimento all'opera del Signore, e non possiamo capire perché mai Egli l'abbia permesso. Ma Lui sa il perché
e non occorre che noi sappiamo sempre tutto. La prima cosa che dobbiamo capire è che se delle difficoltà ci vengono incontro, Dio ce le porta per qualche scopo, e lo scopo, usualmente, poi ci accorgiamo, è sempre per l'avanzamento del Vangelo. Lo scopo è di onorare il suo nome e di portare nuovi convertiti nella Chiesa di Gesù Cristo. Ora, tu non sarai il miglior strumento per questo. Tu forse sarai una delle più piccole rotelle dell'ingranaggio che compie tutto questo, ma in qualche modo Dio sta usando le difficoltà che tu stai sperimentando per portare altra gente a riporre la loro fede in Cristo Gesù. E tu, come Paolo, potrai rendertene conto e vederlo succedere, oppure può darsi anche che mai lo saprai. Ma osserva come Paolo analizza la sua situazione. Senti quello che scrive. Tutta la guardia pretoriana e tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Ora tu sai chi era la guardia pretoriana, era la guardia del corpo dell'imperatore incaricata di sorvegliare sopra la famiglia di lui e a cui era stato affidato l'incarico di sorvegliare Paolo. Così ecco che Paolo ha ora l'opportunità di parlare a tutti loro del Signore Gesù e di far sì che il messaggio della salvezza penetrasse fin dentro la casa dell'imperatore stesso e si spargesse fra i suoi cortigiani. Così, il ministero di Paolo non solo stava penetrando nel palazzo dell'imperatore, ma più di questo esso veniva portato agli estremi confini dell'impero da quegli stessi soldati che, trovandosi allora in Roma, erano traslocati in Francia, in Inghilterra, e forse fu proprio per mezzo di essi che il Vangelo di Cristo raggiunse quelle estreme regioni. Così successe che Paolo divenne abile di spargere il Vangelo in modo così proficuo che neppure lui sarebbe mai potuto abile di immaginare, benché fosse però abile di vederne dei frutti maturare là dove si trovava. Secondariamente, egli disse, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vedi, tanta gente si era affidato a Paolo e se egli fosse rimasto libero, mai loro avrebbero preso a fare il loro dovere come cristiani, lasciando a lui tale compito. Ma ora che egli non c'è più, incoraggiati dal suo esempio, si era messi a sfrontatamente a testimoniare, avendo visto il modo in cui Dio guidava la vita di Paolo, essi erano divenuti volenterosi di parlare. In altre parole, il progresso del Vangelo era stato avvantaggiato in due modi, e ricordati che ci sono tante persone che, vedendo come tu sai trattare le difficoltà e i guai che ti sono venuti incontro, saranno rinforzati nella loro testimonianza, e questo rinforzerà la loro vita, e a sua volta la loro vita rinforzerà altre ancora. Nessuna difficoltà verrà mai nella tua vita che in una maniera o nell'altra, forse non drammaticamente come nel caso di Paolo, che per certo in qualche modo contribuisca nel progresso del Vangelo di Gesù Cristo. Così, cos'è che devi fare? Ebbene, dovresti fare quello che Paolo fece. Dillo, sono contento, mi rallegro. In questo egli dice nel versetto 18, io mi rallegro e mi rallegrerò. Non lasciare che nessuno ti rubi di questo, e non parlo ora di una spensieratezza, di un'attitudine gloria a Dio e vada come vada. Paolo realizzò la serietà del problema, la gravità delle difficoltà e della sua situazione, ma nello stesso tempo pure riconobbe la sovranità di Dio di poter far progredire il Vangelo per mezzo di esse. Difficoltà avvengano di modo che Dio possa essere onorato e il Vangelo possa progredire sia che ce ne rendiamo conto o no. Credici e ringrazia Dio
per queste cose e sopportali e vivi come un cristiano che vuol essere un esempio per tutti gli altri. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per coloro che hanno delle difficoltà. Aiutali a capire la realtà di quanto è stato detto. Noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento con Verità Cristiana. È Giuseppe al microfono come sempre che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

Abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni del problema del male e della sofferenza nel mondo. Abbiamo visto che Dio è intervenuto in Cristo, interviene nella vita di chiunque si affida a Lui ed interverrà un giorno per porre fine al male. E vorrei adesso raccontarvi una testimonianza di un ragazzo americano di 9 anni, di nome Giorgio, che ci mostra come il dolore ha uno scopo molto utile nella vita. La sua mamma lo portò in ospedale. In molti rispetti Giorgio era un ragazzo normale, ma in un particolare era diverso dagli altri bambini. Era insensibile al dolore. Quasi quasi ci verrebbe voglia di chiedere perché Dio non faccia tutti gli uomini così, visto che ne aveva fatto uno. Ma un momento, ferite erano trovate in quasi ogni parte del suo corpo, scriveva il medico curante. Una enorme ferita si estendeva nelle anche, perché si era seduto su un termosifone acceso e non si accorse di nulla finché la carne non era bruciata quasi fino all'osso. Era quasi cieco di un occhio, poiché della sabbia era penetrata senza che si accorgesse di nulla. Il piede destro era deformato a motivo di un osso spezzato sul quale camminò per mesi prima che i genitori se ne rendessero conto. Ambedue le mani mostravano dei segni di tagli profondi, sicché non poteva aprirle bene. Vedete, la sofferenza agisce come segnale di allarme nel nostro corpo, ma povero Giorgio non aveva nulla che lo avvertisse quando era in pericolo. Chi preferireste voi per figlio? Un ragazzo normale che si fa male, piange e poi gli passa, o un piccolo spensierato di Giorgio, del tutto insensibile al dolore e con le sue molteplici deformità? Male e sofferenza sono conseguenze del peccato, ma forse qualcuno chiederà: perché Dio ha lasciato l'uomo libero di peccare? Perché non lo creò in modo da non potere peccare? Oppure, perché l'ha creato se sapeva già che si sarebbe ribellato contro di lui? Penso che sia inutile speculare su quello che sarebbe potuto succedere se. Chiedete a 2 fidanzati se avranno dei figli una volta sposati, e quasi certamente diranno di sì. Se fate notare loro: ma come? Non vedi quanti giovani si drogano, commettono rapine, si danno al terrorismo? I vostri figli potrebbero essere così. Pensate che questo cambierebbe il loro desiderio di procreare e di educare i figli nel migliore dei modi? Se io potessi ipnotizzare i miei figli, li renderei ubbidienti ai miei ordini, ma li priverei della libertà, perché ubbidirebbero come dei robot. Li priverei della facoltà di esprimere il loro affetto, perché mi bacerebbero al mio ordine, ma senza provare nulla per me. Così Dio ha lasciato l'uomo libero di ubbidirgli, ma voleva una persona che potesse amarlo, non come una marionetta, né come un robot che ubbidisse ciecamente come ai pianeti attorno allo spazio. Sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma sapeva anche che tanti avrebbero corrisposto al suo amore in Gesù, e per costoro egli ha rischiato anche di perderne altri, perché l'amore rischia. Egli desidera tanto che anche tu lo conosca nella vita di ogni giorno. Decidi quindi liberamente di seguire Gesù. Apri il tuo cuore a Lui, confessando il tuo peccato ed il tuo amore. Parleremo ancora fra poco su questa parola di cui ho appena accennato, il peccato. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto di un gruppo che si intitola A chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi quando tutto va male, quando qualcosa ti turba? Ebbene, questo canto ci dice a chi rivolgerci. Ascoltiamo.

Vogliamo parlare adesso di una parola che sentite spesso in questi nostri programmi e forse vi chiederete perché ne parliamo così spesso. Che cos'è il peccato? Perché Dio non può ignorarlo? Se io vi dicessi non posso scrivere questa lettera, potrei voler dire un paio di cose: o che non ho imparato a leggere e scrivere, oppure che mi sono rotto un braccio, oppure che il contenuto della lettera tradirebbe la mia onestà. Così quando diciamo che da una parte Dio può fare ogni cosa, è onnipotente, ma dall'altra che Dio non può peccare né ignorare il peccato, non è una contraddizione, ma semplicemente il limite imposto dalla sua natura stessa. Se Dio dovesse lasciare il peccato impunito, tradirebbe se stesso, e ciò sarebbe come chiedere al sole di non brillare o al vento di non soffiare. Ma forse oggi abbiamo bisogno di ridefinire questa parola, che spesso non è che una semplice espressione: oh, che peccato, si dice, ma invece che Dio odia tanto. Siamo tutti convinti che c'è qualcosa che non va in noi. Facciamo quello che non vorremmo fare e non facciamo ciò che dovremmo fare. Questa tendenza di base di ribellione verso Dio, comune ad ogni uomo, costituisce il peccato. I vari frutti di questa natura possono variare in quantità e qualità, come ad esempio un albero di mele può farne 100 e un altro 30, ma tutte e due sono dei meli. Così anche le nostre azioni di peccato possono essere più grandi o più piccole a secondo dei casi, ma Dio odia i piccoli peccati quanto i grandi. Infatti egli dice che la pena del peccato, di tutto il peccato, è la morte. Per capire la grandezza del tuo peccato, immagina di pubblicare delle menzogne su di me. I danni sarebbero pochi, te la caveresti con una piccola multa, se invece facessi delle accuse verso un personaggio famoso, il Presidente della Repubblica, per esempio, i danni sarebbero molto di più, perché maggiore è la reputazione rovinata e quindi sarebbe maggiore anche la pena che ne conseguirebbe. In altre parole, la gravità dell'offesa è misurata dalla dignità della persona contro cui è stata commessa. Cosa pensare allora di un'offesa contro Dio, la cui dignità, reputazione e grandezza sono immisurabili col metro umano? Ma la principale conseguenza del peccato, amici, è che esso ci separa da Dio e ci dà un terribile senso di solitudine. Sentiamo che manca qualcosa in noi. Forse chiederai come posso sentire la mancanza di qualcuno o qualcosa che non ho mai avuto o conosciuto. Ebbene, anche non conoscendo Dio possiamo sentirne la sua mancanza, come uno che non ha mai assaggiato acqua può non sentire la mancanza dell'acqua, ma di certo troverà la sofferenza della sete. Così oggi le persone sentono la mancanza di Dio e cercano di riempire quel vuoto con delle cose materiali, soldi, divertimenti, varie droghe, ma soltanto il Signore Gesù può colmare quel vuoto interiore. Sì, perché egli è l'unico che ha pagato col suo sangue prezioso per i nostri peccati, e soltanto in lui noi possiamo avere rimossa la condanna che Dio ha dato nei nostri riguardi. Non coprire il tuo peccato, quindi, ma ti invito a confessarlo a Dio, e accettando il sacrificio di Gesù anche tu potrai avere la sua pace e il suo perdono. Anche per oggi abbiamo concluso, amici. Grazie per l'ascolto, e nel dirvi a risentirci alla prossima trasmissione vi ricordo che siamo sempre a vostra disposizione per dei chiarimenti su quanto avete ascoltato. Quindi grazie e alla prossima volta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Isaia capitolo 56, così parla il Signore: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo, il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica all'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Infatti, così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Il Signore Dio, che raccoglie gli esuli di Israele, dice: io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi che sono già raccolti. È un brano questo qui, probabilmente, che non abbiamo preso forse in considerazione mai insieme, ma è un brano ricco di promesse e di premesse. Ci sono delle promesse che si possono realizzare soltanto se ci sono delle premesse. Voglio dirvi una cosa abbastanza importante, che quando il Signore promette, no? Non so se avete, sicuramente vi sarà mai capitato di discutere intorno ad una promessa che non si è realizzata, indipendentemente dal Signore, facciamo anche nel caso degli uomini, no? Una promessa che poi non si è realizzata, no? Ho fatto una promessa però non l'ha mantenuta. Io credo che ci siano delle promesse che si devono realizzare, sono necessarie che si realizzano, quando le facciamo dobbiamo mantenerle, però ci sono delle promesse che sono legate anche a delle premesse, fratelli. Se Dio promette, Dio potrebbe anche non mantenere. Scandalo. Si scandalizzarono tutti. Sì, Dio non è in obbligo di mantenere le sue promesse se la nostra vita non ha qualcosa che ci permette di realizzare quelle promesse che Dio ci ha fatto. Una delle promesse, per esempio, che il Signore ha fatto è questa qui, è bellissima, la conosciamo tutti quanti, ci aggrappiamo a questa promessa, no? Qualunque cosa chiederete al Padre mio, quella vi sarà data. Non è una promessa questa? Eppure sia voi che io tante volte abbiamo chiesto qualunque cosa e non abbiamo ricevuto. È vero o no? È vero o no? Sì. Dio non ha mantenuto la promessa? È così? Se dimorate in me, la premessa, se dimorate in me, qualunque cosa chiederete al Padre mio, quella vi sarà data. E qui ci sono delle promesse molto belle, molto importanti, molto belle. Sentite qui cosa viene detto: io darò loro nella mia casa, dentro le mie mura, un posto. è un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Che mirabile promessa qui troviamo nella scrittura. Io darò loro un posto, darò loro un nome. Fratelli, quanti di voi desiderano un posto? A Napoli sta parola il posto è diventata una storia. Il posto, quello c'è il posto, si dice, si fa, si identifica a Napoli con questa parola il posto, non un lavoro, ma un lavoro comunale, un lavoro che gli ha dato lo Stato, perché se tu lavori in una ditta che potrebbe essere anche la migliore, non hai il posto, stai lavorando, sei sotto il padrone, così si dice, sotto il padrone, il termine è un altro, dice sotto il mastro, lavora sotto il mastro, poi può essere la ditta migliore del mondo, ma quando invece lavori perché sei entrato in un posto pubblico, si dice quello c'ha il posto, poi potrebbe anche essere il peggiore dei lavori e il migliore del mondo perché hai il posto. E qui Dio dice che tu puoi avere un posto a Napoli, puoi avere un posto, devi avere molta fede per averlo. Ma Dio qui dice che lui promette un posto nella sua casa. Permettetemi, fratelli, senza banalizzare ovviamente il testo, mi sta venendo in mente adesso, non era preparato, ma permettetemi di prendere proprio l'esempio di questa espressione partenopea. Il posto, perché a Napoli molti vantano su questo famoso posto? Perché dovrebbe essere quello che dà sicurezza, no? Chi ha il posto è a posto, chi ha il posto ha tutto. E ora Dio, quando viene a dirci io vi darò un posto, ma immaginiamola così, è come se ci volesse dire io ti stabilisco nella mia casa, ti pianto nella mia casa, gli alberi che vengono piantati nel cortile del Signore. Fratelli, ci sono alcuni di noi che non hanno ancora il posto pur venendo sempre in chiesa. Dio ti vuole dare un posto, ma tu dici, ma io sono seduto tutte le domeniche sempre a quel posto, lì mi siedo, nessuno me la toglie quella sedia, anzi guai chi si siede al mio posto. No, Dio ti vuole dare un altro posto. Dio non vuole più che tu vieni a visitare la sua casa. Basta fare i visitatori, basta andare a trovare il Signore la domenica, basta andare a trovare il Signore anche in settimana. Dio ci vuole dare un posto. Questa è una promessa importante, perché questa promessa è quella che ci permette di realizzare la forza del cristianesimo vero, qualcosa che non ha più a che fare con le liturgie, che non ha più a che fare con la religiosità, ma qualcosa che ha a che fare con la nostra vita. Abbiamo il posto, finalmente. Dio ci ha dato un posto, e dove ce l'ha dato? A casa sua, nella sua presenza. E quel posto è stato dato a noi, cioè non è chiunque trova quel posto si siede. Quindi c'è una collocazione che il Signore ci vuole dare, diretta. Non vedi, vedi se c'è posto ti siedi, dove c'è posto ti siedi. Non è così. Io voglio darvi un posto e un nome. Prima di parlare ulteriormente su questa promessa, io vorrei che comunque io e te prendessimo in considerazione le premesse che ci sono per realizzare le benedizioni di Dio. Io più vado avanti, ovviamente mi leggo molto alla mia esperienza di fede, che non fa testo chiaramente, non è il modello da seguire, ma parlo di quello che ho visto nella mia vita, e mi rendo conto, fratelli, che ci sono alcune benedizioni altro che gratuite, sono da conquistare. Ci sono delle benedizioni che noi le realizziamo quando nel nostro cuore ci mettiamo il desiderio, la voglia, la forza di realizzare le cose preziose e meravigliose di Dio, lontane dalla superficialità, dalla distrazione, dal risparmio, tra virgolette, economico nel senso spirituale. Vogliamo, fratelli, dicevo proprio ieri con un fratello, forse proprio con il fratello Antonio, parlavamo di questo, vogliamo un Vangelo, dobbiamo imparare a predicare che il Vangelo ha un prezzo, E che costa, fratelli? E che è importante che venga detto questo. Non è scaduta la forza del Vangelo. Non è qualcosa che noi possiamo prendere così come un manuale e aggrapparci su tutte le promesse che sono scritte nella Bibbia senza passare per i nostri doveri spirituali. Questo brano inizia così: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Prima di avere il posto, prima di avere il nome, prima di trasferire la nostra vita nella casa di Dio, è importante che noi rispettiamo il diritto e facciamo ciò che è giusto. Ora, il Signore non è che ci chiede di diventare esperti in materia di giustizia, no? Chiaramente la Scrittura ci invita e dobbiamo con tutto il nostro cuore, fratelli, e con tutto noi stessi rispettare quello che sono le leggi dello Stato, del governo, dei governi, delle nazioni, fin quando non in queste leggi non ci venga chiesto di compromettere chiaramente la nostra vita con il Signore. Ma su questo poi sarà il Signore a darci intelligenza e discernimento attraverso la sua parola. Però c'è qualcosa che va oltre le leggi di questa vita: il diritto, la giustizia, fate ciò che è giusto. Io credo che noi abbiamo una legge che il Signore, con la nuova nascita, ha scritto nel nostro cuore. La legge è stata scritta nei vostri cuori. Fratelli, io non credo che ci sia qualcosa più della Bibbia che rispetti il diritto e che rispetti ciò che è giusto. E noi vogliamo applicarci ancora di più alla parola di Dio, perché dobbiamo crescere, dobbiamo crescere nella parola di Dio. Ci sono ancora molte cose che noi dobbiamo realizzare nella parola di Dio, nella nostra vita cristiana. Noi ci sono delle cose anche pratiche che dobbiamo vivere. Il cristianesimo è un'espressione di vita, non un'espressione del sapere, della teoria. Noi non siamo chiamati a dire come la pensiamo, noi siamo chiamati a vivere quello che il Signore ci ha posto davanti. E qui c'è subito

0: profanarlo e che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Signore, noi vogliamo vivere questa vita nuova che tu ci hai donato, amen. Vogliamo chiedere al Signore, fratelli, di illuminarci, di farci comprendere, di aprirci gli occhi. È così profonda questa espressione che forse ognuno di noi potrebbe appartarsi a casa ore intere, scoprire sempre di più cose che sono scritte nella parola e che forse non ci siamo ancora arrivati. Quando dice rispettate il diritto, stamattina mentre meditavo, rispettate il diritto, mentre da un punto di vista iniziale lo vedevo così fermo, abbastanza categorico, no? Senza che si aprissero chissà quale sfere, poi meditando si è aperto un mondo così profondo con la parola di Dio e ho scoperto che ci sono ancora, ma ancora molte cose che nella mia vita mancano per poter dire finalmente sto rispettando il diritto, non quello degli uomini, ma quello che la parola di Dio ci dice di fare. Che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. C'è qualcosa che dobbiamo fare e qualcosa che non dobbiamo fare. Il bene lo dobbiamo fare, il sabato va rispettato. Che cos'è questo sabato che va rispettato? Non è il giorno che è passato ieri, fratelli, sono le cose consacrate al Signore, noi dobbiamo viverle. In questi giorni in un'altra comunità, dicevo, meditavo proprio sul servizio e sulla parola servo, che è qualcosa che è meravigliosa, è profonda. E dicevo, proprio questo mi veniva alla mente, dicevo, ma il servo è servo, ed essendo servo la sua vita è tutta impegnata per il suo padrone, per il suo Signore. E a renderci servi non sono le attività che noi svolgiamo per il Signore, fratelli. Noi pensiamo che un'attività ci rende servo del Signore o servi del Signore. Non è perché io faccio il pastore sono un servo del Signore. Le attività sono le espressioni che noi siamo servi del Signore. Vi faccio l'esempio proprio del servo. Se un servo prende un bicchiere d'acqua al suo padrone, non è servo perché ha preso il bicchiere d'acqua, quella è l'espressione del fatto che lui è un servo. Mi spiego? Quindi io faccio il pastore, tu monitore della scuola domenicale, il responsabile dei giovani, il servizio d'ordine, la musica, la libreria. Queste cose non ci rendono servi del Signore. Questo è un servizio al Signore. Adesso ci arriviamo, perché tra poco qualcuno si alza e se ne va. Questo è semplicemente un servizio. Faccio un esempio ancora più pratico. Se io vi chiedo un favore, dopo, no? E vi dico, mi fai una cortesia, mi porti questo biglietto dall'altra parte. Tu prendendolo svolgi un servizio o sei un mio servo?
1: Servizio.
0: Servizio. Non sei un mio servo. Ma il servo viene riconosciuto dal suo stato sociale, dalla sua vita. È servo perché è la sua vita che è stata messa in quella condizione, non perché fa attività. È servo la sua condizione stessa di vita. Noi siamo servi e serve di Dio non perché facciamo attività. Noi siamo servi e servi di Dio perché la nostra vita che ci dice che non abbiamo più padroni se non uno, il Signore. È questo che ci rende servi. Io a volte sento, io sono servo di Dio, servo. Ma dico, ma è mai possibile che, per carità, senza giudicare, però quando alcuni servi, tutti sono però tutti liberi di decidere cosa fare nella loro vita, di decidere come impostare le loro vite, di impostare cosa decidere di fare, tutti. Ditemi voi, un servo che cosa può decidere nella sua vita? Che cosa può decidere? Che cosa può organizzare da qui all'anno prossimo un servo? Non sa manco se vivrà. Dicevo proprio in questa predica studio in settimana, dicevo, il servo è prima ad alzarsi la mattina. Perché? Per onorare il padrone, no, per se stesso. Il servo è l'ultimo ad andare a letto. Il servo vive la sua giornata in funzione

0: del suo padrone. Un conto è un servizio, un'attività, che potrebbe essere l'espressione del fatto che siamo servi del Signore. Un'altra cosa è quello che siamo. Tu l'orecchio lo devi avere forato, ma non quello fisico, quello spirituale. Quel foro ti dice che non appartieni più a te stesso. E lo dice Paolo, che il Signore ci ha salvati affinché noi non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e che è risuscitato. Il servo non potrà mai dire, guardate che questa è una condizione giuridica che vi sto dettando, è non un mio pensiero. Il servo non potrà mai dire al padrone, ma secondo me, guai a un servo che dice io la penso così al padrone. Qual è la condizione che rende un servo approvato al padrone? Che nel servo si manifestano i pensieri del padrone. Il mio padrone vuole così. E il servo trova la sua realizzazione nella volontà del padrone. Quando il servo riesce a realizzare questo, sapete cosa si verifica? Che nell'anno in cui deve essere riscattato, cioè che ha finito la sua schiavitù, diciamo, non vuole essere riscattato, vuole rimanere col padrone. Tu hai la possibilità anche di, tra virgolette, di lasciare il Signore. Se non stai bene con il Signore, chi ti obbliga? Io non riesco a lasciarlo, ma sono troppo abituato a stare con lui. Mi piace sto padrone, è numero uno. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Le meraviglie che Dio aveva promesso si sarebbero realizzate per quelli che avrebbero rispettato il diritto e la giustizia, per quelli che si sarebbero messi in linea con le cose di Dio, e per quelli che sarebbe apparsa la salvezza, sarebbe apparsa la giustizia. Beato l'uomo che fa così, che osserva il sabato. Fratelli, continuiamo a dedicarci alle cose del Signore, e che trattiene la mano dal fare qualsiasi male, e facciamo in modo che la nostra vita sia continuamente liberata dal male. Quando dico liberata dal male, non sto dicendo che non sto facendo appello alle cose che noi abbiamo lasciato un tempo, quando eravamo lontani dal Signore, perché noi abbiamo un concetto di male a volte, spesso diverso da quello che c'è scritto nella Bibbia. Quando noi pensiamo a una frase del genere, lascia il male, noi diciamo, da mo' l'ho lasciato, perché pensiamo al male, lascia il male, allora, ma io mi drogavo, ma io rubavo, adesso non lo faccio più. E invece dobbiamo lasciare anche il male che si insinua senza che noi ce ne accorgiamo, e di questo male ne parla proprio Pietro, e ne parla la Chiesa, ai fratelli, sbarazzandovi di ogni cattiveria. Signore, liberaci dalla cattiveria. È possibile che ci sia la cattiveria nei credenti? Ma no, quando mai? Io non l'ho mai vista. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, sta parlando dei credenti, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, vedete che parla ai credenti, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Se avete gustato che il Signore è buono, sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia, di ogni maldicenza, di ogni frode. Sapete cos'è la frode? Sapete cos'è la frode? Cos'è la frode? Inganno, imbroglio. Ma io, fratello, non imbroglio più. Fratelli, noi possiamo imbrogliare anche quando appariamo quello che non siamo, quando fuori manifestiamo qualcosa che invece dentro è diverso. È frode o no? Signore, facci essere quello per il quale siamo chiamati quando ci hai salvato. Bambini, bambino fuori quello che è dentro, fino a una certa età, o no? E così dovrebbe essere. Poi inizia anche lui a frodare. Mio figlio ha già preso una nota. prima settimana. E gli ho detto, il secondo però, il primo invece si è messo, dato anche l'indirizzo, si è messo in una determinata maniera. Il secondo ha preso una nota e ovviamente non era colpa sua. L'anno scorso non era colpa sua. 2 anni fa non era colpa, lui vive la persecuzione. Chiederò al dipartimento missionario di sostenerlo mentre va a scuola nel prossimo mese. Adesso, come mai, ho detto, la prima settimana già la notte, quello che sta indietro mi dà fastidio, cioè la colpa era di quello che stava indietro. Ho detto, ma com'è possibile, sulla nota c'è scritto che sei tu? Perché il professore ce l'ha con me, alla prima settimana ce l'ha con te. Frode, no? Il caso, ma noi da adulti facciamo anche noi così, perché non abbiamo mai detto quello ce l'ha con me, e invece non è vero, non abbiamo mai detto, chissà quello, ma quante volte abbiamo in situazioni dove bastava poco per mettere chiarezza, abbiamo confuso ancora di più con i nostri pensieri, quante volte abbiamo riportato qualcosa di modificato. Fratello, io sto male perché quel fratello mi ha detto così, così, così. Ti ha detto così, ma come mai? Ce l'ha con me. Poi scopri che è vero che ha detto così, così, ma quel così, così, che non era giustificato, nasceva da un'altra situazione che non era stata detta. E allora tu poi ti facevi un pensiero dell'altro e poi te ne fai frode. Si imbrogliano le acque, mettendo da parte ogni frode. Ipocrisia. Sapete che cos'è l'ipocrisia? Ipocrites. Sapete cos'è l'ipocrites in latino? L'attore. Gli attori sono così venivano chiamati. Ipocrites. Ora non andate a dire che il fratello ha detto che gli attori sono tutti ipocriti, che siamo in diretta, e quindi. Il termine è questo, ipocrites. Qualcosa che appare, che vuole costruire una determinata realtà, ma non è realtà. Sbarazzandovi di ogni ipocrisia, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Così parla il Signore. Sentite che bello, è qualcosa di meraviglioso. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo il Signore mi escluderà dal suo popolo. Io ho spesso notato che soprattutto quelli che vengono per la prima volta, i cosiddetti stranieri, no? Cioè per la prima volta si avvicinano al popolo di Dio, spesso vivono questi conflitti. Ma Signore, io vorrei essere come voi, ma io non riesco e io sto pregando, no? E spesso arrivano con questa lotta mentale. Il Signore mi escluderà, ma io vorrei essere, io non sono come voi. Sono diverse domeniche che il pomeriggio, prima di andare a culto a Lodi, lo sto trascorrendo con gli anziani a Massalengo, causa esigenze. E puntualmente viene sempre un figlio di un anziano che di tutte le volte che mi vede, io non ce la faccio più, ma secondo me neppure lui che mi incontra lì. Tutte le volte che mi vede io gli dico: ma allora al culto vuoi venire o no? E lui dice: tutto bello, però io non sono come voi, non penso che Dio con me vuole avere a che fare. E tu gli dici sempre la stessa cosa, tutte le due. Alla fine, oggi quando lo incontro gli dico: senti, Dio non vuole avere a che fare, non è così. Così lui si riscatta e dirà: no, e forse impostiamo il discorso in maniera diversa. E molti vivono così. Lo straniero non dica: se tu stai cercando il Signore, continua a cercarlo. Perché c'è una promessa anche per quelli che si avvicinano, c'è una promessa per quelli che vogliono unirsi. Signore non ti escluderà. E l'eunuco non dica: io sono un albero secco. Non voglio dirvi di che si tratta l'eunuco, ma in tempi moderni di oggi potremmo vedere l'eunuco come una persona che si sente anche un po' fallito, no? L'espressione sono un albero secco, cioè non c'ho futuro. Potrò avere figli, quindi che costruisco io? E chi si sente fallito deve sapere che con il Signore le cose cambiano. E se la tua vita ti dice proprio questo: io sono un eunuco, un albero secco, a cosa serve? Tanto la mia vita non ha niente di bello, tu devi sapere che con il Signore le cose cambiano. Perché intanto Gesù ha detto che siamo tutti legna secche. però ha detto anche un'altra cosa, che se ci fossimo uniti a lui, noi saremmo diventati dei tralci, legati a una vite. E da questa vite, che è Gesù, esce una ninfa straordinaria, che ci dà vita a noi, ai tralci, che sono legati, che ci fa portare, ci porta freschezza e ci dà anche forza per rimanere uniti. Non dire io sono un albero secco, perché gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace, cioè quelle persone che si sentono fallite, quelle persone che sanno che la loro vita non è il massimo, no? Devono sapere che se inizieranno a fare la volontà di Dio, se cercheranno il Signore con tutto il loro cuore, sentite qui che promessa, io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome. Cioè la promessa di un'opera anche per coloro che si sentono zero, per coloro che si sentono alberi secchi, vecchi, giovani o ragazzi che siano. Ti senti un albero secco? Non ti piace la tua vita? Magari uno dei conflitti moderni più in voga, più attivi, ovviamente, che vengono anche da certe condizioni di vita, ma il diavolo su questo spinge molto, è proprio quello di non piacersi, guardarsi e dire non mi piace, fino al punto poi da creare loro dei disturbi anche molto ma molto forti da un punto di vista spirituale, psicologico. Non ti piaci? Vieni nella casa del Signore, Dio ti darà un posto, una identità, il Signore benedirà la tua vita e ti darà un nome. E nella Bibbia dare un nome, sai cosa significa? Dare un futuro. Tu non sarai più Giacobbe, ma sarai Israele. E Dio vuole darti un futuro. Perché tu dici, ma io già ce l'ho un nome. Quello è il nome che ti hanno dato gli uomini. È il nome che ti hanno dato gli uomini e che talvolta è un nome così, che nasce dal desiderio di un genitore, ma in sostanza quello è. Quello che invece vuole dare Dio è un futuro. Lo vuoi il futuro? Un futuro che viene da Dio? Io ho pensieri di pace, ho un avvenire. Mamma mia, fratelli, che frase detta da Dio, ho un avvenire. Gloria a Dio. Signore, mostraci la grandezza di questa parola stamattina, facci tornare a casa benedetti. Amen. Darò loro nella mia casa e dentro le mie mura. Nella mia casa e dentro le mie mura. Non solo il Signore ci vuole dare una collocazione ben precisa, ma il Signore ci vuole dare anche un senso di protezione. Dentro le mie mura. Le mura di una città spesso erano altissime. E questo ci dice sicurezza. Fratelli, fuori da queste mura, che sicurezza abbiamo? Che miglioria abbiamo? Che bene troviamo? E se anche fuori da questo muro dovessimo trovare, vabbè, beneficio, perché potremmo anche trovare beneficio, ovviamente non come ce li dà il Signore, se anche fuori da questo muro dovremmo trovare beneficio, però come facciamo a garantire la protezione per l'anima nostra? Chi ce la può garantire? Dagli assalti del nemico, dalle tempeste, dai torrenti in piena, dalla pioggia che cade, dentro le mura. Non solo il Signore ci vuole dare un avvenire, ma anche protezione. E avranno più valore dei figli e delle figlie. Ah, questa, fratelli, proprio grossa, eh? Che cosa c'è di più valoroso di un figlio? Indipendentemente se prende note o no. Che cosa c'è più valoroso di un figlio? Eppure Dio dice che ci darà addirittura più valore di un figlio e di una figlia. Io me lo sono spiegato solo così. Se voi avete da aggiungere fate bene, ma io me lo sono riuscito a spiegare solo così. Perché anche i figli e le figlie sono per un tempo, e invece il Signore per noi ha progetti eterni. Non ci vuole crescere fino a 20 anni, a 25 anni, fino a maggiorenne, poi dice vabbè, ma adesso dai, le sue intenzioni non sono proprio quelle di lasciarci, di allevarci e poi eventualmente vedete come. No, noi cresciamo, i nostri figli sono per un tempo finché non arriva uno o una che ce li soffia dalla vista degli occhi. È la natura, così, padri, mi raccomando, è così, anche se non lo volete. Madri, è così, lo stesso anche per voi, anche se non lo volete. Ma sono per un tempo, e il fatto che il Signore ci dica che avranno più valore dei figli e delle figlie, io credo che sia legato proprio a questa sua progettualità. Anche perché Paolo dice in Tessalonicesi che noi saremo sempre con il Signore, sempre con il Signore. I nostri figli crescono, si fidanzano, si sposano, si formano una famiglia, ci vengono a trovare, chi, non lo so, speriamo, se non vengono meglio, nel senso che questo poi è la relazione in futuro, no? Invece noi abiteremo per sempre nella casa del Signore. Rispettate il diritto e la giustizia. E questo legame con il Signore, che vale più di figli e figlio, è giustificato proprio dalle frasi successive. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, Signore, continua a portare anime in mezzo a noi, per amare il nome del Signore, per essere i suoi servi, tutti quelli, guardate il richiamo all'osservanza del sabato, come per dire ricordatevi di onorare la causa del Signore, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo, si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo. La promessa della vita eterna c'è, ma dobbiamo fare la volontà di Dio, fratelli, perché se non facciamo la volontà di Dio, quella promessa non è per noi. Noi in cielo non ci andiamo perché il Signore deve riempire il locale che ha appena costruito della Gerusalemme celeste. Noi in cielo ci andiamo perché, uno, siamo stati salvati, due, questa salvezza in noi ha prodotto la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. Signore, la richiesta che ti facciamo è che tutte le volte che veniamo nella tua casa, spandi la tua gioia nei nostri cuori. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao! Chi è Gesù? Chi era per le persone del suo tempo? Chi era per i suoi discepoli? Cosa diceva Gesù di se stesso? E chi è per noi? Rispondiamo insieme a queste domande in questo 37esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Matteo 16, versetti 13-14. In questa sezione del Vangelo di Matteo, Gesù si recò nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon, per passare del tempo in disparte con i suoi discepoli. Infatti, il ministero di Gesù stava entrando in una fase molto delicata, in cui era necessario confermare ai suoi discepoli il fatto che lui fosse davvero il Messia. Ma allo stesso tempo era necessario spiegare loro il fatto che la sua opera come Messia sarebbe passata attraverso la morte e la risurrezione. Quest'ultima rivelazione sarà piuttosto sconvolgente per loro, come vedremo nel prossimo episodio. Gesù cominciò a sondare il terreno, chiedendo ai discepoli cosa diceva la gente di lui. Come fece anche in altre occasioni, Gesù si riferì a se stesso come il figlio dell'uomo, dandoci già un'idea chiara su chi Gesù pensasse di essere. Infatti tale espressione si riferisce a Daniele 7, in cui c'è uno simile a un figlio d'uomo che riceve un regno eterno, che non passerà e viene servito dalle genti di ogni popolo, nazione e lingua. La risposta dei discepoli dimostrava che circolavano parecchie idee contrastanti sul conto di Gesù. La gente associava Gesù ad altri profeti della loro storia recente, come Giovanni Battista, o passata, come Elia e Geremia, come se Gesù fosse una specie di reincarnazione di questi personaggi. Da queste risposte emergeva una certa confusione, ma almeno la gente percepiva nel ministero di Gesù una continuità con il lavoro di Giovanni Battista e di altri profeti illustri della storia di Israele, e questo poteva essere considerato positivo, ma nessuna di quelle risposte era quella corretta. A quel punto Gesù voleva sentire l'opinione di coloro che erano stati a stretto contatto con lui più degli altri. Ed egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Matteo 16, versetti 15 e 16. La risposta di Pietro, probabilmente condivisa dagli altri discepoli, era certamente quella che Gesù voleva sentire. Gesù aveva preso con sé un certo numero di discepoli e non si era limitato ad insegnare con le parole, ma aveva mostrato nei fatti una potenza miracolosa che nessun altro maestro aveva. E ora quella strategia stava dando i suoi frutti, perché le opere di Gesù avevano convinto i suoi discepoli del fatto che lui era il Cristo, ovvero l'unto, il Messia, il discendente di Davide che doveva ristabilire il regno di Israele, colui che nel Salmo 2 è indicato proprio come il figlio di Dio. Pietro, nel rispondere, aveva specificato il figlio del Dio vivente, rievocando un termine che ritroviamo in Geremia 10, versetto 10, per distinguere l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, dagli idoli. Mentre gli idoli sono solo pezzi di legno, Dio è vivente, reale, agisce nella storia. Pietro probabilmente non si rendeva neanche conto della portata delle sue parole, non si rendeva conto di quanto il Dio vivente stava manifestando se stesso nella storia in quel momento, proprio nella persona di Gesù. Gesù infatti sottolineò che le parole di Pietro andavano ben oltre la semplice sapienza umana. Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Matteo capitolo 16, versetto 17. Gesù in questo caso non utilizzò l'espressione Padre nostro, come aveva fatto in altre occasioni, ma usò l'espressione Padre mio per indicare una relazione speciale tra lui e il Padre. Era il Padre suo quello che aveva rivelato a Pietro la natura di Gesù, permettendogli di andare oltre ciò che la gente vedeva. Pietro non era arrivato a quella verità con il semplice ragionamento umano, ma Dio stesso aveva aperto i suoi occhi affinché potesse vedere Gesù come l'unto, il figlio del Dio vivente. Ma qual era il programma del Cristo, del figlio del Dio vivente? A quel punto Gesù cominciò a rivelarlo a Pietro. «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere». Matteo capitolo 16, versetto 18. Il programma di Gesù si basava sul costruire una sua comunità di discepoli, edificandola proprio come un edificio, a partire da Pietro e dagli altri apostoli. Questo è un brano famoso perché qui Gesù per la prima volta si riferisce alla sua chiesa. Si noti però che nell'utilizzare la parola chiesa Gesù non sta introducendo una parola nuova né introducendo una nuova religione, come molti di noi potrebbero pensare. Infatti nelle scritture dell'Antico Testamento, tradotte in greco, utilizzate nelle sinagoghe del tempo, la parola chiesa, ecclesia, era stata utilizzata diverse volte per indicare proprio l'assemblea, la comunità, con particolare riferimento anche alla comunità di Israele. Era quindi una parola che i suoi discepoli conoscevano bene. Gesù però qui allude ad una sua chiesa, ad una sua comunità, ad un suo gruppo di discepoli che si sarebbe basato sui suoi insegnamenti. Era quindi chiaro che all'interno della comunità più ampia di Israele Gesù stava selezionando un gruppo di discepoli, un gruppo di studenti che avrebbe avuto il compito di portare i suoi insegnamenti, la sua storia, la sua opera e il suo Vangelo non solo al resto della comunità di Israele, ma, come si vedrà in seguito, in tutto il resto del mondo. Gesù aveva in programma di raggiungere l'umanità attraverso la comunità dei suoi discepoli, e neanche le porte dell'Ades avrebbero potuto impedirlo. Perché Gesù utilizzò questa strana espressione? Si consideri che, come abbiamo detto, Gesù si trovava nei dintorni di Cesarea di Filippo, ai piedi del Monte Ermon. Il Monte Ermon era tradizionalmente associato a molte cose negative, tra cui ribellioni angeliche, il culto di Baal, l'idolatria cananea, l'occultismo e anche le porte verso il mondo dei morti, a cui Gesù si è riferito. È quindi significativo che Gesù pronunci quelle parole proprio lì, proprio su quel monte, proprio su quella roccia. Proprio in quel luogo simbolico Gesù dichiarò che avrebbe costruito la comunità dei suoi discepoli, che grazie all'opera di Gesù avrebbe prevalso sulle forze delle tenebre, che idealmente nell'immaginario collettivo di quel tempo avevano proprio lì la loro casa. In alcune traduzioni capita di vedere proprio l'espressione porte degli inferi. Insomma, a partire da un gioco di parole tra la parola Pietro e la parola Petra, roccia, Gesù annunciò il programma che voleva realizzare, edificando una costruzione spirituale che non avrebbe dovuto temere le forze delle tenebre, i nemici di Dio e infine la morte stessa. Insomma, è come se Gesù avesse portato i suoi discepoli in gita a casa del diavolo e avesse detto: proprio qui comincerò a costruire ciò che sconfiggerà il diavolo e i suoi angeli per sempre. Poi Gesù proseguì coinvolgendo Pietro nel suo programma. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16, 19. A cosa si riferiva Gesù? Basta leggere un paio di capitoli dopo, in Matteo 18, 18, per vedere che Gesù utilizzò le medesime parole, legare e sciogliere, anche per gli altri apostoli. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Matteo 18, 18. Su questi termini gli studiosi sono abbastanza d'accordo. Legare e sciogliere sono termini che gli ebrei conoscevano bene e che si ritrovano anche nella letteratura rabbinica. Il Sinedrio, ad esempio, aveva l'autorità di legare e sciogliere, interpretando la legge, stabilendo in che modo essa doveva essere rispettata, quali erano le cose proibite e quali quelle permesse. Come la storia ci mostra, in un certo senso anche Pietro e gli altri apostoli avrebbero legato e sciolto. Infatti nel libro degli Atti, a partire dalla pietra angolare dell'opera completa di Gesù, essi avrebbero gettato le fondamenta di quell'edificio spirituale fatto di pietre viventi, la comunità dei discepoli di Gesù, sui quali le potenze delle tenebre non avrebbero mai potuto prevalere. D'altra parte, come testimoni oculari della sua intera opera, gli apostoli erano le persone più adatte per tale compito. Ovviamente, occorreva grande saggezza e guida dello Spirito Santo per allineare completamente la terra al cielo, ovvero per sottomettersi completamente alla volontà di Dio in modo che le decisioni prese sulla terra fossero proprio le medesime che Dio prendeva nel cielo. In che modo Pietro utilizzò quelle ideali chiavi del regno dei cieli che Gesù gli aveva affidato? Leggendo il libro degli Atti si vede chiaramente che Pietro fu usato dal Signore proprio in momenti specifici dello sviluppo della testimonianza cristiana, con la progressiva espansione da Gerusalemme verso l'estremità della terra. Pietro, insieme agli altri apostoli, ebbe la responsabilità di aprire e chiudere il regno di Dio mediante l'annuncio dell'Evangelo, non solo agli ebrei, ma anche agli stranieri. Ad esempio, fu proprio Pietro il primo a battezzare dei non ebrei, riconoscendo che Dio aveva dato loro lo Spirito Santo proprio come agli ebrei. Insomma, Pietro utilizzò quelle chiavi ideali sottomettendosi a Dio e facendosi guidare nel prendere decisioni importanti per lo sviluppo futuro della Chiesa, mettendo quelle fondamenta di cui la comunità dei discepoli di Gesù aveva bisogno. Tuttavia, questo brano stabilisce Pietro come primo papa? Stabilisce la necessità di una successione apostolica dopo di lui? Obiettivamente il brano in se stesso non parla di questo. Tali idee nacquero da elaborazioni che emergono leggendo gli scritti della storia della Chiesa dei secoli successivi, quando qualcuno cominciò a interpretare questo brano di Matteo come se Gesù stesse dicendo a Pietro che sarebbe stato capo della Chiesa. E queste parole furono usate per affermare la superiorità del vescovo di Roma sugli altri vescovi, dando inizio a quella struttura gerarchica che ha caratterizzato la Chiesa cattolica nei secoli. Leggendo gli Atti degli Apostoli, però, non si ha l'impressione che lo stesso Pietro abbia interpretato in quel modo le parole di Gesù. In effetti, egli non si impose mai sugli altri, ma rimase umile, lavorò sempre in comunione con gli altri apostoli. Ad esempio, la decisione più importante, presa dagli apostoli, riportata in Atti 15, ci mostra un Pietro che dà il suo contributo importante in un incontro presieduto però da Giacomo, fratello di Gesù, che era diventato già una delle colonne portanti della Chiesa di Gerusalemme, pur non essendo nemmeno uno dei 12 apostoli originari di Gesù. Per concludere, quel giorno Gesù, a partire dalla confessione di Pietro, cominciò a spiegare ai discepoli il suo programma per la sua comunità. Poi diede un ordine che potrebbe sembrarci strano. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Matteo 16, 20. I discepoli probabilmente ci rimasero male. Ora che egli aveva confermato loro di essere il Messia, essi non dovevano dirlo a tutti, in modo che egli potesse finalmente instaurare il suo regno e magari formare il suo esercito? Il problema era proprio quello. Gesù aveva ancora bisogno di correggere le loro aspettative inerenti il Messia. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù avrebbe rivelato ai suoi discepoli che il Cristo doveva morire e poi risorgere. Un messaggio che avrebbe sconvolto i discepoli, un messaggio che avrebbero compreso davvero solo dopo la sua morte e la sua risurrezione. Solo a quel punto sarebbero stati davvero pronti per parlare di Gesù agli altri. Alla fine di questo episodio facciamoci anche noi questa domanda. Chi è Gesù? Chi pensiamo che sia? Ancora oggi molti danno risposte diverse, considerando Gesù un grande uomo, un ottimo insegnante, un profeta. Ma ricordiamoci che l'unica risposta giusta rimane sempre quella di Pietro. Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quali implicazioni ha questa affermazione per la nostra vita? Cosa c'entriamo noi con questo re promesso ad Israele? Continueremo a parlarne nel prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio a tenerti compagnia. Eh sì, sempre solo io, purtroppo. Povero me. Ma che povero me. Sono felicissimo di essere di nuovo con te, puntuale come sempre, tu. Io per forza di cose devo essere puntuale, ma visto che tu scegli di tornare a tenermi compagnia, ringrazio te per essere puntuale come sempre. Grazie per averci scelti, grazie perché fra tutte le varie stazioni, le decine e centinaia di frequenze sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa.

È già un bel po' di tempo che stiamo percorrendo questo cammino attraverso il libro più letto, ma è interessante notare quante volte, ancora in questi giorni è di nuovo accaduto, quante volte qualcuno scrive e dice: per caso ho trovato il tuo programma, per caso ho sentito quella musichetta e così ho continuato ad ascoltare e sono contento di averlo fatto, adesso ti scrivo per dirti et cetera, et cetera, et cetera.

Quindi veramente molto contento e felice che non solo tu abbia scelto di metterti all'ascolto, sono anche molto molto contento, soddisfatto, felice e riconoscente a tutti coloro che una volta ci hanno trovato per caso, hanno continuato a rimanere all'ascolto, hanno continuato a percorrere insieme a noi questo cammino, questa passeggiata. Grazie, grazie, grazie, grazie.

Come ho promesso la volta scorsa, nel programma di oggi, nella conversazione di oggi, ci addentreremo nel vivo del 14° capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa abbiamo fatto un po' una cosa inusitata. Non abbiamo parlato del libro del Levitico, non abbiamo parlato del 14° o 13° o 15° capitolo, nessun capitolo abbiamo trattato. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Eh sì, ogni tanto ci vuole, ogni tanto fa bene ripercorrere le tappe, seppur brevemente, e fare il punto della situazione, appunto. L'ho fatto perché credo che ci sia stato qualcuno all'ascolto che aveva bisogno di fare il punto della situazione. Non riesco a trovare un'espressione che sia sinonimo di questa. Ti chiedo scusa per aver ripetuto tante volte le stesse parole. Ma ripeto, ogni tanto credo sia bene riconsiderare cosa stiamo facendo, perché facciamo quello che facciamo, perché dico quello che dico, perché faccio quello che faccio, a che pro, a chi serve, è veramente utile, necessario? Beh, io naturalmente non posso essere obiettivo al 100%. Visto che sono coinvolto fin sopra i capelli in questa cosa. Ma sì, per opinione personale, per esperienza personale, sono convinto che valutare, soppesare, considerare il nostro rapporto con Dio sia una cosa non solo utile e necessaria, ma fondamentale. Fondamentale per la vita di adesso, per la vita di quotidiana, ma anche per il futuro, un futuro più o meno prossimo, più o meno distante, ma un futuro che tutti noi dovremmo affrontare prima o poi.

Non vorrei però dare l'impressione che il cristianesimo, il nostro rapporto con Dio e con suo figlio Gesù Cristo, sia qualcosa da relegare al futuro. Non è un biglietto d'ingresso per il paradiso e basta, assolutamente. La Bibbia ci dà un'immagine, una realtà che varca lo spazio ed il tempo, che non ha a che fare soltanto con il futuro, ma ha a che fare anche con il presente, con l'oggi, con l'adesso. Non può esserci un rapporto futuro con Dio se non c'è un rapporto presente. Può non esserci stato un rapporto passato, ma, come dice il vecchio detto, finché c'è vita c'è speranza. Possiamo cominciare anche adesso. E queste conversazioni, alla luce del libro più letto, sono una buona possibilità per rivalutare il mio rapporto con Dio, il tuo rapporto con Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Signore. Aiutati, guidati, illuminati dallo Spirito Santo. Quindi, come vedi, tutta la Trinità è all'opera per ristabilire il giusto contatto fra noi e Dio.

0: Non so se ricordi quando abbiamo letto e esaminato insieme il 13° capitolo del libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, ovviamente tu non puoi ricordare, a meno che non l'abbia letto per conto tuo. Ma stiamo trattando la lebbra.
1: Oh, mamma mia!
0: Bussa via! Beh, sì, in un certo senso fa ribrezzo pensare a una malattia tremenda come la lebbra. Oppure magari la vediamo così distante, un qualcosa di così remoto che non ci fa né caldo né freddo. Beh, nel linguaggio del Levitico, ovviamente nel linguaggio biblico, nel senso più largo del termine, lebbra non sta a significare soltanto la malattia fisica, ma ha un significato più vasto, più largo, più profondo. Spesso la lebbra viene usata come immagine, come simbolo del male, del peccato. Quel qualcosa che inizia spesso in un modo nascosto, recondito, ma che poi pian piano si manifesta in tutta la sua gravità e con tutte le tragiche e irreversibili conseguenze. Nel caso, nel contesto del 13° e 14° capitolo, ci troviamo davanti alla malattia vera e propria, alle conseguenze di questa malattia e ai provvedimenti da prendere nel caso nel mezzo del popolo di Israele si trovasse un lebbroso. Così come nel 13° capitolo, neanche nel 14° troviamo un rimedio per curare la lebbra. Abbiamo solo una purificazione cerimoniale. Nel capitolo precedente abbiamo visto tanti particolari relativi alla diagnosi della lebbra. Evidentemente quei lebbrosi venivano in qualche modo curati, anche se non sappiamo come, e certamente con scarsi risultati. Tuttavia, sembra che ci fossero alcune guarigioni, a volte di origine soprannaturale, cioè Dio che interveniva in un modo diretto. Oggi, con le conoscenze attuali, sappiamo che la lebbra non è una malattia incurabile. Quindi, ovviamente, si può curare, ma la Bibbia la considera sempre una malattia terribile. Soprattutto per darci importanti lezioni spirituali. In altre parole, il 14° capitolo offre un po' di luce, offre un po' di speranza, in tanto squallore. Ammette cioè che si possa guarire dalla lebbra e prescrive una purificazione cerimoniale da farsi a guarigione avvenuta. Quasi istintivamente, davanti a queste affermazioni, la nostra mente corre a quell'aspetto figurato, simbolico della lebbra e della guarigione da questa malattia. Tutto questo ci fa pensare alla redenzione dal peccato. Ci troviamo quindi davanti a delle realtà, ma anche a dei gesti simbolici. Redenzione significa perdono, come se non fosse mai avvenuto. Vedi, quando l'uomo peccò nel giardino dell'Eden, il peccato separò l'uomo da Dio, come un muro, una parete, un'enorme voragine. Il peccato, infatti, da una parte rese colpevole l'uomo davanti ad un Dio santo, e dall'altro rese l'uomo moralmente corrotto per natura. Quindi, ogni volta che si parla di peccato, ogni volta che si parla di giardino dell'Eden, ogni volta che si parla di Adamo ed Eva, tieni presenti queste due realtà. Un'interruzione del rapporto con Dio e un'insita situazione dalla quale l'uomo non può sfuggire da solo. La lebbra rappresenta in un modo simbolico, allegorico, tutto questo. Il lebbroso doveva, per forza di cose, essere separato dal resto della comunità. non poteva più vivere, non poteva più svolgere le normali attività in seno al tessuto sociale. Era infetto. Questo lo rendeva pericoloso. Doveva quindi essere separato. Doveva starsene per conto proprio. E poi c'erano anche conseguenze insite, conseguenze proprie della malattia stessa. Quindi lo sfiguramento del viso, degli arti, eccetera, eccetera. Infine, tornando al nostro testo, l'elemento caratteristico di questo capitolo è l'unica cerimonia di purificazione assieme al modo di trattare la casa del lebbroso. La casa, infatti, veniva trattata come lebbroso stesso, evidentemente per mettere in rilievo il concetto di contagio. Là dove era stato il lebbroso, ovviamente si riteneva che anche la lepra fosse tuttora presente. Ecco quindi perché non si dà attenzione soltanto alla persona infetta e contagiosa, ma anche alla sua dimora, al luogo dove abitava, le masserizie che usava, eccetera, eccetera. E qui mi fermo per un attimo perché credo che dovremmo concederci una pausa musicale. Naturalmente ci risentiremo dopo che ci saremo concessi questa pausa, questo momento di relax.

Questo è il rituale per il lebbroso nel giorno della sua purificazione. Lo si conduca dal sacerdote ed il sacerdote esca fuori dal campo e osservi se la piaga della lebbra è guarita dal lebbroso. Il sacerdote ordini che si prendano per l'uomo da purificare due uccelli vivi e puri, legno di cedro, del colore scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordini che uno degli uccelli sia immolato su un vaso d'argilla con acqua corrente. Prenda l'uccello vivo, il legno di cedro, il colore scarlatto e l'issopo e l'immerga con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello immolato sull'acqua corrente. Faccia per 7 volte l'aspersione su colui che deve essere purificato dalla lebbra e lo dichiari puro. Poi lasci libero nella campagna l'uccello vivo.

Questa è dunque la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Voglio farti notare che è il sacerdote che... Chiedo scusa, il sacerdote non esce dal campo per guarire il lebbroso, ma solo per vedere se è guarito. C'è poi il rituale da seguire scrupolosamente a guarigione avvenuta. L'uomo infatti era stato dichiarato ufficialmente lebbroso dal sacerdote, ora è di nuovo il sacerdote che deve dichiararlo puro. E il sacerdote deve andare incontro al lebbroso lì dove si trova. Il lebbroso non avrebbe mai potuto o dovuto osare andare fra la gente, anche perché gli era rigorosamente proibito. Era necessario che Gesù Cristo ci venisse incontro. Noi tutti, nel nostro stato naturale, siamo come dei lebbrosi. Siamo affetti da una malattia incurabile, la malattia del peccato. La nostra natura, il nostro essere interiore, è proteso verso il peccato. In un certo senso non possiamo fare a meno di peccare. Gesù deve uscire per venire incontro a noi. E l'ha fatto. L'ha fatto camminando le strade della Galilea. L'ha fatto dando la sua vita come prezzo di riscatto per te e per me. Perché? Affinché chi crede in Lui e lo riceve, lo riconosce come Salvatore, come Signore, sia reso puro, sia guarito, sia salvato. La verità più importante, più fondamentale, è una guarigione, una salvezza interiore, un ristabilire il giusto rapporto con Dio Padre. Ma è anche vero che a volte ci sono delle ripercussioni anche a livello fisico. Ma ripeto, fondamentalmente stiamo parlando del rapporto fra il mio essere interiore, fra il mio spirito e Dio Padre. Una guarigione spirituale, quindi. Il perdono dei miei peccati.

poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che ha patito, così che per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben si addiceva a colui per ragione del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenza la luce della loro salvezza. Poiché dunque i figli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha allo stesso modo partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'imperio della morte, il controllo della morte, cioè il diavolo. Perché certo, egli, Gesù, non viene in aiuto a degli angeli, ma viene in aiuto alla progenie di Abramo. E spiritualmente parlando, tu ed io siamo la progenie di Abramo. Il figlio di Dio, quindi, uscì dalla gloria del cielo, lasciò la gloria del cielo e venne su questa terra, esattamente come il sacerdote doveva lasciare il tabernacolo e andare incontro al povero disgraziato che fino adesso era stato separato, era stato estromesso dalla comunità. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ci viene ancora detto nel Nuovo Testamento. Il sacerdote va incontro alla persona che era stata guarita. Nota bene, nonostante la guarigione, il lebbroso non poteva anche ancora fare ingresso. Il lebbroso non poteva nemmeno avvicinarsi al tabernacolo. Ecco perché era necessario. Ecco perché non poteva fare a meno il sacerdote di andare dal lebbroso o dall'ex lebbroso. È bello sapere che tu ed io non dobbiamo offrire nessun uccello, non dobbiamo fare tutte quelle cerimonie e quei riti, ma dobbiamo fare qualcosa di più importante, di più fondamentale. Dobbiamo far nostro il sacrificio di Cristo. Non basta un assenso emotivo o a livello cerebrale. Non basta dire io credo in Gesù Cristo o credo in Dio. Credere nel linguaggio biblico ha un significato molto più pieno, più profondo. Significa riporre la mia fiducia nella persona che si è resa degna di tale fiducia. Nella fattispecie, Gesù Cristo.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci, dobbiamo salutarci, anche se solo per poco tempo. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento, appunto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Iniziamo con oggi una serie di considerazioni che per qualche puntata del nostro programma toccheranno vari aspetti della nostra vita. Per la precisione, toccheranno soprattutto aspetti della vita di chi è costretto a

0: a vivere, o meglio a convivere con la sofferenza, quindi con malattie più o meno gravi, con menomazioni fisiche o psichiche, con handicap, cose che fanno di questa persona, ecco, passatemi il termine, una persona diversa, ma che sicuramente con la sua esperienza ha senz'altro qualcosa da dirci e da insegnarci. Ecco, parleremo del problema della sofferenza, della immaginazione, della solitudine, anche della morte. Ascolteremo testimonianze di persone che si trovano a dover affrontare nel quotidiano aspetti che chi non ha appunto questo tipo di problema sicuramente non riesce a comprendere fino in fondo. E ne parleremo serenamente, ne vogliamo parlare serenamente. Vedremo, per quanto ci sarà possibile, che cosa dice in proposito la parola di Dio. Ascolteremo, come dicevo, qualche testimonianza diretta, ma tutto questo con il più grande rispetto che possiamo offrire di fronte a chi appunto è toccato dal dolore, dalla malattia, dall'handicap, dalla morte. Ecco, allora, fatte queste doverose precisazioni, amici, io vi do il mio benvenuto. Mario Pieri adesso al microfono, il programma è Contrappunti, restate con me, iniziamo fra un attimo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Ecco, forse non tanto, però nel numero di oggi troverà spazio anche la musica. Intanto vi anticipo che i brani che ascolteremo in sottofondo sono tratti dall'album Beyond Nature di Phil Keaggy. E allora andiamo a cominciare. Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? Un libretto uscito dopo l'11 di settembre 2001, ricorderete che cosa è successo, si intitola Dov'era Dio l'11 di settembre? Ecco, dov'è Dio quando accadono certi fatti? Fatti che coinvolgono l'intero pianeta oppure che ci toccano così da vicino? Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? E questa è una domanda vecchissima. 4.000 anni fa, una vittima di rovesciamenti personali, familiari e finanziari parlò con i cieli e gridò: «Fammi sapere perché contendi con me? Ti pare bene d'opprimere, di spezzare l'opera delle tue mani, di favorire i disegni dei malvagi? Le tue mani m'hanno formato, m'hanno fatto tutto quanto e tu adesso mi distruggi». Ecco, queste erano parole di Giobbe. E si fanno ancora oggi tante domande, come: Dio mi odia? È per questo che permette che io soffra in questo modo? E perché questo succede a me e non ad altri? Warren Wisby, in un suo libro intitolato Perché noi, cita un aneddoto che adesso condivido con voi. Mentre stavo impacchettando i miei libri per trasferirmi da Chicago a Lincoln, trovai un fascicolo contenente dei miei appunti del tempo del seminario sul libro di Giobbe. Mi fece sobbalzare una mia dichiarazione scritta con la mia giovane calligrafia. Il tema fondamentale del libro di Giobbe è la sofferenza. Erano passati 30 anni da quando avevo scritto quelle innocenti parole. Adesso, molti anni dopo, devo rivedere quella definizione. Il tema di base del libro di Giobbe è Dio, non la sofferenza. Ecco, questo quanto scrive Warren Wisby nel suo libro Perché noi. Ci sono delle risposte, non sono risposte esaurienti, ma bastano per mantenere il nostro dolore nella prospettiva giusta. Sono sufficienti per dimostrarci come possiamo fare operare la nostra sofferenza a nostro favore. Ecco, in questo programma e anche nei prossimi vedremo che mentre Dio non risponde a tutte le domande, Dio però ci dà tutte le risposte che ci occorrono per avere fiducia in colui che nel nostro dolore ci sta chiamando a sé. E teniamo anche presente, sempre in riferimento al libro di Giobbe, che Onnipotente, il nome riferito a Dio, compare in questo libro ben 31 volte, in confronto alle 48 volte che compare nell'intero Vecchio Testamento. Ecco, la vita può essere senz'altro difficile da capire. Nel cercare di cimentarsi con le fredde realtà della nostra esistenza succede facilmente che ci frustriamo. Desideriamo ardentemente avere delle risposte all'immenso problema della sofferenza. Ci chiediamo se capiremo mai appieno perché brutte cose capitano a brava gente e perché cose buone invece capitano a gente cattiva. Le risposte spesso sembrano inafferrabili, nascoste, fuori della nostra portata. Ci può sembrare giusto che un terrorista rimanga ucciso dalla propria bomba. Può sembrarci giusto anche che un autista spericolato abbia un brutto incidente e questo il naturale risultato del suo modo di guidare. Sembra giusto anche che una persona che gioca con il fuoco poi alla fine resti bruciata. E sembra perfino giusto che chi fuma una sigaretta dopo l'altra poi alla fine contragga il cancro ai polmoni. Ecco allora, ma che dire di uomini, donne e bambini innocenti che rimangono uccisi dalla bomba del terrorista? Che dire del giovane autista che soffre di gravi danni al cervello perché un ubriaco ha invaso la sua corsia? Cosa dire della persona la cui casa è rasa al suolo per nessuna colpa sua? Che dire ancora del bambino di 2 anni che contrae la leucemia, oppure della persona che si adopera per una causa veramente utile alla società e che viene velocemente annientata dal cancro? Ecco, perché lei? Perché non un'altra? Perché queste persone, non altre? Ce ne sono veramente tante che sono in un letto di sofferenza e chiedono inutilmente la morte. Ma invece, a volte, tocca ad altri. È pericoloso e persino folle, potremmo dire, far finta di avere una risposta completa alla sofferenza. I motivi sono tanti e complessi. È altrettanto sbagliato pretendere che dovremmo poter capire. Quando Giobbe nell'Antico Testamento, soffrendo, si rese conto di non avere nessun diritto di esigere una risposta da Dio, disse: «Perciò ho detto che non capivo cose troppo meravigliose per me». Ma Dio, amici, ci ha dato alcune risposte, benché forse non ne comprendiamo appieno perché una certa persona, ancora nel suo pieno vigore, sia presa di mira da una certa malattia, oppure perché una ragazza come Johnny sia costretta a vivere su una sedia a rotelle per tutto il resto della vita. E qui mi rendo conto che ovviamente la lista potrebbe non finire mai. Ecco, dicevo, non ne comprenderemo mai forse il perché, ma possiamo sapere in parte il motivo per cui esistono le malattie. E benché forse non ne capiamo perché affrontiamo un certo problema, possiamo sapere come affrontare la situazione e come reagire in un modo che faccia piacere al Signore. E benché ci siano certi aspetti della sofferenza umana che sono comuni a tutti, i particolari poi sono diversi. E forse ciò di cui avrai maggiormente bisogno proprio ora non è una spiegazione ragionata sul perché stai soffrendo e neanche consigli su che cosa dovresti fare al riguardo. Ecco, quello che forse avrai maggiormente bisogno potrebbe essere un abbraccio, un orecchio teso in ascolto, oppure soltanto qualcuno che stia al tuo fianco in silenzio. Ad un certo punto, lungo la strada, comunque, forse potrai avere il desiderio e avrai bisogno di alcune verità dalla parola di Dio che ti confortino, che ti aiutino a vedere la tua situazione dal punto di vista di Dio. Una pausa adesso, sono gli Anointed, You'll Never Thirst, non avrai mai sete.

alcune parole della canzone dicono: non troverai mai la sua storia in una fiaba. Lei era diversa dalle altre donne al pozzo. La sua vita era piena di dolore, di sofferenza, di rigetto. Non voleva mostrare la sua solitudine, ma Gesù vedeva il deserto della sua anima. Bevi di quest'acqua e non avrai mai più sete. Tutti noi cerchiamo qualcosa che ci possa riempire dentro, ma è soltanto un'illusione, perché sai che è proprio difficile trovare il vero amore. Io però sono qui per dirti che c'è un luogo in cui la tua sete sarà placata per sempre e tu non andrai mai via di là deluso. Troverai sempre quello che desideri tanto. Gesù ti verrà incontro dovunque tu abbia bisogno. Solo Lui può guarire i feriti e far vedere i ciechi. Ecco, queste le parole della canzone che stiamo ascoltando. Fra pochissimo sentiremo invece la testimonianza di Francesco.

0: Allora, andiamo avanti anche perché il tempo è tiranno. Come dicevo poco fa, ho raccolto per questi programmi una serie di testimonianze che ascolteremo di volta in volta. Oggi è con noi al telefono Franco Liotti. Franco è poliomelitico fin da bambino ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle, ma per quello che ho potuto conoscerlo ho sempre visto in lui una vitalità e una gioia particolare. E questo nonostante appunto la sua condizione. Molto probabilmente avrà avuto anche lui momenti nei quali si sarà fatto certe domande. Ma adesso lo sentiamo direttamente da lui. Ciao Franco.
1: Ciao Mario.
0: Ecco, ho già fatto una piccola introduzione. Noi stiamo affrontando in questo programma il problema della sofferenza. Ora, non necessariamente un portatore di handicap sarà una persona che soffre fisicamente, almeno penso, però molto probabilmente avrà dovuto affrontare sofferenze d'altro tipo. Ecco, prima però di arrivare a questo punto vorrei che tu ci dicessi qualche cosa di te.
1: Potrei cominciare da molto lontano, diciamo dalla mia infanzia più tenera. I miei genitori mi hanno detto che sono nato come molti altri, cioè normalmente, e quando avevo ancora prima meno di un anno già sgambettavo, muovendo i miei primi passi, sembra abbastanza allegramente. Poi, quando avevo circa 2 anni, e così mi hanno raccontato i miei genitori, ebbi la febbre molto alta una notte e l'indomani mattina non ero più in grado di stare in piedi. E in una notte la polio aveva già fatto tutto quello che doveva fare, cioè mi aveva paralizzato agli arti inferiori, e questo ovviamente ha condizionato tutta, diciamo, tutta la mia esistenza, perché mi devo spostare su una sedia a rotelle, quindi ci sono tante volte ostacoli definiti barriere architettoniche da cercare di superare, scale, scalini, porte strette e via di questo passo. Però diciamo, le difficoltà non è che sono soltanto di questa natura, perché diciamo, vivere da handicappato, da portatore di handicap, e non è sempre tanto agevole, anche se negli ultimi anni sono state fatte diverse cose per cercare di agevolare anche l'inserimento sociale dell'handicappato nella società di tutti i giorni. Quindi io stesso naturalmente ho dovuto affrontare tante difficoltà, però diciamo che la svolta decisiva nella mia vita è avvenuta parecchi anni fa.
0: Sì, scusa Franco, ti interrompo un attimo. Ecco, arriveremo fra poco a quello che tu stavi per dire, penso. Ecco, però dicevo prima che forse sarai dovuto passare per prove e sofferenze diverse a causa del tuo handicap. Ecco, puoi dirci qualcosa in proposito?
1: Certo. E dunque, per quanto riguarda diciamo sofferenze, prove, ci sono state naturalmente. Alcune certamente anche a carattere fisico, soltanto che diciamo che la polio in se stessa, una volta che ha fatto i suoi danni, non è che lascia dei dolori particolari, porta dei fastidi, diciamo, perché per esempio devo portare un busto ortopedico, quindi devo metterlo la mattina, toglierlo la sera quando vado a dormire, e questo vuol dire che io scherzosamente dico che con il busto ortopedico ho un rapporto di odio-amore, perché non posso farne a meno, però nello stesso tempo mi dà tanti piccoli doloretti nel corso della giornata, particolarmente durante l'estate, quando fa molto caldo, il busto proprio si appiccica addosso e quindi mi dà dei fastidi. Sofferenze direi più che altro a carattere, diciamo, interiore, morale, diciamo, perché soprattutto nella mia adolescenza, nella mia prima gioventù, e quando l'handicap era visto peggio di ora, come l'handicappato sembrava uno strano oggetto, una specie di marziano, e mi accorgevo che la gente mi guardava sempre in una maniera un pochettino curiosa, con un atteggiamento di commiserazione, come dire, poverino, chissà che tipo di vita vive, come potrà andare avanti. Allora, ecco, per esempio, la commiserazione è qualcosa che mi dava parecchio fastidio, mi faceva reagire negativamente verso le persone che magari senza volerlo mi ferivano, ecco, con la loro commiserazione. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore, magari, che so, cercavo uno sbocco nel mondo del lavoro e mi accorgevo che bene o male mi prendevano in giro in un certo senso, perché rimandavano, temporeggiavano. In realtà io mi rendevo conto che il motivo vero per il quale all'epoca, perché parliamo di parecchi anni fa, non mi prendevano, diciamo, con facilità nel mondo del lavoro, era legato in effetti al mio handicap, nonostante il fatto che anche se le gambe non si muovevano, però le braccia, le mani erano e sono estremamente validi. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore più che a carattere fisico. Uh-huh. Le prove ovviamente sono abbastanza legate a questo periodo, perché, per fare un esempio, i miei amici magari andavano al cinema, andavano a mangiarsi una pizza, però rendendosi conto delle mie difficoltà di salire le scale o di scenderle, perché non lo potevo fare, io mi rendevo conto che a un certo punto mi consideravano quasi un peso, e quindi piano piano mi scaricavano, cercavano di tenere contatto con me, però quando potevano mollarmi, mi mollavano. Allora questo mi portava un pochettino a un certo isolamento, diciamo un po' di solitudine, e questa prova qui, quella della solitudine, certamente è stata fra quelle più notevoli, più sofferte.
0: Ok Franco, vengo all'ultima domanda. Come cristiano, e penso che tu prima stessi arrivando a questo punto, ecco, come cristiano, come hai visto e come vedi la tua situazione? Come l'hai vissuta?
1: Ecco, dicevo, c'è stata una svolta veramente grande e decisiva quando avevo all'incirca 16 anni, poco meno di 16 anni, perché cominciai a leggere la Bibbia, che mia sorella introdusse per la prima volta in casa nostra, e leggendo la Bibbia mi resi conto veramente chi era Gesù e cosa aveva fatto, e veramente mi resi conto che Gesù mi voleva bene, mi amava, per usare un'espressione abbastanza forte. E aveva dato la sua vita per me, voleva fare di me un suo figlio, e mi voleva riscattare, diciamo, dal mio stato di peccatore perduto, anche se non mi rendevo conto lì per lì che ero un grande peccatore, però in realtà poi leggendo la Bibbia mi resi conto che lo ero. E quindi dal momento che ho chiesto al Signore Gesù di salvarmi, di perdonare i miei peccati, gli ho chiesto di fare di me anche una persona nuova. E da allora, ecco, anche se ero molto giovane, circa 16 anni, sono cambiate molte cose. Cioè esteriormente sono rimasto lo stesso, ovviamente, mi spostavo su una sedia a rotelle e continuo a farlo anche oggi. Però interiormente era cambiato molto, per non dire tutto. Per esempio il mio rapporto con Dio era cambiato, perché prima in qualche maniera lo ritenevo responsabile della mia situazione. Dopo la mia conversione a Cristo invece mi resi conto che in effetti io, anche senza volerlo, portavo su di me le conseguenze del peccato in generale, del peccato dell'umanità in generale, non di qualcuno in particolare, che so, di me o di miei genitori, perché nessuno di noi era responsabile per quello.
0: Certo.
1: E quindi, come dire, il mio atteggiamento verso la vita è cambiato, perché mi sono reso conto che anche se fisicamente sono handicappato, interiormente però non lo sono. E questo fa una grossa differenza. Mm-hmm. Mi sono reso conto che si può vivere anche con un handicap, però lodando il Signore, godendo la vita nel senso buono della parola, nel senso positivo. Credo che un handicappato, soprattutto una persona dal momento che si converte a Cristo, handicappato o meno che sia fisicamente, credo, e questa è stata la mia esperienza, che vede la vita in una maniera completamente diversa, vede che Dio ha un piano per la sua vita, come l'ho notato per me, che vuole portare avanti i suoi piani anche attraverso di me. Cioè sono convinto che Dio si è voluto servire e si serve di me non perché io abbia dei meriti particolari, assolutamente, ma nella sua grazia lui si serve di me per fare onorare forse il suo nome, dico forse, ma il forse lo dovrei togliere probabilmente, perché delle volte penso, se io fossi una persona che stessi, diciamo, fisicamente benissimo, scoppiettante di salute, e onorassi il Signore, lodassi Dio con la mia vita, forse non sarebbe niente di particolare. Invece farlo, diciamo, da una sedia a rotelle, con un busto ortopedico che bene o male quanto più o quanto meno ti dà dei fastidi, con delle barriere da superare e da affrontare costantemente, io penso che lodare Dio in una situazione del genere può portare le persone a riflettere e anche esse a lodare Dio e perché no ad amare questo Dio che in effetti ci ama per primo.
0: Molto bella e interessante la testimonianza di Franco Liotti che abbiamo appena sentito. Ma qualcuno potrebbe ancora chiedersi, nel nostro mondo di dolore, dov'è Dio? Se egli è tanto buono e pieno di compassione, perché la vita di tante persone a volte è così tragica? Oppure, se lui è in controllo, che cosa sta cercando di fare? A volte con me, altre volte con altri. Alcuni hanno cercato di negare l'esistenza di Dio perché non possono immaginarsi un Dio che permetterebbe tanta sofferenza. Alcuni credono che Dio esista ma non vogliono avere nulla a che fare con lui perché non credono che potrebbe essere anche un Dio buono. Altri hanno scelto invece di credere in un Dio benigno che ci ama ma che ha perso il controllo di un pianeta ribelle. E altri ancora si aggrappano con tenacia alla fede in un Dio onnisciente e onnipotente che ama e che in qualche modo si serve del male a scopo di bene. Man mano che cerchiamo nella Bibbia, scopriamo che essa dipinge un quadro di un Dio che può fare ogni cosa che desidera. A volte ha agito con misericordia e ha operato miracoli a favore del suo popolo, altre volte invece ha scelto di non fare nulla per evitare una tragedia. Si sente dire che egli è intimamente coinvolto nelle nostre vite, eppure alle volte sembra essere sordo alle nostre grida di aiuto. Nella Bibbia Dio ci assicura che controlla tutto quello che accade, ma a volte permette che noi siamo il bersaglio di gente malvagia, oppure di geni difettosi, di virus pericolosi, oppure di disastri naturali. Ecco, penso che anche tu, come me, desideri ardentemente formulare una risposta a questa faccenda della sofferenza che suscita veramente tanta perplessità. E io credo che Dio ci abbia dato sufficienti tasselli di questo puzzle per aiutarci a confidare in Lui anche quando non abbiamo tutte le informazioni che vorremmo. Ecco, in queste puntate, nelle prossime puntate, vedremo alcune delle risposte fondamentali della Bibbia al problema della sofferenza. A volte Dio permette dolori e sofferenze nel nostro mondo proprio per metterci in guardia anche riguardo al peccato, per guidarci e per rispondere a Lui con fede e speranza. Altre volte lo fa per formarci, in modo che possiamo diventare più simili a Cristo e per unirci in modo che così potremo aiutarci a vicenda. Ecco, direi che ci fermiamo qui per il momento. Nel prossimo programma, sempre in mia compagnia, sentiremo un'altra esperienza di vita e vedremo che cos'è che non va con le creature di Dio, cos'è che non va anche in noi, sempre in riferimento ovviamente alla sofferenza. E chiudendo, oggi vorrei allora ricordare che Dio può permettere la nostra sofferenza per consolare altri, per non confidare in noi stessi e anche per la sua gloria. Ecco, non dobbiamo dubitare nemmeno un attimo che le circostanze dolorose sono adoperate da Dio per farci avvicinare a Lui e per farci diventare sempre più simili a Lui. Dobbiamo ricordare che niente accade per puro caso. Per un figlio di Dio non si tratta mai di sfortuna o di coincidenza, poiché dietro ogni nostra esperienza c'è un Dio sovrano che ci ama. Egli è costantemente all'opera per accordare gli eventi della nostra vita al suo piano e a quelli che sono i suoi intenti, e questo include anche la nostra sofferenza qualche volta. È stato detto, quando Dio vuole compiere un'impresa impossibile, prende un individuo impossibile e lo plasma. Essere plasmato significa ricevere una nuova forma per essere uno strumento vitale e utile nelle sue mani. E con questa frase, amici, mi faccio da parte. Ritorneremo su questo soggetto, come ho già detto, nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: È una gioia per me, cari all'ascolto, poter essere insieme a voi per un'altra puntata di Detto fra noi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci seguite sistematicamente ed anche per ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto facendoci conoscere le loro esperienze e dandoci anche dei consigli per continuare queste puntate di Detto fra noi sul grande ed importante argomento della famiglia. Quest'oggi continueremo anche su questo argomento e affronteremo una parentesi, la parentesi della comunicazione. Prima di farlo però, come di consueto, desideriamo ascoltare un po' di musica. Per il momento, buon ascolto.

L'errore di tanti genitori è quello di dare molto peso alla disciplina, ma niente alla felicità e all'armonia, quindi anche alla comunicazione nella famiglia. La felicità in famiglia io credo sia tanto necessaria quanto la disciplina. Infatti, un figlio che non è circondato da nessun piacere in casa non acquisirà mai veri sentimenti familiari. Se uno spirito morboso, se uno spirito malsano prevale nella famiglia, il figlio cercherà certamente la felicità e il divertimento altrove, al di fuori della famiglia. Ecco allora che saranno altre persone che gli faranno da consolatori, sarà altra gente che gli farà da amici, saranno altri che gli faranno da insegnanti e modelli, sostituendo in tutto e per tutto ciò che il padre e la madre dovrebbero essere per lui. A volte queste persone poi, se non sono credenti e credenti dedicati, riescono con facilità ed indifferenza a minare i principi religiosi e morali che i genitori hanno cercato di inculcare, forse con tanta premura. I genitori quindi dovrebbero sforzarsi di fare tutto il possibile affinché la loro casa sia il centro della felicità dei loro figli e affinché la loro casa rimanga un ricordo piacevole per i loro figli per tutta la vita. Non è che ci vuole tanto per rendere felice un bambino se è stato allevato in una maniera ordinata, naturalmente. I figli vogliono, per esempio, soprattutto l'attenzione dei loro genitori, e qui mi pare di stare a toccare un tasto molto delicato, non è vero? I figli vogliono l'attenzione dei loro genitori. Per loro avere l'attenzione è così importante che a volte diventano persino cattivi per ottenerla. Specialmente quando sono in tenera età, essi vogliono la compagnia dei loro genitori. Vogliono giocare insieme a loro, vogliono lavorare con loro, vogliono essere ascoltati. Come fare? Alle volte alcuni genitori credono di poter sostituire la loro presenza e le loro attenzioni con dei regali, ma non capiscono che nulla, per quanto prezioso, può valere quanto loro possono offrire al figlio. E questo purtroppo è il problema di tante famiglie oggi. Tante famiglie prese a ragione dal lavoro, dalle diverse attività, dalla frenetica vita che purtroppo oggi la nostra società ci impone. Ed ecco allora che dimentichiamo troppo spesso i nostri figli. Ecco allora che li lasciamo troppo spesso e per troppo tempo ai nonni o nelle scuole materne, negli asili. Spendiamo tanti soldi per metterli o per farli stare del tempo che noi non siamo a casa con gente che non conosciamo molto bene e diamo loro troppo poco tempo. E poi pretendiamo di avere dei figli disciplinati, pretendiamo di avere dei figli ubbidienti. Sentite cosa si legge nella biografia di Giovanni Wesley. È detto che sua madre impegnava almeno una volta alla settimana un'ora con ognuno dei suoi 19 figli e che questo tempo passato con loro influì molto sulla loro formazione morale e spirituale. Certo, erano altri tempi, ma la gente è ancora uguale, eh? Io credo che l'accrescersi della comunicazione diventa cruciale quando i figli, diventati poi maggiorenni, vengono liberati dalla disciplina e hanno sempre meno da imparare dai genitori. Allora ecco che soltanto una comunicazione caratterizzata dall'amicizia può permettere ai genitori di non perdere completamente l'influenza poi sui propri figli. Potrebbe succedere che i nostri figli ci superino poi nella cultura, però, malgrado il crescente divario fra noi e loro, io sono convinto, anche se non ho esperienza a riguardo, che possiamo mantenere un punto d'incontro con loro e con il loro mondo, soprattutto mediante il nostro comune interesse delle Sacre Scritture, della Bibbia.
Naturalmente, questo interesse viene suscitato dalla abituale meditazione familiare della scrittura, e questo rappresenterà nel tempo un buon fondamento contro le influenze negative che premono sui nostri figli, così come premono su di noi. Io non so qual è il tuo pensiero a riguardo, caro amico o cara amica che mi stai ascoltando, ma io sono convinto sempre più di dover comunicare con i miei figli, anche se sono piccoli, se voglio che essi mi ubbidiscano. Se voglio che essi siano felici nell'ambito della mia famiglia, io devo comunicare con loro. Devo comunicare con i miei figli, devo comunicare con mia moglie, devo avere del tempo per loro, devo avere del tempo con loro. E Dio solo conosce come questo sia l'ostacolo più grande che io devo superare ogni giorno. Dare del tempo per i miei figli mentre ci sono tante attività non è facile. Attività di lavoro, attività di impegni vari, e quanto sia facile mettere da parte i nostri figli, mettere da parte la nostra moglie perché siamo presi da tante altre cose. Ma io credo che sia importante. Io credo che sia molto importante. Io credo che sia fondamentale che noi come genitori, come padri, come madri, prendiamo del tempo ogni giorno per i nostri figli. Noi potremo, spendere tanti soldi per comprare loro dei regali, pensando di sostituire questi regali al nostro tempo. Niente affatto. Ci accorgeremo solo domani che i nostri figli saranno carenti dell'affetto, saranno carenti dell'amicizia, carenti della comunicazione dei loro genitori. Che questo non possa succedere nella tua famiglia.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Un signore con una voce molto distinta ci ha chiamato dicendoci: ascolto spesso le vostre trasmissioni e da esse ho ricevuto l'impressione che voi non credete nel dogma della transubstanziazione, dogma che è convalidato dalle parole di Gesù in Giovanni 6, 53, 54 e 56, dove leggiamo quanto segue. Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Questo è quello che Giovanni 6, 53, 56 ci dice. In più, ha continuato questo signore, ecco che l'apostolo Paolo rende questo assai più chiaro quando, scrivendo ai Corinzi, dice nella sua prima epistola, capitolo 11, 29, poiché chi beve e mangia un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Come vedete, concluse il nostro interlocutore, là nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo in ogni sua minuscola parte. Egli è assolutamente e realmente presente. Noi abbiamo ringraziato questo nostro ascoltatore per questa sua interessante osservazione e, come gli dicemmo, avremmo a suo tempo risposto, ed ora eccoci alla risposta. Considerando prima il passaggio in Giovanni 6, noi notiamo che il nostro ascoltatore, forse inavvertitamente, ma ecco che lui ha tratto quei versetti fuori dal loro contesto. Noi vogliamo rimetterceli. Nel sesto capitolo di Giovanni noi troviamo davanti a Gesù i farisei, i suoi nemici, che si infiltrano là fra la folla e vanno a disturbarlo mentre sta insegnando ai suoi discepoli. Troviamo che cominciano il loro colloquio con una domanda assai semplice: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Qui Gesù poteva subito dire loro: avvicinatevi al sacramento dell'Eucaristia. Poteva subito dire questo, poteva dire loro: mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, sarete salvati. Abbiamo detto che questo poteva essere detto se era la verità, ma invece come rispose Gesù? Gli disse: dovete credere a colui che Dio vi ha mandato. Vedete, la salvezza è per fede. Gesù deve essere creduto e non mangiato. I suoi interlocutori insistevano sulle buone opere ed, essendo stati sfamati dalla miracolosa moltiplicazione dei pani, chiedevano a lui che facesse un segno e dicevano: Mosè cibò i nostri padri col pane che veniva dal cielo e tu che cosa fai? Ecco il contesto. E a questo punto Gesù dice: il vero pane che viene dal cielo non è la manna, ma sono io. Io sono il pane della vita. Ricordiamoci, la Eucaristia non è ancora stata istituita, se potessimo chiamarla così. Gesù qui non parla di cose materiali, ma dà a cose materiali, manna e pane, significati spirituali. È di lui che si devono nutrire i suoi. Ecco qua che carnali e materialistici come erano i farisei subito intesero Gesù che sta parlando di sangue e di carne, e insomma cannibalismo, e ne sono scandalizzati. E questi non sono i soli. Pietro e il resto degli apostoli sono pure confusi e domandano spiegazione, e Gesù gli dice loro che è lo spirito quello che conta, la carne, e questo è Gesù che parla, la carne non conta a nulla.
In poche parole, se noi avessimo anche potuto cibarci del vero corpo di Cristo, questo non ci gioverebbe affatto, non ci avrebbe giovato, non conterebbe niente, perché è del suo spirito e dei suoi insegnamenti che noi dobbiamo nutrirci. Gesù parla materialmente a persone materiali, spiritualmente a persone spirituali. Purtroppo oggigiorno siamo così materialistici che si vuole mettere un santo spirito purissimo come Gesù Cristo in una volgare ostia, in un pezzo di pane che può essere masticato, digerito e trattato insieme con gli altri cibi che noi cibiamo e mandiamo giù per lo stomaco. Il dogma insegna che la sostanza, benché ritenendo le stesse sembianze del pane e del vino, cambiano nel corpo e nel sangue di Cristo. Quello che digeriamo allora è perciò il corpo di Cristo. Orrenda eresia. Infatti in Messico anni fa fu trovata un'ostia in una chiesa che era ammuffita e parzialmente mangiata da vermi. È di questo che si deve cibarci anche noi, è questo che dobbiamo rappresentare il nostro prezioso Salvatore? Amici, io vi dico che non si deve credere a questi dogmi medioevali, ma è meglio credere alla parola di Dio come è scritta nella Sacra Scrittura. In quanto poi a Corinzi, 1 Corinzi 11, di nuovo teniamo presente il contesto dell'intero capitolo e non leggiamo soltanto il 24 o il 25esimo versetto per cercare con essi di provare le nostre particolari vedute, in questo caso questa teoria. L'intero capitolo parla di un memoriale e chiaramente dice che ogni volta che mangiate questo pane, bevete di questo calice, voi cosa fate? Trasformate gli elementi nel corpo e nel sangue di Cristo? No, assolutamente. E cosa dice? Qual è lo scopo della Santa Cena? È quello? No. Voi dice, annunziate la morte del Signore Gesù affinché Egli venga. Ecco tutto. E infatti l'Apostolo ci dice più giù ancora, poiché chi mangia e beve un giudizio se non discerne il corpo di Cristo. Notate, discernere, ecco il verbo usato dall'Apostolo. Noi dobbiamo discernere, ci si deve vedere, questo è tutto, ma non è implicata una transubstanziazione, ma una rappresentazione. L'argomento è quindi lasciato qui. Né Paolo, né Pietro, né gli altri scrittori sacri hanno poi proseguito con questa idea o hanno portato fuori questa teoria. E se fosse stata vera, sarebbe stata infatti la base, come lo è della Chiesa Cattolica, di tutta la teologia cristiana. E invece non lo è. Un altro fedele ascoltatrice di Siracusa, che mai tralascia le nostre trasmissioni, ci ha pure chiamato e ci ha detto: io frequento di quando in quando l'assemblea locale, ma ancora non mi sono richiesta di diventare una credente, perché mio marito mi ha fatto questa domanda. Ora tu ti fai una credente. E sappiamo, diciamo, che domani, fra un mese, che so, fra un anno, qualcuno viene da te e ti dice: se tu vuoi essere credente, noi ti uccidiamo tuo figlio. Metteresti tu a rischio la vita del nostro bambino per la tua fede? Farai Dio morire un innocente per la fede di un altro? Questa è naturalmente una domanda ipotetica che presuppone che solo coloro che abbracciano la fede evangelica verranno perseguitati e sopposti a questa alternativa. La domanda ha però dei meriti e così vogliamo risponderla. E noi gli vogliamo chiedere a questo marito
al marito di questa ascoltatrice

cattolici valutano la loro fede in Dio più della famiglia, più della madre, più del padre, più dei figli, più della vita stessa. Questo perché noi crediamo in Cristo, il quale ci ha detto che chi ama più la famiglia, più i figli, più il padre e la madre di lui non sono degni di lui. Perciò i cristiani evangelici agiranno così come agirono nel passato quando furono esposti a persecuzioni, e agiranno così, son sicuro, nel futuro. I cattolici come questo signore, lasciamo a questo caro signore di considerare la sua stessa domanda e poi di rispondere ad essa. E amici, in quanto al fatto che il Signore non voglia prendere la vita di innocenti per la fede di un altro, lasciamo la storia e lasciamo le scritture rispondere e possiamo presentargli il fatto della strage degli innocenti. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, vi invitiamo a mandarci le vostre domande e noi faremo il nostro meglio per risponderle. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscelo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami». Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio! Poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». E quelli che udirono questo dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato». Ed egli disse loro: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna». Poi, presi seco, i dodici disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro, e non intendevano le cose dette loro. Ora venne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: «Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: «Figliuolo di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò: «Che vuoi tu che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista!» E Gesù disse: «Recupera la vista, la tua fede t'ha salvato». E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Sedicesima puntata.
3: Durante l'occupazione tedesca dell'Olanda, l'organista Pietro Van Worden fu imprigionato due volte. Ebbe però occasione di ringraziare Dio per quella dura esperienza, perché fu mentre si trovava dietro le mura della prigione la prima volta che incontrò personalmente Cristo il Salvatore, il quale cambiò completamente tutta la sua vita. Della sua seconda incarcerazione egli dice che fu per lui una scuola divina, preziosa e necessaria. Anche da giovane la fede era il fattore più importante per la sua vita, come dimostra il seguente brano della sua autobiografia intitolata «E Pietro lo seguì». Era di bella presenza, mani grandi, ben proporzionato, spalle larghe. Faceva pensare ad un atleta, ma era il mio giudice inquisitore. Mi ordinò di sedermi. Declinai le mie generalità, poi mi chiese un rapporto preciso su ciò che era accaduto la sera dell'arresto, alla casa del nonno. Gli raccontai con la mia faccia più innocente che quella sera ero andato a far visita al nonno, come di solito, ma ero caduto nelle mani della Gestapo ed ero stato condotto in prigione. L'ufficiale assunse un'aria dura. «Sapevi che tuo nonno nascondeva ebrei in casa?» Il momento era difficile. «Sì, lo sapevo», gli risposi. «Sapevo che mio nonno aveva la casa aperta per tutti quelli che erano in difficoltà. Dava assistenza a tutti gli uomini, fossero essi tedeschi, olandesi o ebrei. Lo faceva perché lo considerava suo dovere di cristiano, perché amava tutti gli uomini senza differenze di razza o di altro». «Sei anche tu cristiano?» mi chiese. «Sì, signore». «C'è qualcosa che non capisco da parte di un giovane», mi disse. «Non capisco che cosa abbia di vantaggioso la vostra fede cristiana. Riconosco che siete persone generose, molti tra voi hanno fatto cose meravigliose per gli sconosciuti, e guarda il risultato. Prendi l'esempio della tua famiglia e di quello che è accaduto. Tuo nonno morto dopo l'arresto, tua madre e le tue zie tutte in prigione. Trovi che valga la pena essere cristiani?» Quando gli spiegai perché mai ero cristiano, quando gli parlai della pace che io avevo e che il mondo non ha, l'ufficiale parve molto interessato. Gli spiegai che quaggiù non abbiamo una vita facile. In nessuna parte della Bibbia Dio ha dichiarato che sarebbero state concesse facilitazioni ai suoi figli. Le nostre difficoltà sono quelle degli altri, ma abbiamo una differenza. Gli altri sono senza speranza, noi invece la speranza l'abbiamo. Siamo infatti nell'attesa del giorno in cui il Figlio di Dio ritornerà. Egli lo ha promesso e la sua parola non inganna. Quel momento sarà per noi il tempo della ricompensa. Per noi fatti giusti, non perché lo siamo, ma perché Egli, Dio, ci ha resi giusti davanti ai Suoi occhi. E già fin da ora noi siamo pieni della pace che Gesù dà e possiamo rallegrarci anche nel dolore e nella persecuzione, perché abbiamo la certezza di essere salvati. E questa certezza l'abbiamo per fede, mediante l'accettazione di Gesù come padrone, come signore della nostra vita. Questo dissi al mio giudice, là nella prigione, quando mi interrogò per giudicarmi. Seduto dietro la sua scrivania, sembrava aver dimenticato il motivo per cui ero stato chiamato. E mi faceva una domanda dopo l'altra su ciò che Dio dice all'uomo nella sua parola. «Ma davvero tu credi sinceramente che Cristo ritornerà?» mi chiese infine. «Sicuro che lo credo». «E pensi che tornerà mentre siamo viventi?» Gli risposi che non potevo affermarlo, ma che la sua parola aveva dato diversi segni che si erano adempiuti e che l'importante era essere pronti per la sua venuta. Poi raccolsi tutto il mio coraggio e guardandolo negli occhi gli chiesi: «E lei, oggi, se Gesù tornasse, sarebbe pronto?» L'ufficiale ebbe un moto di nervosismo, poi cambiò discorso per evitare di rispondere alla mia domanda.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito.